si fa così. Quando si guida e basta. Se vuoi usare il cellulare, mandare un messaggio, scattare una foto, impostare il navigatore, fallo da fermo, parcheggia in un luogo adeguato e spegni il motore del tuo veicolo. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Rete 1.
1: Le notizie delle tre in studio Fabio Degli Antoni. Dopo la grande interruzione durata un'ora e mezza circa del servizio ferroviario di Deutsche Bahn, i treni in Germania stanno riprendendo a circolare grazie all'utilizzo di un sistema di emergenza. Ora la dirigenza sta cercando la reale causa del guasto. I servizi sono stati interrotti a livello nazionale. Gli esperti dell'informatica della DB hanno lavorato per risolvere il problema con successo. La causa è il malfunzionamento delle comunicazioni radio, in particolare il sistema radio digitale GSM-R. Unione Europea, quindi UE, Paesi Bassi, Germania e Grecia hanno firmato a Washington Pax Silica, l'iniziativa guidata dagli Stati Uniti per rafforzare le catene di approvvigionamento tecnologico legate all'intelligenza artificiale, in un contesto in cui l'Occidente e i suoi alleati si trovano a affrontare la crescente concorrenza della Cina. Proseguono invece nell'incertezza trasmentite e incrociate i negoziati tra America e Iran dopo il comune ottimismo al termine del primo round di colloqui a Ginevra. Questo mentre il segretario di Stato americano Marco Rubio è volato in Medio Oriente per rassicurare gli alleati del Golfo e ha telefonato al presidente libanese Yosef Aoun per puntellare il cessate il fuoco tra Israele e il gruppo filo iraniano in Libano Hezbollah. È il primo vero banco di prova per raggiungere un vero accordo con gli Ayatollah, un'intesa che il premier Benjamin Netanyahu sembra minare. In Islanda è ripresa la controversa caccia commerciale alle balene. A pochi giorni dalla riapertura della stagione venatoria, due balenottere comuni sono state uccise al largo delle coste del paese. Si tratta delle prime catture dal 2023. L'Islanda resta con Norvegia e Giappone il paese che consente la caccia commerciale ai cetacei. Riaccese anche le proteste degli animalisti, di conseguenza il governo starebbe valutando comunque il divieto definitivo della pratica. In Svizzera i negozi vanno concesse 12 aperture domenicali all'anno anziché le attuali 4. Lo sostiene la Commissione dell'Economia e dei Tributi del Consiglio nazionale, in disaccordo con quanto espresso durante la sessione estiva delle Camere dei Cantoni. E il servizio delle attività informative della Confederazione deve disporre di maggiori competenze nella lotta contro il terrorismo e altre forme di estremismo violento. E quanto ritiene la Commissione, invece quella della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati, che si allinea così alla posizione adottata dal nazionale durante l'ultima sessione. Veniamo allo sport. Mondiale di calcio, Portogallo-Uzbekistan 4-0, Inghilterra-Ghana 0-0, da poco invece terminata Panama-Croazia 0-1. Alle 4 Colombia-Congo e potete seguirla su RSI, la 2. Adesso il tempo di oggi. In tutta la Svizzera si ripete un'altra notte serena o abbastanza per una giornata ancora soleggiata e molto calda. Nel pomeriggio poi su rilievi, sviluppo di cumuli e possibili isolati rovesci temporaleschi.
0: Rete 1.

casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18.

e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: Rete 1.
1: Le notizie delle 4 in studio Fabio Degli Antoni. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha nuovamente escluso l'imposizione da parte dell'Iran di pedaggi o tasse sullo stretto di Hormuz, dove è iniziata l'evacuazione di circa 11.000 marittimi rimasti bloccati dal 28 febbraio dopo l'inizio dei raid aerei israelo-americani su Teheran. La loro partenza dal luogo di contesa è un segnale tangibile del possibile inizio di una soluzione al conflitto. Negli Stati Uniti il Senato sfida Donald Trump. Proprio sull'Iran, con 50 voti a 48, ha approvato una risoluzione simbolica che chiede di fermare l'intervento militare, salvo autorizzazione del Congresso. 4 repubblicani hanno votato coi democratici, segnalando una crepa anche nel partito del presidente. Una misura analoga era già passata alla Camera. Il testo non ferma la guerra, ma aumenta la pressione politica sul presidente in carica. Canicola è scattata l'allerta 4 su 5 in diverse regioni della Svizzera orientale, dopo Romandia e Vallese. Nei prossimi giorni sono attese massime fino a 37 gradi, notti tropicali e siccità crescente nel nord del paese. In alcuni comuni argoviesi ci sono limitazioni sull'uso dell'acqua. Colpita più severamente poi è la Francia, dove nel sud-ovest si sono raggiunti 44 gradi e mezzo. L'allerta rossa è stata estesa a 58 dipartimenti e sono state attivate misure straordinarie per ospedali e servizi d'emergenza. Mentre in Italia sono già 17 le città da cosiddetto bollino rosso. È partita dal Canton Vaud la raccolta delle firme per un'iniziativa federale che chiede la gratuità dei trasporti pubblici. Per l'occasione una ventina di persone hanno simbolicamente formato una catena umana a forma di autobus. Per la politica ticinese, rottura tra UDC e Lega dei ticinesi in vista delle elezioni cantonali del 2027. L'UDC Ticino ha infatti annunciato che correrà da sola sia per il Consiglio di Stato sia per il Gran Consiglio, mettendo fine all'alleanza elettorale degli ultimi anni. Una scelta che arriva dopo mesi di tensioni e che è legata anche alle divergenze sulla ricandidatura del consigliere di Stato Claudio Zali. A detta dell'UDC, Zali non ha mai riconosciuto il grosso contributo dell'UDC nel garantire 2 seggi in Consiglio di Stato, il suo compreso. E la Commissione della Gestione del Gran Consiglio ha deciso di avviare una procedura di alta vigilanza sul caso che coinvolge proprio Claudio Zali. Al centro dell'esame c'è il suo interessamento alla vicenda del 14enne, detenuto da un mese al carcere della Farera. Il caso è diventato politico perché Zali conosce sia il ragazzo coinvolto sia la madre. Si vuole ora chiarire se ci sia stata o meno una violazione del principio della separazione dei poteri. Sport, mondiale di calcio, Portogallo-Uzbekistan 4-0, Inghilterra-Ghana 0-0, Panama-Croazia 0-1 e alle 4 proprio in questo istante, o perlomeno è iniziata da 4 minuti, Colombia-Congo 0-0. Potete seguire comunque la partita su RSI, la 2. Adesso il tempo di oggi in tutta la Svizzera, si ripete un'altra notte sereno abbastanza per una giornata ancora soleggiata e molto calda, come dicevamo poc'anzi nelle notizie nel pomeriggio, sui rilievi, sviluppo di cumuli e possibili isolati rovesci temporaleschi.
0: Rete 1.

0: Bibi e Marco Bitonti. Top Swiss, domenica alle 13. Rete 1.
1: Radio Televisione Svizzera. Rete 1.

si fa così. Quando si guida e basta. Se vuoi usare il cellulare, mandare un messaggio, scattare una foto, impostare il navigatore, fallo da fermo, parcheggia in un luogo adeguato e spegni il motore del tuo veicolo. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Rete 1.
1: Buongiorno a tutte e a tutti voi dall'informazione da Fabio Degli Antoni in studio. In Ticino si riaccende il dibattito politico in vista delle elezioni cantonali del prossimo aprile. È infatti ufficiale la separazione tra Lega dei Ticinesi e UDC, che correranno con liste distinte sia per il Consiglio di Stato sia per il Gran Consiglio. Pomo della discordia, il consigliere di Stato e presidente del governo leghista Claudio Zali, che a detta dei democentristi non ha mai riconosciuto il grosso contributo dell'UDC nel garantire i due seggi in Consiglio di Stato, il suo compreso. E la giornata di ieri è stata però anche segnata dal caso che coinvolge direttamente il consigliere di Stato Claudio Zali. La Commissione della gestione del Gran Consiglio ha deciso di esercitare l'alta vigilanza sulla vicenda del 14enne detenuto alla Farera. Il caso è diventato politico perché Zali conosce sia il ragazzo coinvolto sia la madre. Da chiarire se c'è stata o meno una violazione del principio della separazione dei poteri. Il direttore del Dipartimento del Territorio è esposto così nel contributo di Alain Melchionda.
2: La conoscenza del fatto che un ragazzo di 14 anni si trovava collocato a tempo indeterminato alla Farera in correlazione a gravi fatti che ha commesso, certo, ma collocato a tempo indeterminato in uno stabilimento che è stato costruito come carcere per gli adulti.
3: Le si rimprovera anche di essersi mosso non rispettando la separazione dei poteri. Non poteva segnalare a chi di competenza invece di agire in prima persona?
2: Non si è trattato da parte mia di chiedere assolutamente di negoziare o pretendere o suggerire la modifica di decisioni, in concreto quella di collocamento, ma semmai di segnalare che la Farera non è il luogo per collocare a lungo un minorenne.
3: Sotto traccia c'è chi li rimprovera di essersi mosso perché c'è una conoscenza dietro questo.
2: La conoscenza in realtà è stata l'occasione per questa persona di contattarmi. È anche l'unico caso di cui io sono venuto a conoscenza di un 14enne trattenuto così a lungo in collocamento alla Farera. L'avrei fatto veramente per qualsiasi 14enne.
3: La separazione dei poteri. Lei è cosciente di aver fatto un passo oltre una linea ben definita o secondo lei non è successo?
2: Secondo me non è successo. È venuto il magistrato dei minorenni, che non era neanche il titolare di questo incarico, per delle spiegazioni di ordine generale. Erano dei funzionari. Lo scopo della riunione era per me quello di sapere fino a quando doveva durare questa situazione per me non accettabile di collocamento di un 14enne in Farera, e la ricerca della volontà di vedere se e quali soluzioni alternative potevano essere trovate a breve termine.
1: È partita dal Canton Vola raccolta firme per un'iniziativa federale che chiede la gratuità dei trasporti pubblici. Per l'occasione una ventina di persone hanno simbolicamente formato una catena umana a forma di autobus. E ieri era la giornata dell'industria organizzata dall'associazione di categoria Swiss MEM a Basilea, e la Svizzera ha firmato un accordo con l'Indonesia per la fornitura di determinate materie prime, facilitato anche l'accesso a minerali e materie prime cosiddette critiche per l'elevato rischio di interruzione dell'approvvigionamento e l'alta concentrazione di mercato. In Germania invece il traffico ferroviario è stato sospeso per circa 2 ore tra la tarda sera e la notte a causa di un problema tecnico probabilmente legato al segnale di comunicazione. Lo stop ha riguardato tutto il territorio e i tecnici informatici hanno permesso di sbloccare la situazione utilizzando un sistema di emergenza. Ora i vertici delle ferrovie tedesche stanno determinando la causa del guasto. Parliamo adesso di Toyota, che ridurrà e ancora la produzione fuori dal Giappone di circa 100.000 veicoli entro febbraio 2027 a causa del calo della domanda innescato dalla chiusura dello stretto marittimo di Hormuz. Lo riferisce il giornale Nikkei, che spiega come la prima casa automobilistica mondiale abbia avvisato i suoi principali fornitori di componentistica. Toyota, ricordiamo, ha di recente ridotto la produzione di veicoli destinati al Medio Oriente di circa 40.000 unità. Ancora dall'estero, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha nuovamente escluso l'imposizione di pedaggi o tasse da parte dell'Iran sullo stretto marittimo di Hormuz. È intanto iniziata l'evacuazione di circa 11.000 marinai rimasti bloccati dal 28 febbraio dopo l'inizio dei raid aerei israelo-americani su Teheran. La loro partenza dal luogo della contesa è un segnale tangibile del possibile inizio di una soluzione al conflitto. Mercoledì 24 giorno di giugno 2026 in tutta la Svizzera, soleggiato e molto caldo, canicolare per così dire, solo sui rilievi e nel pomeriggio nuvole e possibili rovesci temporaleschi. Temperature minime stamane ancora per poco, 20-23 al sud e massima a 33 con isoterma di 0 gradi a 4.300 metri, al nord minima 16-22, massima fino a 36. L'informazione continua, a voi una felice giornata anche con la RSI e Swiss.
0: Lo sport.
4: Ben ritrovati all'ascolto ai mondiali di calcio. Il giorno di Svizzera-Canada, ultima partita del girone per gli elvetici che contro i padroni di casa a Vancouver si giocano il primo posto in classifica nel girone. Il primo posto che significherebbe anche una settimana intera di riposo in vista della sfida dei sedicesimi di finale prevista in quel caso il 2 luglio, sempre a Vancouver contro una terza classificata. Inizio dell'incontro questa sera alle 21 e alla stessa ora si gioca anche Bosnia-Erzegovina contro Qatar. Intanto il Portogallo si è riscattato dopo il pari all'esordio, lusitani che hanno superato 5-0 l'Uzbekistan. Da notare la doppietta di Cristiano Ronaldo, diventato così il primo giocatore nella storia a segnare due reti in sei coppe del mondo. L'ha lasciato invece Harry Kane con l'Inghilterra, costretta allo 0-0 contro il Ghana nello stesso girone. La Croazia ha battuto Panama 1-0 nel girone del Portogallo. È terminata poco fa Colombia-Congo con la vittoria 1-0 dei sudamericani qualificati e per i sedicesimi di finale. Infine, per il tennis, qualificazione in corso a Wimbledon. Nel secondo turno tocca al ticinese Remy Bertola provare a raggiungere l'ultima fase, quella che dà accesso al tabellone principale, avversario del 27enne l'austriaco Rodinov. Jerome King è opposto al danese Holmgren, Gilles Teichmann alla canadese Andreescu.
5: Perché accontentarsi dell'abbastanza bene quando si può fare meglio di così? Non è una predica, non è una lezione. Sono consigli leggeri e pratici per cavare il meglio da quello che hai già, per un punto di vista nuovo, per trasformare le difficoltà in opportunità. Non per cambiare tutto, solo per farlo meglio di così. Meglio di così, con Clarissa Tami. Dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 12.30. Rete 1.
6: Dai che si parte, 8 minuti dopo le 6, 24 giugno, ben svegliate, ben svegliati, siamo pronti a darvi la prima spinta del giorno, solitamente arriva alle 5 e mezza, ma d'estate cominciamo alle 6, come dire, a spingere. Buongiorno.
7: Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me.
6: Il maestro Pavarotti.
7: Buongiorno al latte dal caffè. Buongiorno a chi...
6: I valorosi di Rete 1.

credo che cercando sulla nostra chat la parola chiave, quella più utilizzata in questi ultimi giorni, ore, non è tanto calcio, non è fame, non è risotto, non è lasagne, ma è caldo. Caldo, caldo, caldo, e ci arriva, diciamo, ogni due o tre messaggi. Ma come fa caldo stamattina? Ma che giornata calda! E quando passa questo momento? Io mi ricordo quando faceva freschino, la pioggia, le cose, dice, ah, ci vuole l'estate. Lo so. Ogni estate, ogni stagione ha le sue regole, per cui anche l'anno scorso devo dire che giugno è stato particolarmente caldo. Si vede che si sta concentrando in questo periodo il gran caldo, poi chiaramente pensando a chi andrà in vacanza in luglio e in agosto, speriamo che il tempo mantenga, ecco, come spesso diciamo, è quei 25-27 gradi che può funzionare. Già i 33-36 di cui parlava prima il collega mi sembrano un po' tanti. Buongiorno, allora io direi che oggi abbiamo veramente tante cose da fare, è un'alba chiara extra large, è un'alba chiara estate, siamo arrivati a metà settimana e ho davvero tante cose da dirvi, ma un sacco! E poi questa mattina sfiderò la mia poca competenza calcistica per parlarvi di calcio, perché ho scoperto delle cose meravigliose, ma veramente meravigliose.

Il più lontano è davvero curioso. È una storia che ancora dopo anni se ne discute e riguarda, forse l'avrete sentito, lo chiamavano il ballo di San Giovanni, o anche detto ballo di San Vito, ribattezzato poi. E tutto questo accadde la prima volta in una città tedesca che si chiama Aachen. Lo avrete sentito, in preda ad allucinazioni, la gente cominciò a muoversi, a saltare, a ballare senza controllo, e siccome era il 1374 cominciarono a dire delle cose: ah, ma vedrai, ma qui c'entra il diavolo, no, la possessione, eccetera eccetera. Insomma, un fenomeno che poi si ripeté in diverse altre aree dell'Europa. Erano anni terribili, la morte nera, gli anni della peste, la paura, e quindi questo ballo di San Vito, definito poi ballo di San Vito, arrivò da Vito, da un giovinetto martire che aveva chiesto appunto alle divinità di liberare dalla furia della danza chiunque avesse digiunato alla vigilia del suo martirio. Insomma, per cui ecco perché nasce questa rivocazione del ballo di San Giovanni, ballo di San Vito. Anche Giovanni Battista proteggeva dalle forme di epilessia. Però ecco, questo fu veramente un fenomeno reale di danza incontrollata nel Medioevo, danza per modo di dire, il corpo scosso, eccetera. Abbiamo ricordato un evento lontano. A Strasburgo ci furono centinaia di persone coinvolte da questa strana e curiosa situazione. Ma ripeto, eravamo nel 1374. Torniamo al 2026, esattamente non lo so quanti anni dopo, ma tanti, ed è il momento di sfogliare insieme i quotidiani della Svizzera italiana. Esercizio che facciamo ogni giorno, ed è interessante anche ogni giorno vedere come le scelte redazionali portano ad aprire con un tema rispetto ad un altro. La Regione, per esempio, torna sulla questione Zali, sulla questione di questo minorenne alla Farera. Zali si contraddice, il Parlamento vigila il caso del 14enne alla Farera, c'è l'intervista, le parole in Gran Consiglio. Il tema viene sviluppato in maniera abbondante all'interno con questa riunione su questo minorenne in carcere, con Claudio Zali che, appunto, secondo la Regione, smentisce se stesso. Alla Regione il ministro leghista dice che non sapeva che avrebbe incontrato la magistrata che, insomma, segue il caso. L'8 giugno in Parlamento invece aveva dichiarato il contrario. C'è un articolo, naturalmente, che approfondisce tutto questo argomento. Questa è l'apertura. In piccolo c'è una fotografia della Svizzera, non nel senso di geografico, ma nel senso di squadra di calcio. Sapete che alle 21 a Vancouver i rossocrociati giocheranno con il Canada, e quindi sarà una partita importante per capire, insomma, come proseguirà questo mondiale 2026. E invece il Corriere del Ticino apre su un altro tema, ma sempre a livello cantonale, in questo caso ticinese. L'alleanza a destra è finita, l'UDC si smarca dalla Lega. Giocando d'anticipo su via Montebolia, i democentristi annunciano che correranno da soli. Lo strappo si rifletterà anche sulle federali e sulle comunali, soprattutto a Lugano, dove si attende la scelta di Chiesa. È decisamente la notizia più importante nella concezione, appunto, del Corriere del Ticino. La destra si spacca tra Lega UDC e divorzio a distanza. Pagina 2, pagina 3, c'è grande attenzione su un tema che ovviamente avrà grande importanza alle prossime cantonali. A Vancouver conta solo vincere, questo invece è il titolo scelto dal Corriere per raccontare l'attesa, la vigilia ormai di poche ore della partita Svizzera-Canada. In questo match si mette in palio il primo posto nel gruppo B, e quindi ci sono informazioni importanti per procedere, per continuare questo viaggio. Allora, restiamo sul Corriere del Ticino con altri temi che trovo all'interno del giornale. Come abbiamo detto, il caldo è sicuramente uno dei temi, e in questo caso la questione riguarda non solo la Svizzera, ma tutta l'Europa, e posso aggiungere anche altre parti del mondo. L'Europa nella morsa del caldo,
il picco atteso nei prossimi giorni. In Francia e Spagna temperature salite addirittura a 45 gradi. L'OMS adesso parla di un'emergenza sanitaria, colpita anche la

Svizzera occidentale, secondo il fisico Lorenzo Giovannini, preoccupa il fatto che non si veda nel medio periodo la fine di questa ondata. A Ginevra mai in passato il 23 giugno era stato così caldo, si è toccato quindi un record. E a proposito di record, abbiamo parlato molto nei mesi scorsi dei record fissati dall'oro che continuava a crescere. Ebbene, il titolo nella pagina Economia del Corriere del Ticino dice: dopo una corsa durata anni, il metallo giallo perde quota. L'oro ha toccato il massimo di $5,417 l'oncia alla fine di gennaio, per poi scendere a $4,100. Secondo un esperto, noi consigliamo cautela nel corto termine, ma rimaniamo costruttivi nel medio termine. Quindi potrebbe essere solo una piccola pausa, chiamiamola tecnica. E invece il fronte internazionale chiede molto spazio sulla regione, con due notizie dal Medio Oriente. Da una parte l'ONU che dice a Gaza è genocidio, bambini uccisi deliberatamente, Israele reagisce, è una farsa calunniosa orchestrata da Hamas. C'è quindi una dichiarazione nero su bianco, una nuova linea rossa per i diritti umani è stata calpestata nel vertice di morte in cui Gaza affoga da quasi 3 anni. L'esercito israeliano sta prendendo deliberatamente di mira e uccidendo i bambini palestinesi nella striscia, cancellando la loro infanzia. È appunto una dichiarazione forte della Commissione indipendente d'inchiesta delle Nazioni Unite, secondo cui Israele ha continuato a commettere un genocidio a Gaza. Questo è un tema. L'altro tema, che è la ricerca, diciamo, di una stabile pace per quanto riguarda Iran e Stati Uniti. Gli Stati Uniti sbloccano 12 miliardi per Teheran, da Washington ok dell'Iran agli ispettori dell'AIEA. Non è vero, questa è la risposta. Intanto si parla della popolarità in calo per Trump, nei sondaggi è al 30%. E chiudo segnalandovi un'ultima notizia che riguarda i mondiali, ma è una curiosità. Secondo la regione, è così raccontata questa notizia: la FIFA una ne fa e 100 ne pensa. L'ultima trovata è il disc jockey, come si diceva una volta, che si lancia nelle sue performance proprio nel momento in cui arrivano i cosiddetti cooling break. Che cosa sono? Sono i momenti in cui la gente fischia, ecco. E quindi, per zittire questi boo che si levano dagli spalti, parte la musica sparata ad alto volume, spingendo il pubblico a cantare e a ballare invece che fischiare. Questa è una curiosità che condivido con voi. Il sole è sorto alle 5.35, tramonterà alle 21.17, ciò vuol dire che abbiamo 15 ore e 42 minuti di luce. Vi invito, come sempre, a farne buon uso. Rete 1, Alba Chiara, musica italiana con Mario Venuti.

Comunque io, per non saperne leggere né scrivere, sono andato a controllare il sito di Meteo Svizzera per capire, perché molti mi chiedono, ma quanto, fino a quando questa calura, questa canicola? Allora, io che non sono un tecnico, ma guardo semplicemente i numeri, vedo almeno fino a domenica temperature molto alte, massime che toccano i 34, 36, eccetera. Però poi da lunedì intanto vedo della pioggia, per cui a nord vedo giornate con temporali, eccetera, e le temperature che al massimo arrivano 29-30, quindi già questo mi sembra un segnale, ecco, ve lo dico, condivido con voi questa notizia. Ah, la famosa questione del portare i liquidi in aereo, no? Sull'aereo. Da venerdì i passeggeri in partenza dall'aeroporto di Zurigo, leggo sempre sulla regione, potranno trasportare liquidi fino a 2 litri per singolo contenitore nel bagaglio a mano. Non sarà più necessario mostrarli separatamente in sacchetti né presentare i dispositivi elettronici. Pian piano, insomma, cambiano, no? Rispetto agli ultimi anni, dove cosa c'ha dentro lì? No? Dice, guardi, c'è una piccola cosa, ma c'è un liquido, fermi tutti, bloccano, allarme e cose del genere. Ho il caffè per voi, eccolo qui, e intanto un primo giro di saluti, perché nel frattempo mi avete davvero mandato un sacco di messaggi molto belli. Gabriele da Chiasso, buongiorno. Gianna che ci saluta da Sondrio questa mattina. Luisella, Mira, buongiorno. Roberta, buongiorno. Davide, forza Svizzera, dice. Vedremo, c'è tempo ormai, poche ore, no, per capire come andrà questa partita. Roberta da Gravesano, l'ho già salutata, la saluto ancora. Ci sono i Bagels e poi punto informazione delle 6:30 per capire quali saranno i temi che ascolteremo alle 7 nella prima edizione del Radio Giornale. Video Kill the Radio Star. Ma cosa ve lo dico a fare?

0: Era il 1979 quando i Buggles conquistarono le classifiche di mezzo mondo con questa canzone. Video Kill the Radio Star. 6:30, ci ha raggiunto in studio Agata Galfetti per annunciarci i titoli e gli argomenti, insomma, che ascolteremo nel radio giornale. Agata, buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno Daniele, buongiorno ai radioascoltatori. Allora, stamattina torniamo sulla notizia che ha tenuto banco per tutta la giornata di ieri, ovvero lo strappo tra Lega e UDC in Ticino in vista delle elezioni cantonali della prossima primavera. UDC che ha rotto gli indugi e deciso che correrà da sola. Si rompe così un'alleanza di successo per l'area di destra che durava dal 2019. Insomma, diciamo che la partita adesso si fa avvincente soprattutto per gli osservatori, non solo per il rinnovo di governo e Parlamento in Ticino, ma anche per le seguenti elezioni federali, e di questo parleremo con un politologo. A far saltare l'alleanza tra i democentristi e i leghisti, come noto, c'è di mezzo Claudio Zali, consigliere di Stato uscente leghista, che ha già dato la propria disponibilità a ricandidarsi e che non va giù all'UDC. Claudio Zali, che tra l'altro da ieri è finito sotto la lente dell'alta vigilanza del Parlamento, anche di questo parleremo, una sottocommissione intende verificare se c'è stato abuso di potere nel suo intervento a proposito del caso di un 14enne detenuto alla Farera. Nel radiogiornale poi parleremo anche di un altro strappo, quello tra il mondo agricolo e Swissmem. L'associazione Mantello della metalmeccanica ha criticato duramente la mancata approvazione in Consiglio nazionale dell'accordo di libero scambio con i paesi del Sud America, osteggiata appunto dalla lobby dei contadini. E poi torneremo a parlare anche di Gaza e di un nuovo rapporto della Commissione indipendente d'inchiesta sui diritti umani. Il documento accusa l'esercito israeliano di aver preso deliberatamente di mira minori palestinesi. Per Israele invece questo rapporto è pura mera propaganda, insomma.
0: Alle 7 l'appuntamento con Radio Giornale. Agata, buon lavoro a te, alla redazione. Ci sentiamo
1: ti
0: dopo.
1: Aspetto.
0: A dopo. È il momento di darvi notizie se siete in viaggio con noi. Dunque, in Ticino il traffico pendolare si sta, come sempre, a quest'ora intensificando. Al momento segnalati i primi importanti rallentamenti sulla 2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore in direzione nord, ma anche dalla dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio. Attenzione invece nel Locarnese: a causa della segnalazione di alcuni sacchi sulla carreggiata, si raccomanda prudenza sulla A13 tra Ascona e Tenero in direzione dell'aeroporto di Locarno. Buon viaggio.
2: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.
0: Intanto oggi è il compleanno di Bruno. Voi direte, chi è Bruno? È un ascoltatore che vive nel Canton Argovia, oggi compie 62 anni. Molti auguri! E a proposito di caldo, questa canzone si intitola Che freddo fa? Magari fa qualche effetto, o no?

0: È una canzone che mi fa sempre molta tenerezza. Avevo 5 anni nel 69, quindi è un'età in cui ti fanno anche delle domande, no? Ma c'hai la fidanzatina, mi dicevano, e io dicevo sì, si chiama Nada, perché io quando la vedevo in televisione dicevo bellissima, bravissima, no, mi piaceva da morire. E quindi lei non lo sa, ma è stata la mia prima fidanzatina, tanti e tanti secoli fa, diciamo. Oggi è il 24 di giugno e tra le varie cose da ricordare legate a questa giornata abbiamo prima parlato del ballo di San Giovanni, ballo di San Vito, ma oggi accadevano molte altre cose. Ad esempio, erano epoche lontane, 1400, dove c'erano questi navigatori, esploratori che viaggiavano, partivano, Colombo, Caboto. Ecco, Caboto era un navigatore italiano che arrivò in Canada, toccò la Nuova Scozia sbarcando a Terranova e prese possesso, perché allora si faceva così. Dice, arrivava, dice, vabbè, questa qui è mia. Ma come mia? Noi ci viviamo da secoli. Fa niente, è mia, è della nostra, è del nostro re, è della nostra regina. Si faceva così. Caboto, cosa volete che vi dica? Sempre oggi, Napoleone, alla testa di oltre 500.000 di soldati, passa la frontiera russa. Abbiamo parlato qualche giorno fa dei tedeschi, dei nazisti che hanno tentato, ma insomma, la cosa è andata male anche per Napoleone. Il generale Inverno, no? Ci fu questa questione passata alla storia. E invece, primi esperimenti nel 1884 con i piccioni viaggiatori per l'esercito elvetico. Dice, magari ci tornano utili. A Parigi, prima mostra delle opere di Pablo Picasso e poi, attenzione, primo avvistamento di dischi volanti da parte di un pilota americano. 9 dischi volanti sopra Washington. 24 giugno 1947. Chiaramente nessuno conferma ufficiale, ma che cosa vide veramente il pilota quel giorno? Sostenne di aver visto 9 piattini volanti che si muovevano a grande velocità. Cosa c'era su questi piattini? L'humus, le patatine, questo non è chiaro, ma insomma è uno dei primi avvistamenti ufficiali. Ma quello che mi ha molto colpito questa mattina a proposito di calcio, sapete che ci sono le giornate di calcio, il mondiale, stasera gioca la Svizzera, sappiamo tutto. Ma ho scoperto che oggi c'è un evento da ricordare. Allora, 2014, durante un incontro di calcio Italia-Uruguay, mondiale di calcio in Brasile, l'attaccante uruguaiano Luis Alberto Suarez morde l'italiano Giorgio Chiellini alla spalla. Questo accadeva 12 anni fa. E allora mi sono chiesto, ma chissà quanti eventi strani, quante cose strane sono successe. Ci sono per esempio state testate, questa è diventata molto famosa nel 2006, la famosa testata di Zidane. Poi vabbè, c'è stato anche un evento e un epilogo drammatico. Ci fu un giocatore della Colombia, Escobar, non quello là, un altro, che segna un autogol e dopo il torneo purtroppo questa cosa, insomma, qualcuno disse, bene, hai segnato un gol contro di noi ed è stato ucciso, quindi è stata una vicenda davvero... Comunque intorno al mondo del pallone, del calcio, dei mondiali succedono cose strane. Il polpo Paul, per esempio, ve lo ricordate? Sudafrica 2010, c'era questo polpo che prediceva i risultati scegliendo tra 2 box. Indovinò 8 partite su 8. Da questo punto di vista gli animali ne sanno una più del... no? Appunto. Ci fu poi una battaglia a Norimberga nel 2006, Portogallo-Olanda, 16 cartellini gialli, 4 espulsioni. Ecco. Però la cosa che mi ha colpito di più è capire qual è stata la partita dei mondiali dove si sono segnati più gol. E qui c'entra la Svizzera, perché ci fu una partita a Losanna il 26 giugno del 1954, Austria-Svizzera, finì 7-5 per l'Austria, quindi 12 gol complessivi, ed è la partita con più gol in assoluto. La partita con più gol di scarto nella storia della Coppa del Mondo invece ci sono 3 partite finite così, ovvero Ungheria-Corea 9-0, Jugoslavia-Zaire 9-0, Ungheria e El Salvador 10-1, quindi lo scarto è sempre di 9. Ma voi sapete qual è, attenzione, la partita con il più clamoroso risultato della storia, ve lo dico io tra poco, ma proprio questione di pochi minuti. Immaginate un risultato clamoroso, sono sicuro.
1: Mi sento una gitana.
0: Chi è? Ah, sono sicuro che vi sorprenderò.

Arriva la rubrica dei tormentoni a proposito di Serena Brancale Leviante e Delia al mio paese. Allora, la partita che in assoluto a livello di giochi internazionali, partite internazionali, ha visto il risultato più clamoroso è stato Australia Samoa Americane 31-0. Ma quando voi avete la vostra giornata storta, dovete immaginare che giornata ha avuto il portiere delle Mirne. Che cos'è le Mirne? È una squadra del Madagascar. Nel 2002 ci fu una partita, Adema e Mirne. Voi immaginate il portiere che si prepara e dice vabbè dai facciamo una partita, come finirà? Chi lo sa, magari speriamo di non prendere gol. Quella partita lì finì 149-0. 149-0. Cioè quanto dura? 90 minuti, 140, fare i conti, cioè ogni più di un gol al minuto, cioè una specie di raffica incredibile. Quindi è la partita, diciamo, giocata da professionisti con il risultato più clamoroso, 149-0. Poi pensandoci bene dico, siete arrivati a 149, ma arrivate a 150, no? Invece no, è finita così, 149-0. Va bene, e adesso parliamo di una canzone, Tormento e Tormentone. Cosa avrà scelto questa mattina l'Oldani per voi? Ve lo dico subito. Oggi parliamo di una canzone che ha ottenuto grande successo negli anni 80, era il 1983 e possiamo parlare di un vero e proprio tormentone, perché se io vi dico vamos alla playa è ovvio che sapete dove voglio arrivare stamattina. In realtà sembra un tormentone estivo, pensateci bene, però il testo ci parla d'altro. Scusate, intanto mi chiedono se il portiere era al bar, ecco, non distraetemi perché mi sto impegnando. 140, in effetti poteva essere da qualche altra parte. Allora, torno a Vamos alla Playa. Tormentone estivo sì, ma canzone ironica, inquietante, parla di una spiaggia dopo una esplosione nucleare, col mare che brilla, nessuno in giro. Quindi questa visione un po' post-apocalittica è piaciuta, ma certamente è una canzone che ha conquistato soprattutto per il ritmo, chi lo nega? Nessuno. Primo posto in diversi paesi europei, Spagna, Francia, più di 3 milioni di dischi venduti, ancora oggi Righeira o quel che ne resta ogni tanto si fanno i complimenti da soli, e in effetti è una canzone che ha avuto grande successo ed è stata anche rivisitata. Per esempio, avete mai sentito la versione di Lou Bega? È particolare.

La canzone dei Righeira uscì nell'83. Vamos alla playa, successo clamoroso. Voi direte, vabbè, non ne hanno fatta un'altra di canzone intitolata Vamos alla playa? Sì che l'hanno fatta, nel 99, ve la ricordate? Miranda, così si chiamava.

Ma torniamo all'originale, anche perché stamattina celebriamo proprio questo brano e in qualche modo vi invito anche a ricordare a come erano vestiti i Righeira. Look esagerato, molto ironico, brano cantato in questo spagnolo maccheronico, è sicuramente uno dei simboli degli anni Ottanta. Tormenti e tormentoni, oggi Righeira.

0: Intanto riflettiamo sui tormentoni di quest'anno. Beh, molti mi hanno segnalato questa canzone.
1: Buon vento a chi oggi partirà.
0: E in effetti
1: per certo che il maltempo
0: sta funzionando, no?

0: Jovanotti con Alfa Buonvento, insomma, parlano di questa canzone come di una canzone molto potente per l'estate. Vedremo se sarà il tormentone dell'anno. E adesso io credo che possiamo collegarci con Locarno Monti. Dovrebbe essere con noi Cecilia, vediamo un po' se la sentiamo. È questo il canale? Cecilia Moretti, pronto?
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Oh, ti sentiamo, che bello sentirti. Allora, meteo Svizzera Locarno Monti, che previsioni ci sono per oggi? È chiaro che il tema del caldo coinvolge tutti, e quindi dateci notizie.
1: Esatto, il tema del caldo continua, siamo sempre sotto l'influsso di questa vasta zona di alta pressione, quindi anche oggi in tutto il paese avremo una giornata soleggiata con lo sviluppo di qualche cumulo sui rilievi e soprattutto nelle Alpi potremo avere qualche isolato temporale. Continua appunto questa lunga serie di giornate decisamente calde, oggi le temperature al sud saranno attorno a 32 gradi, mentre al nord saranno comprese tra 33 e 36, con un'isoterma di 0 gradi a 4.400 metri.
0: Grazie per queste informazioni. Cecilia, ci sentiamo alle 7.20 per il secondo bollettino. A dopo.
1: Grazie a voi, più tardi.
0: Allora, torniamo ai compleanni del giorno, o meglio, affrontiamo anche questo tema perché oggi abbiamo diversi personaggi noti da celebrare e come sempre cominciamo con chi non è più con noi, quindi dai nomi storici che hanno fatto la storia, e qui possiamo davvero parlare di un pezzo della musica italiana. Giovanni Tata Giacobetti, cantante, compositore, fondatore di una delle formazioni vocali più note della musica leggera italiana, il Quartetto Cetra. Oggi nasceva nel 1922.
2: Ma come farò senza più amare? Ma come farò senza baciare? Ma come farò a non farmi tentare? Luna, luna, tu non mi guardare. Luna, luna, tu non curiosare. Luna, luna, tu non parla sentinella.
0: Un bacio a mezzanotte, ma sono tante le canzoni che avrei potuto scegliere. Lui è scomparso nell'88 e invece oggi compie 89 anni, a me fa impressione dirlo, 89 anni Renzo Arbore.

Nato a Bari nel 1937, un anno dopo nasceva un altro personaggio che di tormentoni ne sa tante, anzi è stato uno degli autori più celebrato da questo punto di vista. Oggi Edoardo Vianello compie 88 anni.

Se vi dico Tears for Fears, vi dico qualcosa, sì. È una band di grande successo negli anni Ottanta, pop rock, ma tra l'altro continuano a cantare, la loro carriera continua. Ebbene, uno dei due Tears for Fears, che si chiama Carl Smith, oggi compie gli anni. Molti auguri a lui!

finiti i compleanni? No, ne ho ancora due. Oggi compie 49 anni Thomas De Gasperi, uno dei due, zero assoluto.

compleanno piuttosto felice quello che oggi festeggia un certo Lionel Messi, campione di calcio. Oggi compie 39 anni e, visto che si è parlato tanto di lui, dei suoi record e delle sue grandi imprese sportive, gli facciamo davvero tanti tanti auguri. Auguri anche a voi se avete qualcosa di bello da celebrare. L'ultimo festeggiamento lo mando ad un signore che si chiama Colin Edward Michael Blunston, nato il 24 giugno 1945, un cantante e un cantautore inglese. Lo abbiamo conosciuto soprattutto perché era il cantante degli Zombies. Ve li ricordate gli Zombies? Penso proprio di sì. Con questa canzone andiamo all'informazione, poi seconda parte di Alba Chiara.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 7. Il radiogiornale.
1: Buongiorno da Agata Galfetti. Strappo tra Lega e UDC in vista delle elezioni cantonali del 2027. Perno della discordia è il nome di Claudio Zali, ma anche i tentennamenti in casa leghista. La mancata alleanza a destra avrà un influsso sulle seguenti elezioni nazionali. Sentiremo le considerazioni di un politologo. Claudio Zali finisce intanto anche sotto la lente dell'alta vigilanza del Parlamento per il suo interessamento al caso di un 14enne detenuto alla Farera. A Gaza, bambini palestinesi presi di mira deliberatamente da Israele. È scontro sulle conclusioni del rapporto della Commissione d'inchiesta ONU sui diritti umani. Per Tel Aviv si tratta di propaganda. Per lo sport, mondiali di calcio, Cristiano Ronaldo si sblocca con una doppietta. Nella notte Inghilterra fermata sullo 0-0 dal Ghana. Stasera ultimo turno dei gironi per la Svizzera contro il Canada a Vancouver. Il divorzio in vista delle prossime elezioni cantonali tra Lega dei Ticinesi e Unione Democratica di Centro. La scelta dei democentristi, come sentiremo tra poco, cambia le carte in tavola in vista delle strategie partitiche e si inserisce in un quadro non dissimile a livello nazionale. Prima però riassumiamo quanto avvenuto con Nicola Lund.
2: 2019-2023 fra Lega e UDC, un'alleanza fruttuosa, tribolata ma fruttuosa. Non sarà così nel 2027 né per le elezioni cantonali né molto probabilmente per quelle federali. L'UDC si stacca e vuole procedere da sola con una propria lista. Per i democentristi problematica è la presenza sulla lista comune di un nome, quello del consigliere di Stato Claudio Zali, che si è già dato disponibile per una rielezione, e problematico è il tempo che si sta prendendo il movimento di Via Monteboglia per arrivarne ad una.
3: C'è necessità di chiarezza in Ticino e quindi oggi abbiamo deciso di correre da soli per il Consiglio di Stato.
4: Dunque il problema è Zali?
3: Il problema non è Zali in sé, è Zali che ha dichiarato di non essere compatibile con l'UDC, di non essere vicino all'UDC e di essere più compatibile con le politiche dei Verdi. Non ha niente a che vedere con la destra che rappresentano l'UDC e la Lega. E quindi non è una questione personale, è una questione di coerenza politica.
2: Il capogruppo dell'UDC in Gran Consiglio, Alain Bühler. Questa invece è la replica del coordinatore della Lega, Daniele Piccaluga.
5: Noi abbiamo detto che ci saremmo presi comunque ancora qualche settimana, da parte loro vi era questa ansia, mi permetto magari forse di usare questo termine, sul tempismo. Noi diciamo che la fretta a volte è brutta consigliera. Siamo in giugno, se si aspettava ancora qualche settimana le cose potevano tranquillamente prendere un'altra piega. Prendiamo atto, la Lega va avanti, la Lega continuerà per la sua strada.
2: Strade dunque che prendono direzioni diverse, che aprono a nuovi scenari per la politica ticinese. Ad aprile e nei mesi di avvicinamento sono attese scintille.
1: UDC ticinese che dunque sceglie di correre da sola. Ora è da capire fino a che punto questo cambierà gli equilibri elettorali. Bisogna anche tener conto delle ambizioni di raddoppio del PLR. Roberto Porta ha interpellato Andrea Pilotti, politologo all'Università di Losanna.
6: I tempi sembrano piuttosto maturi perché questa scelta venisse fatta da parte dell'UDC ticinese di contarsi un po' da sola. La scelta non mi sorprende.
7: La destra ticinese si presenterà dunque divisa alle prossime elezioni cantonali. Per questo fronte si tratta di un azzardo, c'è il rischio di perdere uno dei due seggi d'area di cui dispone oggi in governo.
6: Non ritengo che sia un azzardo, molto dipenderà dalle scelte fatte dal PLR, che tipo di lista metterà in campo, ma al momento attuale credo che l'UDC abbia fatto delle valutazioni che al momento secondo me la mettono in una posizione di vantaggio per ambire a un seggio e difendere i rapporti di forza della destra ticinese.
7: Va detto, qui passiamo al contesto svizzero, che l'UDC ha guadagnato terreno nelle 16 elezioni cantonali che si sono svolte finora in questa legislatura. Perde invece però molto spesso a livello di votazioni popolari, sconfitte che però non sembrano frenare l'UDC.
6: Questa forse è una delle chiavi del successo dell'UDC, questa campagna permanente che permette al partito comunque di profilarsi, ed è vero che se in diverse votazioni i numeri danno contro, non va dimenticato che comunque riesce molto spesso a mobilitare a sostegno delle proprie iniziative una parte di elettorato ben più ampia della propria forza elettorale. Questo è un aspetto che permette al partito dell'UDC di monetizzare anche nel caso di talune sconfitte nelle votazioni popolari.
7: Andrea Pilotti, politologo all'Università di Losanna, un'ultima domanda. Guardando al prossimo anno, ci saranno in autunno anche le elezioni federali. I sondaggi danno l'UDC saldamente in vantaggio. Poco spazio dunque per le sorprese?
6: Da qui alla prossima primavera e anche alle prossime federali ci possono essere anche degli elementi congiunturali difficilmente immaginabili oggi che possono favorire gli altri partiti a scapito dell'UDC. È vero che in questo momento vi sono diversi elementi della congiuntura attuale che permettono all'UDC di profilarsi su tematiche che sono percepite da una parte importante dell'elettorato come tematiche prioritarie. Esattamente come nel 2019 la questione climatica, anche la questione della parità di genere, aveva permesso a PS e ancor più ai Verdi di profilarsi e di guadagnare anche in legittimità.
1: E nell'annunciare la scelta di presentarsi da sola, l'UDC ha chiamato in causa divergenze politiche con il consigliere di Stato Claudio Zali. Il diretto interessato ieri ha preferito non commentare, ha invece risposto a D'Alem Melchionda in merito alla decisione della Commissione della Gestione di attivare l'alta vigilanza per il suo intervento sul caso di un 14enne detenuto al carcere per adulti della Farera. Sentiamo.
4: Consigliere di Stato Claudio Zali, cosa l'ha mossa ad agire?
8: La conoscenza del fatto che un ragazzo di 14 anni si trovava collocato alla Farera in correlazione a gravi fatti che ha commesso, certo, ma collocato a tempo indeterminato in uno stabilimento che è stato costruito come carcere per gli adulti.
4: Le si rimprovera anche di essersi mosso non rispettando la separazione dei poteri? Non poteva segnalare a chi di competenza invece di agire in prima persona?
8: La competenza per il settore esecuzione pene attiene comunque a funzionari del Consiglio di Stato. Vi è stata anche la presenza del magistrato dei minorenni che poteva portare un contributo in questa discussione. Non si è trattato da parte mia di chiedere assolutamente di negoziare o pretendere o suggerire la modifica di decisioni, ma semmai di segnalare che la Farera non è il luogo per collocare a lungo un minorenne.
4: Sotto traccia c'è chi li rimprovera di essersi mosso perché c'è una conoscenza dietro questo.
8: La conoscenza in realtà è stata l'occasione per questa persona di contattarmi. È anche l'unico caso di cui io sono venuto a conoscenza di un 14enne trattenuto così a lungo in collocamento alla Farera. L'avrei fatto veramente per qualsiasi 14enne. Non veniamo automaticamente messi a conoscenza dei dettagli di ogni situazione esecutiva.
4: La Commissione della Gestione e Finanze ha deciso che la sottocommissione attiverà l'alta vigilanza. Lei andrà in audizione?
8: Penso proprio di sì, io davvero non ho nulla da nascondere a riguardo di questa fattispecie. Rimango un po' così deluso da questo stravolgimento delle priorità. Il problema diviene oggi che io potrei essere andato lungo, si può dire, quando abbiamo un problema sostanziale che secondo me è molto grave e su quello invece non si intende vigilare.
1: Canicola, è scattata l'allerta 4 su 5 in diverse regioni della Svizzera orientale dopo Romandia e Vallese. Nei prossimi giorni sono attese massime fino a 37 gradi, notti tropicali e siccità crescente nel nord del paese. A mezzanotte c'erano ancora oltre 29 gradi a Puyi, nel Canton Vaud. Anche a sud delle Alpi stanotte le temperature sono state molto elevate. A Lugano e Locarno la minima non è scesa sotto i 24 gradi. Ieri a Basilea si è tenuta la 19ª giornata dell'industria svizzera organizzata da Swissmem. Al centro dei dibattiti la questione di come la Svizzera, come piccolo paese, possa affermarsi in un mondo sempre più dominato dalle grandi potenze. Ma non sono mancate dure critiche anche verso la politica interna. Con Marzio Minoli della redazione economica approfondiamo proprio queste critiche.
9: Sì, buongiorno. Dunque, secondo Swissmem, che ricordiamo è l'associazione Mantello che riunisce le aziende del settore meccanico, elettronico e metallurgico, la Svizzera deve approfittare del fatto di essere un piccolo paese e quindi penetrare in quelle nicchie di mercato dove chi è più grande, ma anche più lento e impreciso, non arriva. Quindi trasformare uno svantaggio in un punto di forza. Ma non solo, ieri si è anche parlato di accordi di libero scambio sui quali bisogna puntare, e qui cito Swissmem, puntare con decisione. È arrivata una critica pesante alla politica e in particolare al Consiglio nazionale che, detto in parole semplici, ha detto no all'accordo di libero scambio con i paesi del Sud America, il Mercosur. E in particolare Swissmem ha puntato il dito contro i rappresentanti del settore agricolo, ricordando che buona parte dei 2 miliardi e 700 milioni di franchi di sussidi diretti che la Confederazione paga ogni anno a quel settore provengono dal mondo industriale.
1: Marzio, questo attacco al mondo agricolo da parte di Swissmem rischia di creare una spaccatura all'interno dell'alleanza che si era concretizzata nel 2022 proprio tra agricoltori e industria.
9: Diciamo che il fatto che il mondo agricolo si sia pronunciato contro l'accordo con il Mercosur solleva la questione. Ricordiamo che nel 2022 i rappresentanti delle associazioni economiche svizzere come Economie Suisse, l'Unione Svizzera delle Arti e Mestieri e l'Unione Svizzera degli Imprenditori si erano uniti con l'Unione Svizzera dei Contadini per creare un fronte contro quella che era stata definita una politica di blocco della sinistra, la quale, secondo loro, impediva appunto le politiche di supporto a imprese e agricoltura. Ora, le dure parole di Swissmem verso il mondo agricolo, c'è da scommettere che qualche malumore lo creeranno.
1: Torna alta la tensione tra Israele e Nazioni Unite dopo la pubblicazione del rapporto della Commissione indipendente d'inchiesta sui diritti umani. Il documento accusa l'esercito israeliano di aver preso deliberatamente di mira minori palestinesi durante la guerra a Gaza e anche nei mesi successivi alla firma della tregua. Sentiamo Michele Giorgio.
10: Lo scorso 10 dicembre, due mesi dopo la firma della tregua tra Israele e Hamas, un ragazzo palestinese di 16 anni del campo di Jabali a Gaza viene ucciso a colpi d'arma da fuoco. Poi un carro armato israeliano passa sopra il suo corpo, mutilandolo. Questo caso figura tra tanti altri nel dossier presentato ieri dalla Commissione indipendente d'inchiesta sui diritti umani delle Nazioni Unite, che accusa Israele di genocidio e crimini contro l'umanità e di guerra a Gaza e in Cisgiordania. Al centro dell'indagine vi è soprattutto la condizione dei minori palestinesi. Secondo la Commissione, le forze israeliane hanno preso di mira deliberatamente i bambini e a Gaza uccisioni e ferimenti intenzionali di minori sono proseguiti anche dopo la tregua. Gli investigatori hanno esaminato denunce di torture, trattamenti degradanti e violenze durante arresti e detenzioni, oltre agli effetti degli attacchi contro ospedali e scuole. Il rapporto evidenzia anche le conseguenze sulla salute dei neonati e sullo sviluppo in generale di un'intera generazione. I danni subiti dai bambini, afferma, sono in gran parte irreversibili. Per questo l'organismo chiede a Israele di cessare immediatamente tutte le violazioni che colpiscono l'infanzia palestinese. Dura la replica di Tel Aviv. La rappresentanza diplomatica di Israele presso l'ONU a Ginevra ha respinto tutte le accuse, definendo il rapporto una farsa ed un'opera di propaganda. Ha accusato inoltre la Commissione di aver ignorato le vittime israeliane dell'attacco di Hamas il 7 ottobre 2023.
1: Entrambe le Camere del Congresso degli Stati Uniti hanno approvato una risoluzione che chiede al presidente Trump di fermare la guerra con l'Iran o di ottenere l'autorizzazione per proseguire le operazioni militari. Il provvedimento è simbolico e non ha valore di legge, ma rappresenta un segnale politico importante. E mentre Trump continua a difendere il conflitto, il suo consenso è calato ulteriormente, attestandosi al 30%, secondo un nuovo sondaggio. Una delegazione del governo dei talebani si è recata ieri a Bruxelles per incontrare rappresentanti della Commissione europea e di una quindicina di stati membri dell'UE. L'incontro, che aveva lo scopo di facilitare i rimpatri di migranti afghani, è avvenuto nonostante né l'UE né gli stati membri riconoscano ufficialmente il governo talebano. Da Bruxelles il corrispondente Andrea Ostinelli.
11: Gli Stati membri ci hanno scritto una lettera chiedendo di aiutare a coordinare e a stabilire contatti a livello tecnico per l'espulsione, in particolare, di autori di crimini gravi e di persone che rappresentano un rischio per la sicurezza. Questo è ciò su cui stiamo lavorando.

0: Negli ONG e rifugiate e rifugiati afghani che accusano le cancellerie europee di svendere i loro principi fondamentali pur di ottenere un accordo di deportazione con uno dei regimi più spietati e oppressivi del mondo, in special modo nei confronti delle donne. Ma tant'è, secondo Annelien van Bossut, ministra belga della migrazione, soltanto il 2% dei quasi 23.000 cittadini afghani destinatari di un provvedimento di espulsione ha lasciato il territorio dei 27. A suo dire, la situazione non è più sostenibile. Se la Germania è fra i principali sponsor politici di un accordo per le espulsioni verso l'Afghanistan, dal canto suo la Svizzera ha già proceduto ad alcuni rimpatri previ contatti col regime talebano.
1: È tutto per questa prima edizione del Radio Giornale, io vi lascio allo sport, a più tardi.
2: Lo sport
3: con il Gala Athletics, meeting internazionale d'atletica il 30 agosto a Bellinzona.
4: Con Bruno Fernandes, a palla dentro per Ronaldo, entra in area Ronaldo, il portiere in uscita, in diagonale, gol 3-0 di Cristiano Ronaldo che fa doppietta.
5: Il riscatto di Ronaldo e del Portogallo. Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto da Giordano De Lucia. Dopo il deludente 0-0 all'esordio contro il Congo, il Portogallo è tornato a fare il Portogallo battendo ieri 5-0 l'Uzbekistan, e i titoloni sono però tutti per lui, Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta. Omar Gargantini.
6: All'appello mancava soltanto lui, e laddove solitamente si chiama per risolvere i problemi, Houston, Cristiano Ronaldo ci ha messo solo 6 minuti per sbloccarsi alla seconda occasione della sua partita da ritrovato protagonista. Un gol che sta di liberazione, insomma, lui che in nazionale incredibilmente per i suoi standard tra l'altro non segnava da ottobre, una risposta alle critiche e alle malelingue che lo volevano corpo estraneo di questo Portogallo, una risposta agli altri bomber del mondiale subito scatenati, ma che ancora non sono scappati via in una classifica cannonieri entusiasmante come poche altre volte. Ronaldo di gol ne ha fatti 2, gol che anche alla Coppa del Mondo è il fil rouge della sua straordinaria carriera. Ha cominciato nel 2006 e non ha ancora finito, 6 edizioni sempre a bersaglio. Addirittura avrebbero potuto essere di più le reti odierne di CR7, ma dopo il balbettante avvio con la Repubblica Democratica del Congo non è il caso di fare gli schizzinosi, piuttosto vale la pena sottolineare l'inusuale altruismo con cui ha lasciato Nuno Mendes la punizione del 2-0. Insomma, pur aspettando test più indicativi dell'improponibile Uzbekistan, possiamo dirlo, il Portogallo e Ronaldo sono tornati.
5: E nello stesso girone la Colombia ha sconfitto 1-0 il Congo, qualificandosi matematicamente per i 16esimi di finale. Doppietta di Ronaldo, si diceva, all'asciutto invece è rimasto ieri Harry Kane, con l'Inghilterra costretta allo 0-0 dal Ghana. Nello stesso girone la Croazia ha battuto Panama 1-0. E oggi è il giorno di Svizzera-Canada, ultima partita nel girone per gli elvetici, che contro i padroni di casa a Vancouver si giocano il primo posto in classifica. Primo posto che significherebbe anche una settimana intera di riposo in vista della sfida dei 16esimi e di finale, in quel caso il 2 luglio, sempre a Vancouver contro una terza classificata. Inizio stasera della partita alle 21. Sentiamo l'inviato Paolo Laurenti.
7: In Serie A una vittoria ciascuno negli scontri diretti tra la Juventus di Jonathan David e l'Inter di Manuel Akanji. Se l'attaccante canadese è comunque rimasto secco nelle due sfide, la difesa dei nerazzurri guidata dall'elvetico ha subito però 6 reti in 180 minuti contro i bianconeri. Contro il Canada serve vincere e quindi segnare, aiuterebbe però anche non subire gol, come invece capitato nelle ultime 4 partite dalla Svizzera. Ragioni diverse ci sono costate le 4 reti, analizza Manuel Akanji. Un po' di flessione al risultato acquisito contro la Bosnia, da un cross contro il Qatar e da palle lunghe dietro la linea difensiva nelle precedenti 2 amichevoli, e sempre quando ci trovavamo in vantaggio. Il segreto per non subirne è quindi a mantenere la concentrazione al 100%. Rinfrancato dall'aria di casa, dopo la stagione ricca di difficoltà a Torino, Jonathan David ha trovato una tripletta contro il Qatar che lo ha fatto salire a quota 42 gol in 79 partite. Partite con il Canada, quasi una sentenza. Club e nazionale sono due contesti differenti, perché banalmente sono 2 squadre diverse e lo stile di gioco pure, ci racconta David. La nostra prima vittoria ha accresciuto l'euforia del paese e allo stadio tantissimi tifosi ci spingeranno. Siamo in una buona posizione, nonostante la Svizzera abbia molta più esperienza di noi in questi tornei. Sarà difficile per noi.
8: C'è un'equipe che ha molta esperienza. Sabato è un match difficile per noi.
7: Speriamo.

0: come dice Jonathan David, lo sia davvero.
1: E alla stessa ora si gioca anche Bosnia-Erzegovina, Qatar. Infine, per il tennis, qualificazioni in corso a Wimbledon, secondo turno, tocca oggi al ticinese Rémi Bertola che avrà a che fare con l'austriaco Rodionov. Joerom Kim è opposto invece al danese Holmgren e Gilles Teichmann alla canadese Andreescu.
2: Sette venti, buongiorno. Buongiorno Svizzera, ben ritrovati. Oggi è il 175esimo giorno dell'anno. Alba chiara estate, fino alle 9 ci facciamo compagnia. Sono Daniele Oldani, è un piacere stare con voi, è un piacere chiacchierare, commentare, perché sono arrivati molti commenti a proposito di questo record calcistico 149-0, due squadre del Madagascar, è successo pochi anni fa e qualcuno si è proprio chiesto: ma com'è possibile, il portiere dov'era e che cosa succede, ma che ritmo, insomma. Poi basta che i giocatori avversari, quelli che hanno perso, si siano messi magari, che ne so, dice: vabbè, tu cosa fai? Ma io pensavo di fare delle parole crociate, tu cos'altro fai? No, io in realtà ho un libro bello da finire, eccetera. Vabbè, comunque. Allora, come sarà questa giornata da un punto di vista meteorologico? Io lo chiedo subito a Cecilia Moretti, ci colleghiamo con Meteo Svizzera Locarno Monti e se avete perso il lancio, la segnalazione delle 6.50, ce n'è una seconda per voi. Continua il caldo, Cecilia, dico bene?
3: Esatto, è così. Continua questa serie di giornate molto calde. Anche oggi in tutto il paese avremo tempo soleggiato. Nel corso della giornata potremo assistere allo sviluppo di qualche cumulo sui rilievi e anche degli isolati temporali, soprattutto nelle Alpi. Per quanto riguarda le temperature massime, al sud oggi i valori saranno attorno a 32 gradi, mentre al nord saranno compresi tra 33 e 36. Quindi ricordo che in tutte le basse quote della Svizzera è attiva l'allerta canicola di livello 3, in alcune zone anche di livello 4. Concludo dicendo che anche in montagna le temperature sono elevate, infatti l'isoterma di 0 gradi oggi si situa a 4.400 metri di quota con un vento che soffia con debole intensità.
2: Grazie per queste informazioni, buona giornata, buon lavoro Cecilia e ci sentiamo presto. Alla prossima.
3: Grazie, buona giornata a tutti, grazie.
2: La giornata da un punto di vista automobilistico che cosa ci racconta? Ve lo dico subito, anzi ce lo dice Daniele De Mattè, col quale ci colleghiamo.
4: Buongiorno a tutti e buon viaggio da Bien. In Ticino al momento il traffico pendolare è meno intenso del solito e sono segnalati rallenti sulla 2 tra la galleria di San Nicolao e quella del San Salvatore in direzione nord e nel Malcantone tra Magliasio e Bioggio in direzione di Manno. Sul resto della rete viaria nazionale invece in Romandia code con ritardi fino a un'ora a causa di un incidente sulla 1 tra Morge Est e Coublan in direzione di Losanna. Nella Svizzera centrale, a causa di oggetti sulla carreggiata, sulla 2 la galleria del Selisberg è stata chiusa in direzione di Lucerna. Infine a Zurigo, un altro incidente crea ritardi fino a un'ora e mezza sulla 1 da Dietikon a Brüttisellen in direzione di San Gallo. Per concludere, nel Locarnese segnaliamo la fine del pericolo sulla 13 tra Ascona e Tenero, causato in precedenza dalla presenza di alcuni sacchi sulla carreggiata.
5: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
2: Oggi i nomi da celebrare sono quelli di Giovanni, Eros e Gunardo. Gunardo è un nome particolarissimo. I miei saluti invece puntuali oggi vanno a chi vive a Brione sopra Minusio, a chi vive nel Canton Soletta e con l'app Player SI. Sapete che potete ascoltarci ovunque, anche in

all'Austria con l'app RSI, ci scrive Michele. Noi siamo a Cracovia, quindi Polonia, in giro col nostro camper, vi ringraziamo per tenerci sempre compagnia. Michele, è un dovere ed è un piacere, grazie per il tuo messaggio, buon giro, buona vacanza, immagino, immagino, camper, Cracovia, immagino che sia non tanto una riunione di lavoro, ma qualcosa di più, come dire, gratificante. Allora, tra poco ospite speciale, lo sapete, questa settimana abbiamo aperto questa rubrica con Claudio Baglioni e devo dire che sono arrivati molti messaggi a proposito della salute di Claudio Baglioni. Ne parleremo perché giustamente qualcuno ne è al corrente, qualcuno ha sentito delle notizie del fatto che lui ha rimandato un tour per un anno addirittura, quindi vi aggiorno da questo punto di vista, ma vi aggiorno anche per quanto riguarda l'altra questione che riguarda la prossima settimana. Io vi sto chiedendo un aiuto per scegliere le 5 canzoni di Adriano Celentano. La prossima settimana sarà lui il protagonista che racconteremo, rivivremo le canzoni più belle, gli album più importanti, insomma parleremo di lui, della sua grande carriera. Per esempio, una canzone che potrebbe essere o far parte dei Magnifici 5, qualcuno me l'ha già citata, è questa. E secondo me ha delle carte buone.

l'impronunciabile Prison Call in Ensign Unchosen, come dice lui. Oppure qualcuno mi ha anche citato canzoni meno note ma particolarmente belle e soprattutto molto attuali, diceva qualcuno ieri. È vero, questa è una canzone che arriva da lontano, ma ascoltate il testo, può parlare anche di quello che viviamo in questi tempi.

Questa si chiamava Mondo in Mi Settima. Quale altra canzone vorreste sentire? 076 321 1113. Io raccolgo tutte le indicazioni e poi avrò la magica cinquina. E adesso ritorna Claudio Baglioni.

0: Claudio Baglioni, il protagonista della prima settimana di Ospite Speciale. Lo dicevo, Baglioni nei giorni scorsi ha segnalato a tutti i suoi fan dei problemi di salute che ha avuto negli ultimi tempi, al punto che ha dovuto annullare un intero tour. Il tour La vita è adesso è stato rimandato di un anno. Tutto questo per una polmonite interstiziale acuta. Ha raccontato Baglioni che la malattia ha colpito uno dei suoi punti di forza, cioè la grande capacità polmonare, fondamentale per la sua voce e le sue performance. Ricorda come in passato avesse valori molto alti, oltre 7 litri, e resistesse a lungo sulle note, quasi come un atleta di resistenza. Per cui è chiaro che il disagio, le difficoltà, in realtà lui sta lavorando, sta cercando nuove tecniche di respiro e di canto, ma ovviamente quando il corpo ti dice fermati, bisogna fermarsi. Peraltro ha ricevuto messaggi d'affetto da ogni dove, e quindi questo è un aspetto molto bello da sottolineare. Abbiamo l'occasione con questa rubrica anche di risentire la voce di Claudio Baglioni. Vi faccio sentire alcune sue riflessioni a proposito della televisione, del suo rapporto con la televisione. La clip che vi propongo, il contributo che vi propongo, è precedente al suo Sanremo. Lui ha condotto anche il Festival di Sanremo. Sentite.
1: Penso bene e male della televisione al tempo stesso, però ritengo che bisogna affrontarla, insomma, inutile starne fuori e lamentarsene, oppure, come dicevo, approfittarne solo come veicolo promozionale. E quindi io non ne ho fatta tanta, più che altro perché mi sono ho fatto due serie televisive, ecco, questo in compagnia di Fabio Fazio, anzi, diciamo, cioè io ero una specie di valletto, insomma, di Fazio. Poi per il resto non è che abbia fatto così tanta televisione, sempre con il concetto che mi mette sempre molto a disagio l'idea di fare il giro di tutte le chiese, no, per proporre l'ultima messa, insomma. E quindi se mai dovessi ancora tornare a fare televisione, lo farei sempre con il concetto che deve essere uno specifico televisivo, quindi come personaggio televisivo.

Claudio Baglioni, che ha citato Anima Mia, programma televisivo nel quale lui ha rivisitato alcuni grandi classici della musica italiana. E tra l'altro dobbiamo ricordare che Claudio Baglioni detiene un record impressionante, perché uno dei suoi album, La vita adesso, pubblicato nell'85, è il vero disco fenomeno della musica italiana. Più di 4 milioni di dischi venduti, stiamo parlando dell'85, quando i dischi si vendevano. È un album, un concept album, dove si racconta di fatto un'intera giornata, dall'alba alla notte, come metafora della vita stessa. Disco che ottenne un enorme successo, arrivò poi un tour molto bello, molto curato, e quindi sono sicuro che tra voi ci saranno molte persone che hanno avuto modo di vedere Claudio Baglioni dal vivo. La vita è adesso, una canzone, un album, sentiamo un po' di suoni.

0: siamo.
1: Qual è la terza canzone scelta da voi? Ve lo rivelo tra poco. Da questo album però vi faccio sentire un altro suono, una canzone molto bella che si chiamava Un nuovo giorno o Un giorno nuovo.

Settimana di festa per i fan di Claudio Baglioni, perché anche questa mattina lo spazio è tutto suo. L'ospite speciale di questa settimana è proprio Claudio Baglioni. E poteva mancare, secondo voi, questa canzone simbolo, canzone bellissima, davvero bella, di una storia d'amore che apparentemente è durata molto, 1000 giorni, ma 1000 giorni non sono nemmeno 3 anni. Uno ogni tanto non ci pensa. Ospite speciale, Claudio Baglioni.

0: Canzone meravigliosa di Claudio Baglioni, la voce, davvero il suo talento più grande, a parte la bellezza dei brani, ma insomma questa voce incredibile, chiaro che poi quando i polmoni non aiutano diventa un bel problema, quindi è molto comprensibile il suo disagio e anche il bisogno di rimandare di un anno questo tour celebrativo. Allora, siamo pronti per leggere i giornali nazionali e per parlare di sport, per tornare a parlare di sport. Questa mattina con noi Giordano De Lucia, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ribongiorno. E saluto anche Laura Dick.
2: Buongiorno.
0: Che ci ha raggiunto dalla redazione dell'informazione. Ieri il Dipartimento Ticinese dell'Educazione ha deciso di prendere provvedimenti contro la canicola per le scuole che ancora sono aperte, come quelle professionali. Ad esempio, un orario ridotto per determinate classi. Lo dico perché questo tema, il tema della canicola, è presente anche sui giornali svizzeri. Si parla proprio di canicola e di scuola. In che modo, Laura?
2: Sì, esatto, perché nelle prossime due settimane termineranno le scuole anche in altri cantoni. Ad esempio a Berna sono aperte ancora fino alla prima settimana di luglio, Vaud e Ginevra terminano questa settimana. E sull'Oton si parla di due temi: il dibattito sugli stabilimenti, quindi vecchi stabilimenti che diventano fornaci in estate, fa discutere il fatto che ad esempio nel Canton Vaud non si sono volute introdurre massivamente strutture per l'aria condizionata, ma fa anche dibattere il calendario scolastico, è un vero tabù della società, scrive il giornale, perché nei cantoni romandi ci si chiede: ma allora anticipiamo l'inizio delle vacanze estive, come succede più a sud, sarebbe troppo oneroso perché i cambiamenti implicherebbero anche altre modifiche estese a tutta la società, dicono i dipartimenti dell'educazione, ad esempio di Ginevra e Vaud. E poi sul 24 ore si mette invece in evidenza le disparità locali, si dice ad esempio 23 istituti su 93 nel Canton Vaud hanno da subito permesso un congedo per il caldo questa settimana, una disparità dettata dall'autonomia comunale, spiega il Dipartimento Cantonale dell'Educazione.
0: Tra poco parliamo di sport, ma restiamo sullo stesso giornale, sul 24 ore. Ci sono novità per quanto riguarda le famose auto a guida autonoma. Ci siamo?
2: Sì, oggi potrebbero essere votate delle regole quadro, quindi una prima mondiale per l'omologazione massiva di questi veicoli. Se ne discute a Ginevra, all'ONU. Alcuni costruttori d'automobili hanno pure istituito il proprio ufficio nella città per poter sorvegliare queste discussioni in corso dal 2015. Queste regole quadro per l'omologazione sono importanti per l'utilizzo di veicoli come i robotaxi, un progetto che c'è già ad esempio a Zurigo e lo conferma l'ufficio federale competente, e quindi un'omologazione omogenea aiuterebbe l'immissione sulle strade svizzere anche in questo senso. È un'armonizzazione delle esigenze tecniche che risponde a una crescente pressione del mercato, perché i costruttori hanno investito massivamente in questa tecnologia basata sull'intelligenza artificiale, e la guida autonoma, ricordiamo, si distingue dalla guida assistita, la cui omologazione è stata oggetto di discussioni finora.
0: Di grandi discussioni. Caro Giordano, prima quando raccontavo di questa partita finita 149-0 che è accaduta in Madagascar nel lontano 2002, ho pensato a voi, al lavoro di cronista. Cioè, tu immagina di raccontare 149 gol in 90 minuti.
1: A parte che non ci fatico a credere, 149 reti vuol dire più di una al
0: minuto. Sì, sì. È infatti impressionante, ma a quanto pare è vera, ho verificato. Gli ascoltatori mi hanno anche segnalato un Australia, Isole Samoa 31-0.
1: Ma 31 ci sta.
0: Ecco,
1: ci sta. 149. Vedo anche difficile chiamarlo calcio, insomma.
0: In questi mondiali il risultato più clamoroso è stato un 7-1, se non sbaglio, giusto?
1: Sì, della Germania. Però quello che è più clamoroso oggi, e i titoloni sono tutti dedicati a Cristiano Ronaldo,
0: sì,
1: che da un lato ha realizzato la doppietta dopo il deludente 1-1 contro la Repubblica Democratica del Congo all'esordio, si è parlato molto di questo anche e della delusione, delle critiche gli sono piovute addosso. Ieri con una doppietta, insomma,
0: riscatto,
1: un grande riscatto, vittoria 5-0 del Portogallo, si può definire il ritorno del fenomeno che zittisce i critici e riscrive anche la storia, perché sono andato un po' a fare l'elenco dei record ritoccati con questa rete. Ronaldo è diventato il primo giocatore a segnare in 6 edizioni della Coppa del Mondo, ha superato Eusebio come capocannoniere di tutti i tempi del Portogallo ai mondiali con 10 reti, inoltre a 41 anni e 138 giorni è diventato il più anziano a segnare una doppietta nella Coppa del Mondo, è anche il secondo marcatore più anziano di sempre dopo i 42 anni di Roger Milla, che qualcuno si ricorda,
0: certo,
1: al mondiale soprattutto del 94 aveva 42 anni. Insomma, è l'uomo del giorno. Per noi invece c'è la partita del giorno.
0: Sì, esatto.
1: La partita del giorno vede la Svizzera in Canada a Vancouver affrontare i propri padroni di casa esaltati dal 6-0 rifilato al Qatar, ed è una situazione importante perché chi vince è sicuro del primo posto. Il pareggio non basterebbe alla Svizzera perché nella differenza reti che è decisiva per definire le posizioni, allora il pareggio non basterebbe alla squadra di Yakin che ha il dubbio Manzambi, e questo è il grande argomento tema della vigilia. Manzambi dal primo minuto sì o no? Sono tanti anche i critici e gli osservatori che vorrebbero Manzambi, che abbiamo visto veramente brillare contro la Bosnia Erzegovina con 2 reti, un assist e un rigore procurato, insomma, vederlo dal primo minuto. Però c'è anche chi dice che è proprio un gioiello Manzambi, che potrebbe brillare ancora di più entrando dalla panchina e spaccando le partite, così si dice in gergo, potrebbe essere latù proprio in questo ruolo di dodicesimo uomo che entra e definisce poi quello che è la strategia di Yakin in modo diverso, perché avere una situazione in cui hai un 11 titolare ma con dietro un giocatore che sai può cambiare tutta la tua
0: sorti
1: della partita, certo, è un gran bel atu per Yakin.
0: Insomma, molto da vedere oggi, molto da discutere domani mattina, per cui avremo modo sicuramente di tornare sull'argomento. E adesso torniamo in Svizzera, in un luogo ormai diventato molto famoso a livello internazionale, il famoso Birkenstock, e questo incontro internazionale tra Iran e Stati Uniti. Di cosa si racconta, insomma, in questo termine?
2: Sì, sulla stampa svizzera, sull'Argauer Zeitung, ad esempio, c'è un'intervista proprio al direttore dell'hotel sul Birkenstock, e gli hanno chiesto un po' in retroscena dell'organizzazione. E lui, un riassunto, dice: in 48 ore mi sono dovuto organizzare, ho dovuto annullare i pernottamenti di 2000 persone, ma sono felice di aver contribuito. Infatti il titolo è stato: all'improvviso i servizi segreti erano qui, si è potuto concedere solo 3 ore di sonno a notte, ovviamente è stato preavvertito una settimana prima, ma la conferma è arrivata giovedì sera, se non sbaglio, in poco tempo. Quindi ha dovuto organizzare sale riunioni, sicurezza, sala stampa, e appunto la parte più difficile è stata raggiungere tutti gli ospiti che avevano prenotato per il weekend, alcuni già in viaggio, e informarli dell'annullamento, trovare loro un'altra collocazione in altri hotel anche fuori cantone. E tutto questo aveva l'esperienza della conferenza di pace sull'Ucraina, quindi dell'anno scorso, ma lì aveva avuto 4 mesi di tempo per organizzarsi.
0: Un po' diverso. C'era il tempo sufficiente. Laura Dick, Giordano De Lucia, i loro contributi a proposito di stampa nazionale e di sport. Grazie per il vostro lavoro, e noi ci sentiamo naturalmente in altre occasioni. Adesso però ci sono le notizie per chi viaggia con noi, panorama nazionale, per cui ci colleghiamo di nuovo con Bien.
3: Sulle autostrade svizzere al momento segnaliamo colonne o forti rallentamenti in Romandia a causa di un incidente sulla 1 tra Morges Est e Ecublen in direzione di Losanna. Nella regione di Soletta sulla 1 tra Gunzen Nord e Wangen an der Aare in direzione di Berna. Nella Svizzera orientale ancora sulla 1 tra Gossau e Wil verso Zurigo. A Zurigo con ritardi fino a un'ora sulla 1 dal raccordo della Limmattal a Bruttisellen in direzione di San Gallo, sulla Flughafen Autobahn da Kloten Nord a Zurigo Nord, ancora sulla 1 da Fretikon a Zurigo Est e sul Westring verso la Galleria del Gubrist. Infine informiamo che nella Svizzera centrale, sulla A2, la Galleria del Selisberg è stata riaperta in direzione di Lucerna. Da Bien, per la redazione di Via Suisse, Daniele De Matteo.
4: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.
0: È la vostra Rete 1, buongiorno, ben svegliati. 8:10, per cui se avete un appuntamento alle 8, io direi di non tergiversare, ma datevi una mossa. 10 minuti volano.

I Pinguini Tattici Nucleari con la canzone Sorry Scusa Lo Siento, anche questa è una canzone potenzialmente tormentone per quest'estate, è nuova, è recente, è uscita da non molto. Baglioni, sì, il primo concerto della mia vita, primi anni 80, Ravenna, eravamo in vacanza sulla Riviera Romagnola. Vedi, l'effetto delle canzoni è meraviglioso perché ti dà davvero una collocazione precisa. 1960 impazzivo per te, Adriano Celentano, la più bella di Celentano, una carezza in un pugno. Questa me l'hanno segnalata in molti, credo che ce la farà a entrare nella cinquina finale. Azzeccatissima anche Svalutation, un'altra canzone che un amico mi ha inviato in occasione di un concerto, Blue Jeans Rock, non l'avevo mai sentita prima. Ah, questa non la conosco, la cercherò. L'albero di 30 piani, il ragazzo della via Gluck, Serafino, ecco, tanti grazie davvero, davvero grazie, perché così ho una coscienza più serena, cioè so di magari scegliere delle canzoni che piacciono e che arrivano tante informazioni. Marcella, lei propone di Celentano La Siringhetta, sai che non la conosco? La cercherò questa canzone, credo che parli di droga, immagino, no? Il tema è un po' questo. Buongiorno anche a Massimo, da Tan, che ci manda i suoi saluti. Ci sono altri saluti dalla Verzasca. Stefano, buongiorno, ben svegliato, siamo quasi in vacanza, ho capito bene? C'è tutto un discorso per cui sì, immagino che siamo quasi in vacanza, buono, bene, ottima notizia. Noi andiamo verso l'informazione delle 8 e poi, come sapete, ci sono altre cose da fare da qui alle 9, perché abbiamo la nostra rubrica dedicata alle parole. Sto ricevendo molti commenti, mi fa molto piacere, vuol dire che alla fine parlare di parole lo facciamo, no? Ogni tanto è bello parlare della nostra lingua, parlare della complessità ma anche della bellezza e della meraviglia della lingua italiana, e quindi ho una nuova parola per voi, nuova per modo di dire, ma magari è una parola che abbiamo dimenticato. Guai, bisogna ricordarle tutte adesso, per carità, sono talmente tante. Canzone che ci porta all'informazione delle 8 e alla meteo prima. Daniel Potter, questo è un brano di 14 anni fa, si chiamava Cupid, l'ascoltiamo.

0: La meteo con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
1: Bollettino di meteo svizzera per questo mercoledì 24 giugno, in prevalenza soleggiato e molto caldo, sui rilievi sviluppo di cumuli seguito da qualche rovescio o temporale isolato, soprattutto nelle Alpi. Temperatura massima a sud 32 gradi, a nord tra 33 e 36. La situazione è molto simile a quella di domani. Domani tra i 19 e 23 le minime al sud, a nord 17 e 22, le massime 32 a sud, 36 a nord. Buon ascolto con l'informazione. Sono le 8.
2: Rete 1.
3: Buongiorno da Agata Galfetti. Strappo tra Lega e UDC in vista delle elezioni cantonali del 2027, perno della discordia e i tentennamenti in casa leghista, ma anche il ruolo di Claudio Zali. Zali non commenta, ma ai nostri microfoni si esprime in merito all'attivazione dell'alta vigilanza del Parlamento per il suo interessamento al caso di un 14enne detenuto alla Farera. È scontro sulle conclusioni dell'ultimo rapporto della Commissione d'inchiesta ONU sui diritti umani, che denuncia il genocidio, in particolare dei bambini, a Gaza. Per Israele, che respinge le accuse, si tratta di propaganda. Il divorzio in vista delle prossime elezioni cantonali tra Lega dei Ticinesi e Unione Democratica di Centro, scelta dell'UDC che cambia le carte in tavola in vista delle strategie partitiche e si inserisce in un quadro non dissimile a livello nazionale. Con Nicola Lund riassumiamo quanto avvenuto nella giornata di ieri.
4: 2019 e 2023 fra Lega e UDC, un'alleanza fruttuosa, tribolata ma fruttuosa. Non sarà così nel 2027 né per le elezioni cantonali né molto probabilmente per quelle federali. L'UDC si stacca e vuole procedere da sola con una propria lista. Per i democentristi problematica è la presenza sulla lista comune di un nome, quello del consigliere di Stato Claudio Zali, che si è già dato disponibile per una rielezione, e problematico è il tempo che si sta prendendo il movimento di Via Monteboglia per arrivarne ad una.
5: C'è necessità di chiarezza in Ticino e quindi oggi abbiamo deciso di correre da soli per il Consiglio di Stato.
4: Dunque il problema è Zali?
5: Il problema non è Zali in sé, è Zali che ha dichiarato di non essere compatibile con l'UDC, di non essere vicino all'UDC e di essere più compatibile con le politiche dei Verdi. Non ha niente a che vedere con la destra che rappresentano l'UDC e la Lega. E quindi non è una questione personale, è una questione di coerenza politica.
4: Il capogruppo dell'UDC in Gran Consiglio, Alain Bühler. Questa invece è la replica del coordinatore della Lega, Daniele Piccaluga.
6: Noi abbiamo detto che ci saremmo presi comunque ancora qualche settimana, da parte loro vi era questa ansia, mi permetto magari forse di usare questo termine, sul tempismo. Noi diciamo che la fretta a volte è brutta consigliera. Siamo in giugno, se si aspettava ancora qualche settimana le cose potevano tranquillamente prendere un'altra piega. Prendiamo atto, la Lega va avanti, la Lega continuerà per la sua strada.
4: Strade dunque che prendono direzioni diverse, che aprono a nuovi scenari per la politica ticinese. Ad aprile e nei mesi di avvicinamento sono attese scintille.
3: Nell'annunciare la scelta di presentarsi da sola, l'UDC ha appunto chiamato in causa divergenze politiche con il consigliere di Stato Claudio Zali. Il diretto interessato ieri ha preferito non commentare, ha invece risposto ad Alain Melchionda in merito alla decisione della Commissione della Gestione di attivare l'alta vigilanza per il suo intervento sul caso di un 14enne detenuto al carcere per adulti della Farera. Sentiamo.
7: Consigliere di Stato Claudio Zali, cosa l'ha mosso ad agire?
8: La conoscenza del fatto che un ragazzo di 14 anni si trovava collocato alla Farera in correlazione a gravi fatti che ha commesso, certo, ma collocato a tempo indeterminato in uno stabilimento che è stato costruito come carcere per gli adulti.
7: Le si rimprovera anche di essersi mosso non rispettando la separazione dei poteri, non poteva segnalare a chi di competenza invece di agire in prima persona?
8: La competenza per il settore esecuzione pene attiene comunque a funzionari del Consiglio di Stato. Vi è stata anche la presenza del magistrato dei minorenni che poteva portare un contributo in questa discussione. Non si è trattato da parte mia di chiedere assolutamente di negoziare o pretendere o suggerire la modifica di decisioni, ma semmai di segnalare che la Farera non è il luogo per collocare a lungo un minorenne.
7: Sotto traccia c'è chi li rimprovera di essersi mosso perché c'è una conoscenza dietro questo.
8: La conoscenza in realtà è stata l'occasione per questa persona di contattarmi. È anche l'unico caso di cui io sono venuto a conoscenza di un 14enne trattenuto così a lungo in collocamento alla Farera. l'avrei fatto veramente per qualsiasi 14enne. Non veniamo automaticamente messi a conoscenza dei dettagli di ogni situazione esecutiva.
7: La Commissione della Gestione Finanze ha deciso che la sottocommissione attiverà l'alta vigilanza. Lei andrà in audizione?
8: Ma penso proprio di sì, io davvero non ho nulla da nascondere a riguardo di questa fattispecie. Rimango un po' così deluso da questo stravolgimento delle priorità e il problema diviene oggi che io potrei essere andato lungo, si può dire, quando abbiamo un problema sostanziale che secondo me è molto grave e su quello invece non si intende vigilare.
3: Ondata di canicola in Svizzera, ieri toccati i 36 gradi a Basilea e a Ginevra, poco meno a Neuchâtel e Payerne, allerte caldo estremo a Berna, Soletta e Vaud. In Appenzello Esterno diramato il pericolo di incendi boschivi e poi svariati comuni che invitano a consumare poca acqua per evitare razionamenti. E, come ci spiega Emanuele Ferrari, iniziano a preoccupare anche i fiumi.
2: A causa della siccità, ad esempio, è stato introdotto il divieto parziale di prelievo d'acqua da fiumi e ruscelli nei cantoni San Gallo e Torgovia. La centrale nucleare di Beznau poi ha dimezzato la sua produzione di energia per evitare un eccessivo aumento della temperatura dell'area e preservarne così l'ecosistema. L'impianto utilizza infatti l'acqua del fiume per raffreddare i suoi due reattori. La temperatura sempre più alta dei fiumi e dei laghi svizzeri preoccupa poiché mette in pericolo sia i pesci sia la qualità dell'acqua potabile che in teoria non dovrebbe mai superare i 25 gradi, ma ormai non più ovunque è possibile garantirlo. Stando all'Associazione delle aziende idriche del lago di Costanza e del Reno, questo fiume si è riscaldato di 3 gradi negli ultimi 50 anni. A seguito delle portate estive sempre minori dei corsi d'acqua, si assiste inoltre ad una densità maggiore di prodotti chimici industriali, pesticidi e farmaci potenzialmente dannosi per la salute presenti nelle acque. Da qui la necessità di intervenire sulla gestione delle risorse idriche di competenza cantonale e che la Confederazione alcuni anni fa si è detta pronta a sostenere. Per la protezione dei pesci invece va cercata una soluzione nazionale. Un primo passo in questa direzione l'ha fatto l'Istituto Federale di Ricerca per la Foresta, che ha sviluppato un sistema di allerta precoce che permette di valutare il rischio per le popolazioni ittiche con 3 settimane di anticipo.
3: In Perù la candidata di destra Keiko Fujimori appare ormai destinata alla vittoria delle elezioni presidenziali. Con oltre il 99% delle schede scrutinate, Fujimori ha ottenuto un leggerissimo vantaggio di soli 43.000 voti sul candidato di sinistra Roberto Sanchez. Sanchez contesta il risultato denunciando presunte irregolarità nel voto all'estero. Torna alta la tensione tra Israele e Nazioni Unite dopo la pubblicazione del rapporto della Commissione indipendente d'inchiesta sui diritti umani. Il documento accusa l'esercito israeliano di aver preso deliberatamente di mira minori palestinesi durante la guerra a Gaza e anche nei mesi successivi alla firma della tregua. Sentiamo Michele Giorgio.
9: Lo scorso 10 dicembre, 2 mesi dopo la firma della tregua tra Israele e Hamas, un ragazzo palestinese di 16 anni del campo di Jabali a Gaza viene ucciso a colpi d'arma da fuoco, poi un carro armato israeliano passa sopra il suo corpo mutilandolo. Questo caso figura tra tanti altri nel dossier presentato ieri dalla Commissione indipendente d'inchiesta sui diritti umani delle Nazioni Unite, che accusa Israele di genocidio e crimini contro l'umanità e di guerra a Gaza e in Cisgiordania. Al centro dell'indagine vi è soprattutto la condizione dei minori palestinesi. Secondo la Commissione, le forze israeliane hanno preso di mira deliberatamente i bambini e a Gaza uccisioni e ferimenti intenzionali di minori sono proseguiti anche dopo la tregua. Gli investigatori hanno esaminato denunce di torture, trattamenti degradanti e violenze durante arresti e detenzione, oltre agli effetti degli attacchi contro ospedali e scuole. Il rapporto evidenzia anche le conseguenze sulla salute dei neonati e sullo sviluppo in generale di un'intera generazione. I danni subiti dai bambini, afferma, sono in gran parte irreversibili. Per questo l'organismo chiede a Israele di cessare immediatamente tutte le violazioni che colpiscono l'infanzia palestinese. Dura la replica di Tel Aviv. La rappresentanza diplomatica di Israele presso l'ONU a Ginevra ha respinto tutte le accuse, definendo il rapporto una farsa ed un'opera di propaganda. Ha accusato inoltre la Commissione di aver ignorato le vittime israeliane dell'attacco di Hamas il 7 ottobre 2023.
3: In chiusura lo sport, ai mondiali di calcio, Inghilterra fermata sullo 0-0 dal Ghana, vittoria della Croazia 1-0 su Panama, Colombia Repubblica Democratica del Congo è finita 1-0 per i sudamericani. Stasera ultimo impegno per la Svizzera nella fase a gironi, alle 21 a Vancouver si giocherà il primo posto del gruppo B contro il Canada. Per chiudere in testa dovrà vincere.
10: In Ticino sono tuttora segnalati rallentamenti nel Malcantone tra Magliaso e Bioggio in direzione di Manno e nella direzione opposta da Gravesano a Dagno. Sulla 2 infine un incidente crea rallentamenti tra Bellinzona Nord e Bellinzona Centro in direzione di Chiasso. Sul resto della rete viaria nazionale, in Romandia segnaliamo code con ritardi fino a un'ora a causa di un incidente sulla 1 tra Role e De Coublen in direzione di Losanna e a Zurigo ritardi fino a 40 minuti sulla 1 dal raccordo della Limatalla Brutisellen in direzione di San Gallo. Da Bien, per la redazione di Via Swiss, Daniele De Mattè.
11: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
1: Rete 1 Alba Chiara, ancora buongiorno da Daniele Oldani, ben ritrovati. È il vostro momento, nel senso che è sempre il vostro momento, visto che la radio esiste se ci sono gli ascoltatori, e so che voi siete in tanti. Mi avete mandato ancora molte indicazioni per quanto riguarda Celentano, tanti altri temi, altre canzoni. Storia d'amore, dice Simona, anche se oggi sentir parlare di uno schiaffo all'improvviso che mollai sul suo bel viso in effetti non sarebbe molto più accettabile, ma erano altri tempi. Poi qualcuno sta andando a fare yoga, poi vengono a lavare i vetri di casa, sono indaffarata, ti devo lasciare, va bene, non importa Angela, ci sentiamo domani. Carezze in un pugno, storia d'amore anche qui, eravamo in 100.000. E poi devo dire, Albi, il nostro amico Albi, ha avuto un'idea secondo me interessante. Vediamo se riusciamo l'anno prossimo, perché capisco che la musica italiana possa piacere a molti, ma poi ci sono gusti e gusti, no? E noi cerchiamo sempre di accontentare tutti, essendo una radio generalista. Che cosa ha pensato Albi? Ve lo dico tra 3 minuti. Il tempo di ascoltarci Janet Jackson. Poi pensiamo anche alla parola di oggi, che è una parola particolare. Inizia con la lettera V.

prova di oggi, che vi racconterò nel dettaglio, intanto l'invito è sempre lo stesso: non cercate in rete, ma cercate nella vostra memoria, cercate di capire se date un significato a questa parola e se la usate, se vi capita di usarla. La parola è veemenza, con due E, veemenza. Cosa vuol dire veemenza? Senza cercare, eh? Fate una sfida con voi stessi.

0: Allora, la canzone estiva di Mark Tremont, Serena, Brancale Colors. E a proposito di rocchettari, io me l'aspettavo, qualche risposta, devo essere onesta, me l'aspettavo. Lussi, per esempio, appoggia in pieno la proposta di Albi.
1: Ciao Daniele,
0: ciao.
1: Io ovviamente appoggio la proposta di Albi.
0: Immaginavo.
1: Sì.
0: Ti piace l'idea?
1: L'estate dedicata ogni settimana a un gruppo rock.
0: Sì.
1: Non dico il rock duro, quindi.
0: Non i Sepultura.
1: Non Metallago.
0: Mi licenziano se non te lo dico. Ecco.
1: Sì, sì, sì. Buona idea, Albi.
0: Potrebbe essere una buona idea. Va bene. Io tra l'altro vi segnalo che abbiamo fatto una stagione di Facciamo una Band e abbiamo toccato tantissime rock band, no? Quindi ecco, c'è anche da dire questo. Cosa vuol dire veemenza? Io ve l'ho chiesto, sono arrivato. Molte risposte, e allora vediamo se le risposte vanno nella direzione giusta. Veemenza, ovvero reagire in reazione reagire la reazione usate nelle difficoltà. Avere una certa reazione nelle difficoltà. Scusate, ma cerco anche di interpretare. Paolo, che cos'è la veemenza secondo te? Sentiamo Paolo.
2: Ti direi fermezza. Anzi, un misto tra fermezza e determinazione. Buona giornata.
0: Sì, ci può stare. Come sempre le parole sono molto ricche di significato. L'impeto, qualcuno mi dice, Antonietta, quasi suona qualcosa come aggressivo, la veemenza. Uno ci mette della sua veemenza, la forza, l'intensità, la potenza. Allora, entriamo nel merito di veemenza. È una di quelle parole che portano con sé l'energia immediata. Non c'è veemenza senza un'idea di energia, quasi fisica. È un termine che già nel suono vibra, veemenza, lo sentite, no? È deciso, è incisivo, trasmette lancio, slancio,

impeto, forza emotiva. Quindi tante cose che avete detto in effetti vanno in quella direzione. Veemenza arriva dal latino veemencia, che indicava un movimento impetuoso, una forza travolgente, e l'idea di questa parola è proprio qualcosa che si muove con intensità ma senza trattenersi. Oggi rappresenta l'espressione forte e appassionata dei sentimenti. Spesso e volentieri la si associa, per esempio, al linguaggio politico, no? Quando il politico di turno fa il suo comizio, ecco, si dice, ci mette una certa veemenza. Una persona veemente non è semplicemente una persona convinta, è coinvolta, è partecipativa e spesso è trascinante. Quindi veemenza come segno di entusiasmo, di indignazione o di determinazione. Ecco la veemenza. Quindi quando c'è da definire un atteggiamento, un discorso o una reazione caratterizzata da forza e intensità, ecco che veemenza si può usare. Ho difeso le mie idee con veemenza. Parlavo con una veemenza contagiosa, capace di coinvolgere tutti. La sua reazione piena di veemenza non lasciava spazio a dubbi. È una parola che un po' abbiamo dimenticato. Diciamo che viene utilizzata appunto soprattutto in contesti e racconti, quando si vuole adattare il racconto inserendo l'immediatezza, l'incisività. Per esempio i fenomeni naturali, il vento, una tempesta può essere veemente. In molte lingue esistono termini simili, ma veemenza mantiene in italiano una particolare eleganza unita alla forza. Come sempre sono andato a capire se la parola veemenza fa parte di qualche canzone. Non ne ho trovata neanche una, col titolo di veemenza, ma ho trovato una canzone rap, e quindi chapeau da questo punto di vista ai rapper, che hanno inserito la parola veemenza in una canzone. La band si chiama ATPC e la canzone si intitola Non mi cercare. Sentite, dicono veemenza.

0: costanza, veemenza, avete sentito? Quindi, veemenza come parola che ci permette di parlare appunto di un'intensità vissuta fino in fondo. Ecco, quando non si ferma alla superficie c'è passione, c'è determinazione. Esprimersi non significa solo comunicare, ma anche trasmettere energia. Ecco, per cui se vostro marito o vostra moglie esagera, farete un figurone a dire: sì, ma smettila con sta veemenza, capito? Questo servono queste rubriche, anche a questo. Figurone.
1: Adesso vieni qui.
0: Figurone garantito.

0: Anche Ron questa mattina con noi, la canzone Non abbiamo bisogno di parole. Caro Ron, abbiamo bisogno di parole e grazie per i commenti che arrivano a questa nuova rubrica che abbiamo chiamato Un milione di parole. Sono commenti belli, evidentemente c'è bisogno ogni tanto di andare a ripescare parole che abbiamo imparato e che abbiamo anche dimenticato. Questo legato un po' al tempo che stiamo vivendo. C'è un messaggio a proposito di veemenza, perché in effetti ho controllato anche in altre lingue. Veemenza è una parola che è molto simile in diverse lingue. In spagnolo, per esempio, è vehemencia, e in inglese vehemence, e in giapponese, so che vi mancava il giapponese, ageshisa. Ma sentite Patrizia cosa mi racconta a proposito di veemenza nella quotidianità, parola che arricchisce il nostro linguaggio.
1: Also, buongiorno. In tedesco si dice anche vehement.
0: Ecco.
1: Io vengo dal servizio clienti e spesso lo usiamo per dire quando un cliente reclama con molta, molta decisione, convinzione,
0: sì,
1: può essere anche appunto abbastanza determinato,
0: sì, un po' arrabbiato.
1: Usiamo anche il termine vehement.
0: Ecco, benissimo, vedi come applicazione immediata. Grazie Patrizia.

0: notturni.
1: Ora è passato un po' di tempo, no? Dal Festival di Sanremo, che poi, facendo la domanda, adesso so che siete impegnati, c'è chi sta lavorando, c'è chi sta guidando, però così, tra il brusco e il brasco, chi ha vinto Sanremo? Ve lo ricordate subito? E allora io e te, per me, per sempre. Ha vinto Saldavinci. Saif al secondo, Dito nella piaga, Arisa, Fedez e Marco Masini. Ma secondo me, col senno di poi, Malika Ayane meritava, personalmente, meritava di arrivare proprio al vertice. Invece ha vinto appunto, sì, e io, e tu, e lei, e noi, e sì, e sempre sì, eccetera, eccetera. Comunque, torniamo ai nostri appuntamenti. A quest'ora vi propongo un punto notizia, un momento notizia, grazie alla lettura veloce, rapida, dei portali, dei siti che anche quest'oggi chiaramente ci raccontano il mondo, ci raccontano notizie dalla Svizzera e dal mondo. E il caldo estremo è protagonista del nostro sito rsi.ch, è la notizia che trovate nella parte alta del sito. Caldo estremo, mente a rischio, ondate di calore che riducono le capacità cognitive dal 10 al 15%, aumentano ansia, depressione, crimini violenti, segnali fisiologici che indicano che dovremmo rallentare il ritmo, lo dice un'esperta. C'è anche un video che accompagna questa notizia. E poi l'altra notizia importante legata a questa, diciamo, scelta politica dell'UDC: i tempi erano maturi perché l'UDC si contasse da sola. Secondo il politologo Andrea Pilotti, con una propria lista per il governo ticinese, il partito al momento è in vantaggio per mantenere il secondo seggio della destra. Queste sono le due notizie più importanti, poi chiaramente c'è spazio anche per il calcio, con le big che si consolidano e la Svizzera che appunto attende di capire come andrà. C'è un'immagine bellissima, un po' drammatica ma bellissima, di una ragazza seduta su una sedia che appoggia i piedi nel frigorifero, una bottiglia fresca sulla testa. Come tenere fresca la casa d'estate? Ecco, qui ci sono un po' di consigli: ventilazione notturna, materiali naturali, piccoli accorgimenti per affrontare le ondate di calore senza ricorrere all'aria condizionata. È una rubrica che vi segnalo, la trovate sul nostro sito rsi.ch. E come vi dicevo, il tema politico del giorno, sicuramente almeno a livello cantonale, riguarda questo finale già scritto di un'intesa di facciata. Così è l'editoriale del Corriere del Ticino. La rottura tra ex cugini, si apre ora una campagna elettorale di sicuro interesse, ma non va dimenticato che all'elettore comune in realtà delle poltrone importa poco o nulla. Quindi anche il Corriere del Ticino in questo momento apre proprio su questa divisione tra Lega e UDC. E lo strappo UDC-Lega, effetto domino anche su Lugano, l'accordo naufragherà anche in riva al Ceresio? È una domanda. I democentristi puntano a una lista forte per il Consiglio di Stato, se Chiesa dovesse essere della partita in città si aprono nuovi scenari. Anche sul Corriere del Ticino, cdt.ch, c'è spazio per la partita della nazionale, quindi la grande attesa. Si va un po' a vedere anche i precedenti e quello che è successo nel 2002 e altri dati, nell'attesa dello sport vero e proprio, del gioco vero e proprio. Invece la regione apre su un tema locale che arriva da Muralto: nuovo Beau Rivage, soffiarra nuova a favore del progetto alberghiero. Gli oppositori privati trovano un accordo con l'investitore Albert Kiner, mentre in legislativo arriva una mozione risolutrice di Gabriele Girardi. Ci sono stati già altri temi legati al terreno, alla vendita, della particella pro albergo, eccetera. Quindi la regione torna su questo. E poi vi segnalo un'altra notizia. Anche qui si parla naturalmente della questione UDC-Lega. Il titolo in questo caso è: la corda era troppo tesa per non spezzarsi. E poi c'è spazio anche in questo caso per la partita della Svizzera. Occhio alla squadra di coach Jesse Marsh, statunitense, critico con Trump, vorrebbe annettere il paese della foglia d'acero. È uno dei discorsi fatti da Trump in passato. Il CT del Canada è diventato un idolo nella sua terra d'adozione. Insomma, ci sarà davvero tanto da dire su questa partita. Invece chiudo con un'occhiata anche ad un sito italiano, La Stampa. Il Senato limita Trump sull'Iran, il tycoon dice è insignificante. Hormuz intanto, l'ONU avvia evacuazioni delle navi. Kiev colpisce la Crimea, occupata da Mosca. Cosa ha visto il drone durante i bombardamenti? Questa è una ripresa in soggettiva che viene proposta nello spazio video. E poi l'ultima notizia che vi segnalo, anche qui si parla di caldo, anche in Italia naturalmente, blackout, emergenza idrica, siccità, l'ondata di caldo soffoca in particolare il nord-ovest. Buona lettura col vostro portale e sito preferito. Noi tra poco giochiamo, organizzatevi.

C'è un aspetto che mi piace molto degli ascoltatori di Rete 1, ovvero l'interazione. Questa cosa è molto bella, da sempre sono convinto che la radio sia fatta da chi parla, per carità, da chi è nello studio, ma è fatta anche da chi riceve il messaggio e diventa molto importante, soprattutto da quando abbiamo questa possibilità, no? E negli anni è diventata ancora più intensa, perché una volta la radio aveva sì il telefono, no? All'inizio, poi sono arrivati altri mezzi di comunicazione. Io mi ricordo l'epoca del fax, arrivavano dei fax dagli ascoltatori. Poi è arrivata la posta elettronica, adesso i WhatsApp, però è sempre molto bello potervi sentire e poter interagire. E allora, questa rubrica che cerca in qualche modo di raccontare parole che stanno scomparendo, ma non per colpa nostra, perché magari le usiamo poche, ma la ricchezza della lingua italiana è tale per cui abbiamo invece la possibilità di usare la parola giusta al momento giusto. Se quel politico parla con una certa intensità, sta facendo un discorso e la sua veemenza nel linguaggio, come abbiamo detto prima. E allora grazie a chi mi sta già indicando delle parole che magari andremo a sviluppare. Per esempio, Nicoletta mi dice: sai che sono anni che non riesco bene a capire il concetto di paradosso. È un'ottima domanda. E paradosso sarà una delle parole di cui ci occuperemo nei prossimi giorni. Qualcuno mi ha citato anche un altro termine, esecrando. Ecco, perché non condividere? Perché non trovare un attimo di tempo per parlare di parole che fanno la nostra ricchezza? Ci sono gli stadio e poi il gioco senza premi.

0: Chiedi chi erano i Beatles, si chiedevano negli anni 80 agli Stadio. Era arrivata una segnalazione da un ascoltatore a proposito di un incidente dalle parti di Bellinzona. Abbiamo una conferma e quindi vi diamo notizia. Sulla 2 un incidente crea rallentamenti tra Bellinzona Nord e Bellinzona Centro in direzione di Chiasso. Parliamo anche di quello che accade in Romandia. Qui c'è una coda importante, ritardi di oltre un'ora a causa di un incidente sulla 1 tra Roll e Écublens in direzione di Losanna. Come sempre, buon viaggio. Speriamo di farvi sempre buona compagnia e cerchiamo anche di aggiornarvi, non solo con le notizie, ma anche con il traffico, che è una delle caratteristiche, delle costanti della nostra vita. Tre canzoni, anche questa mattina, dagli anni 60, dagli anni 90 e da un tempo molto più recente, andremo nel 2019. La seconda è difficile, lo so. Però la prima e la terza, secondo me, sono molto semplici, almeno nella mia visione delle cose. Il primo personaggio è un signore di cui abbiamo proprio parlato questa mattina, per cui ogni tanto mi piace ritrovare dei personaggi citati, magari nel momento in cui parliamo di lui, perché ha festeggiato qualcosa. Oggi, in effetti, è il compleanno di questo signore. La canzone era molto divertente, classica situazione di gelosia. Perché ho visto che c'era un cappello in più che non doveva esserci. Chi cantava questa canzone?
1: Che

0: Di. Quella R lì Dir. Non mente, eh?
1: Da un chimico il capello ha poi portato, e lui dopo averlo analizzato,
0: e in effetti
1: ha rilasciato un certificato.
0: Non vedo risposte sbagliate.
1: Chiaro così, non è un cappello ma un crine di cavallo uscito dal palto.
0: Che bella che era sta canzone. 1961, non è Nico Fidenco.
1: Gelosia d'amore.
0: Domenico Modugno, no. Modenico Domugno mi stava venendo. Intanto i neuroni fanno veramente Giacomo. Ma devo dire che la maggior parte di voi ha indovinato, perché Edoardo Vianello è la risposta esatta. Per cui brava Cristina, Anna Maria, Karin, Nadia, Mimmo, Anna, Fiorella, ci siamo. Edoardo Vianello. Ma fin qui, voglio dire, io ve l'ho detto, la prima era facile, anche la terza è facile, ma la seconda vi metterà qualche difficoltà. Intanto sono sicuro che sto per sbloccare un suono che appartiene alla nostra vita, perché sicuramente l'avete sentita. Nel 92 ebbe un buon successo questa canzone. Ma i loro nomi quali sono? Mi serve il nome di un ragazzo e il nome di una ragazza. A voi!

0: Qualche idea?
1: La mia porta è ancora aperta.
0: La chat si è improvvisamente ammutolita. Anna Oxa, no. Fiorella Mannoia, no. Mietta, no. Vi devo aiutare, dai. Allora, lei è una persona particolarmente... Avete presente Gastone Paperone? Cosa aveva Gastone di particolare? Era molto? Era molto? Nada, no. Brava Manu, brava Manu. È difficile, lo so, lo so. Però l'avete sentita. Sicuro che l'avete sentita. Anche Sergio non sbaglia. Flavia Fortunato, sì, e lui?
2: E non ci sei perché...
0: Neanche con l'aiuto riesco ad arrivare.
2: Mentre tu lo sai che non ti cambierei.
0: Flavio dice bene, Riccardo dice bene, Franco Fasano e Flavia Fortunato. Non la sa nemmeno Shazam, renditi conto. Abbiamo sconfitto Shazam stamattina. Allora, la seconda canzone era un brano presentato a Sanremo del 92, si chiamava Per niente al mondo. Vi assicuro che ebbe un buon successo questa canzone, ma i neuroni ogni tanto fanno cilecca. Qualcuno mi ha detto, ma mi veniva in mente Vilma Goic. No, quello è legato sempre a Vianello, non c'entra. Allora, quindi Flavia Fortunato, Franco Fasano, pensate anche alla combinazione, tutte F, F, F, F, F, cioè una roba stranissima. Terza canzone, questa è più recente ed è secondo me facile, per cui mi aspetto una valanga di messaggi e un'unica risposta. Allora, sono 3, 6, 7 lettere, 12 verticale. Chi è lui? Chi è questo qui?
2: Vita che mi spingi in mezzo al mare, mi fai piangere e ballare come un pazzo insieme a te.
0: Sì, brava Cristina. Magda, Michela, Sonia, oggi le leggo tutti. Bernardo, Manu, sì. Adriana, Danila, Marisa, Karin, Tere, sì.
2: Questo non mi pento.
0: Ancora Cristina, Fiorella, Anna, Vilma, Piercarlo, dai ci siamo. È Diodato, Diodato con la canzone Che vita meravigliosa. Prima Il capello, non è un capello ma è un crine di cavallo di Edoardo Vianello. Per niente al mondo, Franco Fasano, Flavia Fortunato. E il gioco senza premi torna domani. Vi ricordo che dalla prossima settimana gioco senza premi, confermato a quest'ora, ma con regalo.

0: ci sarà Francesco De Gregori nei Magnifici 10 a cui dedichiamo l'ospite speciale? Dipende da voi. Al momento vi dico, non sono arrivate tante segnalazioni per De Gregori, alcune mi hanno stupito, ma non c'era De Gregori. Io vi ringrazio, grazie per essere stati con noi questa mattina, grazie per aver partecipato a tutte le varie, diciamo, proposte, anche con una certa veemenza, ho notato anche questo stamattina, e sapete bene perché dico veemenza. Casomai, appunto.
1: Oh, casomai non vi rivedessi?
0: Sì, nel caso, appunto.
1: Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
0: Noi ci sentiamo domani, ancora una volta dalle 6 alle 9, per svegliarci insieme e per riattivare la memoria, che è un esercizio sempre molto, molto utile, anche con brani che ci fanno bene, tipo questo.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 9. Il radiogiornale.
1: Buongiorno da Agata Galfetti. Canicola, è scattata l'allerta 4 su 5 in diverse regioni della Svizzera orientale dopo Romandia e Vallese. Nei prossimi giorni sono attese massime fino a 37 gradi e cresce la preoccupazione per lo stato dei corsi d'acqua. Lo strappo tra Lega e UDC in vista delle elezioni cantonali del 2027 rimescola le carte anche in vista del rinnovo del Parlamento federale. Perno della discordia il ruolo di Claudio Zali, che ai nostri microfoni non commenta ma si esprime in merito all'attivazione dell'alta vigilanza del Parlamento sul caso di un 14enne detenuto alla Farera. Per lo sport, mondiali di calcio, nella notte Inghilterra fermata sullo 0-0 dal Ghana, stasera la Svizzera si gioca il primo posto nei gironi contro il Canada. La canicola in Svizzera, ieri toccati 36 gradi a Basilea e a Ginevra, poco meno a Neuchâtel e Payerne. Allerte caldo estremo a Berna, Soletta e Vaud. In Appenzello Esterno diramato il pericolo di incendi boschivi. E poi svariati comuni che invitano a consumare poca acqua per evitare razionamenti. E, come ci spiega Emanuele Ferrari, iniziano a preoccupare anche i fiumi.
2: A causa della siccità, ad esempio, è stato introdotto il divieto parziale di prelievo d'acqua da fiumi e ruscelli nei cantoni San Gallo e Torgovia. La centrale nucleare di Beznau, poi, ha dimezzato la sua produzione di energia per evitare un eccessivo aumento della temperatura dell'aria e preservarne così l'ecosistema. L'impianto utilizza infatti l'acqua del fiume per raffreddare i suoi due reattori. La temperatura sempre più alta dei fiumi e dei laghi svizzeri preoccupa poiché mette in pericolo sia i pesci sia la qualità dell'acqua potabile, che in teoria non dovrebbe mai superare i 25 gradi, ma ormai non più ovunque è possibile garantirlo. Stando all'associazione delle aziende idriche del lago di Costanza e del Reno, questo fiume si è riscaldato di 3 gradi negli ultimi 50 anni. A seguito delle portate estive sempre minori dei corsi d'acqua, si assiste inoltre ad una densità maggiore di prodotti chimici industriali, pesticidi e farmaci potenzialmente dannosi per la salute presenti nelle acque. Da qui la necessità di intervenire sulla gestione delle risorse idriche di competenza cantonale e che la Confederazione alcuni anni fa si è detta pronta a sostenere. Per la protezione dei pesci, invece, va cercata una soluzione nazionale. Un primo passo in questa direzione l'ha fatto l'Istituto Federale di Ricerca per la Foresta, che ha sviluppato un sistema di allerta precoce che permette di valutare il rischio per le popolazioni ittiche con 3 settimane di anticipo.
1: Matrimonio finito tra Lega e UDC in Ticino. Alle prossime elezioni cantonali i democentristi correranno da soli. Perno della discordia il ruolo di Claudio Zali. Su questa notizia torneremo tra pochissimo con le considerazioni di un politologo. Zali ieri ha preferito non commentare. Ha invece risposto ad Alain Melchionda in merito alla decisione della Commissione della Gestione di attivare l'alta vigilanza per il suo intervento sul caso di un 14enne detenuto al carcere per adulti della Farera. Sentiamo.
3: Consigliere di Stato Claudio Zali, cosa l'ha mossa ad agire?
4: La conoscenza del fatto che un ragazzo di 14 anni si trovava collocato alla Farera in correlazione a gravi fatti che ha commesso, certo, ma collocato a tempo indeterminato in uno stabilimento che è stato costruito come carcere per gli adulti.
3: Le si rimprovera anche di essersi mosso non rispettando la separazione dei poteri? Non poteva segnalare a chi di competenza invece di agire in prima persona?
4: La competenza per il settore esecuzione pene attiene comunque a funzionari del Consiglio di Stato. Vi è stata anche la presenza del magistrato dei minorenni che poteva apportare un contributo in questa discussione. Non si è trattato da parte mia di chiedere assolutamente di negoziare o pretendere o suggerire la modifica di decisioni, ma semmai di segnalare che la Farera non è il luogo per collocare a lungo un minorenne.
3: Sotto traccia c'è chi li rimprovera di essersi mosso perché c'è una conoscenza dietro questo.
4: La conoscenza in realtà è stata l'occasione per questa persona di contattarmi. È anche l'unico caso di cui io sono venuto a conoscenza di un 14enne trattenuto così a lungo in collocamento alla Farera. L'avrei fatto veramente per qualsiasi 14enne. Non veniamo automaticamente messi a conoscenza dei dettagli di ogni situazione esecutiva.
3: La Commissione della Gestione e Finanze ha deciso che la sottocommissione attiverà l'alta vigilanza. Lei andrà in audizione?
4: Penso proprio di sì, io davvero non ho nulla da nascondere a riguardo di questa fattispecie. Rimango un po' così deluso da questo stravolgimento delle priorità. Il problema diviene oggi che io potrei essere andato lungo, si può dire, quando abbiamo un problema sostanziale che secondo me è molto grave e su quello invece non si intende vigilare.
1: Non ci sarà dunque un'alleanza Lega-UDC alle prossime elezioni cantonali ticinesi. Ora è da capire fino a che punto questo cambierà gli equilibri elettorali. Bisogna anche tener conto delle ambizioni di raddoppio del PLR. Roberto Porta ha interpellato Andrea Pilotti, politologo all'Università di Losanna.
5: I tempi sembrano piuttosto maturi perché questa scelta venisse fatta da parte dell'UDC ticinese di contarsi un po' da sola. La scelta non mi sorprende.
6: La destra ticinese si presenterà dunque divisa alle prossime elezioni cantonali. Per questo fronte si tratta di un azzardo? C'è il rischio di perdere uno dei due seggi d'area di cui dispone oggi in governo?
5: Non ritengo che sia un azzardo. Molto dipenderà dalle scelte fatte dal PLR, che tipo di lista metterà in campo, ma al momento attuale credo che l'UDC abbia fatto delle valutazioni che al momento secondo me la mettono in una posizione di vantaggio per ambire a un seggio e difendere i rapporti di forza della destra ticinese.
6: Va detto, e qui passiamo al contesto svizzero, che l'UDC ha guadagnato terreno nelle 16 elezioni cantonali che si sono svolte finora in questa legislatura. Perde invece però molto spesso a livello di votazioni popolari, sconfitte che però non sembrano frenare l'UDC.
5: Questa forse è una delle chiavi del successo dell'UDC, questa campagna permanente che permette al partito comunque di profilarsi, ed è vero che se in diverse votazioni i numeri danno contro, non va dimenticato che comunque riesce molto spesso a mobilitare, a sostegno delle proprie iniziative, una parte di elettorato ben più ampia della propria forza elettorale. Questo è un aspetto che permette al partito dell'UDC di monetizzare anche nel caso di talune sconfitte nelle votazioni popolari.
6: Andrea Pilotti, politologo all'Università di Losanna, un'ultima domanda. Guardando al prossimo anno, ci saranno in autunno anche le elezioni federali. I sondaggi danno l'UDC saldamente in vantaggio. Poco spazio dunque per le sorprese?
5: Da qui alla prossima primavera e anche alle prossime federali ci possono essere anche degli elementi congiunturali difficilmente immaginabili oggi che possono favorire gli altri partiti a scapito dell'UDC. È vero che in questo momento vi sono diversi elementi della congiuntura attuale che permettono all'UDC di profilarsi su tematiche che sono percepite da una parte importante dell'elettorato come tematiche prioritarie. Esattamente come nel 2019 la questione climatica e anche la questione della parità di genere aveva permesso a PS e ancor più ai Verdi di profilarsi e di guadagnare anche in legittimità.
1: In Perù la candidata di destra Keiko Fujimori appare ormai destinata alla vittoria delle elezioni presidenziali. Con oltre il 99% delle schede scrutinate, Fujimori ha ottenuto un leggerissimo vantaggio di soli 43.000 voti sul candidato di sinistra Roberto Sanchez. Sanchez contesta il risultato denunciando presunte irregolarità nel voto all'estero. Una delegazione del governo dei talebani si è recata ieri a Bruxelles per incontrare rappresentanti della Commissione europea e di una quindicina di stati membri dell'UE. L'incontro, che aveva lo scopo di facilitare i rimpatri di migranti afghani, è avvenuto nonostante né l'UE né gli stati membri riconoscano ufficialmente il governo talebano. Da Bruxelles il corrispondente Andrea Ostinelli.
7: Gli Stati membri ci hanno scritto una lettera chiedendo di aiutare a coordinare e a stabilire contatti a livello tecnico per l'espulsione, in particolare, di autori di crimini gravi e di persone che rappresentano un rischio per la sicurezza. Questo è ciò su cui stiamo lavorando. Così Markus Lammert, portavoce della Commissione europea, giustifica l'incontro avvenuto ieri a Bruxelles fra una delegazione del governo dei talebani, funzionari dell'UE e di 15 stati membri. Il mandato si trova in una missiva sottoscritta in ottobre da 20 stati dell'UE. Il portavoce puntualizza:
8: by any means does not mean recognition.
7: Questo non significa in nessun caso riconoscimento. Dunque, né Bruxelles né gli Stati membri si spingono a stabilire relazioni diplomatiche coi talebani, ma la volontà di procedere ai rimpatri è tale da aver reso possibile l'incontro, quantomeno problematico. Forte l'indignazione di ONG e rifugiati afghani che accusano le cancellerie europee di svendere i loro principi fondamentali pur di ottenere un accordo di deportazione con uno dei regimi più spietati e oppressivi del mondo, in special modo nei confronti delle donne. Ma tant'è, secondo Annelien van Bossut, ministra belga della migrazione, soltanto il 2% dei quasi 23.000 cittadini afghani destinatari di un provvedimento di espulsione ha lasciato il territorio dei 27. A suo dire, la situazione non è più sostenibile. Se la Germania è fra i principali sponsor politici di un accordo per le espulsioni verso l'Afghanistan, dal canto suo la Svizzera ha già proceduto ad alcuni rimpatri previ contatti con il regime talebano.
1: È tutto per questa terza edizione del Radiogiornale. Ora spazio allo sport. Da parte mia l'augurio di trascorrere una buona giornata.
9: Lo sport.
10: Ben ritrovati all'ascolto. Dopo il deludente 1-1 all'esordio contro il Congo, il Portogallo si è riscattato ieri sera battendo 5-0 l'Uzbekistan. Grande protagonista Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta con cui cancellare le critiche subito in questo mondiale. CR7 nel contempo ritocca un altro record, diventando il primo giocatore nella storia a segnare in 6 distinte coppe del mondo. Ha lasciato invece Harry Kane con l'Inghilterra, costretta allo 0-0 contro Ghana. Ce ne parla Antonio D'Autiglia.
11: Se dalle sconfitte si impara, forse qualcosa la si può apprendere anche dai pareggi. È bastata una prova ordinata in difesa messa in campo dal Ghana per bloccare l'attacco stellare dell'Inghilterra, che di chance ne ha avute: clamorosa traversa di O'Reilly e susseguente erroraccio di Harry Kane, ma non tante come ci si poteva aspettare. Se per costruire un percorso da titolo, visti gli ultimi mondiali, bisogna incappare per forza in una controprestazione, allora la nazionale dei Tre Leoni potrebbe aver già dato. Potrebbe però, perché già in altri tornei Bellingham e compagni erano arrivati con ambizioni da titolo, per poi sciogliersi sul più bello in un mare di dubbi e di paure che affondano le loro radici in un ricco passato di delusioni. E da allora, a Londra, ma non solo, sperano veramente che questo 0-0 serva da lezione per non essere ancora i soliti belli, ma incompleti.
10: Nello stesso girone la Croazia ha battuto Panama 1-0, mentre nel gruppo del Portogallo la Colombia ha superato 1-0 il Congo, qualificandosi matematicamente per i sedicesimi. E oggi è il giorno di Svizzera-Canada, ultima partita nel girone per gli elvetici, che contro i padroni di casa a Vancouver si giocano il primo posto in classifica, primo posto che significherebbe anche una settimana intera di riposo in vista dei sedicesimi di finale, in questo caso del 2 luglio sempre a Vancouver. Nel prossimo contributo l'inviato Paolo Laurenti ci parla del tecnico canadese Jesse Marsh.
12: È già nella storia Jesse Marsh. Dopo aver perso tutte e 6 le partite delle 2 edizioni a cui aveva partecipato, 86 e 2022, il Canada dell'allenatore statunitense formatosi in Europa, vincendo trofei con il Salisburgo, ha conquistato il primo punto, poi la prima vittoria a un mondiale e potrebbe vincere addirittura il girone. E poi è entrato nel cuore dei canadesi, diventando un simbolo inatteso della loro identità per aver criticato apertamente il proprio presidente Donald Trump, affermando:
13: It's lay off the ridiculous rhetoric about Canada being the 51st state.
12: Basta con la retorica ridicola sul fatto che il Canada sia il 51esimo stato. Da americano mi vergogno di questa arroganza e mancanza di rispetto. Rispetto che invece Marsh ha sempre saputo guadagnarsi. Basta ascoltare cosa dicono di lui i suoi attuali giocatori e gli ex, come Dennis Iapichino. L'ex lugano venne allenato da Jesse Marsh 14 anni fa ai Montreal Impact, benché non pensava poi di ritrovarlo protagonista alla Coppa del Mondo.
14: No, non avevo pensato, però l'ho visto già, era bravo, già come allenava, come gestiva il gruppo, si vedeva già che era un bravo allenatore. Io giocavo con, c'era Nesta, Di Vaio, questi qua, quindi si confrontava, giocavamo un calcio abbastanza bello, pulito, abbastanza verticale, mi ricordo che lui gestiva molto bene il gruppo, che come persona molto bravo, questo è quello che mi è rimasto, come persona è proprio bravo, è sempre sorridente.
12: Hai potuto magari dare un'occhiata al suo Canada in questi mondiali?
14: Sì, ho visto, giocano un bel calcio, bene, poi ho visto anche come, anche intervisti, anche quando parla in spogliatoio, così, veramente mi è sorpreso.
12: Tu cosa ricordi di quella tua esperienza canadese?
14: Vabbè, quando sono arrivato io lì era, penso, ancora l'inizio. Era bello, i stadi sono quelli che vediamo adesso. C'era gente, ma comunque non è come in Europa il calcio. Gli spettatori sono lì, abbastanza calmo. Se vinci o perdi, non è come qua in Europa, è diverso.
12: Conta invece vincere o perdere i mondiali. Come vedi la Svizzera, Dennis Iapichino?
14: Dopo la prima partita, devo dire sincero, avevo un po' di dubbi. Dopo la seconda, secondo la Bosnia, adesso devo dire che se la gioca. Beh, sarà una bella partita, hanno preso confidenza, se la giocano alla grande. Vediamo.
10: Svizzera-Canada con inizio stasera alle 21 e alla stessa ora si gioca anche Bosnia a Qatar. Infine per il tennis, qualificazioni in corso a Wimbledon. Nel secondo turno tocca oggi al ticinese Remy Bertola, suo avversario l'austriaco Rodionov. Poi l'altro elvetico Jerome King sarà opposto al danese Holmgren, mentre Gilles Teichmann se la vedrà con la canadese Andreescu.
9: tutti allo stadio con La Tribù del Calcio. Tutti i colori del Mondiale americano ogni mattina su Rete 1.
15: Con Oxner Sport, Swisscom e Hyundai.
16: Rieccoci anche stamattina con La Tribù del Calcio. A voi tutte e voi tutti un cordialissimo saluto da Antonio Bolzani. Lo sapete, il giorno di Svizzera

0: difatti la classifica dei marcatori è bella e credibile come forse non è mai successo nella storia dei mondiali. Vedremo alla fine chi riuscirà a spuntarla, dipenderà, è chiaro, anche da chi farà più strada.
1: Questo mondiale allargato rischia di decretare qualcosa di importante, praticamente l'abbattimento di molti record, tante partite, tantissime reti, e quindi è inevitabile che cambiano i parametri, cambiano anche gli indicatori e ci saranno anche molti primati che saranno battuti.
0: Sì, è quasi fisiologico, giocando di più a questo momento del torneo. È l'edizione in cui c'è stato il maggior numero di gol, è aumentato il numero di partite, ma se facciamo la conta delle partite giocate fino a questo momento non si è mai segnato così tanto. Io credo che alla fine allo spettatore, definiamolo neutrale, quello che si aggancia al calcio solo in questo tipo di eventi, dunque che non è l'appassionato di nicchia, tifoso sfegatato, sia la cosa che interessa di più, insomma, vedere emozioni, vedere reti, il gol e la sublimazione di una partita di calcio, ce ne sono tanti, e quindi credo che la gente alla fine tutto sommato si stia divertendo.
1: Possiamo dire, Omar, che la notizia di ieri è che Cristiano Ronaldo è andato a segno per il sesto mondiale di fila.
0: E a proposito di record di cui parlavi poco fa, questo è un altro che è caduto, è il primo e probabilmente resterà forse anche l'ultimo ad esserci riuscito. Era palesemente infastidito dal fatto che il suo antagonista per antonomasia, Leo Messi, si stava prendendo la scena. Ieri è entrato in campo con una furia impressionante e l'ha messa alla seconda occasione, poi ha raddoppiato e è diventato anche il giocatore più anziano a realizzare una doppietta in una partita dei mondiali, un altro record.
1: In una partita dei mondiali, oggettivamente, contro un avversario piuttosto fragile, piuttosto debole.
0: Sì, assolutamente, certo, poi bisognerà vederlo all'opera contro avversari di maggior caratura. L'Uzbekistan è poca cosa, l'Uzbekistan che però aveva retto con una certa dignità contro la Colombia all'esordio, perdendo solo per 3-1, e quindi è giusto evidenziare i limiti di una squadra, giusto anche sottolineare però la crescita portentosa del Portogallo, che ha con Cancelo e Nuno Mendes forse i due laterali messi assieme più forti in assoluto di questo torneo.
1: Enrico Carpani, buongiorno anche a te, benvenuto.
2: Buongiorno Antonio, buongiorno Omar.
0: Buongiorno Enrico.
1: Ti ritroviamo con grande piacere. Allora, cosa hai visto ieri? Cosa ti è piaciuto? Cosa ti è piaciuto meno?
2: Ma ieri ho visto la prima partita che non mi è piaciuta di questo mondiale, di quelle che ho visto io lo sto consumando in dosi ragionevoli, poi la mattina rivedo, ma a livello di partite integrali ieri ho seguito Inghilterra-Ghana. Chi mi conosce sa che ho un debole per l'Inghilterra, questioni nostalgiche forse, e beh, mi ha deluso molto, ma è stata forse la prima partita, ripeto, brutta, con poche emozioni. Lo ricordava prima Antonio Dautiglia nel servizio. Per il resto è un mondiale che mi sta divertendo, è un mondiale, secondo me, che dopo qualche giorno e dopo un approccio un po' sbagliato, comprensibile ma sbagliato da parte dell'opinione pubblica, soprattutto in Europa, lo si è voluto far diventare il mondiale di Trump. Sarà vero o non sarà vero? A me questo oggi non interessa, cioè ognuno ha la propria opinione su Trump, su quello che fa, su quello che non fa, però questo è un mondiale di calcio. Viste le prime due settimane, direi che a memoria non ricordo un mondiale con stadi così belli, cioè siamo indietro 50 anni noi, con pubblico così folto, appassionato e aperto, sportivamente pronto a divertirsi, ad applaudire i più deboli, ad applaudire non soltanto la propria squadra. Da questo punto di vista è un mondiale che davvero passerà alla storia, più di tanti record un po' farlocchi e posticci, perché, come diceva giustamente Omar, è fisiologico che, aumentando a dismisura tutto, un giorno avremo giocatori che non avranno più il club dei 100 come selezioni nella loro nazionale, ma avranno il club dei 200, perché c'è gente che a 30 anni, a 27 anni ha 80 partite in nazionale, cioè una volta le facevi in due carriere 80 partite.
1: Ecco, è un bene questo per il calcio secondo te?
2: Ma non è né un bene né un male. Io, e poi magari poi so che vuoi approfondire un tema in particolare, io direi che dobbiamo andare oltre questa mania che ci è venuta di continuare a fare
1: paragoni,
2: ma non paragoni emotivi, quelli facciamoli tutta la vita perché fanno parte delle nostre emozioni, ma le cifre di 40 anni fa non sono le cifre di oggi, il modo di giocare di 40 anni fa non è il modo di giocare di oggi, quindi non sono cose assolutamente paragonabili.
1: quindi l'intransigenza di

0: e Marcelo Bielsa sui quattro tempi del calcio che stanno snaturando il football perché è un altro sport, secondo lui, da un punto di vista culturale, etico,
1: lo rispetto perché io per primo ho le mie intransigenze rispetto a certe situazioni che sono cambiate nel tempo, però mi dico è un problema di Bielsa. Cioè, l'ha detto bene, non ricordo chi, uno degli ospiti di un salotto televisivo. Bielsa è contro tutto e contro tutti.
0: Era Berami che l'ha detto.
1: Ecco, cioè non ha senso, ognuno è libero, ci mancherebbe altro. Io sono un sostenitore accanitissimo della forza dell'opinione. Dilla la tua opinione, però poi non diventare ostruzionista, per usare un termine calcistico. Il calcio va avanti. Che cosa vuoi che cambi per un ragazzo di 20 anni sapere che le quattro sezioni di una partita sono diverse dalle due? Lo capisce senza bisogno che glielo ricordi Bielsa. 4 è diverso da 2. Però poi scopriamo che le statistiche dicono il 78% delle partite sono state condizionate
0: da perché c'è stato un cambiamento, ecco, tattico, un cambiamento di impostazione.
1: Proprio questo, il peso che si è dato a questo dato significa che abbiamo il terrore del cambiamento, ma io sarei felice di sapere che c'è qualcosa che è in grado di modificare una partita, perché chi stava attaccando poi si difende o viceversa, dobbiamo viverlo come se fosse un problema. Cioè è Bielsa che lo vive come un problema. Questi passatismi un po' passivi non mi piacciono proprio.
0: Omar, la tua opinione in merito?
2: Antonio, sì, ecco, sì, mi fa un po' sorridere. Enrico lo sa perché quando era ancora in RSI ne discutevamo, era una sorta di battaglia ideologica, lui che si fa paladino dei cambiamenti quando ha rifiutato il VAR prima ancora che venisse introdotto, mi fa un po' sorridere. Vabbè, ma detto questo,
1: su quello potremmo aprire un dibattito, Antonio, caro, ecco.
2: Non lo facciamo perché
1: no.
2: Ma su Bielsa e i time out, secondo me c'è un equivoco di fondo. Qui si parla di un hydration break, che una volta ai miei tempi si chiamava cooling break o pausa per idratarsi, e poi si è trasformato in un time out e un cambiamento radicale di quello che è una partita di calcio. L'altro giorno una partita è stata interrotta a metà primo tempo per 3 minuti per idratarsi quando c'erano 22 gradi, semplicemente perché è l'ennesimo spazio in cui si può vendere pubblicità. Insomma, chiamiamolo per quello che è, time out. Lo si vuole introdurre perché apporta un beneficio o comunque un cambiamento ad una partita di calcio, va bene, però non siamo ipocriti da camuffarlo con un altro nome.
1: Su questo, Omar, ti raggiungo.
2: Secondo me Bielsa è questo che denuncia. E cioè che ci si faccia passare un po' per stupidi accettando una cosa che non è.
1: No, però Bielsa dovrebbe dire che quando la federazione dell'Uruguay, Bielsa allena l'Uruguay? No.
2: Sì.
0: Ecco, Bielsa allena.
1: Quando alla fine del mondiale la federazione dell'Uruguay riceverà un assegno di alcune decine di milioni di dollari, determinati anche dall'incremento esponenziale delle entrate della FIFA per questo mondiale, Bielsa dovrebbe avere allora, perché torniamo
0: la coerenza,
1: e l'onestà intellettuale
0: fuori,
1: di dire:
0: allora,
1: no, io quando guadagno 6 milioni di dollari all'anno per allenare l'Uruguay, quindi per lavorare 8 giorni all'anno, grazie alla FIFA che vendendo, e hai ragione, vendendo sfacciatamente della pubblicità e camuffandola da hydration break che non ha nessun senso, contribuisce al mio stipendio. Io su queste cose, Omar, cerco di essere, si può essere contro o favore a una cosa, io ero e sono e sarò contro il VAR, però non si possono fare poi degli approcci ideologici così arrampicandosi sui vetri, questo non mi è mai piaciuto.
0: Ecco, tra l'altro il VAR poco usato.
2: La coerenza.
0: Prego Omar.
2: Scusa Antonio, la coerenza non sta di casa, insomma, ai mondiali e alla FIFA, insomma, fin dal sorteggio, da quel famoso premio per la pace, insomma, ne stiamo vedendo un po' di ogni. Per fortuna, ecco, poi la gente va oltre queste cose, si appassiona alle partite, se vede un calcio che lo diverte, la gente
0: è vero,
2: è contenta di questo. Però scusa Antonio, mi stavi chiedendo un'altra cosa.
0: Più che sul VAR, adesso riprenderei il tuo discorso. Allora, per fortuna che l'UEFA non darà seguito a questi quattro tempi, a questa pausa idratazione. Perché l'UEFA l'ha detto chiaro e tondo, nei campionati, diciamo, europei non ci saranno queste pause, quindi ci sarà al massimo una pausa.
2: È una decisione più che legittima da parte di un'istituzione che ha il potere di fare le regole nel proprio ambito. Magari una riflessione verrà fatta nel medio termine per capire se davvero questa possibilità dei tecnici di avere un time out a metà tempo può essere utile. Però non ripeto con per quello che è stata concepita in questo campionato del mondo. Questo non è un time out, non è una novità regolamentare, è un modo, come diceva Enrico, semplicemente per far soldi, soldi che poi vengono riversati, è vero, nelle casse delle federazioni, e non a caso Infantino continua a essere presidente perché
1: certo. E attenzione, ricordiamoci una cosa: il basket fino a non mi ricordo quando aveva due tempi di 20 minuti. Sì. Adesso il basket in tutto il mondo ha quattro tempi.
0: Le regole si possono cambiare.
1: Le regole si possono cambiare, basta essere chiari, capire il perché, e soprattutto a me quello che disturba del calcio, di questo calcio, è la paura ostentata che questo provochi davvero un cambiamento nella dinamica delle cose. Ma i cambiamenti si fanno per cambiare, perché si spera che succeda qualcosa. C'è una regola, Antonio, che è stata straordinariamente efficace in questo mondiale, all'inizio di questo mondiale. Vi rendete conto di quanti giocatori che vengono colpiti in modo più o meno effettivo rimangono a terra? E fino a tre settimane fa saremmo stati costretti a fermarci, buttiamo fuori la palla. Adesso questi si rialzano tutti. Tu stavi dicendo il VAR è stato poco usato.
0: È stato poco usato, e di arbitri si è parlato poco.
1: Ma perché,
0: Francesco Bianchi è in silenzio da due settimane.
1: Ma perché è una forma di calcio, e questo al mondiale rispetto ai campionati nazionali, già la Champions League è molto diversa dai campionati nazionali, questa differenziazione è sempre stata netta. Qui si gioca di più e si protesta di meno, eppure gli errori ci sono stati anche qui e qualcosina. Però il VAR deve essere silente, il più silente è, meglio è per la dinamica della partita. E quindi non ecco, nessuno ne sente la mancanza.
0: Mi hanno impressionato, Omar, ieri i giocatori soprattutto del Ghana, che contro l'Inghilterra, anche se prendevano dei colpi anche piuttosto forti, dei contrasti, cadevano a terra, ma dopo 10 secondi erano in piedi, giocavano.
1: Anche perché se chiami l'assistenza stai fuori un minuto.
0: Ecco,
1: dopo,
0: nessuno ha perso tempo, no. Il Ghana poteva avere interesse a perdere tempo, perché la partita era sullo 0-0, quindi era inevitabile che potesse anche avere così un legittimo interesse a stare per terra con i propri giocatori. Invece, Omar, stiamo vedendo un altro calcio da questo punto di vista.
2: Sì, queste sono regole assolutamente positive che stanno Bello. Migliorando la fluidità del gioco. Si gioca di più, e questo rende le partite più credibili, più vere, più regolari, perché i simulatori vengono puniti. Insomma, qui in questo senso credo che queste nuove regole siano da accogliere in maniera molto molto è positiva. Sul VAR io credo che ci sia un lavoro continuo su ogni azione, certo. Basta vedere il numero di telecamere che ci sono per una partita. È vero che finora grossi scandali non ce ne sono ancora stati, è anche vero che con 32 squadre che si qualificano su 48, anche se c'è un errore probabilmente viene ammortizzato senza troppe conseguenze. L'unico vero errore che mi viene in mente di queste prime 48 partite è il rigore non dato a Mbappé nella partita contro il Senegal. Ecco, lì non ho capito francamente perché arbitro e VAR non abbiano corretto la decisione presa in diretta, però in generale sono direzioni soddisfacenti quelle degli arbitri, ma aspettiamo quando le partite entreranno nel vivo, quando la posta si alzerà, poi il bilancio lo faremo alla fine anche in questo senso.
0: Posso dire un'altra cosa, Enrico, che anche i giocatori hanno un'altra cultura sportiva rispetto ai loro campionati.
1: Ma
0: cioè
1: certo.
0: non protestano tanto, non discutono tanto, accettano più serenamente, in modo molto più così pacifico.
1: Ma ancora una volta, Antonio,
0: anche magari dubbie.
1: Ancora una volta mi sembra che chi fruisce del calcio, cioè noi, mi ricordo di averlo detto già la volta scorsa che sono stato tuo ospite, siamo noi l'anello debole della catena, perché io leggo dei commenti sul fatto che al mondiale c'è l'Uzbekistan, che c'è l'Iran,
0: Curaçao
1: e Capoverde, che è stata una delle più belle partite, più emozionanti, è quella contro l'Olanda, se non sbaglio, no, non l'Olanda, non mi ricordo più contro chi. Io dico, si lamentano, ma non si può segnare due gol contro l'Uzbekistan, e poi però passiamo le domeniche a guardare Milan-Sassuolo,
0: sì.
1: Ed è un esempio, o Lugano-Winterthur, che stanno al calcio quanto questo dibattito sta alle Nazioni Unite, Antonio, cioè voglio dire, qui c'è un'altra atmosfera, ed è il bello da sempre, però in ogni epoca è stato così, è il bello del mondiale, dell'europeo, che ci toglie da quell'approccio un po' riduttivo, che è quello dell'appartenenza. Ah, io guardo questa partita perché è la mia partita. No, io stasera guardo Svizzera-Canada come ho guardato Inghilterra-Ghana ieri sera, esattamente, sperando di fare
0: la stessa attitudine.
1: Assolutamente.
0: Ecco, Omar, si parlava prima con Enrico dei paragoni, se ne fanno tanti in questi mondiali, Maradona, Messi una volta, il mondiale di 4 anni fa, di 8 anni fa, ha senso oggi fare così tanti paragoni, oppure stiamo veramente parlando di un altro sport?
2: No, io credo anche un po' come Enrico che in ogni epoca ci sono delle dinamiche, ci sono dei campioni che vengono fuori, ma il ritmo di una partita, il Pelé del 1970 non c'entrerebbe niente con il calcio di oggi, rispettivamente, giocando oggi con l'allenamento di oggi magari sarebbe ancora il numero uno. Messi oggi può fare delle cose che Maradona non poteva fare perché veniva letteralmente massacrato di botte in campo e nessuno dei suoi avversari o pochi dei suoi avversari venivano sanzionati. Ognuno ha la sua idea, è giusto rispettare tutto. Parliamo di campioni che hanno segnato la storia del calcio in epoche diverse. Se io proprio devo fare un nome, ma forse perché mi ha accompagnato nella mia giovinezza, per me Maradona rimane per distacco il numero uno, però ripeto, è un punto di vista e capisco bene che ci possa essere gente che non è d'accordo.
0: Però è anche vero, Omar, che è il mondiale dei quarantenni, quindi gli atleti, i giocatori hanno una vita sportiva, una vita calcistica molto più lunga.
2: È anche vero che 50 anni fa il cinquantenne era vecchio e adesso per essere considerato vecchio lo sottolineo col massimo rispetto, insomma anziano che è più corretto, mi correggo, adesso l'anziano di anni ne ha 90, se io guardo le foto dei miei bisnonni alla mia età erano già vicini al limite della loro vita, tutto si è spostato avanti, di conseguenza si sposta avanti anche la capacità di uno sportivo di essere performante, soprattutto se questo sportivo come Ronaldo, come Messi, fa una vita da professionista integerrimo e ha la fortuna di non aver avuto particolari infortuni durante la propria carriera.
0: Ecco Enrico, soprattutto quest'anno stiamo esaltando le imprese sportive, dico in generale, abbiamo appena giustamente tributato tutti gli onori a Hamilton che ha vinto un gran premio di Formula 1 a 41 anni, e adesso vediamo Ronaldo, vediamo Messi, cioè gli atleti vanno molto più avanti.
1: Sì, ma ha detto tutto Omar, è il ciclo,
0: e durano molto di più
1: della vita. Ronaldo poi può essere simpatico o meno, può essere giudicato calcisticamente in un modo piuttosto che nell'altro, ma Ronaldo è un atleta. Noi abbiamo assistito a parabole di carriera di grandissimi giocatori che, con tutto il rispetto anche da parte mia, erano tutto fuorché degli atleti. Ne cito uno su tutti, un grande del calcio, Michel Platini. Cioè Michel Platini ha camminato per 10 anni nel calcio e ha fatto cose straordinarie, ma non era un atleta. Cioè io credo che se mettessimo a correre un ragazzo di 15 anni che si allena oggi con il Platini che giocava e diventava campione d'Europa e quant'altro con la Juve e con la Francia, ma il ragazzo se lo mangia a pranzo e a cena. Ma ancora una volta non cadiamo nell'errore di paragonare le mele con le pere, cioè sono cose diverse. Omar è stato chiarissimo, i suoi bisnonni non sono Omar. Il mondo è cambiato, l'alimentazione.
0: Sì, tutto è cambiato. Quindi
1: sarebbe assurdo che oggi un ventottenne fosse considerato anziano nel calcio. Ma guarda l'età, non guardiamo i 41enni che arrivano, guardiamo a che età si entra nel calcio professionistico. Ai tempi nostri si sarebbe detto che un ragazzo di 19-20 anni non era pronto fisicamente, ma quando mai? Ma chi diceva queste cose, avvalorando anche dal punto di vista scientifico, deve, senza troppi complessi e colpi, deve farsi qualche esame di coscienza, deve dire abbiamo detto un sacco di cose allora giuste ma che alla resa dei conti sono rivelate.
0: Beh, sono cambiati anche i metodi, cioè, di allenamento,
1: appunto, ma
0: l'operazione è cambiato tutto.
1: Yamal oggi ma gioca da 2 anni con i professionisti. Quanti anni ha Yamal? 18?
0: 18.
1: È quello da guardare.
0: Andare avanti ancora 20 anni, 25.
1: Se ne avrà voglia, sì.
0: Allora, a proposito di campioni, a proposito di belle giocate, di prodezze, di numeri, riguardiamo, e lo chiedo alla regia, riguardiamo tutti i gol di ieri sera e di stanotte.
3: La girata di Ronaldo e il gol! Secondo tentativo, si sblocca anche Cristiano Ronaldo che raggiunge Eusebio come miglior marcatore di sempre del Portogallo al campionato del mondo.

0: Kane, poi arriva Rogers, James Cross, O'Reilly traversa Kane, palla alta, occasionissima.
1: Il cross basso arriva, Budimir col ginocchio a mettere il pallone in gol, a rompere questa situazione di imbarazzo per la Croazia e a fissare il risultato sull'1-0 per la squadra di Dalic.
0: Kicker lotta intero dentro per Cordova, poi sul secondo palo ci arriva Muñoz, una deviazione favorisce la Colombia al 76esimo grazie a Muñoz che fa due gol in due partite e porta avanti i Cafeteros.
2: Questi dunque i gol di ieri sera e della notte. Intanto io introduco un altro ospite che è Alberto Caprotti, che è giornalista di Avvenire, per tanto tempo anche giornalista sportivo, ha seguito Olimpiadi, ha seguito mondiali, europei. Alberto, buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno a voi e ai vostri ascoltatori.
2: Allora, si stava parlando dell'età dei giocatori, sempre più avanzata, sempre più in là con gli anni, i campioni insomma continuano a incantare, continuano a divertire e soprattutto continuano a confermarsi dei grandi fuoriclasse.
3: Eh sì, possono, alla fine sono sempre loro che fanno la differenza, insomma. Oggi Messi compie proprio oggi 39 anni e abbiamo visto cosa ha fatto. Ronaldo è il primo giocatore al mondo ad aver segnato in 6 mondiali diversi. Sono cifre, sono cose fuori dal mondo, nel senso che è vero che questi atleti invecchiano sempre meglio e l'età media si sta alzando, come avete detto molto bene prima, però è anche vero che sono veramente pochi quelli che possono dire di poter raggiungere questi traguardi, e sono dei fuoriclasse eccezionali, completamente diversi dal giocatore medio, anche di alto livello, che abbiamo visto in questi mondiali.
2: Alberto Caprotti, si parlava prima con Omar Gargantini e con Enrico Carpani dei paragoni che inevitabilmente si fanno, soprattutto nel calcio e soprattutto quando c'è la Coppa del Mondo, quando ci sono i mondiali. Hanno senso Maradona, Pelé, paragonarli a Messi, a Mappé, a Ronaldo?
3: No, ma no, credo proprio di no, nel senso che, come è stato detto anche prima, è cambiato tutto, è cambiato i sistemi di allenamento, sono cambiate proprio l'approccio che c'è con il calcio e anche l'età media, diciamo, individuale. Però non è solo questo che è cambiato, questo è veramente un mondiale che introduce, credo, un'epoca nuova e diversa per il calcio in generale. È il primo mondiale che sembra sempre meno un torneo, sempre più una rete globale con 3 paesi ospitanti, 16 città, distanze enormi, fusi orari diversi. Insomma, ci sono tantissime novità, tantissimi cambiamenti. Quello dell'età media dei campioni è uno di questi, ma anche fuori dall'aspetto sportivo. Pensiamo soltanto al mondiale delle seconde patrie. Vedevo alcune statistiche molto interessanti. La partita il Marocco ha giocato la sua partita d'esordio contro il Brasile. 11 giocatori su 11 in campo del Marocco non erano nati in Marocco, e questo segna proprio lo stacco, la diversità, il cambiamento. E un giocatore su 4 in generale di tutto questo mondiale è nato in un paese diverso rispetto a quello per cui veste la maglia. Siamo entrati in un'epoca nuova di globalizzazione, per cui fare paragoni col passato credo non abbia veramente più senso.
2: Siamo entrati, Enrico, davvero in un'epoca nuova.
4: Ma certo, quello che dice.
2: Da questo mondiale qui in avanti è un altro calcio, soprattutto a livello di nazionali.
4: Sì, credo, anche perché il prossimo mondiale si aprirà in Uruguay, se non sbaglio, e si terminerà in Europa, cioè ci sono addirittura 4 o 5 paesi coinvolti, 2 continenti. Sì, e la cosa non mi stupisce, io forse Omar se ne ricorda, visto che ha citato le nostre discussioni ideologiche di tanti anni fa. Ho sempre detto che sarebbe magnifico, e forse un giorno ci si arriverà, alle pensare alle qualificazioni per i mondiali a livello globale, cioè non i gironi un po' ridicoli come quelli che facciamo adesso in Europa, in cui la squadra più forte che incontri sono le isole Faroe magari, eh? No, un girone con Svizzera, Australia, Pakistan, Argentina e Botswana. Oggi è tutto possibile, sarebbe tutto possibile, visto che abbiamo introdotto gli slot in tutti i paesi del mondo in cui si deve giocare. Va bene, ci si ferma per una settimana con i mezzi di trasporto di oggi, si va in Botswana e poi si dirà ma c'è il clima, sì, però anche l'atleta del Botswana quando viene a giocare a Lucerna il mese di novembre. Ecco, sai che cambierebbe molto, cambierebbe di molto l'esito della composizione di una fase finale del mondiale? Perché andiamo a giocare a Nuova Delhi contro l'India. Andiamo, invece di giocare contro
5: il Liechtenstein,
4: la Lettonia, e mandiamo la Lettonia a giocare anche in India. Ecco, avremo una geografia diversa perché il mondo è diverso. E sul cambiamento, Omar, io volevo dire una cosa: mi piacciono i cambiamenti che portano delle novità, ma che portano delle novità senza peggiorare quello di buono che era stato fatto. E proprio in questo senso, senza aprire il dibattito, il VAR è fantastico quando mi dice che per un millimetro c'è una posizione di fuorigioco, e sarò sempre un sostenitore di questo, della line technology, ma non mi piace quando sposta la responsabilità che era di un arbitro, la sposta a un altro arbitro che è a 100 chilometri e che deve decidere con altre 27 telecamere. Ma stiamo amplificando gli errori a volte, oltre a trovare le soluzioni. Mi piacciono le cose oggettive, queste sono, come diceva il collega al telefono, È il sentimento che stiamo affrontando un'epoca diversa, il mondiale americano lo sta dimostrando.
2: Ecco Omar, quindi si sta rivalutando questo mondiale che è partito tra molte critiche, tra diversi dubbi, perplessità, insomma anche opinioni contrarie.
6: Ma guarda, è troppo presto ancora per fare dei bilanci definitivi, non siamo ancora entrati nel vivo, calcola che dopo 60, più della metà delle partite in programma verranno eliminate solo 12 squadre su 48, quindi credo che ogni tipo di valutazione fatta adesso debba davvero riguardare solo la specifica partita. Per valutare il mondiale nella sua globalità dobbiamo aspettare veramente metà luglio. Detto questo, mi riaggancerei un attimo a quanto si diceva prima sui giocatori nati all'estero, sui giocatori col doppio passaporto, per dire che in fondo non c'è più questo gran senso di appartenenza, spesso le scelte sono figlie di un mero opportunismo. Faccio fatica a capire un ragazzo che è capitano di un under 21 di un paese che due giorni dopo va al mondiale con la maglia di un'altra nazionale. Ecco, questo senso di appartenenza che c'era una volta è venuto meno, ma è un mondo nuovo, non è più il mondo di 20-30 anni fa. D'altra parte credo che non ci sia più neanche una grande riconoscibilità tra i vari continenti, tra le varie nazionali. Insomma, fino a 4-5 mondiali fa la sudamericana la vedevi subito quando eri in campo, bastavano due minuti per capire che quello era il Brasile. Adesso tutti giocano dappertutto contro tutti e quindi c'è un po' un'omologazione. Resta, per fortuna, che a fare la differenza continuano ad essere i campioni veri.
2: E sulla proposta di Carpani di allargare le qualificazioni a tutto il mondo, a tutte
4: non
2: le
4: è una proposta, è un sogno, non è una proposta.
2: La proposta, diciamo, della tribù del calcio.
6: Io che ho la fortuna da 40 anni di fare questo mestiere e di seguire la nazionale, scoprirei dei paesi nuovi, quindi ben venga una novità di questo tipo.
2: Io vorrei coinvolgere anche un'altra ospite, che è Mina Memedovic, che è segretaria dell'Associazione Culturale Bosniaca Bosona di Mezzovico. Signora Memedovic, buongiorno, benvenuta.
7: Buongiorno a tutti quanti e grazie per l'invito.
2: Grazie a lei. Lei è bosniaca, allora si diceva prima, oggi in fin dei conti si riconosce meno la patria natale, le origini, è un calcio molto globalizzato. Dal suo punto di vista, lei è in Svizzera da diverso tempo, è però ovviamente bosniaca, il suo attaccamento, il suo cuore, il suo affetto più per la Bosnia, più per la Svizzera?
7: Allora, io sono bosniaca svizzera, doppia cittadinanza, da ormai più di 30 anni, infatti arrivo qua in Svizzera che avevo sino 8 anni, ho fatto qua dalla seconda elementare avanti, ho fatto tutta la mia formazione qua e sto continuando a fare la mia vita qua. Sentivo prima il signor Omar che appunto diceva che si ha spesso la mancanza di appartenenza da parte dei giocatori, cosa che ecco nella squadra bosniaca vediamo l'inverso, nel senso che molti giocatori che avrebbero possibilità di giocare per nazioni molto, forse molto più forti o molto, diciamo, più avvantaggiate rispetto alla Bosnia, ecco, che scelgono di giocare nella nazionale bosniaca malgrado abbiano diritto, diciamo col doppio passaporto, di scegliere magari un'altra nazione.
2: Quindi voi sentite ancora molto l'attaccamento alla patria da parte dei bosniaci?
7: Molto.
2: C'è questa voglia,
7: diciamo,
2: c'è questo coinvolgimento?
7: È un grande carattere e orgoglio, diciamo, la nazionale. Vediamo molti giocatori che addirittura non sono neanche nati in Bosnia, ma che oggi giocano nella Bosnia, nella nostra nazionale.
2: Enrico, effettivamente è vero, però c'è anche l'attaccamento per la nazionale. Questo è un po' peccato,
4: sì,
2: se si annacqua.
4: Però attenzione, perché poi dopo ci sono delle derive, no, che nascono da questa forma di attaccamento. Io te l'ho detto, qualcuno potrà non credermi, è liberissimo di non farlo, ma Svizzera-Bosnia per me è Inghilterra-Galles. Mi piace il calcio, non, perché poi dopo si arriva, se si esagera nella forma di attaccamento, si arrivano a celebrare delle situazioni, degli episodi che insomma, ancora l'altra sera sentivo parlare in modo evidentemente molto postdatato, ma
2: del gesto dell'aquila.
4: Basta. Ma basta, posso basta. Esprimere, questo non è un sì. sogno, questo è qualcosa di più, smettiamola. Abbiamo celebrato i 40 anni del furto più clamoroso della storia del calcio, commettendo un'apologia di reato noi, perché quello è stato un furto, e lì Omar avrei voluto il VAR 40 anni prima, perché sarebbe stato un mondiale probabilmente diverso e sarebbero cambiate
2: però
4: molte cose.
2: Però si è detto c'è l'aspetto romantico di un Maradona che...
4: Io l'aspetto romantico in certi tipi di personaggi, sai, mi viene in mente Pantani, tanto per dirne uno. Quando io sento che al Giro d'Italia c'è la cima Pantani, mi vengono i brividi tutte le volte, perché dico... Ma che messaggio trasmettiamo? Cioè, non noi in questo caso, ma il Giro d'Italia. Attenzione a queste...
2: La parte buona, la parte meno buona di Maradona, si è detto in quella partita. C'era tutto poi quel
4: gol. Sì, ma il tutto, ma non teniamo Maradona in una bacheca per quello che è stato, ed è stato tanta roba, come si direbbe oggi, ma non facciamone oggi, a 40 anni di distanza, non celebriamo quel gesto come un omaggio alla disonestà, perché questo è stato
2: l'inganno, il furto tra virgolette. Caprotti, è d'accordo sulla lettura di Carpani?
3: Ma sì, direi proprio di sì. Insomma, lo sport vive di gesti, di grandi imprese, di gol memorabili, però bisogna anche ricordare che, insomma, lo sport deve vivere soprattutto e prima di tutto di lealtà e di situazioni corrette, insomma. Quindi, se tutto nasce da una scorrettezza, può essere il gol più bello del mondo, il più bello della storia, ma non può essere preso ad esempio, non va preso come un fenomeno di cronaca e ricordato, giustamente ricordato, ma lo sport è un'altra cosa.
2: Anche se di mezzo, Caprotti, c'è Maradona.
3: Sì,
2: Maradona,
3: sì,
2: l'Inghilterra anche... e quella partita lì con il gol del secolo.
3: Sì, sì, perché ripeto, un conto è ricordare un avvenimento, un'azione meravigliosa, un gol in sé meraviglioso, ma come è stato appena detto, prenderlo come esempio ed esaltarlo, questo no, perché se nasce da una scorrettezza non è corretto, non è morale, non è giusto prendere degli esempi che non sono specchiati, che non hanno dietro un sentiment, come si dice
2: un
3: oggi,
2: un sentimento etico, insomma, una moralità. Omar, sei d'accordo? Esatto. Si è celebrato eccessivamente quel gol di 40 anni fa di Maradona con la mano?
6: Ma io credo che si sia celebrata quella partita perché agli antipodi c'erano le due facce di Maradona, cioè quello scaltro, quello malizioso che non si vergognava di rubare, perché lì ha rubato, siamo sinceri, usiamo i termini per quello che sono, ma che poi 5 minuti dopo è partito dalla propria metà campo, ha scartato la difesa d'Inghilterra come Birilli e ha fatto il gol più bello di sempre. È proprio il connubio di due gesti così diversi tra di loro che rende unica quella giornata, insomma, del 1986. Poi che quello fosse un gol irregolare come irregolare e quello che ha deciso la finale del 1966, credo che non ci siano dubbi. Però permetti di fare un passo indietro per evitare malinterpretazioni e equivoci, perché su questo tema c'è sempre una grande sensibilità. Quando parlavo di senso di appartenenza e di opportunismo, non mi riferivo alla Svizzera, ma era un discorso molto più globale. Spesso le scelte dei giocatori sono dettate dalla possibilità di trarne un vantaggio per sé. Insomma, se un ragazzo gioca fino all'under 21 nel paese A e poi va a giocare nel paese B con la nazionale maggiore, e perché non si identifica al 100% né nell'una né nell'altra, sceglie dove può essere protagonista e avere un guadagno. Ecco, in questo senso io parlavo di opportunismo, ma non facevo riferimenti a nessuno in particolare, cioè gli esempi sono migliaia, e lo trovo un po' un peccato. Cioè, io ho profonda ammirazione, ricollegandomi a quanto diceva la signora riguardo alla Bosnia, se un ragazzo magari rinuncia alla possibilità di giocare in una squadra forte perché si sente al 100% bosniaco e dice: io vado a difendere, a giocare per il paese delle mie origini. Purtroppo sempre più spesso invece i giocatori tendono ad andare a giocare dove gli fa comodo, più che dove si identificano. Ecco, questo volevo dire.
2: Certo, hai fatto bene a precisare. Signora Memedovic, da questo punto di vista, beh, allora voi comunque potete contare su giocatori che ci credono, che sono attaccati, che sono affettivamente legati alla vostra patria e che rinunciano magari di giocare per una nazionale più forte, più competitiva, per rimanere con la maglia della Bosnia.
7: Sì, quello veramente, diciamo, possiamo ritenerci fortunati, anche perché comunque se pensiamo che una delle prime volte che ci siamo qualificati era il 2014 e questa è la seconda, ecco che i giovani, se al tempo sognavano Dzeko, molti di loro oggi ci giocano assieme, e quindi quello erano i loro sogni che stanno realizzando a oggi, e penso che, ecco, Dzeko sia anche uno dei giocatori importanti che attira questi nuovi giovani, perché, diciamo, in Bosnia lui è proprio è il top dei top dei giocatori, ecco.
2: Quindi soddisfatti, però anche, visto che tanti di voi abitano in Svizzera, abitano in altre nazioni, soddisfatti se anche la Svizzera va avanti e vince, oltre la Bosnia.
7: Allora, io devo essere sincera, guardare Bosnia-Svizzera, la partita settimana scorsa, era una cosa stranissima, perché, premesso che finché non c'era la Bosnia a giocare, a casa nostra si tifava la Svizzera. Quindi vedere le due squadre era veramente molto strano, nel senso che faceva piacere sia gli uni che gli altri, ecco, non c'era dispiacere, ma poi perché alla fine si considera il fatto che è uno sport, vince il migliore di quella giornata lì, punto, basta.
2: Da questo punto di vista, Enrico,
4: è bello che sia così,
2: certo, quindi certo. Il gesto dell'Aquila, archiviamolo definitivamente.
4: E poi soprattutto rispettiamo e diamo sempre più valore alle sensazioni individuali, quelle che ha espresso molto bene la signora, ma non cerchiamo di collettivizzare, di omogeneizzare per necessità tutto, cioè non usate le mie sensazioni rispetto al calcio per farle diventare quelle degli svizzeri, no, non è vero. Se tu guardi come si sono comportati in America i norvegesi, gli scozzesi, fiumi di persone a New York,
2: bellissimo, che gli olandesi,
4: no certo, che è quello che è sempre successo, e qui ti riporto a quello che ho detto all'inizio: non abbiamo avuto l'impressione che i primi giorni di questo mondiale proprio noi svizzeri l'abbiamo vissuta un po' male. Noi siamo andati in America dicendo ci sono pochi svizzeri, e in realtà siamo molto pochi, dipende dalla situazione economica, però non è floridissima neanche in Norvegia, neanche in Scozia, immagino. Noi a questo mondiale ci siamo avvicinati come quando si entra la prima volta in stagione nell'acqua del lago, si mette la punta del piede e dice: è freddina, ci torno fra una settimana. Ecco, adesso stiamo rendendoci conto che altri hanno le stesse emozioni che si sono sempre provate in occasione dei mondiali, e quello che ha vissuto la signora con la sua famiglia è bellissimo, ma è una cosa che deve rimanere quasi intima. Un bosniaco che vive in Svizzera oggi ha questa sensazione di duplicità, direi, che è molto bella. Altri non ce l'hanno, altri hanno.
2: Ci può stare tutto.
4: Però non facciamo di una sensazione un modo di essere, quello no.
2: La collettivizzazione di un gesto, di una vicenda o di una situazione particolare. Caprotti, tra l'altro, lei ha scritto un bel articolo sulla lezione del Giappone che ripulisce il mondo. Il Giappone è spesso visto come una nazione, modello, e la nazionale giapponese piace anche per una correttezza che forse è magari un po' così, un luogo comune, dire sono corretti, sono molto sportivi, sono tutti bravi, però è vero che l'immagine è molto bella, quella del Giappone che ci sta offrendo a questi mondiali.
3: No, direi proprio di sì, insomma, non è una novità assoluta. Quello che hanno fatto i tifosi del Giappone sugli spalti, che ricordiamo magari per chi,
2: l'avevano già fatto,
3: non l'ha notato, sì. L'avevano già fatto, è una prassi, diciamo, quello di ripulire, diciamo, gli spalti dove hanno sporcato, dove hanno lasciato bottiglie, cartacce, eccetera, di ripulire lo stadio prima di andarsene. È una forma di educazione che i giapponesi credo hanno più di altri, e che in particolare i tifosi del Giappone esportano sempre nel mondo dove vanno, eccetera. Ma anche i giocatori, perché ricordo un'altra occasione in un altro mondiale che fecero la stessa cosa negli spogliatoi, ripulendo tutto e lasciando un bigliettino di ringraziamento nei confronti di chi li aveva ospitati in quella partita. Sono messaggi positivi, sono cose forse magari minime, perché ripetiamo, non
2: anche il messaggio della nazionale iraniana, l'appello alla pace.
3: Sì, ma sì, ci sono tante cose che conciliano un po', diciamo, con lo sport, che ci danno un senso magari di bei gesti, di belle cose in un mondo e in circostanze dove invece, insomma, la gentilezza, la correttezza e la pulizia in questo senso non è sempre all'ordine del giorno. Forse è un messaggio di cambiamento anche questo, io lo spero. E se posso inserire anche un altro tassello alla discussione, si sta parlando di tifosi e si sta parlando di mondiale, sta cambiando, credo, questo mondiale lo sta sottolineando, anche il modo di guardare il calcio da parte dei tifosi. Questo è il primo mondiale dove il valore dei diritti TV ha superato quello degli incassi da stadio. Il fatto di 104 partite da vedere in televisione sono troppe per tutte, per tutti. C'è un'indagine Nielsen che ho letto stamattina, molto interessante, che dice che il 45% dei tifosi sotto i 25 anni sino ad oggi non ha visto una partita per intero in televisione, perché la partita la guardano in maniera diversa, la guardano e la discutono sui social, guardano gli highlights delle partite, i meme. Ci sono stati 15 miliardi di visualizzazioni nelle prime due settimane sui social di questo mondiale, cioè la parte digitale supera di gran lunga, diciamo, la fruizione del calcio che c'è negli stadi, che pure sono pieni e molto entusiasti, e addirittura anche della fruizione televisiva. Non si può pensare di riuscire a vedere 104 partite di un mondiale neanche in televisione, neanche da parte di chi è estremamente
2: appassionato e tifoso.
3: Direi che questo è un altro è un altro segnale di cambiamento.
2: Stiamo entrando, questo è interessante, questo è molto interessante,
3: in un'epoca molto molto molto diversa, dove il calcio non è più solo uno stadio e soprattutto uno schermo, e non è più televisione ma è tutto quello che c'è dietro, è smartphone, è social
2: e tanto altro. Ecco, mi rivolgo allora ai due telecronisti, l'ex telecronista Enrico Carpani e da prima il telecronista attuale Omar Gargantini. Sta cambiando anche la fruizione del calcio attraverso la televisione?
6: In che senso?
2: Sta cambiando nel senso che probabilmente gli appassionati non guardano più la partita dal primo al 95esimo, 96esimo minuto, guardano degli spezzoni, quanto stava dicendo Caprotti, cioè è cambiato anche il modo di vedere il calcio, non soltanto negli stadi ma anche in televisione.
6: Sì, anche a maggior ragione in questa edizione dove, giocando orari assurdi, uno, a meno che sia a casa tutto il giorno a non fare niente, è fisiologicamente impossibile che possa star sveglio tutte le notti per vedersi tutte le partite, questo assolutamente sì. Mi permetti rapidissimo ancora due cose sui tifosi tu hai citato Scozia e Norvegia, stanno facendo quello che gli svizzeri hanno fatto nel 94, c'è un'invasione di un paese lontano perché c'era il senso del ritorno, della novità. In Svizzera purtroppo, e sottolineo purtroppo, c'è assuefazione. Per il tifoso svizzero adesso essere al mondiale è normale. La Svizzera è, con Argentina, Brasile e Francia, l'unica squadra ad essere arrivata negli ultimi quattro mondiali agli ottavi di finale. Cioè, per noi esserci è bello, ma è scontato, non viene più gustato fino in fondo come invece se la gustano scozzesi e norvegesi. Un'ultimissimissima cosa su Maradona, quel gesto malizioso, palesemente poco etico e irregolare, l'ha pagato a caro prezzo nel 90 quando gli è stata rubata la finale con la Germania, e soprattutto nel 94 quando gli è stata stroncata la carriera. Insomma, alla fine poi comunque tutto torna indietro.
2: È passato la cassa dopo. Enrico, sul calcio che è cambiato anche dal punto di vista televisivo.
4: Per fortuna che è un calcio giocato a fusi orari diversi. Sarebbe interessante vedere, prima o poi succederà, un esperimento per noi con 104 partite tutte di pomeriggio o di sera. Impazziremmo probabilmente.
2: Ma tu le partite le guardi tutte intere?
4: No, ma come fai? No, io guardo quella della sera.
2: Ecco, la guardi? No, però la guardi tutta. Oppure magari
4: quella di ieri l'ho guardata tutta. La Svizzera la guarderò tutta, ma come diceva il collega, sono entrato anch'io in modalità fruizione social. La mattina mi sveglio e in 5 minuti vedo le highlights delle tre partite che non ho visto perché non mi interessavano così tanto o perché avevo di meglio da fare, a cominciare dal dormire. Ecco.
2: Quindi cambia anche anche questo approccio, certo, questa fruizione, certo, delle partite. Enrico Carpani, grazie. Ti ritroveremo ancora nel corso del mondiale. Omar, grazie. Stasera la Svizzera, beh, speriamo in bene. Pronostico?
6: Bisogna essere sempre positivi. La Svizzera vince stasera.
2: Vince, quindi dovrebbe chiudere al primo posto. Alberto Caprotti, giornalista di Avvenire, grazie anche a te per essere stato con noi stamattina. E Mina Memedovic, grazie alla segretaria dell'Associazione Culturale Bosniaca Bosona di Mezzovico. Beh, speriamo stasera che la Bosnia possa imporsi sul Qatar e quindi raggiungere come miglior terza.
7: Sono fiduciosa di sì.
2: Benissimo, quindi la sua fiducia la teniamo così come speranza per la partita di stasera tra la Bosnia e il Qatar. La Svizzera, come detto, alle 21, così come la Bosnia, affronterà Vancouver e il Canada. Io vi ringrazio, vi ritrovo domani sempre alle 9 con la Tribù del Calcio.
8: La Tribù del Calcio. Con Ochsner Sport, Swisscom e Hyundai.
9: Rete 1.
10: In studio Lino Bini. Cresce la pressione negli Stati Uniti sulla gira di Donald Trump. Entrambe le camere del Congresso, infatti, hanno approvato una risoluzione che chiede al presidente statunitense di fermare la guerra con l'Iran o di ottenere l'autorizzazione per nuove operazioni militari. Una decisione che non ha un effetto pratico, ma che segna una rottura con la Casa Bianca. Una decisione questa contestata dal diretto interessato, che parla di misura inopportuna, priva di significato. Intanto continua a calare la popolarità di Trump. Gli ultimi sondaggi, infatti, danno il suo tasso di gradimento nel paese al 30%. La caccia al lupo sarà semplificata. Il Consiglio federale ha messo in consultazione la revisione delle attuali norme, dando seguito a due mozioni adottate dal Parlamento. Tra i provvedimenti proposti, la possibilità di abbattere singoli lupi di un branco anche nelle bandite federali di caccia. Obiettivo: eliminare gli esemplari problematici che attaccano animali da reddito o costituiscono un pericolo per l'uomo, e questo nonostante le misure di protezione adottate. La consultazione terminerà il 16 ottobre. Disagi nei trasporti ferroviari ieri in Germania, dove il traffico è rimasto bloccato per alcune ore a causa di un problema tecnico che ha interessato tutto il paese. Una panne risolta nella tarda serata, quando i treni sono tornati a circolare. Ancora da chiarire la causa del guasto. Per la cronaca regionale nei Grigioni, in Pretigovia, luce verde al rinnovo di parte della N28, della linea ferroviaria tra Landquart e Davos, oltre alla strada cantonale fra Fideris e Küblis. Spesa prevista oltre 467 milioni di franchi per un cantiere che si estenderà per alcuni chilometri, che dovrebbe iniziare nel 2028 per concludersi nel 2037. In una nota, la Ferrovia Retica sottolinea come i lavori riguarderanno soprattutto lo spostamento di parte della linea ferroviaria sul fondovalle, con la creazione anche di un nuovo tunnel, e questo per creare spazio al nuovo tracciato stradale. Fino a questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo, sui rilievi possibili rovesci o temporali isolati, soprattutto nella seconda parte della giornata. Ricordiamo che è scattata l'allerta canicola di grado 4 su una scala di 5 in diverse regioni della Svizzera orientale, dopo Romandie e Vallese, attese temperature fino a 37 gradi. A tal proposito, segnaliamo che le concentrazioni di ozono registrate ieri in Svizzera hanno superato il valore di 180 microgrammi per metro cubo, che corrisponde a una volta e mezzo il valore limite stabilito dall'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico. Tenuto conto delle previsioni meteo delle prossime ore, sono da prevedere elevate concentrazioni di ozono anche per i prossimi giorni. I servizi cantonali per la protezione dell'ambiente raccomandano pertanto di evitare sforzi fisici all'aperto e di limitare e ridurre le emissioni di gas inquinanti. Maggiori informazioni e dettagli possono essere ottenuti consultando la pagina online ozono-info.ch.

0: E dopo le notizie con Lino Bini arriviamo noi. Buon lavoro a chi sta iniziando il lavoro, a chi ha già iniziato da tanto, a chi magari è in vacanza. Mi sto immaginando, Lara Van Gameren, buongiorno.
1: Buongiorno Alice Pedrazzini, chi magari sta anche finendo di lavorare a quest'ora che ha iniziato presto presto.
0: È vero che dai messaggi che riceviamo di solito scopriamo un po' le vostre vite, condividetele con noi 076 321 1113, e permetteteci, è così, parlando con le persone che si capisce che non c'è solo una storia, ce ne sono tantissime e non ci sono degli orari che corrispondono per tutti alla stessa cosa. Quindi è vero, noi andiamo in onda dalle 10 a mezzogiorno, ma non corrisponde per forza con la colazione di tutti o con la pausa dal lavoro o con quel momento in giardino, forse uno degli ultimi momenti della giornata in cui si riesce, poi c'è una pausa per chi può, e poi c'è chi invece deve lavorare di fuori, e quindi anche un saluto a loro, perché l'abbiamo appena sentito, lo sappiamo, è un momento in cui fa particolarmente caldo in Svizzera, in Europa c'è un'ondata di caldo, si chiama canicola, ha quel nome lì. Noi umani ci possiamo magari anche rifugiare all'interno, gli animali, ci sono tanti animali che stanno soffrendo anche con noi, non siamo gli unici.
1: Animali che soffrono più di noi, animali che soffrono alcuni anche meno di noi, perché ci sono anche quelli un po' più fortunati che sopportano meglio queste temperature, ad alcuni addirittura piacciono queste temperature così elevate. Noi sappiamo, abbiamo scoperto che i volatili sono tra quelli che sopportano un po' meglio, non benissimo perché sono comunque temperature eccessive anche per loro, ma un po' meglio stanno.
0: Ma anche perché c'è, diciamo, è proprio un aspetto direi biologico della loro composizione, della loro temperatura corporea. Noi sappiamo attorno ai 36-37, però sui 36 loro di più.
1: Loro sono sui 41 gradi e quindi riescono a sopportare meglio le temperature, perché se in questi giorni siamo sui 34, noi abbiamo solo 3 gradi per riuscire ancora a buttar fuori la nostra temperatura corporea, loro invece hanno qualche grado in più e quindi sopportano meglio ma non benissimo, e quindi anche loro cercano delle strategie per star meglio in questo periodo.
0: E oggi noi parleremo di volatili, lo facciamo anche perché c'è questo spunto che ci è arrivato, tra l'altro mi è arrivato da una vicina di casa ma ancora di più dalla stazione ornitologica svizzera di Sempach, che dice: è vero, gli uccelli, l'abbiamo appena spiegato, sopportano molto, non molto ma alcuni e soprattutto la maggior parte, bene le temperature alte o meglio di noi, ma ce n'è uno in particolare che in questi giorni sta male, ed è quello che effettivamente quello di cui mi ha parlato anche la vicina. Mi ha detto: ma ci sono dei piccoli di uccello che ho trovato morti in giardino, e questi sono i rondoni. È una specie molto vulnerabile, perché loro cosa fanno? Nidificano qui nella Svizzera italiana, in questo caso, ma in Svizzera, nei sottotetti, prima di ripartire poi per l'Africa e partire questo per svernare in Africa. E quindi nei sottotetti lo sappiamo che la temperatura può raggiungere anche i 50 gradi. E quindi i piccoli, ancora prima di saper volare, cosa fanno? Scappano dal nido, cadono, e poi succede quello che è successo a chi me lo ha riferito, ma non solo a lei, dato che anche Sempach ci conferma che questi piccoli sfuggono al caldo ma non hanno gli strumenti.
1: Sì, diciamo che 50 gradi sono decisamente troppi anche per loro, quindi cercano di sfuggire, ma soprattutto i piccoli non riescono, l'abbiamo detto, non riescono a volare. Noi possiamo in parte aiutare un po' per le temperature, quindi con piante, zone d'ombra, piante autoctone. Se qualcuno dovesse aver già visto questi nidi di rondoni e ha il tempo e la disponibilità, si possono mettere delle vasche d'acqua che aiutano a rinfrescare i rondoni. L'acqua però va cambiata una o addirittura con queste temperature due volte al giorno, quindi è un impegno che aiuta i rondoni, però ecco, non è l'unico aiuto che si può dare.
0: Anche fatto male poi arrivano le zanzare, quindi bisogna rispettare questi ritmi. Tra l'altro tu l'hai detto, cosa fanno gli uccelli per evitare, quali sono i loro comportamenti per cercare di sopravvivere in questo momento dell'estate? Stavo guardando, effettivamente loro non è che possono prendere un ventilatore, o accendere l'aria condizionata, però molti uccelli combattono il caldo tuffandosi nell'acqua oppure muovendosi di meno, che è quello che consigliamo di fare a chiunque, anche all'ascolto, lo sappiamo. Fanno anche una siesta all'ombra, lì si può vedere anche di più, ed è un comportamento che in fondo assomiglia anche molto al nostro, e siamo animali, quindi ci rendiamo conto in questi momenti che il pianeta è lo stesso, siamo sullo stesso, nello stesso mondo insieme a loro. Forse l'abbiamo detto all'inizio, oggi vorremmo parlare di questo, ripeto, mondo, perché se voi siete all'ascolto e noi vi diciamo becca moschino, ciuffolotti scarlatti o pitti mareale e non vi dice nulla, state con noi perché c'è tanto da raccontare. Se invece vi dice qualcosa, forse abbiamo un indizio di chi siete.
1: Forse siete nella generazione Z, questa generazione di cui si parla tanto, quindi forse avete tra i 14 e i 29 anni, chissà, fateci sapere.
0: Fatecelo sapere, perché il bird watching, tra poco ne parliamo, guardare gli uccelli è una delle grandi tendenze del momento per i più giovani. Sì, è così, tra poco ne parliamo.

0: Mille voci alle 10:13. Le avevamo anticipato poco fa che avremmo parlato di una delle grandi tendenze del momento, che forse non ci aspetteremmo e forse non ce l'aspetteremmo per una fascia d'età di ragazzi molto giovani. Ed è questo quello che succede oggi. Inauguriamo una nuova rubrica, la chiamiamo così, Lara?
1: Chiamiamola così.
0: In cui vogliamo parlare delle tendenze del momento, quello che di cui si parla particolarmente anche sui social. E con noi, quando parliamo di tendenze e quando ne parleremo, ci sarà sempre Giorgia Blotti. Ciao Giorgia.
1: Ciao Ali, ciao Lara.
0: Allora, tu sei a capo della redazione di Spam, quindi in RSI, per chi non lo conoscesse, è quello spazio molto attento a una fascia d'età in particolare.
1: Sì, esattamente. Diciamo che, per semplificare, under 30.
0: Ecco, sotto i 30 anni sono le vostre notizie, in casa svizzera ce le hai sempre portate. Ci siamo dette, ma però ci rendiamo sempre conto che c'è un filone che prende spazio e fa discutere. E allora diciamo, beh, allora portiamolo qui questo filone e ne discutiamo insieme.
1: Sì, assolutamente.
0: Allora, abbiamo detto bird watching. Già, come lo traduciamo in italiano? Osservare gli uccelli.
1: Osservare gli uccelli, direi di sì.
0: Questa cosa qua piace tantissimo, sta andando tantissimo e ci stupisce un pochino.
1: Sì, assolutamente. Appunto, diciamo che è nato questo fenomeno negli ultimi mesi, in particolare proprio sui social, l'hashtag birdwatching e birding è esploso.
0: Quindi quando c'è hashtag possiamo dire che ci sono anche tantissimi contenuti, immaginatevi tantissimi video, tantissime fotografie, persone che raccontano quello che fanno, sempre legato all'osservazione di uccelli.
1: Esattamente, il tema del video è quello lì e poi, come dicevi tu, persone che danno consigli sugli spot migliori, magari anche l'orario, che tipo di uccello si può vedere, eccetera.
0: O anche che dicono, io ne ho visti tantissimi, c'è molto la tendenza a dire prima andavo in discoteca, prima adesso vado a dormire presto e guardate dove sono, e poi c'è questi video molto con la musica che fanno vedere la natura, cioè quasi proprio dalle stalle alle stelle, il contrario, che hanno scoperto, come se avessero scoperto qualcosa di molto bello.
1: Sì, in realtà questo è proprio un fenomeno che abbiamo osservato anche con altri hobby, di cui magari vi parlerò un'altra volta.
0: Per esempio, cosa che avevi visto?
1: Per esempio la corsa, che è molto appunto adesso una moda, tra virgolette, ma nel senso positivo del termine, fra i giovani, e quindi questo fa sì che si tende a uscire meno la sera, quindi a fare appunto serata, per prediligere l'orario mattutino, in cui ti svegli magari un po' presto, appunto fai la tua corsetta, e allo stesso modo il birdwatching, perché per vedere gli uccelli, eccetera, penso che il mattino o comunque... Vabbè.

0: staccarsi un po' dalla frenesia delle nostre giornate e dal nostro telefono, no? Che è un po' la continuazione del nostro braccio molto spesso, e quindi per staccarsi da questa appunto frenesia digitale, l'essere sempre connessi col mondo, con le notizie anche, che possono a lungo andare un po' appunto appesantire, l'idea è quella proprio di prendersi del tempo per questo slow hobby, viene chiamato, quindi appunto un hobby lento, in cui si sta nella natura, appunto si ascolta la natura, e sono cose che purtroppo magari non siamo più così tanto abituati a fare o non riusciamo più a prenderci il tempo per farlo.
1: Se guardiamo però i numeri, non è che lo stiamo dicendo soltanto perché qualche articolo è apparso, ci sono proprio degli studi che fanno impressione.
0: Assolutamente sì, in Gran Bretagna si parla dal 2018 ad oggi di un aumento di oltre il 1000%.
1: 1000% che corrisponde a quanti
0: è inconcepibile, tra virgolette, perché mai ci esistono i dati, il 1000% di, e corrispondono a 750.000 giovani praticanti regolari.
1: Regolari che vuol dire che non è che vai una volta, fai il video per farlo vedere a tutti e poi dopo rimane quello e poi torni a dormire.
2: Senza telefono, abbiamo detto, proprio per staccare un po', telefono però che tanti di loro hanno comunque magari in tasca, si disconnettono dal mondo social, dalle notizie, però il telefono è uno di quegli oggetti che soprattutto adesso per fare birdwatching può aiutare magari chi è alle prime armi, possiamo dire, perché ci sono dei modi proprio per avvicinarsi facilmente a questa passione.
0: Sì, sì, tra l'altro mi ha fatto molto ridere il fatto che io ho questa applicazione. Sì, e la uso, che appunto si chiama Merlin Bird ID, e in realtà ho iniziato ad usarla quando ero in vacanza in Svezia, perché cercando l'aurora di notte sentivo un uccello tipo alle 3 del mattino, dico ma che uccello è sveglio a quest'ora? E quindi mi sono detta, sicuro esiste un'app eccetera, ho cercato al volo, l'ho scaricata, e appunto era una civetta nordica, no? E mi sono proprio detta, cavoli, è proprio interessante riuscire o avere la capacità di riuscire quando si è in giro di sentire il cinguettio e dire questo qua è, non lo so, un'upupa.
1: Certo, poi si crea anche la tua banca dati, mm-hmm. più ne vedi, più ne senti, mm-hmm. più anche magari nel tuo profilo appaiono, e quindi sali anche, cioè questa cosa della sfida sappiamo che funziona
0: esatto,
1: in tutto.
0: Esatto,
1: quindi
0: online questa app viene un po' paragonata a Pokémon Go, che non so se avete mai utilizzato, però appunto è proprio una raccolta, no? di uccelli in questo caso che ti resta salvata sul tuo smartphone, sul tuo account.
1: Ah, ecco, funziona così. Tra l'altro io ho letto un articolo del Guardian che mi ha incuriosito, perché dicevano che è l'hobby più in rapida crescita tra i giovani e le giovani britannici dopo la creazione di gioielli. Questa è una cosa che ho detto, bene, stanno cambiando le abitudini, magari commenteremo anche questo prossimamente. Le nuove generazioni quindi ci stanno spiegando che questo hobby è pratico ed è anche economico. Sto pensando
0: è economico, sì, anche perché appunto quest'app è gratuita e penso possa servire un binocolo, che però comunque non ha un prezzo eccessivo, e è anche accessibile. Nel senso che, allora diciamo che salvo per chi abita magari proprio nelle città grandi, basta uscire di casa e si possono osservare gli uccelli, e quindi è molto appunto accessibile, economico, a portata di mano.
1: E in Svizzera com'è? In Svizzera noi arriveremo tra pochissimo alla vita reale, perché adesso abbiamo parlato dei social, degli articoli, veramente impressionante, in tutto il mondo c'è questa tendenza, ma noi vogliamo arrivare alla Svizzera, alla vita vera, e quindi tra pochissimo noi saremo con due giovani ragazzi che per davvero hanno iniziato attorno ai 10-11 anni, oggi ne hanno di più, pochi di più, diciamo non sono neanche maggiorenni, e sono nel pieno di questa generazione, di questa passione, quindi commenteremo con loro, cercheremo di capire cosa piace, cosa non piace, e la Svizzera, se è davvero uno di quei posti in cui vediamo degli uccelli particolari, se dà soddisfazioni questa passione. Tra pochissimo adesso c'è Jovanotti con Ciao Mamma, e poi entreranno loro, potremo porgli tutte le domande possibili, anche voi, 076 321 1113. Giorgia, rimani con noi.

0: Hanno 17 e 18 anni, sono appassionati di birdwatching da quando ne avevano poco più di 10, fanno quindi parte della generazione Z di cui abbiamo parlato poco fa, che è stata entrata in questo entusiasmo per il birdwatching, quindi ci siamo. Sono qui con noi Timoteo e Logan, buongiorno, ciao.
1: Buongiorno.
2: Oh.
0: Come state?
1: Bene, grazie.
2: Tutto bene.
0: Bene, state bene. Vi guardate perché siete complici voi, siete sempre in giro a controllare.
1: Sì. Appunto, ci siamo conosciuti 14 anni fa e inizialmente osservavamo, diciamo, mammiferi, quindi i cervi e così via.
0: Dove?
1: Ma nei dintorni della Capriasca, nei boschi.
0: Sì.
1: Mettevamo la fototrappola per appunto vedere dove che fossero e poi piano piano ci siamo appassionati al birdwatching e alla pesca e adesso siamo sempre in giro.
0: Allora, tu dici ci siamo appassionati al birdwatching, ma tu, Logan, diciamolo,
1: sì,
0: all'inizio quando Timoteo ti ha detto, guarda, cosa che gli hai detto Timoteo? Che sei tu quello che è partito.
2: Andiamo a birdare.
0: A birdare?
1: Sì, sì, nuovo verbo.
2: Nuovo verbo, sì, per dire andare a vedere uccelli.
0: E com'è andata?
2: Io ho un po' iniziato così perché sì, anche già da piccolo ero appassionato a animali, mammiferi. E penso che da piccoli è più facile guardare cose più grandi come i cervi, camosci, stambecchi. C'è anche più interessante per un bambino.
0: Più facile,
2: sì, più facile.
0: Dirlo?
2: Sì, però dopo un po' diciamo che si esauriscono i mammiferi. Non è che ce ne sono così tantissimi in Svizzera come gli uccelli.
1: Giusto.
2: E quindi per variare un po', cioè gli uccelli sono veramente tanti. E sì, c'è più differenza tra le specie, è più interessante.
0: Ok, quindi noi ti stiamo immaginando a che età hai iniziato, a che età hai cominciato a dire, adesso basta, i mammiferi li ho visti.
2: Ma penso verso gli 11-12 anni, così.
0: E come hai iniziato? Sì. Cioè, ne hai visti? Come tutti noi, ne vedi uno e dici, ma chissà cosa.
2: No, è? Penso che c'avevo dei libri a casa che parlavano sia di uccelli e mammiferi, non so, li guardi, vedi, che bello questo, non so, il fagiano di monte con la caruncola rossa, bellissimo, voglio andare a vederlo. Poi vai in montagna, magari lo vedi, sei felicissimo, vedi altri 10 passeriformi diversi, non capisci cosa sono e pian piano riesci sempre a capire di più cosa sono questi e ne scopri sempre di più e cioè è come se all'inizio ti sembrano infiniti, ce ne sono sempre di nuovi, quindi sei sempre invogliato a uscire di casa, a cercarli e a arricchire la tua life list, cioè la lista degli uccelli che hai visto nella tua vita.
3: E poi questa life list di cui parli è digitale o ce l'hai tu cartaceo e fai un visto? Come funziona?
2: No, è tutto digitale. C'è chi lo fa cartaceo, una volta lo facevo anch'io cartaceo quando ero più piccolo, segnavo tutto su un libretto, però adesso è tutto digitale, sulle applicazioni, sui siti.
3: Ok, tu prima hai detto uscivi, vedevi diversi pettiformi, non li riconoscevi. Come facevi poi a capire quale fosse... Quale specie? Avevi un libro? Ti informavi? Andavi con qualcuno che aveva già fatto birdwatching?
2: Sì, mi hanno aiutato tanto i miei amici o comunque persone più esperte di me a insegnarmi come riconoscere le specie.
0: Quanto di esperte? Cioè l'età è la tua?
2: No, più grandi.
0: Tanto più grandi? Cioè parliamo di adulti?
2: 20-25 okay, anni.
0: Quindi comunque non sono i genitori che te l'hanno trasmesso?
2: No, i genitori no. Però... Sì, cioè aiuta tanto andare con una persona più esperta che magari gli chiedi cos'è questo e poi ti spiega, sì, è una, non so, un merlo dal collare perché fa questo richiamo qua diverso dal merlo perché c'ha il collare, cioè è tutto nero ma c'è anche il collare così.
0: Che devi vederlo, cioè non è anche facile, deve stare fermo, non devi solo sentirlo.
2: E all'inizio sì, però pian piano anche con... tipo un involo dall'erba si riesce a capire che uccello è con un po' di esperienza.
4: Ok, hai appena detto una parola che non conosco. Cosa che hai detto?
2: Involo.
4: Cioè involo nel senso che sta volando?
2: Involarsi.
4: Involarsi
2: che
4: vuol dire?
2: Da terra parte in volo.
4: Ah, scusami. Involarsi. Ok.
0: Quindi abbiamo...
4: Ero un attimo confusa. Appunto, come vedi io di uccelli non ne so nulla. Quanti in Svizzera più o meno, quante specie esistono?
2: Allora...
0: Io sono su ornito.ch e vedo che ogni giorno con la TH, ogni giorno vediamo quanti ne vengono avvistati,
2: sì.
0: Dove, da chi e alcune volte ci sono i vostri nomi.
2: Sì. Allora, nidificanti, essere sincero, non so quanti sono, cioè non saprei neanche fare una stima, non ho mai guardato, però cioè, aumentano sempre di più gli uccelli visti in Svizzera perché non dico ogni anno, ma ogni qualche anno arriva ad esempio quest'anno è arrivato un gabbiano di buona parte sul lago di Losanna, che non era mai stato visto in Svizzera, e quindi la lista degli uccelli in Svizzera è aumentata di uno.
0: Quindi dobbiamo immaginarvi voi, sentite gabbiano Bonaparte, prendete e andate là.
2: Allora, io non sono andato, però so che il mio amico è andato, è una bella storia questa qua, è andato coi mezzi pubblici 3 volte prima di vederlo. Cioè è andato la prima volta, no, non era 3 volte.
1: Sì, sì.
2: È andato la prima volta e non l'ha visto, è tornato a casa. Poi dopo qualche giorno è ripartito la seconda volta, non l'ha visto, è tornato a casa. E alla terza volta è riuscito a vedere sto gabbiano di Bonaparte.
0: Cioè qui stiamo capendo cosa si è disposti a fare, sì, pur di vederlo. Sì. E non è tanto il trofeo, la fotografia, è vederlo, gli occhi.
2: Sì, sì. Avere quel numero in più.
1: Sì, aggiungerlo sulla life list.
0: Sulla life list, che la vostra dove la troviamo?
2: Allora, io ce l'ho...
0: Vabbè, è pubblica nel senso...
2: Sì, sì. Cioè su eBird, sul Club 300, su Ornito.
0: Ornito, ok, Ornito, poi dopo ci arriviamo, cercheremo di capire anche questo. Adesso, quello che io mi chiedo è come è arrivata la passione e a vedere anche Logan. Sì. Logan, non è che subito hai detto che bello.
1: No, inizialmente appunto io andavo con loro nei boschi a vedere i cervi e in montagna e così via, e vedevo loro che facevano, birdavano, e... Inizialmente dicevo no, non è interessante, che noia,
0: no,
1: che noia, gli uccelli non sono così interessanti. Però pian pianino, andando sempre con loro che erano un po' più esperti, come diceva Timoteo prima, ho cominciato a imparare con gli uccelli più comuni sempre di più, e pian pianino mi sono appassionato anch'io, e appunto adesso vado in giro con loro e cerchiamo le rarità.
0: Le rarità, perché forse anche questo, io guardo te Giorgia, perché hanno detto 2 cose secondo me molto interessanti. La prima è che c'è sempre qualcosa di nuovo, cerchi la rarità, ed è un po' lo strumento che noi abbiamo anche sui social di scrollare, c'è sempre qualcosa di nuovo, e loro ci stanno spiegando che in natura cercano quello, di continuare a vedere qualcosa di nuovo, di essere attratti dalla novità. Questa è una cosa che a me stupisce molto. La seconda è che arriva dal nord dell'Europa, dove tra l'altro mi sembra di poter dire, poi ci arriveremo, ci sono anche più uccelli, ma anche in Svizzera. Per te, che leggendo articoli, tendenze, adesso vedere nella concretezza che davvero la loro generazione si entusiasma per questo, hanno l'amico che parte, quell'altro che li ha convinti, cosa ti fa?
4: Beh, devo dire che per me è abbastanza pazzesca come cosa, perché come dicevi tu, sui social, scrollando, cerchiamo un po' questa dopamina, no, della novità eccetera, e i social esistono adesso, non so, da 20 anni mettiamo. In realtà questa stessa dopamina la possiamo trovare in natura, quindi non c'era bisogno tra virgolette di avere i social per provare queste emozioni, ma cavoli, ci sono sul nostro pianeta, no? Fuori casa è pazzesco.
0: Ed è così, fuori casa abbiamo veramente gli uccelli anche di tutti i colori, tutte le forme. Ci avete mandato già in anteprima alcune foto che vi faremo vedere, che vi descriveremo per chi è all'ascolto tra poco. Adesso ci ascoltiamo una canzone, Please Please Me dei Beatles, grande classico.

0: Lara Van Gameren, 10:36. Lo so che hai tantissime domande per i nostri giovani ospiti che non hanno 17-18 anni e fanno parte di quella fascia d'età che abbiamo scoperto è appassionata di bird watching.
1: Io sono affascinata veramente da tutte le cose, le curiosità che hanno questi ragazzi. Quello che mi incuriosisce in questo momento è a che ora vi dovete svegliare per andare a fare bird watching. È anche un hobby per
0: ridono,
1: i dormiglioni o c'è una sveglia puntata presto?
2: Allora, si può uscire anche il pomeriggio, però il momento migliore ovviamente è la mattina, quando sono più attivi, quindi più presto si esce meglio è.
0: Logan?
3: Sì, perché come si dice, l'obiettivo è arrivare sul luogo dove vuoi osservare gli uccelli quando è ancora buio, così vedi il risveglio degli uccelli quando diventa chiaro appunto, e quindi devi essere nel luogo prima ancora che loro si sveglino.
0: Allora, bird watching lo stiamo dicendo in inglese per tanti motivi, diciamo osservazione degli uccelli, lo diciamo anche perché arriva da nord questa tendenza, l'abbiamo raccontato, del 1000%, c'è stato un aumento giusto nei giovani nel corso di
4: 8 anni.
0: Ecco, quindi è da lì che arriva. In Svizzera come siamo messi? Vorreste vivere al nord per anche la quantità di uccelli che ci sono?
2: Io girerei un po' tutto.
3: Sì, appunto.
2: Cioè, anche qua ce ne sono tanti in realtà.
0: Quando?
2: Non
0: quando?
2: Si pensa. Il momento che ci sono di più qua. Ma in primavera e in autunno. Ma in Ticino specialmente in primavera è il momento migliore.
0: Cosa succede lì?
2: È perché in primavera, come ben sapete, gli uccelli si spostano. Cioè in inverno stanno nei quartieri dove svernano, specialmente in Africa. E in estate vanno a nidificare più verso nord, e tra l'inverno e l'estate c'è la primavera ed è la stagione dove passano l'Europa e in volo, e per passare le Alpi tanti si incanalano dopo il Lago Maggiore sul piano di Magadino, e perché appunto cercano, cioè vanno lungo i fiumi, nelle valli alpine, perché è più facile volare a bassa quota.
0: E lì, se dovesse piovere, ci dicevi prima, è un momento molto buono.
2: Se piove è molto buono, perché ovviamente non possono continuare il loro viaggio e quindi si devono fermare, come se, cioè ad esempio quando avvengono i temporali in primavera è come se letteralmente cadono giù e si fermano, non so, nei campi, nelle siepi, boschetti, nelle paludi, e si cibano, riprendono energie, e poi quando il tempo è di nuovo favorevole volano e ripartono andando verso nord.
0: E voi lì come dobbiamo immaginarvi? C'è il temporale, voi uscite?
3: Sì, certo, sotto la pioggia, sì, sotto la pioggia con i binocoli e lungo, che è questo cannocchiale per vedere gli uccelli a più distanza. E
0: ma è pericoloso?
3: No, ma quando piove non ci sono i fulmini.
0: E quindi noi vi immaginiamo primavera, comincia a piovere,
3: sì,
0: voi
3: subito
0: uscite
3: alla mattina presto, quando è ancora buio sotto la pioggia, sì, e è così.
0: E cosa vedete? Adesso voi ci avete mandato alcune immagini, partiamo magari da quello che ha questo collare blu, che per chi ci ascolta su RSI, su Rete 1, dobbiamo descrivere. Io vedo soltanto un collare blu, chi è e in quale momento l'avete visto?
2: Allora, questo qui è un petto azzurro.
0: E sei fierissimo, ti vedo.
2: Sì, dai, si può dire così. Probabilmente la foto del giorno, quella...
0: Questa.
2: Esatto.
0: Ok, scusate, una
2: questa
0: è di maggiore qualità, l'altra un po' meno, giusto?
2: Sì, adesso spiego. Allora, praticamente era dopo una mattina di pioggia, eravamo in un capanno a fare birdwatching, quindi comunque protetti. Poi verso mezzogiorno ci siamo spostati e io sono andato ancora a controllare un canale che di solito sul piano di Magadino, questo canale qua che di solito è molto buono per i migratori, e diluviava, mi ha detto dai, non si sa mai, andiamo a vedere, magari c'è qualcosa di interessante.
0: E sentivi qualcosa?
2: No, troppa pioggia.
0: È vero, c'è anche quello.
2: Poi spesso durante la migrazione, quando si fermano, non è che cantano, richiamano.
0: Ancora più difficile.
2: Sì.
1: Ci scrive Piero, un ascoltatore, dice: ma questa osservazione, noi abbiamo detto sempre più giovani, sempre più persone, questa osservazione in gran massa non rischia di disturbare le specie, le zone protette? Voi come vi muovete? Perché uno si immagina, arrivate magari in un gruppo di più amici, anche solo in due, passeggiate nei boschi con le foglie magari secche dell'autunno, ecco che tutti gli uccelli si riparano e scappano. Voi come vi muovete in questi casi?
3: Allora, purtroppo di gente che è poco rispettosa ce n'è, che va, diciamo, troppo vicino agli uccelli, in zone che non dovrebbe entrare. Però noi ci comportiamo responsabilmente, quindi andiamo nelle zone dove si può, tipo sulle stradine, i sentieri, dove comunque zona dove, che si può calpestare, dove si può andare, e niente, osserviamo da lì. Quindi di per sé non disturbiamo gli uccelli, perché comunque sono zone pedonali.
0: Vi siete molto attenti a quello?
3: Sì, se no non avrebbe senso.
0: Perderebbe il senso. Sì. Tra l'altro c'è, diciamo, tu hai parlato di un lungo, quindi l'idea è di vederlo,
3: sì,
0: ma
3: sì.
0: Non, la fotografia a voi serve un po' come per gli alpinisti che devono provare di essere arrivati in vetta.
3: Sì, esatto. Testimonianza,
2: sì.
3: Non siamo fotografi.
0: È per quello che tu mi dicevi, dammi la foto anche con la qualità più scarsa.
2: Esatto, sì, perché c'era il mio primo petazzurro dell'anno, quello lì, 14 marzo era, e ci tenevo a fotografarlo, no? Anche per capire di che sottospecie fosse. Perché ci sono tre sottospecie. C'è quella con una macchia bianca in mezzo al blu, che è quello occidentale, più frequente in Svizzera, che passa in migrazione. C'è quello con la macchia rossa, che nidifica in Scandinavia e sverna, penso, in India. E quindi a volte, cioè, trovarlo qua in migrazione è difficilissimo. E quindi fa tipo come un arco, una parabola,
0: sì,
2: verso ovest quando migra.
0: Quindi non l'hai mai visto? Tu l'hai visto?
2: Allora no, questo qua era un altro ancora.
0: Ok.
2: più raro dell'occidentale. Questo qua era un petazzurro iberico, che sono quelli che stanno in Spagna, che è solo blu, non ha né la macchia rossa né la macchia bianca. E quindi c'è il primo giorno che l'ho visto, era in mezzo alla pioggia, girato, e non ho capito di che sottospecie fosse. Ma a binocolo mi era venuto il dubbio di non vedere né la macchia bianca né quella rossa. E quindi il giorno dopo siamo tornati, c'era anche più gente, l'abbiamo visto molto da vicino, c'era già più bel tempo, e abbiamo visto che appunto era, non aveva né la macchia bianca né quella rossa, e quindi era un petazzurro iberico.
0: Ed eri contento?
2: Sì, perché non l'avevo mai visto quello.
0: Quindi vuol dire tornare. Sono delle piccole sfumature e non stanno fermi, è difficilissimo.
2: Sì. Boh, questo qua poi il giorno dopo a me sembrava un po' frastornato, perché cioè veramente tu camminavi lungo il canale, lui non si spostava neanche, stava lì così a guardarti.
0: E poi hai detto cadono giù col temporale,
2: sì,
0: con la pioggia, quindi anche loro un
3: sì,
0: lungo
3: sono stanchi.
0: Viaggio.
2: Era un po' provato dal temporale secondo me questo qua.
1: E un'altra cosa per quanto riguarda proprio avvistare queste specie che voi non avete mai viste, ad esempio questo petazzurro di cui hai parlato. No, immaginiamo la tua giornata, diluvia il mattino presto all'alba, decidi di partire, e poi quanto tempo aspetti, quanto tempo ti dai, tutta la giornata? Tu dici fino al tramonto del giorno stesso io rimango qui finché non vedo la specie che sono andato a cercare, o dopo un po' ti dai 2 ore di tempo e poi torni a casa?
2: No, se le condizioni sono buone, che rimane coperto il cielo, che piove tutto il giorno, si può stare anche fino al tramonto.
1: Bella questa cosa, se piove rimango tutto il giorno, al contrario.
2: E poi si cambiano zone, cioè si controlla una zona, una siepe, un campo, e poi cioè volendo si può controllare quasi tutto il piano di Magadino in un giorno, magari con la bici o con l'auto.
3: E poi, come si dice, non è che vai giù per vedere proprio il petazzurro, perché non sai cosa trovi, e il tuo obiettivo è trovare il più possibile. Poi ci sono giorni dove vedi molto e giorni che vedi poco, e quindi non sai mai cosa ti capita, e quindi non sai mai quando tornare, è sempre un'incognita.
2: Sì.
0: Allora, voi ci state dicendo quindi che tutto quello che abbiamo raccontato prima, del fatto che è diventata una tendenza per questa generazione Z in cui voi siete dentro in pieno, è la verità. Tra voi, quando vi guardate attorno, sta veramente prendendo così tanto piede? Come mai anche? Sì, no?
2: Allora, secondo me sì, cioè ce ne sono sempre di più, ma comunque non è che sono così tanti, cioè...
0: Dici in Svizzera non c'è ancora stato questo aumento del 1000% in 8 anni?
2: No, forse sì, però non è che adesso tutti fanno birdwatching, cioè è comunque una piccolissima percentuale della popolazione, però bello che sta aumentando.
0: Tu tra l'altro, se guardiamo la Svizzera, sappiamo che è divisa in dei quadrati, lo semplifichiamo così, della biodiversità, e all'interno di questi quadrati ci sono delle osservazioni, si possono segnalare. Voi fate tra l'altro parte anche di chi fa i censimenti, quindi partecipate anche alla ricerca, non lo fate soltanto per il vostro piacere personale, quindi questo va anche detto, e tutto gratuitamente, quindi anche questo va detto e vi va riconosciuto. Voi siete degli studenti del liceo, quindi siete ai vostri inizi, in futuro chissà cosa farete. Ma quello che mi chiedo, appunto, c'è anche una classifica di chi vede più uccelli all'interno di un quadrato, lo chiamo così. Tu, Timoteo, fai parte, sei tra quelli che ne hanno visti di più in assoluto, in uno in particolare. Fai segno così con la mano, spiegaci.
2: Allora, più che quadrati si parla di zone della Svizzera, cioè c'è la classifica per cantoni, cioè chi ne ha visti di più in Ticino, Canton Zurigo, Vallese, così. E poi c'è anche una classifica abbastanza particolare, che è quella del local patch, che praticamente ogni birdwatcher che vuole partecipare definisce un'area, cioè un perimetro di massimo 10 km quadrati nel raggio di 20 km quadrati da casa sua.
0: Ok, quindi devi essere di casa.
2: Sì, si definisce quel perimetro e poi in un anno c'è la gara a chi vede più specie nel proprio perimetro.
0: E tu?
2: Io sì, partecipo anch'io a questa gara qua, e sei invogliata a uscire vicino a casa per trovare sempre più specie, per salire nella classifica.
0: In quella zona anche come sei messo in classifica?
2: E adesso sono, mi pare, terzo.
0: Terzo? Sì. E cosa vuol dire, Logan, questo?
3: Allora, sicuramente terzo è un buon posizionamento, considerando anche che è dentro con gente adulta e o pensionati che hanno molto tempo per poter uscire. Anche noi abbiamo tempo, che essendo ancora studenti, però comunque ci sono gente che sono veramente forti, e quindi secondo me è da andare fieri essere terzi nel local patch. Io personalmente a questa classifica non partecipo, perché non ho quella volontà di uscire sempre a cercare nuove specie nel mio local patch, ma bensì di aumentare la mia life list, quindi vedere nuove specie.
0: Non in una sola zona,
3: sì,
0: ma
3: sì, sì, sì, sì.
0: Quindi ok, quindi sapevo che i termini sono tutti in inglese, l'abbiamo detto, arriva molto da nord, e dall'Inghilterra, un mondo britannico, anche sui social si vede tantissimo questo. Noi ci ascoltiamo una canzone e poi torniamo da voi, perché ci sono altre domande anche dal pubblico e anche te, Giorgia, ne vedo che ne hai.
4: Veramente sì.
0: Tra poco torniamo.

0: 10:51 a Mille Voci stiamo parlando con Logan e Timoteo del bird watching, questa nuova passione soprattutto per i più giovani, anche per noi adesso devo dire, Alice e Giorgia, nuova passione a partire da questo pomeriggio sicuramente. Tante le applicazioni che possono aiutare chi vuole cimentarsi insomma in queste passeggiate per esplorare le nuove specie che ci sono intorno a noi, ma abbiamo detto primavera è un periodo molto importante e insomma per andare a vedere, fare bird watching. Adesso siamo in estate, fa molto caldo, l'abbiamo detto noi all'inizio, Alice, anche gli uccelli soffrono per queste temperature, quindi la prossima stagione è l'autunno e ricomincia una stagione importantissima per il bird watching. Dove possiamo andare? Aiutateci voi, Timoteo.
1: Allora, in autunno in Ticino si fermano, cioè fisicamente a terra si fermano meno specie perché hanno fatto le Alpi, poi piuttosto cioè vanno verso la pianura padana che è tutto piatto, oppure aggirano le Alpi, non le passano direttamente come in primavera. E però è molto interessante in autunno, secondo me, l'osservazione proprio della migrazione attiva, cioè tu vai sui...
2: Ovvero?
1: E ad esempio vai sulle bocchette o sui passi alpini, sì, e vedi questi stormi di uccelli, anche veramente tantissimi, che passano diretti verso sud. E
2: ma
1: sì,
2: sono in alto?
1: Sì, sono in alto. Poi si incanalano nelle bocchette. Ad esempio quando è nuvoloso per i passeriformi è perfetto, perché tendono a volare un po' più bassi e quindi passano proprio... cioè ti passano proprio da parte, possono passarti.
2: E ti brillano gli occhi, quindi cosa hai visto? Dici cosa hai visto, per esempio.
1: Allora, che è stato molto bello lo scorso autunno, su, non so se qualcuno in mente, vicino al Camoghè.
2: Sì, beh,
1: Camoghè. Cioè tra Camoghè e Gazzirola c'è una bocchetta, che è la bocchetta di Revoltè.
2: Camoghè molto litigato tra sopraceneri e sottoceneri, sì.
1: dove guardando un po' la cartina abbiamo detto, dai, qua c'è una bocchetta, magari si incanalano degli uccelli, andiamo a controllare. E sì, abbiamo fatto bene ad andare, perché quel giorno lì in 4-5 ore sono passate 2300 peppole.
2: Peppole quali sono? Aiutaci.
1: Le peppole sono molto simili a dei fringuelli, quelle che abbiamo qua, però sono dei fringuelli però che stanno al nord, in Scandinavia, così.
2: Quindi tu, Giorgia, che sei partita dalla Svezia, è lì che hai scaricato l'applicazione che si chiama, se qualcuno...
3: Merlin Bird, sì. ID.
1: Sì.
4: Merlin,
2: esatto. Con quella tu hai scoperto che lì ce n'erano particolarmente tanti e passano anche da noi ogni tanto, abbiamo quella fortuna.
1: Sì, cioè svernano anche qua tutto l'inverno, okay, però i picchi di presenza sono quando migrano, quindi penso verso febbraio, marzo, ottobre, novembre, quando passano e vanno giù in Italia, nel bacino del Mediterraneo.
2: Quindi andare sui passi alpini, sì, nel periodo autunnale, sì, è una, sì, buona idea, Logan.
4: E sempre legato, diciamo, alla migrazione attiva sulle montagne, interessante è andare ad esempio di notte sulle montagne.
2: Di notte, ma non vedi,
4: sì,
2: niente.
4: No, appunto, di notte. E se avete un binocolo termico così, ma è piuttosto raro, se no con delle luci o guardando verso la luna, vedete questi uccelli che migrano verso nord, verso sud, a dipendenza della stagione. E è molto interessante perché ci rendiamo veramente conto di quanti uccelli passano durante la notte. Appunto, passano durante la notte perché la maggior parte degli uccelli migra di notte, non migrano di giorno. E appunto è veramente interessante.
2: Infatti,
4: vedere.
2: Noi abbiamo visto su RSI La 2 questa immagine di voi di notte con i cannocchiali e mi chiedevo, dico, ma cosa stanno guardando? Le stelle? Invece no, sopra la testa abbiamo anche degli stormi che, sì, passano. Sì,
3: sì. Ma voi ragazzi, una curiosità, per stare dietro al ritmo degli uccelli, quante volte effettivamente alla settimana uscite o quante volte anche banalmente vi sentite via messaggio, domani mattina partiamo?
1: In ogni momento del tempo libero, quando è stagione. Cioè in primavera anche, non dico tutti i giorni, però dopo scuola, al tramonto, oppure sempre nel weekend, il più possibile.
2: Ok, allora la cosa più matta che avete fatto per andare a trovare... mi fa veramente... Cioè, siete una squadra, questa cosa diciamole dietro le quinte. Abbiamo contattato Logan, mi ha detto c'è anche Timoteo e l'altro, volete salutare anche, siete sempre in tre.
4: Sì, giusto? Ryan 4. Ciceri.
2: Ah,
4: e Samir Primavera.
1: Ciao Ryan e ciao Samir.
2: Sì. Lo chiamate Primavera?
4: Sì, perché è il cognome, da ridere.
2: Ah, ok, ma giusto, lo teniamo. La cosa più matta che avete fatto voi quattro per trovare, per scovare una specie, un uccello particolare?
4: Di raccontabile.
2: Perché dite raccontabile? Cosa fate?
1: No, ci sono un po' di avvedimenti un po' particolari, però fa niente.
2: Beh, siamo tra noi.
1: No, c'è questa, una cosa un po' matta è la Bird Race, che è una gara organizzata da BirdLife. Il primo weekend di settembre si parte alle 9 del venerdì sera e si termina la gara alle 9 del sabato sera. E in 24 ore l'obiettivo è vedere o sentire più specie di uccelli possibili in Svizzera, e vince chi ne vede di più.
2: E poi sappiamo che legato a quello c'è tu puoi chiedere alle persone attorno a te di investire sulla persona, sul gruppo, e poi questi soldi servono poi per preservare la specie, la biodiversità e tutto il resto. Quindi quella tra l'altro è una bellissima sfida. Avete risposto in maniera un po' così, l'avete sviata.
0: Siamo quasi in evitato la storia.
2: Molto abili.
0: Sì. Tu hai detto però per questa gara, Timoteo, hai detto si possono ascoltare o vedere, sentire o vedere. Noi lo chiamiamo bird watching, ma quindi è più vedere, osservare con il lungo, con il binocolo, o è più ascoltare? Chiedo a te, Logan, secondo te qual è il senso più attivo quando andate a birdare?
4: Essendo gli uccelli molto piccoli, la maggior parte, quindi passeri, formi, silvidi, così, si sentono all'udito, quindi... bisogna riconoscere i canti, i richiami, e sentendo un determinato canto o richiamo devi sapere subito che specie è. Però poi per uccelli più grandi, ma anche quando li vedi al volo, così quando volano o si involano, è importante anche subito riconoscere e vedere al binocolo: ho visto le ali, pam, so che cos'è.
2: Tu?
4: Io sono meno bravo con i canti, però a riconoscerli alla vista sono buono.
2: E invece tu, Timoteo?
1: Ma secondo me un buon 90% è solo udito. Cioè, quando vai fuori, gli uccelli 7, 8 su 10 senti solo il richiamo, il canto, invece di vederli.
2: Sì. Quindi abbiamo capito, dobbiamo cambiare il nome.
0: Dobbiamo cambiare il nome del birdwatching e anche di birdare a questo punto.
2: Allora, siamo purtroppo arrivati alla fine di questa trasmissione. Grazie per essere stati con noi e averci aperto veramente questa finestra su un mondo che noi stavamo guardando dall'esterno, e ci avete dato voglia di andare in autunno in alto per vederli, magari anche alle bolle di Magadino. Sì. Un altro posto dove dobbiamo secondo voi andare?
1: Tutto il piano di Magadino.
2: Tutto il piano di Magadino buono. Questi sono come i fungiati. È un po' così anche che
4: no.
2: Si condivide molto di più
4: con gli amici.
2: Ah, e noi siamo amici. Chi ha ascoltato Rete 1?
1: C'è tanta competizione.
4: Quello è sicuro.
1: C'è tanta competizione.
2: Come i fungiate, come i pescatori.
4: Giusto.
1: Sì.
4: Essendo anche pescatori.
2: Quale dei due di più?
1: Lui, pescatore.
2: Ok, sì. Ma sei più bird watcher o pescatore?
4: 50-50.
2: Guarda, qua si involano sempre, quando fai le domande un po' scomode. Siete molto abili, grazie per essere passati a trovarci. Buone vacanze e buone osservazioni, qualcosa c'è anche in questi giorni.
4: Grazie a voi.
1: Grazie.
2: Buona giornata, noi torniamo tra poco per la seconda ora, adesso ci sono le notizie perché sono le 11.
5: Rete 1.
6: In studio Federico Talarico. Tensione tra il Congresso statunitense e Donald Trump. Il legislativo ha approvato una risoluzione che chiede al presidente di interrompere il conflitto con l'Iran in assenza di una specifica autorizzazione. La risoluzione è simbolica e non ha valore di legge, ma rappresenta un segnale politico importante. E mentre Trump continua a difendere il conflitto, il suo consenso è calato ulteriormente, attestandosi al 30% secondo un nuovo sondaggio. Seduta di Consiglio federale oggi a Berna, sarà più semplice abbattere singoli lupi problematici che vivono in branco. Lo prevede la revisione della legge sulla caccia, inviata in consultazione dal Consiglio federale fino al 16 ottobre. Attualmente gli esemplari in branco sono completamente protetti da febbraio a maggio per motivi riproduttivi. Ora, anche in quel periodo, sarà consentito abbatterli se attaccano ripetutamente animali da reddito o se costituiscono un pericolo per l'uomo. E a proposito di decisioni governative, protezione e servizio civile saranno riuniti in una nuova organizzazione chiamata Protezione contro le catastrofi. Affiancherà l'esercito e sarà di competenza cantonale. Oltre ai compiti tradizionali di protezione della popolazione in caso di catastrofi e situazioni di emergenza, assumerà anche attività svolte dal servizio civile nei settori della sanità, del sociale e della protezione dell'ambiente. e l'esecutivo annuncia in futuro richiedere documenti allo Stato civile costerà di più, proposto un aumento delle tariffe per coprire le maggiori spese sopportate. La consultazione terminerà il 15 ottobre. Per la cronaca regionale, le finanze ospedaliere della Bassa Engadina sono rosse, ma meno del previsto. Il Center da Sandà Engadina Bassa, con sede a Scuol, ha registrato un disavanzo di circa 846.000 franchi nel 2025, quasi 2 milioni in meno di quanto preventivato. Il passivo è a carico dei comuni della regione. Diminuisce l'offerta di appartamenti in affitto sui principali portali immobiliari svizzeri, è quanto emerge da uno studio realizzato dall'Associazione Svizzera dell'Economia Immobiliare, che ha registrato una flessione degli annunci del 4% tra aprile 2025 e marzo 2026. Fino a questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo, sui rilievi possibili rovesci o temporali isolati, soprattutto nella seconda parte della giornata.
2: Vi segnaliamo che nei Grigioni, a causa di oggetti sulla carreggiata, raccomandiamo prudenza sulla A13 tra Reichenau e Coira Sud in direzione nord, e anche nel Locarnese sono segnalati degli oggetti sulla carreggiata nella rotonda dell'aeroporto di Locarno. Ripeto, nei Grigioni sono segnalati degli oggetti sulla carreggiata sulla A13 tra Reichenau e Coira Sud in direzione nord, e nel Locarnese nella rotonda dell'aeroporto di Locarno.

0: E questa è la seconda ora insieme in compagnia di Lara Van Gameren e Alice Pedrazzini. Siamo noi, vi accompagniamo fino a mezzogiorno e forse ci è arrivato un messaggio che fa veramente sorridere.
1: Sì, ci ha scritto Ornella che è in viaggio, sta andando in vacanza in Alsazia, quindi noi auguriamo buon viaggio, un viaggio, insomma, magari stanno per arrivare a destinazione, ma poco fa erano a Sempach. E Sempach noi la possiamo collegare con il bird watching di cui abbiamo parlato nella prima ora. Questa è una bella coincidenza.
0: E certo, perché lì c'è, lo sappiamo, la stazione di osservazione svizzera di ornitologia. C'è chi ci scrive quali sono i siti a cui avete fatto riferimento. Allora noi vi possiamo dire che ornito.ch è molto interessante, perché vediamo, scopriamo un mondo, vediamo quali uccelli sono stati osservati negli ultimi giorni, nelle ultime ore, da chi, e quindi si capisce anche che i nostri due giovani ospiti fanno parte di chi li vede, li segnala, li fotografa, e scopriamo che sul nostro cielo, nel nostro cielo e nelle nostre, tra i nostri arbusti abbiamo veramente degli uccelli molto interessanti. Abbiamo un'applicazione
1: che... Merlin Bird ID.
0: ID, che anche quello, se voi uscite in giardino con quell'applicazione scoprite chi c'è, chi vive con voi, perché alla fine vivono con noi, magari non ce ne
1: rendiamo. Chi vi sveglia, magari il cinguettio al mattino può diventare un'attività divertente.
0: Anche, infatti Luca ci scrive, è come se io avessi messo gli occhiali da quando ho quell'applicazione, perché sento quello che non sentivo. Spesso c'è quella sensazione lì, si apre un mondo, e noi nell'ultima ora insieme abbiamo aperto una finestra su quel mondo, l'abbiamo fatto con due ospiti. Quando parliamo di aprire una finestra, noi lo facciamo anche ogni giorno con un oggetto, perché è una di quelle cose che durante l'estate abbiamo di più con noi e noi vogliamo ogni volta raccontare cosa ci sta dietro. E oggi partiamo da un oggetto che forse avete nel vostro frigo in questo momento.
1: Dal rumore inconfondibile, l'apertura di una lattina.
0: È la lattina, tra poco andiamo a capire la sua storia, perché è nata, come si è trasformata e come oggi è quello che è, magari appunto nel vostro frigo, sul tavolo, o magari ne state aprendo una proprio adesso.

0: Allora, diciamo che è uno dei suoni dell'estate, l'apertura della lattina, zac, e fa quel... è un po' come la gazzosa, apri la gazzosa, sai che è quella, apri la lattina, è quello.
1: Fa parte, fa parte dell'esperienza, secondo me se te l'apre qualcun altro poi godi meno della bibita fresca, no? È proprio il rumore della lattina.
0: Lattina, presenza contemporanea, diciamo, se immagini questo oggetto dici beh, è recente la sua storia, e invece no.
1: Invece non è affatto recente, nasce a inizio 800, non nasce sulle spiagge. Noi parliamo un po' di oggetti estivi perché sono più presenti nella nostra quotidianità durante l'estate, ma non tutti si ricollegano direttamente all'estate attraverso la loro origine. Questo non è il caso perché nasce in guerra, nasce a inizio 800 quando la rivoluzione industriale iniziava proprio a porre le basi per una produzione di massa, o insomma seriale,
0: in serie,
1: esatto. In serie, quindi la lattina ha a che fare con quel mondo lì, con quel mondo della produzione industriale.
0: Era uno di quei momenti in cui ci si chiedeva come fare a conservare il cibo, era quello, c'erano le navi, c'erano gli esploratori, avevano bisogno di cibo che durasse nel tempo, che non si deteriorasse, ma la domanda era come fare, quali strategie adottare.
1: Esatto, e nel 1810 l'inglese Peter Durand brevetta proprio il primo contenitore metallico. Non siamo ancora alla lattina in latta, ma siamo al metallo, che è proprio destinato a rivoluzionare l'alimentazione e anche a rivoluzionare la conservazione alimentare. Quindi queste prime scatole in ferro rivestito di stagno, il nome lattina non arriva ancora da lì, ma il concetto di lattina, che noi spesso associamo la lattina con una bibita fresca, ma c'è anche la lattina che conserva diversi alimenti,
0: pomodori,
1: esatto.
0: Sappiamo cosa che c'è dentro, gli spinaci, se penso anche a
1: braccio di ferro
0: che aveva la forza di aprirli con due dita,
1: esatto. E quindi che inizia proprio così la storia di quella che noi poi chiamiamo lattina. E per la prima volta nella storia noi l'associamo, magari abbiamo detto, anche alle verdure, ma la grande rivoluzione è stata quella di poter trasportare la carne, quindi un alimento difficilissimo da conservare. Immaginate i lunghi viaggi, le temperature, era proprio qualcosa che era difficile poter avere in grandi quantità attraverso i lunghi viaggi in barca. E invece grazie alla lattina si riesce a conservare per un lungo periodo e riesce a resistere anche a delle alte temperature, proprio per questa tecnologia che ha rivoluzionato in diversi modi il nostro modo di mangiare.
0: Sì, una rivoluzione, ma non siamo ancora l'oggetto che conosciamo oggi, è ancora molto molto, diciamo, spesso, diciamo, non è quello che conosciamo oggi, era ancora molto difficile da aprire.
1: Sì, era
0: perché
1: anche
0: lo chiudevi,
1: molto pesante. Non si poteva aprire, non c'era ancora la linguetta che noi associamo adesso a quasi tutte le lattine.
0: Martello e scalpello.
1: Esatto, era proprio così. Fino a qualche, io ricordo, c'era un periodo in cui l'apri lattina era indispensabile a casa. Io adesso ce l'ho ancora, proprio perché quando poi sono andata a studiare all'università, mia nonna mi aveva detto: ma prendilo, che a volte serve per aprire le
0: conserve.
1: È servito forse una volta, perché mi si era rotta, e a volte capita, la linguetta, e quindi quando poi si rompe quell'invenzione geniale, uno si ritrova con la lattina e dice: adesso io come faccio ad aprire questa scatoletta di ceci? Ed ecco che l'apri scatola. Serviva tanto, serve sempre meno, proprio per questa invenzione che arriverà, ma non siamo ancora lì, perché c'è un'altra svolta, che è la svolta proprio delle bibite gasate. E questa è stata una grande rivoluzione, perché inserire una bibita gasata in un contenitore sembrava impossibile, una sfida proprio neanche da rischiare, tanto era impensabile riuscire a conservare il gas all'interno di una lattina.
0: Fino a lì era solo il vetro che lo conteneva.
1: Esatto, fino a lì era solo il
0: vetro. Col tappo metallico, non siamo in quegli anni in cui la plastica non è ancora preso, non è ancora arrivata.
1: Ma negli anni 30 del Novecento negli Stati Uniti qualcuno prova a inserire la birra in lattina, un'idea considerata da matti praticamente da tutti i produttori, ma questa azienda americana riesce a inserire la birra e su 2000 consumatori il risultato sorprendente è che oltre il 90% degli intervistati ha dichiarato di preferire la birra in lattina anziché la birra in bottiglia, e quindi qui inizia proprio questa novità delle bevande gasate in lattina
0: che conosciamo oggi, tra l'altro con un grande lavoro di marketing sull'estetica proprio dell'oggetto di cui stiamo parlando.
1: Sì, e oltretutto pensando a una bottiglia rispetto alla lattina, ci sono tantissime punti a favore, non solo per il gusto, ma altro di cui parliamo dopo Open Road.

0: ci stiamo prendendo un attimo per capire questo oggetto di uso comune che è la lattina, da dove arriva. Abbiamo capito che arriva dall'Ottocento, che l'idea era quella di conservare il cibo, che ha rivoluzionato, ha anche dettato anche un ritmo per la conservazione del cibo, che poi ha dettato un altro ritmo, che è stato quello delle navigazioni, magari anche delle scoperte, delle esplorazioni, perché sappiamo che alla base di tutto c'è il nutrirsi e poter conservare quello che ingeriamo. Ha permesso di fare dei viaggi, magari scoprire anche qualcosa in più. Prima eravamo nel 1935, in cui anno in cui, oltre ad avere nelle lattine il cibo, abbiamo parlato di verdure o altro, carne, sono entrate anche le bibite gasate, quindi anche la birra.
1: In particolare la birra, che è piaciuta perché il timore era quello che la lattina potesse alterare il gusto, cosa che non è successa. Ha mantenuto il suo lato frizzante.
0: È rischioso cambiare
1: il
0: contenitore, lo sappiamo.
1: Più leggera della bottiglia in vetro, occupava decisamente meno spazio, si trasportava meglio, e un altro aspetto positivo per i consumatori era il fatto che la lattina si raffreddasse più rapidamente, quindi anche proprio il contenuto, in questo caso la birra, ma poi vedremo non solo, si raffreddava più velocemente, quindi in giornate calde era più facile poter poi bere una bibita fresca. Ma non siamo ancora arrivati alle nostre lattine, qui nasce il termine lattina, ma poi dalla latta si passerà all'alluminio, che sarà ancora più leggero e quindi ancora più pratico e conveniente per il consumatore.
0: Com'era?
1: In questo momento era bella robusta,
0: pareti spesse,
1: dovete pensare che era realizzato in acciaio stagnato, quindi era proprio pesante da trasportare, quindi sia per i trasporti il peso era maggiore, ma anche per il consumatore era meno conveniente rispetto a quella che conosciamo noi adesso, che è leggerissima. Cioè, se pensiamo alla bibita finita, alla lattina vuota, è davvero molto molto leggera, incredibilmente quasi leggera.
0: E la rivoluzione dell'alluminio arriva?
1: Arriva negli anni 50, con una novità poi nel 75, che è quella di cui abbiamo parlato prima, la linguetta. Quindi prima l'alluminio che la alleggerisce, e poi la linguetta per risolvere un problema che c'era stato in quegli anni.
0: Io davanti a me un'immagine, effettivamente era piatto sopra prima, quindi ci voleva quell'utensile di cui hai parlato tu per aprirla. Arriva la linguetta e oggi ti chiedono lattina o bottiglia di plastica a volte quando vuoi prendere una bevanda gasata. Qui, leggendo e cercando di capire la storia, abbiamo capito che era problematica anche per un certo periodo per le spiagge, non solo la plastica, che conosciamo, ecco, il problema grande classico anche per la biodiversità, però anche questa linguetta, quando arriva, risolve un problema, quindi puoi aprirla con le mani, ma si stacca,
1: quindi rimane in giro, la gente la lasciava sulle spiagge, non solo, tutte le linguette abbandonate. Ed ecco che nel 75 viene introdotta quella che conosciamo adesso, che è la lattina, che si apre attraverso la linguetta, una linguetta però che non si stacca quasi mai, a meno che proprio non ci sia una forzatura del consumatore. E vedremo poi con quella linguetta che si possono fare tante cose, perché è un oggetto affascinante, rimane lì con questa bella forma e spesso capita di volerla staccare proprio per il gusto poi di giocarci, no? A me capita spesso di tenerla poi tra le mani per giocare con questa linguetta. Ed ecco che arriviamo quindi alla nostra lattina leggerissima, quella da 33 centilitri, pesa solo una dozzina di grammi, quindi quando è vuota chiaramente è davvero pratica per chi consuma, pratica per chi la trasporta, pratica anche da impilare, no? La lattina ha quell'idea di poter essere impilata una sopra l'altra in ordine, senza avere bottiglie che rischiano di cadere o devono essere imballate in maniera più sicura. Ed ecco qui la nostra lattina dell'estate.
0: Cosa può diventare una lattina? Può diventare tantissime cose, nuove lattine per bevande, telai.

per biciclette, stavo pensando parti di aereo, contenitori, ma anche dei vestiti. E noi ne parleremo tra poco perché qualcuno ci ha visto lungo e ha trasformato questo oggetto in arte.

0: Barbarin, canzone del 65, la linguetta non era ancora attaccata alla lattina, questo l'abbiamo scoperto, era arrivata 10 anni dopo. Di lattina abbiamo parlato e ci scrive Giuseppe che l'idea di conservare il cibo e la carne fu una richiesta di Napoleone, quindi insomma non si smette mai. Sulla lattina ci sono veramente delle storie incredibili, chissà quante, quindi noi vi ringraziamo per tutti i messaggi e le curiosità su questo oggetto quotidiano a cui uno non pensa, alla storia, all'origine, come è nata, gli scetticismi legati a quest'idea di inserire qualcosa in una lattina.
1: Che è spesso così, quando ci sono i cambiamenti c'è chi è lanciato verso la novità e chi invece frena. Chi è lanciatissimo, restando in tema di lattine, ma cercando di capire cosa farne, cosa se ne fa nel 2026 di quell'oggetto di cui abbiamo appena parlato, se noi andiamo ad Addis Abeba scopriamo che può diventare un vestito, può diventare lui questo oggetto, come tante altre cose che trovi in una discarica, può diventare un'opera d'arte. Siamo in Etiopia e questa è una delle star del momento di una moda sostenibile. Lui trova quello che trova, lo usa per creare dei vestiti. Lui è un ragazzo che ha semplicemente 14 anni, si chiama Caleb, ma online, quindi in rete, sui social, che è la sua vetrina al momento, è conosciuto come Kalu Putik. Se avete l'opportunità andate a guardarlo, perché noi siamo rimaste particolarmente colpite, ma non solo noi, il mondo intero si sta accorgendo di lui, perché Lara, lui crea dei vestiti con vecchi pneumatici, abbiamo parlato delle lattine, sacchetti di plastica, cavi elettrici, è impressionante.
0: È anche imprevedibile, perché io ho guardato diversi suoi video per capire un po' i suoi vestiti, da cosa nascono, e lui inizia sempre mostrando un oggetto, poi fa un piccolo balletto, ma davvero di un secondo, danza un attimo sui piedi, sulle gambe, ed ecco che poi si trasforma con un capo, che può essere un cappotto, delle scarpe, pantaloni, costruiti, realizzati attraverso materiali di riuso, come hai detto tu, Alice, e lo spettatore, almeno io sono rimasta proprio incantata e mi sono chiesta: ma come ha fatto a realizzare questo cappotto? Cosa ha usato? Come ha riutilizzato la lattina, lo pneumatico? Cioè, è davvero proprio questo, no? Anche il suo segreto, oltre che alla sua bravura, perché sono dei capi impressionanti da vedere.
1: E poi è semplicissimo, sono dei video che durano molto poco. Lui non è su una passerella illuminata, non siamo a una Fashion Week che sappiamo che ha già i riflettori puntati, no. Lui è lì, c'è un muro dietro di lui con dei mattoni ma molto alla buona, il pavimento è di terra battuta, terra rossa, lui ha questa lattina per terra con un asse, quindi fa questo movimento in cui da una parte all'altra, quindi come un bilzo balzo, quando fa il balzo cambia l'immagine ed è l'unico taglio che fa, non è che c'è un montaggio. Di solito sappiamo che per essere degli influencer, essere delle persone che si fanno vedere, ci vogliono delle grandi anche abilità di creazione dei contenuti video. No, qua c'è una grande abilità nella creazione del vero contenuto, che è l'arte. E quindi è vero che guardando anche ci ha fatto un assist anche il Courrier International, ci porta l'esempio del Times of India, perché lo stanno analizzando in tutto il mondo questo giovane ragazzo di 14 anni, e loro dicono la grande capacità sua è stata quella di riuscire ad attirare l'attenzione e a fermare le persone. È questo che sta funzionando, perché per chi non per forza segue per esempio TikTok, tu hai un video dopo l'altro e quindi sei come in un cerchio continuo di immagini. Lui riesce a far rimanere lì, ti ferma, ti porta da Addis Abeba.
0: Ti ferma e spesso ti fa anche proprio incuriosire andare sulla sua pagina a scoprire altri look che ha creato, e quindi ha proprio questa capacità che ormai è rara nel mondo dei social, di riuscire a far fermare le persone, e soprattutto le persone che riguardano più volte il video, perché dicono: io adesso voglio capire di questa, prendiamo ancora la lattina, di questa lattina cosa ne ha fatto, dove l'ha usata, come l'ha riutilizzata. Quindi quindi chi visualizza il video magari lo guarda una, due, tre volte per sfidarsi, e questo genera chiaramente visualizzazioni, e sappiamo che le visualizzazioni portano a sempre più persone, ed è così che Kalu Putik è proprio un artista dei social che crea dei vestiti incredibilmente affascinanti.
1: E la sua passerella è proprio quello spazio lì, sempre il solito, sempre quel cortile di Addis Abeba che attira milioni di persone tutti i giorni, che si fermano a guardare proprio lui, e quindi è una di quelle situazioni in cui ci viene proprio da dire affaire à suivre, soprattutto che qualcun altro che era anche afroamericano, in questo caso era afro e anche americano, qui siamo solo in Africa, aveva già cominciato a capire, lui forse è sulle orme di Virgil Abloh, che era questo stilista scomparso 5 anni fa, che è arrivato pure a essere direttore artistico di Louis Vuitton. Ci ricorda un po' lui, se pensiamo a questa frase anche che lui diceva sempre, lui diceva: ogni oggetto comune può diventare qualcos'altro, basta la creatività e la reinterpretazione. Ecco, forse su questa frase possiamo riconoscere l'abilità che ha anche Kalu Putik. Speriamo possa avere veramente una lunga vita nel mondo dell'arte, e magari lo vedremo anche sfilare, lui e le sue creazioni, prossimamente. Questa è una storia che vi consigliamo di andare a guardare, è Kalu Putik, con la K iniziale e la K finale.

0: Sono le 11.35 su Rete 1, questo è Mille Voci Estate, quindi diciamo che i temi, Lara, vengono dalla vita anche comune in questa seconda parte del programma, in cui ci chiediamo anche che cosa sta succedendo, che cosa fa discutere, che risposte riceviamo anche dagli esperti su degli usi comuni. E in questo caso sta facendo tanto discutere, anche parlando con le persone attorno a noi, ma anche tanti articoli ne parlano, del pantaloncino in ufficio.
1: Si può, non si può, è accettato, non è accettato, dipende dalla situazione, dipende dal genere, uomo, donna, cambia il pantalone, gli shorts, i pantaloncini, compromette l'immagine professionale, è un po' quello di cui si parla sempre d'estate, perché è vero, con queste temperature uno esce di casa e magari vorrebbe mettere un pantaloncino più leggero, più corto, però poi si scontra con l'immagine professionale e dice ma magari no.
0: Infatti il Washington Post è interessante perché risponde in più modi a questa domanda, pantaloncino sì o no. Vorrei intanto saperlo anche da voi, 076 321 1113, quando si parla di pantaloncino siete favorevoli oppure no sul posto di lavoro? Quali regole avete voi anche sul vostro posto di lavoro? E poi, in questo caso noi ci stiamo rivolgendo principalmente agli uomini, perché le donne, lo sappiamo, non è per forza il pantaloncino ma la gonna. E ci arriviamo proprio con l'articolo del Washington Post, mentre voi ci rispondete se lo volete, che ha inizialmente chiesto a una psicologa sociale dell'abbigliamento, Sharon Lennon. E lei dice: indossare gli abiti troppo informali in un contesto professionale è controproducente, perché può trasmettere un'immagine di minore competenza, minore rispetto proprio per il lavoro. E quindi lei dice: forse è più giusto evitarlo come uomo. E l'articolo richiama poi anche diverse ricerche che sono state fatte e dicono: beh, in realtà le persone tendono a giudicare più autorevoli e anche competente le persone più affidabili quelli che si vestono in modo formale. E loro portano uno studio di bambini che considerano anche più persone più sapienti, con una sapienza maggiore, quelle vestite formalmente rispetto alle altre. Quindi si rivolgevano, quando dovevano porre una domanda, a qualcuno, magari anche appunto il pantalone lungo rispetto al pantaloncino corto. E questo è un punto di vista, però l'articolo guarda anche più gli esperti anche di moda.
1: Tra gli esperti di moda, la giornalista di moda Rachel Tajan sostiene che sia difficile immaginare un outfit da ufficio, quindi qualcosa di professionale, di adatto al contesto lavorativo, costruito attorno a uno short. Quindi nel momento, secondo questa giornalista di moda, in cui decidiamo di portare uno short, o un uomo decide di portare uno short, un pantaloncino più corto, rischia di attirare degli sguardi e commenti da parte dei colleghi, e per rendere più formale il capo deve quindi aggiungere degli elementi più eleganti, che può essere una camicia,
0: un orologio
1: che stonano con...
0: Secondo lei,
1: sì, noi riportiamo le parole, stonano con l'identità e la natura del pantaloncino, creando quindi un look di fatto poco adatto, non solo per il fatto che si vedano le gambe, ma proprio per questa accozzaglia, possiamo dire, di elementi per provare a rimediare a una scelta che secondo lei comunque non è per forza adatta.
0: Poi noi comunque ricordiamo che qua stiamo parlando di lavoro d'ufficio, perché ci sono altri,
1: certo,
0: mestieri in cui non è neanche un tema. E tra l'altro anche Karl Heinz ci manda una foto e dice: ma quale meno competenza? Lui è su un trattore e chiaramente si vede lo scarpone e il pantaloncino corto. Mentre voi ci state anche mandando dei messaggi oltre a quello di Karl Heinz, c'è un altro aspetto che forse è importante. Ne discutevamo anche un attimo fa con Roby Rossinelli, che sei alla regia. Diciamo, però, perché parliamo soltanto degli uomini? Effettivamente c'è questa riflessione più sociologica che va fatta. È un momento dell'anno in cui si discute di più quasi dell'abbigliamento maschile rispetto a quello femminile, perché in questo momento noi abbiamo più alternative, noi, perché siamo donne.
1: Sì, diciamo che generalmente l'abbigliamento femminile è quello più commentato e giudicato, però come dici tu, Alice, nel momento estivo, quando fa caldo, le opzioni per le donne sono di più.
0: E vedere le gambe anche delle donne è più normale.
1: Esatto, quindi che sia vedere le gambe, che sia avere una gonna lunga, una gonna ampia, un pantalone in lino, cioè, abbiamo davvero molte più scelte che non ci portano ad avere come unica alternativa il pantaloncino corto, gli shorts per gli uomini, che la scelta sta un po' lì.
0: Infatti c'è questa riflessione di Derek Guy, che appunto è uno scrittore, commentatore di moda, e lui lo dice: le donne sono spesso giudicate più severamente, riconosce però che nella percezione comune vedere le gambe di una donna in ufficio è normale, molto più di quello di un uomo. E quindi lui parla di codici d'abbigliamento professionale, dice: sono influenzati da convenzioni culturali, aspettative sociali. Ecco perché tanti e tante di voi ci stanno scrivendo che è un grande tema da loro in ufficio, sta mutando. Alcuni ci scrivono che finalmente sono riusciti ad ottenere questo diritto, altri dicono: no, io credo che non vada, non si debba lasciare, non si debba concedere. Qui usano addirittura il termine concedere. E beh, Piero per esempio dice: bisogna sdoganare, lui la mette sul ridere, dice: anche la gonna per gli uomini. Beh, è comunque un tema, si può rimanere molto leggeri nel dire vabbè, infradito o non infradito, oppure capire che c'è qualcosa a livello culturale, sociologico, ci sono delle differenze.
1: Sì, a proposito di infradito, anche Sonia dice che da loro non è permesso un look da spiaggia, quindi magari non è permesso il pantaloncino abbinato con l'infradito, la ciabatta, la t-shirt, la canottiera, ma piuttosto un pantaloncino abbinato con un look, lei lo definisce casual chic, quindi qualcosa di comunque più elegante. Però anche su questo abbiamo detto, gli esperti, alcuni non sono d'accordo che poi effettivamente un look casual chic riesca a portare un'immagine lavorativa corretta, però è tutto da vedere, davvero da discutere, perché divide come argomento, non c'è forse una risposta giusta, no. Magari il pantaloncino si abbina meglio a una semplice t-shirt, insomma, chissà.
0: Un uomo con i pantaloncini sul posto di lavoro proprio no, sono ridicoli, al massimo le maniche corte, questo è uno dei messaggi che riceviamo. Federico invece ci dice: mio figlio è un ingegnere elettronico a Zurigo, ha la fortuna di andare in ufficio col pantaloncino, è cosciente di avere fortuna perché i suoi colleghi e anche amici che lavorano per esempio in banca devono addirittura mettere la giacca e la cravatta. Poi Roby ci dà lo spunto, dice: beh, pensiamo ai matrimoni, non solo sul posto di lavoro, anche ai matrimoni, l'assist ce l'hanno piuttosto le donne nel poter coprire semplicemente magari in chiesa le spalle, ma poi comunque le gambe si vedono, ed è quello il grande tema. Gli uomini non hanno tante alternative, ecco.
1: No, sono un po' più in difficoltà diciamo sulla scelta dell'abbigliamento in queste circostanze, un po' più complesso.
0: È complesso, grazie dei messaggi che ci avete scritto allo 076 321 1113. Noi tra poco ci stiamo avvicinando alle notizie in lingua facile, ci ascoltiamo una canzone e poi torniamo con un nostro dibattito interno.

0: Notizie in lingua facile. Il Congresso degli Stati Uniti chiede al presidente Donald Trump di fermare la guerra contro l'Iran. Questa richiesta non ha un effetto pratico in realtà, ma è simbolica e fa capire che c'è sempre più disaccordo tra il Congresso e il governo degli Stati Uniti. Donald Trump dice che questa richiesta non ha senso. Sembra che ci siano sempre più persone che non sono contente del lavoro di Donald Trump e i sondaggi dicono che ora è sostenuto solo da 3 persone su 10 negli Stati Uniti. Il capo della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha dato alla Marina militare nuove armi nucleari. Le armi nucleari sono armi molto potenti e pericolose. La Marina militare è l'esercito che lavora in mare. Kim Jong-un ha fatto questo annuncio durante la presentazione di una nuova nave da guerra, molto più grande e molto pesante. Nei prossimi mesi ci saranno altre nuove navi da guerra che per la Corea del Nord sono molto importanti. Ieri in Germania i treni hanno avuto un problema tecnico. Tutto il paese è rimasto bloccato per alcune ore. I treni sono tornati a viaggiare alla sera. Non si sa ancora la causa del problema. Il Parlamento svizzero ha chiesto di cambiare le regole per rendere la caccia del lupo più semplice. Il Parlamento chiede di poter uccidere i lupi anche nelle zone protette, dove normalmente non si può cacciare. Lo scopo è eliminare i lupi pericolosi che attaccano gli animali dei contadini, come pecore e capre. Ora il Consiglio federale sta valutando i cambiamenti e ha aperto una procedura di consultazione a associazioni coinvolte. Le reazioni possono essere inoltrate fino al 16 ottobre. In Ticino, la Commissione della gestione ha deciso di fare dei controlli sul presidente del governo di Stato, Claudio Zali. Claudio Zali fa parte del partito della Lega di area politica di destra. Claudio Zali si è interessato al caso di un ragazzo di 14 anni in prigione da un mese. Claudio Zali conosce sia il ragazzo sia la madre del ragazzo. La commissione vuole sapere se Claudio Zali ha rispettato le regole. Infatti il governo e i giudici devono lavorare in modo separato. Questa regola si chiama separazione dei poteri.
1: E torniamo con mille voci alle 11.48 dopo le notizie in lingua facile, perché è arrivato quel momento, Lara, della trasmissione. Siamo alla fine ed è quando noi ci iniziamo a scaldare.
2: Ci sfidiamo, siamo quasi arrivate. Io però vorrei chiedere al pubblico allo sì? 076-321-1113 degli argomenti per favorire le parole crociate ai
1: così
2: giochi
1: proprio
2: di società. Io dico così, aiutatemi, io di argomenti ne ho, ma voglio il vostro supporto, perché secondo me siamo in tantissimi a preferire questo tipo di attività estiva e non solo.
1: Allora vi dico soltanto che i giochi di società sono la vita, è tutto quello che, di cui avete bisogno in un momento in cui siete in spiaggia, che sia quella di un fiume, di un lago, di un mare. Quindi state nella mia squadra, tra pochissimo dibatteremo e scopriremo anche un paio, vi darò qualche consiglio anche di quali giochi di società secondo me funzionano benissimo, creano quella bella energia, creano ricordi, creano emozioni, insomma state con me. 076-321-1113, scriveteci se preferite giochi di società o le parole crociate in un contesto in cui siete lì in spiaggia.

0: tutto bello per quasi due ore, poi dopo si litiga ed è quel momento lì, Lara Van Gameren, siamo una contro l'altra, perché l'abbiamo creato questo conflitto, ma giustamente in spiaggia cosa si fa? Abbiamo detto si può fare tante cose, ma noi ne abbiamo scelte due e ognuna difende la sua causa. Io penso che i giochi, non c'è niente di più bello dei giochi di carte, quelli più semplici, in società, quelli che puoi portare in spiaggia, niente di più bello.
1: Tu dici che si possono portare in spiaggia, è vero, però vuoi mettere le parole crociate, le infili in borsa. E come dice Piero, anch'io avevo pensato proprio allo stesso argomento, non perdi nulla, hai bisogno di una penna e del tuo quadernetto con le parole crociate, non hai dadi, carte che volano, cose che si rovinano perché cade l'acqua, perché sei appena entrato in acqua, esci dal mare, goccioli sulle carte,
0: cioè tu perdi
1: culo.
0: Emozioni, perdi vita, tu hai mai, cioè, perdi anche dei ricordi, hai mai sentito dire ah ma quando, ti ricordi quando hai trovato quella definizione di 8 lettere?
1: Però vuoi mettere la soddisfazione di trovarle, dici ah questa la so, la so.
0: A chi lo dici? Te lo dici a te stessa? Cioè il bello dei giochi di carte, io sto pensando a Wizard, Love Letter, Flip Seven, sono tutti dei giochi, ma anche il semplice uno, si crea subito una dinamica che non hai voglia di andare a fare il bagno, hai caldo ma vuoi finire il giro. Io sono sicura che mentre tu fai l'enigmistica, appena fa un po' caldo, manca un po' di vento, vai in acqua perché...
1: Subito, è questo il bello, la interrompi, la vuoi riprendere dopo un mese, è ancora lì, non è scaduta, non è successo niente, la puoi anche lasciare. Sì, puoi anche lasciare in sospeso una parola e dici ma questa non mi viene, ci ripenso, poi giri pagina, passi a una più semplice, poi ritorni sulla più difficile. E ti dirò di più, io in spiaggia ci gioco con le amiche, in compagnia, bellissimo, io leggo 18 verticale, succede e qualcuno prova a indovinarlo, poi è dinamico, loro provano senza neanche gli indizi, quindi poi io cerco di far capire, la prima lettera non la so, la seconda una S, poi tre vuoti, quindi è impossibile e molto divertente.
0: No, allora per fortuna c'è Sonia che mi dice guarda che ricordati che le carte da uno creano squadra, è un gioco molto interessante e soprattutto se penso anche l'età diverse, dai, giochi di società, hai il bambino con l'adulto e col vicino di ombrellone, cioè non disturbi neanche tu, ti puoi stare anche in silenzio. L'abbiamo proprio detto ieri, Lara, ci sono delle spiagge in cui non si può più mettere la musica, cos'è che i divieti,
1: non si può giocare, non
0: parlare
1: si può
0: troppo ad alta voce,
1: troppo il telefono anche se non si tratta di musica, è vero, ci vuole sempre più silenzio anche
0: e quindi
1: questi,
0: non puoi più fare
1: questi
0: le...
1: luoghi, non posso più fare
0: non
1: neanche
0: è più
1: le parole crociate, non funzionano più le parole crociate in compagnia, però allenano la mente, questo sì.
0: Sì, però i giochi più, penso a più capacità, cioè ci sono le decisioni rapide, la gestione del rischio, c'è sicuramente la probabilità, la strategia. Cioè, in uno sì, la memoria, ma adesso hai...
1: La memoria, continuare a scrivere, poi scrivere, sai che mantieni di più le informazioni, no? La scrittura a mano rispetto a quella digitale, attraverso computer e telefoni. Mi guardi come la faccio, questa non regge, questo argomento non regge, non tiene
0: due,
1: bene.
0: Quelle due lettere ti cambiano la manualità,
1: cambiano fine. Impari sempre dei termini, perché poi magari più per i rebus che per le parole crociate, ma ci sono alcuni termini che hanno quella specifica parola che se tu sei allenato e fai da tanti anni le parole crociate e i rebus, e io vedo tante persone tra gli ascoltatori e le ascoltatrici che dicono io le faccio dagli anni 70 che sono abbonata alle parole crociate, poi hai quei termini che conosci solo tu ma che ogni tanto ritornano e dici ah questa la so, questo era quel termine per definire, e sei a posto, chiudi e sei soddisfatto.
0: Dai messaggi che riceviamo ci sono molte più persone per il sudoku, l'enigmistica. Non a caso la settimana enigmistica tra l'altro è stata inventata da un sardo, quindi
1: al mare
0: strettamente legato a quello. Però se siete nella mia squadra, io vi suggerisco, ve ne suggerisco alcuni di giochi che veramente sono spettacolari anche da giocare in due. Per esempio c'è The Mind, è un gioco cooperativo in cui i giocatori devono mettere in ordine crescente le carte, non possono parlare, non possono fare segnali e non devono comunicare. Succede una magia a un certo punto in cui ci si sincronizza. e si mettono le carte nell'ordine giusto. Lo trovo molto magico, anche in due si può giocare, si chiama The Mind, come il cervello, la mente. Love Letter, un gioco velocissimo di deduzione, di bluff, che a me piace tantissimo. Wizard anche, che ci vuole strategia, fortuna, ma anche leggere gli avversari. E poi forse Sushi Go è meraviglioso, è un gioco divertente in cui si scelgono dei piatti di sushi, sono solo carte, non c'è mai la piattaforma, bisogna creare il menu più redditizio. Poi se hai il wasabi vale doppio, se hai il sashimi anche, insomma ci sono anche tutto quello che avete al sushi. È un gioco molto semplice che vi consiglio sotto l'ombrellone, che sia appunto al fiume, al lago, ovunque. È una grande cosa, ti ho convinta.
1: Questo lo devo dire, Alice, ne hai veramente, hai un gioco per tutti e questo forse mi convince.
0: Double anche, bellissimo.
1: Vedi, ne hai tanti, noi possiamo solo andare avanti con le nostre parole crociate che sono sempre diverse, però poi il gioco è sempre quello. Quindi questa volta forse hai vinto tu.
0: Forse hai vinto tu. mi è piaciuta questa cosa. Domani il gioco è sempre questo, domani tornerà un'altra sfida tra noi due e partiremo con un ingrediente, perché domani è il giorno in cui partiamo con il cibo. Uh-huh. E quell'ingrediente, se avete un orto, ce l'avete, e se ce l'avete ne avete tante in questo momento.
1: Tantissime, sono esplose.
0: Le zucchine, state con noi domani dalle 10 a mezzogiorno e capiremo anche come sfruttarle al meglio. Come creare dei piatti, perché quando fa caldo si fa anche più fatica sia mangiare che cucinare. Soprattutto cucinare,
1: perché poi se arriva il piatto davanti uno mangia.
0: Buon appetito a chi sta per mangiare, perché tra pochissimo siamo a mezzogiorno. Noi siamo state molto felici di passare del tempo con voi dalle 10 a mezzogiorno con Mille Voci Estate. A domani.
1: Buona giornata.
0: È mezzogiorno.
2: Rete 1.
3: Buongiorno da Amanda Pfendler, ecco i principali temi in onda nel radiogiornale fra mezz'ora. Uniti contro le catastrofi, il Consiglio federale propone di unificare protezione e servizio civile. La nuova organizzazione rientra nel progetto di obbligo di prestare servizio di sicurezza e potrebbe entrare in vigore già dal 2031. E Berna vuole anche rendere più facile l'abbattimento dei lupi problematici. Al via la consultazione della revisione della legge sulla caccia. Prolungata ed elevata al grado 4, il massimo, l'allerta per canicola nel Ticino centrale e meridionale. Meteo Svizzera avverte temperature torride almeno fino al 30 giugno. Speranza per la Repubblica Democratica del Congo. Dagli Stati Uniti in arrivo un farmaco sperimentale che sembra poter curare il nuovo ceppo di Ebola che da metà maggio ha già causato quasi 300 morti accertati. È il giorno di Svizzera, Canada, vero esame della verità per i rossocrociati. Intanto il mondiale ha chiuso il secondo giro tra spettacolo, record e qualche ombra.
0: In Ticino al momento segnaliamo code sulla A2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia. La situazione invece alla Galleria del San Gottardo è la seguente: sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 2 km con conseguenti ritardi di circa 20 minuti. Vi ricordiamo che l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord e anche la corsia preferenziale che la corsia preferenziale di Cupra è aperta.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali. Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
1: Meglio di così.
4: Bentrovati ad una nuova puntata di Meglio di Così. Buongiorno da Clarissa Tammi. Anche oggi cerchiamo semplicemente tre spunti concreti, tre cose facili da fare o da smettere di fare per cavare il meglio da quello che abbiamo già. Abbiamo una nuova ospite oggi a cui do infatti il benvenuto, Lalita.
1: Sì, esatto.
4: Del parente, è un nome bellissimo. Partirei già dal tuo nome per poi scoprire che cosa fai nella vita.
1: Dunque, Lalita è un nome indiano.
4: Cosa vuol dire?
5: Guarda, ci sono tante storie su cosa vuol dire. Mi hanno sempre detto che vuol dire tranquillità. In realtà ho scoperto che non è così, ma fa niente, cioè va bene così, ce lo facciamo andare bene.
4: Ti rappresenta però il nome? Quando dicevano che sì, significa tranquillità, ti rappresenta?
5: Ma sì, dai.
4: Invece Del Parente è un cognome che, insomma, rimane subito in testa effettivamente.
5: Sì,
4: ma sai quali origini ha? Non so se c'è qualcosa.
5: Non lo so.
4: Andiamo a che cosa fai invece di lavoro, che cosa fai nella vita, in che cosa consiste esattamente il tuo lavoro?
5: Dunque, io lavoro come redattrice musicale a Rete 2 e insegno il violino. Quindi sono un po' sdoppiata su queste due cose, sempre in ambito musicale. Per quanto riguarda Rete 2, facciamo interviste a musicisti, artisti.
4: E invece il tuo aspetto più appunto di insegnante, insegni violino, come ti sei avvicinata a questo strumento, per quale motivo l'hai scelto e che cosa ti piace dell'insegnamento?
5: Dunque, io sono cresciuta di fianco alla casa dei miei genitori, c'era quella di mia zia, e lei suonava nell'orchestra della Svizzera Italiana, la Bruna, la zia Bruna, la saluto, sta ascoltando, e lei ha sempre provato a trasmettere la sua passione per il violino, per la musica, a tutti i nipoti. Poi adesso siamo in due che abbiamo seguito questo filone, sono io e c'è la Maria Lurati, che anche lei studia violino, e così la musica è sempre stata presente in famiglia per tutti, e poi noi abbiamo deciso di seguirla ed ascoltarla un po' di più. Ecco.
4: Suoni il violino tutti i giorni nel tuo tempo libero?
5: Sì, quando si suona ormai è così, si suona quando si studia di più, e adesso sì, è un po' più leggero, però insomma sì, qualcosina tutti i giorni bisogna fare, se no si perde immediatamente.
4: Allora, il tema che vuoi portare oggi?
5: Allora,
4: cioè, insomma, i tre consigli pratici. In quale tema, in quale ambiente, in quale dimensione vogliamo muoverci?
5: Ma ci vogliamo muovere nella classica?
4: Eh beh, dai, muoviamoci nella classica. Io ovviamente mi farò guidare da te, evidentemente.
5: Vabbè, allora, primo consiglio proprio, ogni tanto ascoltate Rete 2.
4: Ogni tanto ascoltate Rete 2, certo. Musica classica, ma noi vogliamo dare tre consigli su per chi come me non si intende di musica classica e vorrebbe però magari muovere dei primi passi, vorrebbe riuscire magari anche a capirci di più.
5: Esatto, allora io ho fatto un po' un pensiero su questi consigli e ho pensato, partiamo proprio dall'inizio, una serata e andiamo a un concerto. Beh, tanto per iniziare proprio abito casual, elegante. Quindi io penso sempre che il pubblico non debba essere più elegante di chi suona sul palco.
4: Ah, quindi chi suona sul palco deve essere sempre più elegante degli spettatori.
5: Sì.
4: Però questo non vuol dire che dovete andare in tuta da ginnastica, giusto?
5: Esatto, niente ciabattine, niente infradito. Insomma, un po' messi bene. Senza esagerare, però messi bene, come principio. Poi, puntualità, quella premia sempre la puntualità. Smartphone e altri oggetti elettronici non devono suonare assolutamente, tassativamente sul silenzioso. E un'altra cosa, non applaudire mai prima degli altri. Cioè, lasciate che siano gli altri a iniziare ad applaudire e voi imitatele. Cioè, imitate tutti gli altri, ok?
4: Ma chi è che lo fa partire per prima? Come faccio a sapere che magari quello che ha fatto partire l'applauso è nel momento giusto oppure no?
5: E aspetti un attimo in più ancora.
4: Ok.
5: Magari si ferma anche lui. Perché sì, in musica ci sono diversi movimenti, no? E a volte quando si finisce un brano magari solamente si finisce il primo tempo e poi c'è ancora il secondo, il terzo, e normalmente...
4: Ma quando uno dice, ma io non vado ad un concerto di musica classica perché mi annoio, qual è la tipologia di concerto da scegliere? Cioè, non posso andare ad un concerto che dura 6 ore come prima volta perché sarà un trauma. Come scegliere quale evento musicale di musica classica è quello ideale per rompere il ghiaccio?
5: Allora, per me è sempre un concerto orchestrale, ma non per altro, perché c'è tanta roba da vedere. Cioè, abbiamo prima di tutto un'orchestra, quindi hai già davanti tantissime persone diverse, con tantissimi strumenti diversi, il direttore sul podio e la sonorità che è molto più varia rispetto a un recital di pianoforte solo, ad esempio, no? In cui abbiamo un solo timbro. E la cosa che mi viene da dire spontaneamente è proprio di godersi questo momento, no?
4: Quindi il primo consiglio che ci portiamo via da questa prima parte di programma è: volete rompere il ghiaccio con la musica classica, o avete un amico o qualcuno che vi invita e non siete mai andati, avete paura di annoiarvi, allora scegliete un concerto orchestrale.
5: Esatto.
4: Che dura più o meno quanto di solito?
5: Un'ora e mezza.
4: Ok, dai, un'ora e mezza.
5: Quindi. C'è in mezzo la pausa in cui si può bere qualcosa di alcolico anche.
4: Che quello aiuta sempre, così dicono.

0: Torniamo a parlare con la Lita del parente di musica classica. Tu sei una violinista, quindi ci hai detto, per rompere il ghiaccio con questo mondo e non rimanere traumatizzati, scegliete un concerto orchestrale. Quindi è il primo consiglio che ci portiamo a casa. Secondo consiglio invece, che cosa fare durante il concerto, che cosa non fare?
1: Cosa fare e cosa non fare? Allora, partiamo da questa premessa. Io ho una piccola premessa da fare che ho già utilizzato in qualche altra occasione, però per me la musica è una di quelle cose che è intraducibile a parole, no? Nel senso che risveglia sempre delle emozioni che è difficile poi da spiegare a parole, quindi è veramente un'esperienza personale e quindi è lecito provare tante cose diverse, no? Senza aver paura anche di annoiarsi, ad esempio, no? Però ci sono dei piccoli spunti da vedere. Ad esempio, a me viene sempre da guardare come si muove un solista, come si muove, qual è il timbro che riesce a tirar fuori, come comunica con l'orchestra, no? Perché è questo un po' il mondo della musica classica, a volte ci priva un po' delle parole, non possiamo veramente comunicare, quindi la musica è tutto il nostro linguaggio. Oppure il direttore d'orchestra o la direttrice d'orchestra, come si muovono e come spostano un peso, no? Io ho sempre un po' l'impressione che loro abbiano una materia indefinita davanti a sé e riescano a spostare questo peso facendolo, cioè spostando l'aria, facendocela sembrare pesantissima o leggerissima e frizzante come è per Mendelssohn, e invece più drammatica per altre volte. Il timbro invece è una di quelle cose che per me tocca un po' la nostra pelle, cioè va a insinuarsi in quella che è la sensazione di un pianissimo, di un fortissimo, qualcosa che ci arriva fisicamente addosso. Ecco, quindi queste sono tutte delle cose che possiamo
0: osservare,
1: sentire, chiudere gli occhi, aprirli, guardare solamente in una direzione, guardare in tante direzioni, osservare anche il pubblico che ci sta intorno e vedere un po' come reagisce. Magari c'è qualcuno che si addormenta.
0: Allora, chi si addormenta ai concerti di musica classica? Perché si intende di musica classica o perché non ci capisce niente?
1: Magari solamente perché è anziano, è stanco, magari ha avuto una giornata pesante. Non per forza uno si intende e non si addormenta, ecco. Così. Quindi sono tantissime cose che possiamo guardare nell'orchestra. E soprattutto l'ascolto. Per me la cosa principale è ascoltare quello che abbiamo davanti a noi e pensare che è fatto sul momento, cioè è proprio sul secondo. È come nello sport, è proprio una cosa che succede lì, in quel momento lì e basta. E non sarà più replicabile, cioè qualsiasi altra replica sarà un'altra storia. E questo a me affascina sempre tantissimo, cerco di trasmetterlo anche un po' ai miei allievi, no? Quello che si fa in quel momento resta lì. E non si può vivere da lontano. Certo, ci sono i CD, ci sono le incisioni, però non è più la stessa cosa. Si perde quell'aria in cui si è tutti assieme nello stesso momento ad avere un'esperienza comune.
0: Ecco, ma per esempio poi finisce il concerto, magari ci si trova, due chiacchiere, eccetera. Cos'è che devo dire o assolutamente non dire per non far proprio capire che, cosa ne so, non ci ho capito niente, oppure che sono totalmente a digiuno di musica classica?
1: Beh, tanto per cominciare lascerei stare le date e i periodi storici, così, lascerei stare. Mi baserei proprio su delle cose sincere che abbiamo provato. Ad esempio, che intesa c'era tra il direttore e l'orchestra, gli orchestrali, tra di loro, tra le sezioni, il colore, il timbro che mi è piaciuto o anche non mi è piaciuto.
0: Ma per esempio, tu hai detto non dovete mai dire il periodo storico, ma è importante per far sì che la musica mi arrivi sapere qual era il periodo storico?
1: In realtà no, però può essere che ci trasporta in una sensazione diversa. Sì, dobbiamo entrare.
0: Ecco, fammi un esempio proprio
1: mondi.
0: Di questo. Se io ascolto
1: Schumann, ad esempio, prendiamo Schumann. Ecco, la vita di Schumann è stata abbastanza tragica, drammatica. Quello si rispecchia nella sua musica. E quando ci avviciniamo alla sua musica, dobbiamo tenere un po' conto di questa sensazione che lui aveva.
0: Un altro più famoso, Beethoven.
1: Prendiamo
0: Mozart.
1: Beethoven.
0: Okay.
1: Prendiamo ad esempio Beethoven quando scrive la nona, che è l'ultima sinfonia. Lui ha scritto 9 sinfonie. L'ultima. E lui era sordo, quindi pensiamo che tutti quei fortissimi che lui metteva in orchestra era, lui provava a replicarli sul proprio pianoforte, l'ha completamente distrutto il pianoforte, perché pestando così tanto per sentire le vibrazioni, questo è stato quello che è riuscito a fare, no? Però è immenso quello che ha scritto, diverso da quello che era Mozart. La musicalità di Mozart è più leggera, è più, a me viene da dire, più terrena. Ecco, ha a che fare con la quotidianità, con le cose piccole, piccole fatte bene, però si dice klein aber fein, a me piace molto questa espressione. Quindi sì, a volte ci aiuta a essere in un periodo storico, però così.
0: Come... O forse ci aiuta di più a sapere qualche cosa di personale,
1: certo,
0: del musicista.
1: Certo, quello sì. E allora magari ti va se ti racconto qualche cosa, ti trasporto un po' in giro per l'Europa, va bene?
0: Allora, dobbiamo chiudere perché dobbiamo dare il consiglio di questa parte. Quindi il primo consiglio era, abbiamo detto, scegliete un concerto orchestrale.
1: Esatto.
0: Secondo consiglio su cosa fare o non fare quando siete lì.
1: Affidatevi alle vostre sensazioni, siate sinceri con voi stessi e sarete sinceri anche con gli altri.
0: E quindi dite semplicemente quello che avete provato ascoltando la musica.
2: Caro amico, ti ho scritto, ero al solito posto, giuro t'ho visto al nostro bar. Hanno stravolto tutto,

0: Amico, come va? Non ti sento da un po', ci ha divisi il futuro. Come va? Tu lo sai, io lo so, non ci cambia nessuno. Tu che tra noi due sei il più sveglio, ora che sembra tutto meglio. Ma chissà come sarebbe casa fossi rimasto qua.
1: Torniamo a parlare di musica classica con la Lita del Parente, violinista, quindi una musicista che così ci fa viaggiare nel mondo dei concerti di musica classica e ci dà degli spunti, dei consigli leggeri anche pratici su, ecco, come non fare tra virgolette, come fare bella figura, ecco, diciamo così, anche se non si è esperti di musica classica.
2: Esatto.
1: Quindi abbiamo detto, prima cosa, primo consiglio che ci portiamo è scegliete un, come prima volta, per sì, non rimanere, ecco, traumatizzati, scegliete un concerto di musica classica ma orchestrale, che è un po' più variata, dicevi, no? Che è un po' più coinvolgente.
2: Esatto.
1: Seconda cosa, alla fine del concerto non perdetevi in come dire, didattica, no? Nozionistica,
2: esatto,
1: dove magari non siete sicuri, nozioni dove non siete sicuri, ma parlate delle vostre emozioni che avete provato.
2: Esattamente.
1: E adesso invece per l'ultimo consiglio pratico, di che cosa parliamo?
2: Allora, io, cioè, secondo me, per sapere qualcosa della musica classica dobbiamo conoscere qualcuno che ha avuto un po' una storia un po' così, no? Magari una storia un po' diversa da quella che ci immaginiamo. E allora iniziamo da Firenze. Allora, io giro sempre con il mio calepino e te ne leggo un pezzettino da questo calepino. Si esibiva sulle piazze di Firenze quando il cavaliere di Guisa lo notò e lo portò con sé a Parigi. Aveva 14 anni. Stiamo parlando di Giovanni Battista Lulli. Poi verrà chiamato Baptiste Lully, ok?
1: Lully. Sarebbe?
2: È un compositore. E adesso ti racconto cosa succede. Se ne va a Parigi, quindi a 14 anni.
1: Ma è un compositore famoso al pari degli altri o un po' meno?
2: È leggermente minore.
1: Ok.
2: È leggermente minore, però al suo tempo era veramente importante.
1: Con chi è che ha lavorato di famoso?
2: Adesso te lo dico. Era nel 1653, quindi il nostro Lully, 22enne, viene nominato violinista di Luigi XIV, Re Sole. Quindi lui se ne stava a Versailles. E dal calepino leggo: cortigiano e intrigante, seppe guadagnarsi favore del re, che lo incaricò di scrivere i balletti per l'opera. Condusse una vita dissoluta e ben presto ottenne il privilegio per l'Académie de Musique fondata dall'abbé Perrin.
1: Però tutto questo per dire, ecco,
2: per dire,
1: noi che non ne sappiamo niente, quindi dobbiamo cercare di districarci, magari andiamo a cena, magari vediamo anche un film dove ci sono dei riferimenti rispetto a tutto quello che è la musica classica. Ecco, noi dobbiamo riuscire a farcela, no? A sopravvivere senza magari sapere tante cose. Tu
2: allora,
1: ci racconti di questo violinista?
2: Di questo violinista?
1: Per quale motivo?
2: Perché ha avuto una carriera fulminante, perché l'hanno preso così da Firenze, dalle piazze, e poi è finito a fare un violinista di Re Sole, insomma. E muore per essersi infettato un piede col grosso bastone direttoriale in uso quell'epoca alla corte francese. Muore a 55 anni. Cioè, lui teneva il ritmo con questo bastone, se lo ficca nel piede, basta,
1: e la sua carriera è finita lì, cioè, diciamo, non c'è più proprio stato lui.
2: Esatto.
1: Però tu dici che se andiamo quindi a leggere magari di qualche compositore famoso, dobbiamo concentrarci di più, mi sembra di capire che vuole dire questo, e mi se sbaglio, su degli aneddoti un po' particolari della vita, quindi non perdetevi in periodo storico, magari di memorizzare delle date, basta anche solo ricordarvi un dettaglio della biografia di un compositore che può aiutarvi
2: a collocarlo, diciamo.

0: no? Perché lui lì, ora lo collochiamo con re Luigi XIV, ad esempio. Certo, la sua vita poteva anche andare un po' meglio di così. Ma passiamo al prossimo. Questa è stata una svolta inaspettata. Dunque, Georg Friedrich Händel.
1: Però tutto questo, giustamente ci sta, però tu ci dici, cioè l'ultimo consiglio che tu vuoi dare, dimmi se sbaglio, è quando andate a vedere appunto un concerto, anche se ascoltate qualcosa appunto a radio, piuttosto che ci sono, no, delle colonne sonore meravigliose, di film, piuttosto che, andate a leggervi solo un aneddoto del compositore che probabilmente lo memorizzerete di più e sì, riuscirete ad interpretare meglio la sua musica, è quello che vuoi dire?
0: Esatto.
1: Dici un aneddoto divertente su un compositore invece famosissimo che conosciamo un po' tutti, dai, perché Vivaldi, piuttosto che appunto abbiamo detto Beethoven, Mozart, Rossini, anche lui è conosciuto, no?
0: Anche lui è conosciuto. Beh, vado con Mozart. Con Mozart lui ha scritto, lui è uno di quelli che era un genio, ok, era un genio assoluto, secondo me, ma non solo secondo me, e ha scritto una delle sue opere più famose, è il Don Giovanni. L'ouverture del Don Giovanni lui la scrive la mattina stessa, perché sì, aveva voglia di procrastinare, quindi la sera prima lui arriva a casa, sa che deve scrivere questa ouverture, si mette lì alla sera a lavorarci, sono le 3 di notte, si addormenta un po' sul tavolo, dice a sua moglie, insomma mettimi lì del punch, lei gli prepara il punch, lui si addormenta, si risveglia alle 5 del mattino, il copista è convocato alle 7 del mattino e alle 7 del mattino l'ouverture è pronta.
1: Questo ci fa capire che Mozart è uno di noi, cioè non sentitevi male quando procrastinate, quando fate le cose all'ultimo, perché è proprio un tratto di noi esseri umani, siamo un pochino dei procrastinatori, però voglio dire, se l'ha fatto Mozart ed è riuscito a scrivere l'ouverture
0: di Don Giovanni,
1: voglio dire, se l'ha fatto Mozart lo possiamo fare anche noi. E allora grazie mille per essere stata a Meglio di Così, Lalita del Parente, alla prossima puntata.
0: Grazie a voi.

0: La meteo con il Festival Organistico di Magadino. Concerti dal 30 giugno al 17 luglio.
1: Buongiorno a tutti voi, ecco le previsioni fino a questa sera e vi posso dire che su tutto il territorio continuerà a trascorrere un pomeriggio soleggiato e molto caldo, con delle nuvole in montagna e relativi temporali di calore. Le temperature massime raggiungeranno i 32 gradi al sud e i 36 al nord. E anche per domani, mercoledì 25 giugno, si conferma un'altra giornata soleggiata e calda, con temporali di calore serali. Le temperature massime faranno registrare i 32 gradi al sud e i 36 al nord. Prima di concludere, vi ricordo che l'allerta per canicola attiva su tutta la Svizzera in diverse regioni di pianura sarà in vigore al nord con un livello 3 e 4 fino a lunedì, e invece per il sud è stata rialzata a un livello 4 e sarà attiva almeno fino a martedì. Per ora è tutto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 12:30. Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Amanda Pfendler. Uniti contro le catastrofi. Il Consiglio federale propone di unificare protezione e servizio civili. La nuova organizzazione rientra nel progetto di obbligo di prestare servizio di sicurezza e potrebbe diventare realtà già dal 2031. E Berna vuole anche rendere più facile l'abbattimento dei lupi problematici. Al via la consultazione della revisione della legge sulla caccia. Prolungata ed elevata al grado 4, il massimo, l'allerta per canicola nel Ticino centrale e meridionale. Preoccupano poi anche i livelli di ozono. Speranza per la Repubblica Democratica del Congo. Dagli Stati Uniti in arrivo un farmaco sperimentale che sembra poter curare il nuovo ceppo di Ebola che da metà maggio ha già causato quasi 300 morti. È il giorno di Svizzera-Canada, vero esame della verità per i rossocrociati. Intanto il mondiale ha chiuso il secondo giro tra spettacolo, record e qualche ombra. Un'organizzazione di protezione contro le catastrofi di competenza dei cantoni che potrà contare fino a 96.000 militi. Saranno obbligati a prestarvi servizio tutti coloro che non potranno essere incorporati nell'esercito, compresi gli obiettori di coscienza. È la prevista fusione fra protezione e servizio civili, secondo i primi parametri decisi oggi dal Consiglio federale e sottoposti ai cantoni. Da Berna, Giampaolo Driussi.
4: Il governo getta le fondamenta per il nuovo servizio di sicurezza, cantiere voluto dal Parlamento un anno fa per rispondere alla penuria di militi della protezione civile, problema questo ancora più urgente e importante rispetto alla situazione nell'esercito. Il grande cambiamento sarà costituito dalla fusione tra protezione e servizio civile in una nuova organizzazione concepita per la protezione contro le catastrofi. Saranno obbligati a prestarvi servizio gli uomini che non potranno essere incorporati nell'esercito o che dichiareranno di avere un conflitto di coscienza, accettando come ora un servizio di durata superiore al militare. La nuova protezione contro le catastrofi, secondo la proposta presentata oggi dal Consiglio federale, sarebbe di competenza dei cantoni. Alla Confederazione spetterebbe però la responsabilità per istruzione e materiale, e l'effettivo regolamentare, quindi il minimo a disposizione, conterebbe 72.000 militi, mentre quello reale, il totale delle incorporazioni, ne avrebbe 96.000. Alcune mansioni attualmente previste dal servizio civile confluirebbero nella nuova istituzione. È il caso delle prestazioni di supporto nei settori della sanità pubblica, dei servizi sociali, nonché della protezione dell'ambiente. Di riflesso, per chi è attualmente incorporato nella protezione civile, e si pensa in particolare al servizio assistenza, ci sarà un'estensione delle competenze. Da oggi è aperta una prima consultazione con i cantoni. Si dovrà in ogni caso passare dal voto popolare. Secondo le stime del governo, il nuovo obbligo di prestare servizio di sicurezza potrebbe essere introdotto nel 2031 o nel 2032.
3: In Ticino ora, perché anche a sud delle Alpi è stata elevata a livello 4 l'allerta canicola. Questo fa scattare misure di protezione ulteriori per le persone a rischio e per la salute dei lavoratori. E oltre al caldo preoccupano anche i livelli di ozono. Il servizio è di John Robbiani.
5: È allerta di livello 4 e lo sarà fino a martedì il 30 giugno. Cosa significa? Lo abbiamo chiesto al medico cantonale Giorgio Merlani.
6: Non è solo solo temperature alte, una mancanza di calo delle temperature durante la notte.
5: Scattano con il livello 4 anche tutte le misure sul lavoro.
6: Il caldo non è solo fastidioso, ma è anche pericoloso per la salute, anche per persone sane, giovani, sul lavoro, esposte loro malgrado al caldo. Ecco che è fondamentale garantire la possibilità di lavorare prima al mattino quando fa più fresco, interrompere più a lungo sulle ore del mezzogiorno e poi riprendere il lavoro alla sera.
5: Un appello dunque anche ai datori di lavoro in un periodo di caldo onestamente insopportabile.
6: È insopportabile ed è difficile riprendere perché l'attività fisica, uno fa un lavoro intenso, si ferma un attimino, fa il fresco, ecco che si riprende. La temperatura che c'è in questi giorni non permette al corpo di dissipare la temperatura.
5: Poi oltretutto ci sono anche i livelli di ozono. Oggi in tutto il Ticino, ad eccezione di Airolo, è stata ampiamente superata la soglia dei 180 microgrammi al metro cubo. E si sfiora l'altra soglia, quella dei 240.
6: L'unico vantaggio che possiamo dedurne è che la modalità di proteggersi dai due elementi che incidono sulla nostra salute sono simili.
5: E poi ci sono le fasce più deboli, anziani o persone che prendono medicinali.
6: Ma anche i lattanti, per dire, che hanno più difficoltà a regolare la temperatura corporea, meritano di una attenzione accresciuta. Molti medicamenti che da un lato disturbano la termoregolazione, altri addirittura che favoriscono la disidratazione. È importante bere tanto regolarmente, nel caso il minimo dubbio chiedano al proprio medico o al farmacista, devono cambiare o adattare i farmaci oltre che proteggersi dal caldo.
3: E in questo periodo di canicola forse vi sarete accorti che in alcune piscine o in alcune spiagge sono presenti dei distributori gratuiti di crema solare. Questo grazie a un'iniziativa della Lega Svizzera contro il cancro in collaborazione con un noto marchio di creme solari. L'obiettivo è sensibilizzare la popolazione svizzera sui danni causati dal sole. Svizzera che, come ci spiega Aaron Guidotti, è tra i paesi più toccati a livello mondiale dal cancro della pelle.
7: Peggio di noi solo Australia e Nuova Zelanda. La Svizzera è il terzo paese al mondo per casi di cancro alla pelle in rapporto alla popolazione e per la Lega Svizzera contro il cancro si tratta di un vero problema di salute pubblica. La crema solare è solo una delle misure da intraprendere. Il nostro ruolo è quello di ricordare le buone abitudini in materia di esposizione al sole, ha spiegato Katia Sartori, direttrice della Lega Neocastellana contro il cancro e colleghi di RTS. Sui distributori è riportato un riepilogo: rimanere all'ombra, in particolare nelle ore più calde, tra le 11 e le 15, indossare indumenti che coprano bene la pelle, occhiali da sole e cappello. A ciò si aggiunge poi la crema solare. I distributori di crema solare non generano alcun costo per i comuni, non devono infatti occuparsi né di riempirli né della manutenzione e sono a disposizione di tutti perché le conseguenze di una mancata protezione dal sole possono essere gravi. Ogni anno si registrano circa 25.000 casi di carcinoma. Sono tumori che si curano abbastanza facilmente ma che possono impedire di svolgere determinate attività all'aperto. Inoltre si registrano circa 3.500 casi di melanoma. È un tipo di tumore che può diventare molto invasivo e che può necessitare di trattamenti molto pesanti per riuscire a curarlo. La Lega Svizzera contro il cancro, infine, ricorda che per essere efficace una buona dose di crema solare va riapplicata ogni 2 ore.
3: Abbattimento del lupo. Il Consiglio federale apre una consultazione per una revisione della legge sulla caccia che ne ampli l'eliminazione. Prolungati i periodi di abbattimento e sarà anche possibile intervenire nelle bandite di caccia. Da Berna sentiamo Alessio Veronelli.
8: Un futuro più complicato per il lupo, anche per esemplari giudicati problematici che vivono in branco, la cui eliminazione dovrebbe essere facilitata, almeno secondo il governo. L'attuale testo di legge prevede che i lupi in branco sono completamente protetti da febbraio a maggio per motivi riproduttivi, salvo in caso di grave e immediato pericolo per l'uomo. La revisione legislativa proposta, nata da 2 mozioni parlamentari, chiede invece di permettere l'abbattimento durante il periodo citato di singoli esemplari di un branco che, nonostante le misure di protezione, attaccano ripetutamente animali da reddito o costituiscono un pericolo per l'uomo. In questo lasso temporale viene però chiesta la massima considerazione per le cucciolate nella concessione dei permessi di eliminazione. Il Consiglio federale propone poi di attuare abbattimenti mirati anche nelle bandite federali di caccia. In marzo quest'anno in Svizzera si contavano 30 branchi stabili di lupi e 10 considerati transfrontalieri, con una popolazione totale stabilita 2 anni fa a 300 esemplari. La modifica, precisa infine il governo, è compatibile con le convenzioni internazionali e la consultazione durerà fino al 16 ottobre.
3: Dall'estero, il Libano non accetterà nessun accordo di pace che non preveda il ritiro completo dell'esercito israeliano dal sud del paese. Lo ha dichiarato il presidente Joseph Aoun nell'ambito dei colloqui in corso a Washington con Israele, che proseguiranno oggi. Gli Stati Uniti stanno spingendo verso un ritiro almeno parziale delle forze israeliane da alcune zone occupate, con l'intento di addestrare l'esercito libanese, cui resterebbe il compito di contrastare le milizie di Hezbollah. Parliamo ora del virus Ebola. Gli Stati Uniti forniranno alla Repubblica Democratica del Congo un farmaco sperimentale che sembra poter curare il nuovo ceppo di Ebola che ha finora causato oltre 250 vittime accertate. Un cambio di strategia da parte di Washington, che ora apre all'uso di farmaci sperimentali anche fuori dal proprio territorio. I dettagli da Nairobi con il nostro collaboratore Freddy Del Curatolo.
9: Sì, arriva da Washington la speranza di una cura per il virus Ebola per migliaia di cittadini della Repubblica Democratica del Congo. Proprio mentre i contagiati ufficiali dal ceppo Bundibugyo hanno superato quota 1000, i decessi aumentano di giorno in giorno. Il Dipartimento della Salute statunitense ha fatto sapere che la fornitura di dosi di un farmaco sperimentale è già in fase di spedizione verso le aree colpite dall'epidemia. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha precisato che si tratta dell'MBP-134, un farmaco sviluppato dalla azienda americana MAP Biopharmaceutical e che alla sua somministrazione verranno anche abbinate altre terapie, soprattutto quelle con due antivirali. Questa decisione del governo statunitense segna un cambio di strategia rispetto alla precedente linea, che limitava l'accesso al trattamento con farmaci sperimentali ai soli cittadini americani esposti al virus. Attualmente non esistono vaccini o trattamenti approvati contro il ceppo Bundibugyo e, secondo Washington, i dati raccolti durante i test potrebbero contribuire a una futura approvazione del farmaco negli Stati Uniti. L'OMS ha tuttavia ribadito che, nonostante l'urgenza dell'emergenza, terapie e vaccini sperimentali dovranno essere valutati clinicamente prima di un eventuale impiego su larga scala. Ora la sfida sarà far pervenire le dosi e condurre le terapie nelle regioni più a rischio della Repubblica Democratica del Congo. L'OMS ha avvertito infatti che non sarà facile condurre sperimentazioni cliniche in una regione colpita da conflitti dove i test per individuare la malattia e il tracciamento dei contatti sono davvero ardui. La sfiducia e gli attacchi agli operatori sanitari sono diffusi e le catene di approvvigionamento sono interrotte.
3: Elettrodi nel cervello stimolati in modo intelligente in tempo reale. Una nuova terapia sviluppata dal Politecnico di Losanna e dall'ospedale universitario CHUV permette ai malati di Parkinson di camminare meglio. Il nuovo approccio, che per la prima volta usa l'intelligenza artificiale per la stimolazione profonda, ha dato buoni risultati nella prima fase di test. Ci dice di più Paola Latorre.
10: Camminare, per chi convive con la malattia di Parkinson, può trasformarsi in una delle sfide più difficili della giornata.
11: Les patients tombent, ils ont des chutes tout le temps.
10: I pazienti cadono. Cadono di continuo. Lo sottolinea anche Edoardo Moreau, nuovo professore ordinario della cattedra Medtronic di neuromodulazione presso il Politecnico di Losanna. L'Alta Scuola, insieme al CHUV, il centro ospedaliero universitario vodese, ha sviluppato una nuova terapia per aiutare i pazienti a camminare. È un'evoluzione di quanto esiste già da una quarantina d'anni, la stimolazione profonda del cervello tramite elettrodi. Una terapia che funziona per migliorare il movimento delle braccia, ma non così efficace per le gambe. L'equipe di ricerca, ci spiega il professor Moreau, ha cominciato registrando l'attività del cervello del paziente proprio grazie agli elettrodi.
12: Abbiamo realizzato numerose registrazioni per osservare cosa accade nel cervello di questi pazienti mentre svolgono diverse attività della vita quotidiana, per poi, in un secondo momento, sviluppare algoritmi in grado di prevedere automaticamente ciò che la persona sta facendo. E quindi, con questi algoritmi, si tratta appunto di intelligenza artificiale, possiamo automaticamente, sulla base dei segnali cerebrali, stabilire: ah, il paziente paziente seduto, il paziente in piedi, il paziente sta camminando, eccetera, e intervenire in tempo reale modificando la stimolazione per rispondere meglio alle esigenze della deambulazione.
11: En temps réel pour mieux donner réponse aux besoins de la marche.
10: Questa nuova terapia, fornita dall'intelligenza artificiale, è ancora nella prima fase di test. Per il momento ne hanno beneficiato 4 pazienti.
12: E ha funzionato bene. Sì, sì, le 4 persone sono soddisfatte, avrebbero voluto continuare più a lungo. Purtroppo il test clinico ha una durata limitata. Diciamo che questa è stata una prima fase per dimostrare che l'approccio funziona e ora siamo nella fase in cui cerchiamo di fare in modo che possa essere utilizzata per un periodo molto più lungo su un numero molto maggiore di persone.
10: Una seconda fase, che stando al professor Edoardo Moreau, dovrebbe iniziare in autunno. Ci vorranno invece almeno altri 5 anni prima che possa essere a disposizione di tutti i pazienti.
3: In Perù la candidata di destra Keiko Fujimori si profila come vincitrice delle elezioni presidenziali. Con oltre il 99% delle schede scrutinate, Fujimori ha ottenuto un leggerissimo vantaggio, soli 43.000 voti, sul candidato di sinistra Roberto Sanchez. Camilla Camponovo, qui in studio con me, ricordiamo chi è Keiko Fujimori.
13: Sì, Keiko Fujimori è la figlia dell'ex presidente peruviano Alberto Fujimori, che ha governato il Perù negli anni 90 e che è stata una figura controversa e molto contestata. Alberto Fujimori è stato accusato e condannato per violazioni dei diritti umani e per corruzione, ma viene anche ricordato per le sue riforme economiche e per la sua lotta contro i gruppi armati. Keiko Fujimori, ora la figlia, dopo la separazione dei genitori, a 19 anni è diventata First Lady durante il governo del padre, prendendo un po' il posto della madre. Ha poi seguito una propria carriera politica fondando anche il suo partito di destra Fuerza Popular. Questa è la quarta volta che corre alle presidenziali e sul piano politico propone un rafforzamento della sicurezza pubblica con una linea più dura contro la criminalità e il traffico di droga. Sul piano economico punta su incentivi agli investimenti privati e alle imprese con l'obiettivo di favorire crescita e occupazione. Sul suo nome però resta il suo nome spesso resta legato a quello del padre, un'eredità politica pesante che appunto continua a influenzare la sua immagine.
3: Camilla, questi risultati arrivano dopo diverse settimane di polemiche, come mai?
13: Sì, Fujimori sembra ormai essere la vincitrice dopo più di 2 settimane dal voto e dopo molte polemiche, perché queste sono state elezioni davvero molto combattute e contestate. Tra i 2 candidati ci sono solo poche migliaia di voti di scarto. Il candidato di sinistra Sanchez nelle ultime settimane ha contestato i risultati, segnalando presunte falle nella procedura di voto dei peruviani all'estero. Ha contestato e contesta tuttora la modalità con cui le schede elettorali sono state inviate dai consolati, alcune sarebbero state cambiate tra il primo e il secondo turno di voto. Per questo ha chiesto l'annullamento di circa 300.000 voti dei peruviani residenti all'estero, richiesta che però è stata respinta. Ora si attende l'ufficializzazione della nuova presidente in un clima politico che resta molto polarizzato e molto teso. Nel fine settimana potrebbero esserci nuove tensioni legate appunto al non riconoscimento dei risultati, un segnale di forte instabilità in un paese che negli ultimi 10 anni ha visto 9 presidenti. Intanto, dopo le recenti elezioni in Colombia, anche il caso peruviano conferma uno spostamento del clima politico di alcuni dei paesi del Sud America appunto sempre più verso destra.
3: Grazie Camilla Camponovo in diretta. Andiamo in Corea del Sud, dove lunedì Starbucks ha chiuso anticipatamente e simultaneamente tutti i suoi migliaia di punti vendita nel paese. I dipendenti della celebre catena statunitense hanno dovuto partecipare a una lezione di storia obbligatoria. Un tentativo per spegnere le polemiche nate dal lancio di una campagna promozionale per una serie di bicchieri termici che ha rievocato la sanguinosa repressione della dittatura militare nel 1980 e portato a un boicottaggio della catena. Lorenzo Lamperti, collaboratore dall'Asia Centrale.
14: Chiusi per un evento di formazione, è il messaggio che hanno visto all'ingresso tutti coloro che lunedì pomeriggio cercavano di entrare in un qualsiasi Starbucks della Corea del Sud. Gli oltre 2000 punti vendita del colosso americano del caffè sono stati chiusi contemporaneamente alle ore 15. Manager e dipendenti hanno assistito a una lezione sulla storia contemporanea del paese asiatico. Una decisione costata 2,1 miliardi di won, pari a oltre 1 milione di franchi svizzeri. Il motivo è una disastrosa campagna promozionale sulla nuova serie di bicchieri termici chiamati Tank. Per il lancio era stato scelto il 18 maggio, definito il Tank Day, cioè giorno del carro armato. Peccato che si trattasse dell'anniversario del massacro di Gwangju del 1980, quando i carri armati dell'esercito sudcoreano hanno represso nel sangue le proteste contro il golpe militare, uccidendo almeno 165 civili. La campagna è stata percepita da molti come un'offesa. Nelle scorse settimane ci sono state proteste davanti ai punti vendita e sono partiti appelli al boicottaggio. Sui social sono apparsi video di clienti che distruggevano le tazze del marchio. Starbucks sostiene si sia trattato di un incidente e che gli elementi creativi della campagna siano stati suggeriti da strumenti di intelligenza artificiale. In risposta alle polemiche, l'azienda ha ritirato la promozione, ha presentato scuse pubbliche e il gruppo che gestisce la catena in Corea del Sud ha rimosso dall'incarico l'amministratore delegato. Infine, la lezione di storia per aumentare la consapevolezza sociale di dipendenti e manager. Requisito necessario in una democrazia giovane dove la memoria continua a essere estremamente sensibile.
3: L'edizione del Radiogiornale termina qui, spazio ora allo sport. Buona giornata.
2: Lo sport.
15: Svizzera-Canada, l'esame della verità, il mondiale, e chiude il secondo giro tra spettacolo e qualche ombra. Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto da Giordano De Lucia. Vincere a Vancouver per restare a Vancouver. Svizzera e Canada si giocano stasera il primo posto nel girone, una sfida in cui i rossocrociati sono obbligati a vincere se vogliono chiudere il girone in testa e guadagnarsi così una settimana intera di riposo in vista della sfida dei sedicesimi che il 2 luglio si giocherebbe proprio a Vancouver. Ambizioni che sono pure quelle dei canadesi e che negli anni hanno scalato le gerarchie del calcio mondiale. Paolo Laurenti.
16: Sfogliando l'album Panini di Messico 86 e aprendolo alla pagina del Canada, l'occhio ci scappa sul biondo difensore Ian Bridge.
17: It's not a great picture of me.
16: Non una gran bella foto quella, ci tiene a precisare ridendo. Ci colpisce sotto la sua immagine la squadra d'appartenenza a quell'epoca, la Chaux de Fonds. Cosa ci faceva oltre 40 anni fa il canadese nel nostro campionato?
17: A strange coincidence. It was actually Canada played an international.
16: Fu una particolare coincidenza. Inizia così la chiacchierata con Ian Bridge. Con il Canada nell'84 giocavamo un amichevole contro l'Italia a Toronto e gli arbitri erano svizzeri. Ad accompagnarli c'era Freddy Rumo, presidente della Lega Nazionale Elvetica e pure presidente del club neocastellano. Mi notò e finì per arrivare in Svizzera dove rimasi per 5 anni.
17: I was there 5 years. It was a nice experience. It was very exciting. It was my first time living and playing.
16: Fu una bella esperienza, ci confessa l'oggi 66enne, la prima in Europa. La squadra era discreta, nel primo anno arrivammo fino in semifinale di Coppa, in campionato invece lottavamo per non retrocedere e proprio per questo il club non mi lasciò partire per il raduno premondiale del Canada fino a salvezza matematica. Raggiunsi la nazionale infatti solo una decina di giorni prima dell'inizio della Coppa del Mondo, forse anche meno, rammenta Ian Bridge, che poi fa riaffiorare altri ricordi.
17: A much different atmosphere back then, almost no media.
16: A quei tempi l'atmosfera del mondiale era molto diversa. Pensa che c'era un solo giornalista dal Canada al seguito, che non sempre tra l'altro veniva ai nostri allenamenti, ma il ricordo più grande è stato poco prima del debutto contro la Francia. Nel tunnel prima di entrare in campo accanto a Bossis, Battiston, Platini, che fino a poco prima guardavo in TV. Porca miseria, mi dicevo, è tutto vero.
17: Yeah, and I'm standing beside like guys like Bossis, Battiston, Platini. Holy shit, this is for real now. I didn't think it would take 40 years.
16: Non immaginavo però ci volessero 40 anni per vedere un Canada competitivo come oggi. Spero possa superare qualche turno. Ci sono giocatori di talento come Davis e nel paese e soprattutto Vancouver c'è grande entusiasmo, nonostante sia calcio e non hockey, ma il livello di passione per questo sport sta aumentando seriamente.
17: The level has elevated a lot.
18: Al Canada basta un pareggio per vincere il girone, ma questo vantaggio, analizza in conclusione il nazionale canadese dell'86, Ian Bridge, potrebbe essere un'arma a doppio taglio se si pensa solo a non perdere. È una sfida a livello mentale per i canadesi. Speriamo di riuscire a vincerla.
15: Ricordo l'inizio di Svizzera-Canada questa sera alle 21 con diretta anche in radio qui su Rete 1 nel nostro Sport e Musica. E dopo i successi del Portogallo 5-0 sull'Uzbekistan, il pareggio 0-0 tra Inghilterra e Ghana e l'1-0 della Croazia su Panama e della Colombia contro il Congo, si è chiusa nella notte il secondo turno della prima fase. Ne approfittiamo allora per fare già un bilancio con Omar Gargantini, cui chiedo cosa è piaciuto di più in questa appunto prima parte del campionato del mondo.
19: Beh, intanto 7 squadre qualificate e 5 già fuori, e questo il resoconto strettamente numerico dopo le prime 48 partite, vale a dire poco meno della metà del totale. Detto questo, resterei ai numeri, perché il primo aspetto da sottolineare è che si segna tanto, tantissimo addirittura, e come mai a questo punto del torneo, oltre 100 gol, e siccome il gol è la sublimazione di questo sport, come si fa a non essere contenti e appagati? E molto positive poi si stanno rivelando anche alcune delle nuove regole introdotte per snellire le perdite di tempo. Simulazioni di infortunio? Diventate quasi inesistenti. Rinvii del portiere e rimesse laterali è molto più veloci. Insomma, la fluidità del gioco, ma anche il minutaggio complessivo effettivo di ogni partita ci hanno parecchio guadagnato. E poi ci si aspetta che venga citata anche una squadra che ha impressionato. Beh, per non fare i soliti nomi, dico Stati Uniti. Al netto di avversari non irresistibili, giusto dirlo, l'America ha proposto un calcio intenso, dinamico e anche spettacolare, molto esigente però sul piano fisico, e questo potrebbe rivelarsi un limite fatale.
15: Mentre i punti negativi, se ci sono, dove possiamo trovarli secondo te?
19: Dico subito senza esitazioni l'hydration break, nobilissimo, intendiamoci, nel suo intento originale, ma una farsa in questo caso. C'è sempre perché serve a vendere pubblicità, bastava in fondo dirlo con maggiore onestà intellettuale, ma ovviamente l'avremmo vissuto per quello che è, ovvero un cambiamento delle regole del gioco. Hydration break che si stanno poi rivelando dei veri e propri time out, ma allora senza ipocrisia, perché non chiamarli col loro nome anziché pause rigeneranti? E non mi piace nemmeno che il primo criterio in caso di arrivo a pari punti sia diventato lo scontro diretto anziché la differenza reti, perché va a svilire troppe partite di una terza giornata che con 32 qualificate su 48 è già di per sé povera di pathos. Insomma, questa prima fase del torneo è praticamente inutile, perché le migliori passano tutte senza alcun tipo di rischio. E chiudo, visto che alla prima domanda avevo fatto il nome di una squadra che ha sorpreso in positivo, facendone anche uno per chi ha profondamente deluso, e allora dico Turchia, ma più in generale l'Europa di medio-basso cabotaggio. Beh, e forse la rivendicazione di più posti non ha più un fondamento legittimo da parte della Confederazione Europea.
15: Noi andiamo a chiudere con alcune notizie. Nel moto mondiale la Ducati si separerà da Francesco Bagnaia al termine di questa stagione, infatti il pilota italiano lascerà il team, come ha fatto sapere proprio oggi la casa di Borgo Panigale. Il due volte campione del mondo non sarà quindi nel 2027 il compagno di scuderia di Marc Marquez e molto probabilmente si accaserà all'Aprilia. Infine, per il tennis, sono in corso a Wimbledon le qualificazioni. Nel secondo turno in campo attualmente c'è il ticinese Rémi Bertola che affronta l'austriaco Rodionov. Rodionov che ha vinto il primo set 6-4, situazione nella seconda partita 2-2. L'altro elvetico Jérôme Kim se la vedrà con il danese Holmgren. A seguire nel pomeriggio Gilles Teichmann affronterà la canadese Andreescu.

0: Rete 1. Il Vintage Caffè di Rete 1.
1: Ben ritrovati da Marco Trovesi. Se le boy band sono un fenomeno soprattutto associato agli anni 90, con nomi come i Take That o i Boyzone, una delle prime, se non la prima boy band della storia, nasce alla fine degli anni 60, grazie alla caparbietà del signor Joe Jackson, capostipite, patriarca e padre padrone dei Jackson 5. Pugile e musicista fallito, papà Joe si accorge che, mentre al lavoro, i tre figli maggiori, Jackie, Tito e Jermaine, si divertono giocando con alcuni dei suoi strumenti musicali. Sembra che abbiano talento e quindi cresce l'idea di formare un gruppo. Con l'aggiunta di Marlon e Michael, il team dei Jackson 5 è pronto per iniziare la scalata al successo, non senza sacrifici fatti di prove e allenamenti molto intensi, questo a scapito del gioco e delle attività più consone ai bambini. Dopo i primi successi in alcuni talent show, i cinque riescono ad esibirsi nello storico Apollo Theater di New York. Il contratto discografico arriva presto, come il primo singolo che non ha successo, ma apre le porte per un'audizione alla Motown Records, che crede nel potenziale e l'iscrittura. Siamo nel 1969. Michael, voce principale e futuro re del pop, ha 11 anni.

I Want You Back è la prima hit dei fratelli Jackson dal primo album Diana Ross Presents The Jackson 5, un importante passaporto per un successo che presto si trasforma in Jackson Mania, paragonabile quasi al delirio collettivo che aveva accompagnato i Beatles. Apparizioni e Led Sullivan Show, merchandising di ogni tipo, un cartone animato a loro dedicato e concerti sold out fanno dei Jackson 5 uno dei gruppi più redditizi a livello internazionale. Nonostante l'etichetta Motown conceda loro meno del 3% delle royalties, a fronte dei 60 milioni di dischi venduti in 6 anni. Nel frattempo, papà Joe lancia le carriere delle 3 figlie, di cui la più fortunata sarà Janet. Lasciamo la dinastia Jackson, il Vintage Café di Rete 1 torna nel vecchio continente con gli Style Council, principalmente un duo formato da Paul Weller e Mick Talbot. È dell'84 il primo singolo dall'album di esordio, My Ever Changing Moods.

0: Vintage Café su Rete 1.
1: Keith Marshall per la maggior parte di noi è quello di Only Crying, tormentone radiofonico della tarda estate dell'81. Ma il cantante chitarrista britannico è in circolazione già dalla fine degli anni 60, quando fa parte degli Hello, gruppo rock che dopo un inizio promettente avrà successo praticamente solo in Germania, dove si trasferisce e dove Marshall tenta la strada solista che raggiungerà il picco di popolarità con la sua unica vera hit che abbiamo ascoltato. Ora andiamo in Italia con Niccolò Fabi, uno dei protagonisti dell'attuale scena cantautorale romana, insieme agli amici Daniele Silvestri e Max Gazzè. Fabi pubblica il secondo album alla fine degli anni 90 e tra i singoli sceglie la versione italiana di Barely Briefing, esordio dell'americano Duncan Shake, che nel 97 è la canzone più trasmessa dalle radio oltreoceano. Il male minore.

Vintage Caffè su Rete 1 e in podcast su rsi.ch. Buon ascolto da Marco Trovesi. Linda Ronstadt è una delle icone della musica americana, mentre la sua famiglia ha fatto in qualche modo la storia di una parte degli Stati Uniti, a partire dal nonno paterno, prolifico inventore e detentore di quasi 700 brevetti, tra i quali una delle prime versioni del tostapane elettrico, numerosi dispositivi per frigoriferi, la prima stufa elettrica e una delle prime versioni del forno a microonde. Ma tornando a Linda e alla sua musica, in 50 anni di carriera ha spaziato dal rock al country fino all'operetta e alla musica latina, vista la discendenza anche in parte messicana. L'abbiamo ascoltata con It's So Easy, canzone scritta negli anni 50 da Buddy Holly, ma che trova successo solo con la Ronstadt nel 77, diventando un classico. 3 anni più tardi nascono in Scozia gli Azzi Camera, gruppo capitanato dal chitarrista Roddy Frame e che nell'arco di 6 album cambia una 30ina di musicisti alla ricerca continua della perfezione. All I Need Is Everything.

0: il Vintage Café di Rete 1.
1: I più giovani hanno conosciuto Our Day Will Come grazie alla versione di Amy Winehouse, incisa per il disco di esordio, ma pubblicata per la prima volta nella compilation postuma Lioness Hidden Treasures del 2011, uscita pochi mesi dopo la sua morte. Negli anni 70 è stata ripresa da Frankie Valli insieme a Patty Austin, ma quella che abbiamo ascoltato è l'originale del 62 di Ruby and the Romantics, uno dei gruppi vocali R&B più influenti e coverizzati del decennio. Restiamo oltreoceano con Daryl Hall and Joan Oates, duo già famoso negli anni 70 ma che raggiunge il picco di popolarità internazionale a partire dall'album Private Eyes dell'81. È di 2 anni dopo la terza raccolta di successi, mentre i due hanno già all'attivo 5 numeri 1 in classifica e sono tra i più programmati dalla neonata MTV. Li ascoltiamo con uno dei 2 brani inediti della compilation, Say It Isn't So.

su Rete 1 Vintage Café, oggi anche con i Color Me Bad, quartetto vocale di compagni di scuola che decide di sottoporsi a delle audizioni spontanee per qualsiasi artista famoso si trovi ad esibirsi nella loro Oklahoma City. Conoscono tra gli altri Kool & The Gang e John Bon Jovi, quest'ultimo incontrato per caso al cinema e spettatore piacevolmente sorpreso e divertito dal coro a cappella che improvvisano sul marciapiede antistante. Beh, la sera seguente apriranno il suo concerto davanti a 20.000 persone. Inizia così la carriera dei Color Me Bad, che debuttano in grande stile nel 91 con l'album che vende più di 6 milioni di copie e resta in classifica per più di un anno e mezzo. Tra i singoli estratti abbiamo ascoltato All For Love. Ora torniamo in Italia con Patty Pravo, che negli anni 70 incide una cover di Walk on the Wild Side di Lou Reed, intitolata I Giardini di Kensington. Il testo italiano non è una traduzione di quello originale, improponibile all'epoca in Italia, ma si ispira al romanzo Peter Pan nei giardini di Kensington di J.M. Barrie, padre scozzese del bambino che non vuole crescere.

metà degli anni 60 si formano a Londra gli Equals, considerato il primo grande gruppo rock interrazziale del Regno Unito e una delle poche band multietniche dell'epoca. Ne fa parte anche Eddie Grant, autore di Baby Come Back, brano fortemente influenzato dallo ska, genere progenitore del reggae. Il disco raggiunge le vette di molte classifiche europee anche nella versione del 94 che abbiamo ascoltato, con Pat Banton accompagnato dai fratelli Robin e Ali Campbell degli UB40. Restiamo oltre manica in chiusura di puntata con il duo dei Go West, che conquistano fama internazionale con King of Wishful Thinking, inclusa nella colonna sonora di Pretty Woman. Si erano comunque già fatti notare qualche anno prima con il disco di esordio, che vede tra i musicisti che li accompagnano anche il celebre bassista Pino Palladino. Tra i 5 singoli pubblicati dall'album vi propongo Goodbye Girl. Su Rete 1 Vintage Caffè, un saluto da Marco Trovesi anche a chi ci ascolta in podcast su rsi.ch.

0: Rete 1.
1: Sono le 14. In studio Federico Talarico. A partire da oggi, nelle basse quote del Ticino e del Basso Moesano, entra in vigore il livello 4 di allerta canicola emesso da Meteo Svizzera, valido fino a martedì 30 giugno. È fortemente raccomandato ridurre le attività all'aperto nelle ore più calde e adottare misure per ridurre i rischi sanitari per sé e per le persone più fragili. Sentiamo in merito le raccomandazioni del medico cantonale ticinese Giorgio Merlani.
2: Canicola, il calore non è solo temperature alte, una mancanza di calo delle temperature durante la notte, pericoloso per persone vulnerabili, gruppi particolari, ma anche per persone sane, giovani, sul lavoro, esposte loro malgrado al caldo, senza possibilità di proteggersi più di tanto. È fondamentale garantire la possibilità di lavorare prima al mattino quando fa più fresco, interrompere più a lungo sulle ore del mezzogiorno e poi riprendere il lavoro alla sera. Ma anche i lattanti che hanno più difficoltà a regolare la temperatura corporea, poi le persone anziane, persone che prendono medicamenti, nel caso al minimo dubbio chiedano al proprio medico o al farmacista, devono cambiare o adattare i farmaci oltre che proteggersi dal caldo.
1: A tal proposito ricordiamo che le concentrazioni di ozono registrate ieri in Svizzera hanno superato il valore di 180 microgrammi per metro cubo, che corrisponde a una volta e mezzo il valore limite stabilito dall'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico. Tenuto conto delle previsioni meteo delle prossime ore, sono da prevedere elevate concentrazioni di ozono anche per oggi. Maggiori informazioni possono essere ottenute consultando la pagina online ozono-info.ch. Miglioramento in vista per le finanze della Confederazione, il Consiglio federale ha aggiornato il preventivo 2027, che presenta un'eccedenza di 180 milioni di franchi, a fronte di un disavanzo di 400 milioni annunciato in aprile. Il governo ha dunque deciso di non applicare le misure di risparmio ventilate in marzo, un risultato positivo raggiunto nonostante un aumento delle uscite, legato soprattutto alla VS e all'esercito, compensate però da maggiori entrate. E l'esecutivo ha ridefinito obiettivi e priorità nella collaborazione internazionale, che sarà rafforzata e più mirata per rispondere meglio al mutato contesto geopolitico, questo nonostante le minori risorse a disposizione. Sempre da Palazzo Federale, la Posta dovrà mantenere l'attuale portata e qualità del servizio universale, ma dovrà essere più flessibile in modo da meglio rispondere alle esigenze della popolazione. Ex regia, anche in futuro, potrà richiedere modifiche al mandato, qualora alcuni servizi, come la consegna di lettere, dovessero continuare a diminuire. Dall'estero, il Libano non accetterà nessun accordo di pace che non preveda il ritiro completo dell'esercito israeliano dal sud del paese. Lo ha dichiarato il presidente Aoun nell'ambito dei colloqui in corso a Washington con Israele, che proseguiranno oggi. Gli Stati Uniti stanno spingendo verso un ritiro almeno parziale delle forze israeliane da alcune zone occupate, con l'intento di addestrare l'esercito libanese, a cui resterebbe il compito di contrastare le milizie di Hezbollah. Fino a stasera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo, sui rilievi possibili rovesci o temporali isolati, soprattutto nella seconda parte della giornata. Ricordiamo che è scattata l'allerta canicola di grado 4, su una scala di 5, in diverse regioni della Svizzera orientale, dopo Romandia e Vallese, attese temperature fino a 37 gradi.
3: Sulla A2, prima del portale sud della Galleria del San Gottardo, ci sono 3 chilometri di colonna con attese di 30 minuti circa tra Quinto e Airolo in direzione nord. Ricordiamo inoltre che la corsia preferenziale Cupra è aperta e che l'entrata autostradale di Airolo è chiusa verso la galleria. Nella Svizzera romanda, infine, a causa di un incidente, si sono formate delle code con attese di 30 minuti circa sulla A1 tra Aubonne e Morges in direzione di Losanna.
0: Rete 1.
3: E sono le 14:04 e buon pomeriggio anche da parte mia, Francesca Margiotta. Anche per me iniziano i pomeriggi d'estate su Rete 1. Ci sentiremo parecchio e speriamo ancora una volta di fare squadra. e farlo chiaramente grazie alla possibilità di interagire. Abbiamo bisogno di cose carine, di parole belle, di musica piacevole, e su questi principi mi baserò per le nostre ore insieme. E dopo questa dichiarazione di intenti, direi musica, maestro Paul Simon.

mortalità di certi stacchetti è taratata. Lo senti e capisci subito che è Paul Simon, immortale. Lui vive ancora per sua fortuna, ma immortale sarà ancora il suo sound, soprattutto questa canzone, dicevamo, del 1986, You Can Call Me Al. Allora io mi preparo bene, sono pronta per i pomeriggi insieme a voi. Mi sono preparata l'acqua fresca, anzi approfittatene anche voi che dai nostri rubinetti ne esce tanta e buona. Mi sono preparata un cafferino freddo, anche quello, e poi mi sono preparata le cose da dire. Una bella notizia, una storia di persone normali ma straordinarie in qualche modo, oggetti che attirano la nostra curiosità non tanto perché sono tecnologici ma perché non cambiano mai. Ma poi comincio i pomeriggi su Rete 1 il 24 di giugno e vuoi che non parli di San Giovanni? Almeno oggi è San Giovanni, auguri Giovanni, Giovanne vari. Probabilmente si è già parlato dell'acqua di San Giovanni, quella lasciata in infusione una notte con erbe e fiori con cui lavarsi il viso il mattino successivo, cioè stamattina. O magari si è anche parlato del veliero di San Giovanni, che poi c'è anche quello di San Pietro fra 5 giorni, il 29 di giugno. Comunque si dovrebbe ottenerlo la mattina del 24 giugno dopo aver lasciato un albume nell'acqua tutta la notte. O ancora, raccogliere proprio in questo giorno i malli di noce per fare il nocino. Ma oggi è anche il giorno, e qua purtroppo non ce lo dicono, se ne parla troppo poco, almeno ne parlavano di più i nonni. È il giorno del Giovannino, il Gianino, il Giovanin, che dir si voglia. Secondo la tradizione contadina, questa data, cioè oggi, è il momento spartiacque per la raccolta delle ciliegie. Dopo San Giovanni le temperature si alzano secondo la tradizione, quindi non vale quest'anno che si sono già alzate da un po'. Comunque in teoria dopo San Giovanni, con le temperature ufficialmente estive, purtroppo le larve di mosca potrebbero essere vicine ai frutti, si schiudono e rendono facile trovare i vermetti bianchi all'interno di queste delizie rosse, che poi qualcuno può dire sono proteine, ma no. E comunque non è neanche vero al 100%, in realtà le ciliegie, a seconda della varietà, e quindi per questo varrebbe la pena informarsi, possono avere una maturazione precoce, media o tardiva. Per esempio la ciliegia San Giacomo raggiunge il grado di perfezione tra un mese, verso la fine di luglio, vedi? Allora non è tardi in quel momento lì, Giovanin o Gianin. Comunque le ciliegie, non so se lo sapevate, arrivano dall'Asia Minore, dal Mar Nero, dal Caucaso, e poi gli antichi greci e poi i romani le hanno portate qui in Europa. E addirittura sembra che un generale romano, che secondo la leggenda amava molto mangiar bene, tale Lucullo, le avrebbe portate durante le sue campagne militari dalla Turchia, e così, arrivando nella Roma imperiale, la coltivazione delle ciliegie va in tutto l'impero romano e arriva anche in Svizzera, che è, come dire, patria di alcuni posti interessanti per le ciliegie, e vanta un ventaglio di oltre 400 varietà coltivate principalmente nei cantoni di Zugo, Argovia, Lucerna, Turgovia e voi. E voi lo sapevate?

Questa è nuova nuova, ma come ce la ricorderemo? Tenete a mente il nome Sienna Spiro o Spyro, visto che è una cantautrice inglese che ha solo 21 anni, un look un po' d'antan e soprattutto sta diventando famosissima e, come avete sentito, ha una voce che non ha niente da invidiare ad alcune sue connazionali più famose, ne dico una, Adele, che comunque ha una voce meravigliosa. Tra l'altro Sienna Spiro sarà a Montreux al festival, Montreux Jazz Festival, il prossimo 6 luglio, così lo vedo, e poi va in Norvegia, ma ci interessa già di meno, a Montreux. La potrete vedere se avrete la fortuna di andare lì, la fortuna. Basta parlare di quelli fortunati che vincono i milioni con le varie lotterie, parliamo di gente fortunata che vince una cosa che comunque in molti vorrebbe. Quindi, ho detto prima, abbiamo bisogno di belle storie, e un appuntamento che vorrei mantenere sempre è persone normali, storie straordinarie. E non stiamo parlando della storia straordinaria di chi vince una lotteria, che comunque è straordinaria anche quella. Allora, c'è chi i mondiali li sta guardando in televisione, c'è chi ci va se può permetterselo, c'è chi fa gli album delle figurine. E poi c'è chi va sempre ai mondiali da quasi 30 anni. Fortunata, sì, la signora ecuadoregna che si chiama Maria del Jesús Pinargote, che vive nel sud del paese dell'Ecuador e che nel giugno 1998, proprio a pochi giorni dall'inizio del mondiale in Francia, partecipa a un concorso della Coca-Cola. Un tagliando, un tappo, soprattutto la dimostrazione di aver preso il prodotto, un tagliando coi suoi dati lasciato in un'urna, e poi uno lascia così nell'urna anche il ricordo di aver fatto quel concorsolino. Poi a un certo punto arriva una telefonata: ha vinto, è una delle due sole vincitrici in tutta l'America Latina, e il premio non sono soldi ed è invece qualcosa di più curioso, raro e particolare: il diritto a vita di andare a ogni mondiale di calcio organizzato dalla FIFA, ovunque si giochi, con un accompagnatore e con tutte le spese pagate. Pensate, la signora che si vede ricevere sta telefonata, che riceve sta telefonata, chiede al marito di indagare a fondo perché pensa che sia una fregatura, che ci sia una truffa, una menzogna. Il marito verifica e dice: sì, abbiamo vinto

immaginasse una promessa lunga, una vita sulla quale qualcuno qualche volta ha messo il dubbio, ma la regola e la promessa era quella e non viene cambiata, almeno la FIFA, finché organizza lei, non cambierà la possibilità della signora Pinargote di andare a vedere tutti i mondiali. Fino ad ora si sa che solo un'altra persona ignota, però si sa di che nazionalità è, peruviana, ha vinto questo premio e non sono mai state organizzate, sappiatelo, promozioni simili. Per adesso no.

canzoncina che si chiama Hey There Delilah, questo tocco sulla chitarra che come definirlo se non sei un musicologo o un chitarrista, se non zumpa zumpa zumpa nza nza nza. Però suona male detto così, però io amo sempre il modo di raccontare la musica anche con dei suoni onomatopeici tipo zan zan, e dunque io apprezzo, nonostante, cercate di apprezzarlo anche voi, nonostante la definizione poco da maestro d'orchestra, insomma, la canzoncina che abbiamo appena ascoltato. Abbiamo detto notizie buone, ma anche notizie interessanti, notizie del mondo animale non devono mai mancare nella nostra vita, anche perché ci, in qualche modo ci toccano, non solo a volte toccano la nostra emotività, ma anche le nostre storie. Ecco, partirei da una cosa, dalla memoria di come ci hanno trattato, quella cosa che ci raccomandavano le nonne, perdonare ma mai dimenticare, e io aggiungerei anche ricordare per evitare che si ripeta. Ce lo insegnano anche le femmine dei delfini. Una nuova ricerca suggerisce che le femmine del delfino tursiope potrebbero affidarsi a una strategia del genere per gestire le relazioni. Allora, lo studio è uno di quegli studi che arrivano da una rivista che spesso nominiamo, molto credibile, che si chiama PNAS, o Proceedings of the National Academy of Sciences, e ci dice questa cosa. Le femmine di tursiope indo-pacifico, in particolare, insomma, quei delfini lì, sono in grado di identificare i maschi attraverso i loro fischi caratteristici, perché sapete che ogni delfino emette un suono unico per distinguersi, è quasi un'impronta digitale, un'etichetta. Le femmine sembrano utilizzare questi fischi per ricordarsi quali tra i maschi si sono dimostrati aggressivi e invadenti durante le stagioni degli accoppiamenti, scusate la rima. È la prima volta che si fa uno studio del genere su come i segnali comunicativi vengano usati nella scelta del partner, però mica male, eh? Allora, questi delfini tursiopi indo-pacifici, poi senza impaperarmi ce la farò, tursiopi indo-pacifici vivono appunto nell'Oceano Indiano e nel Pacifico occidentale. Sono molto simili ai delfini che conosciamo anche noi, però hanno un muso più lungo, una corporatura più snella e pinne dorsali ben distinte. La nuova ricerca offre questo spaccato di vita interessante del quale potremmo fare tesoro anche noi. Di solito maschi e femmine condividono un habitat in armonia, però quando arriva la stagione degli amori i maschi tendono a diventare un po' più insistenti e aggressivi nei confronti delle femmine. Spesso più maschi vanno intorno a una femmina, la confinano, la proteggono, ne limitano i movimenti durante questi eventi che possono durare poche ore o anche settimane. Poverine ste delfine. Ecco, e a volte qualche maschio carica, morde, colpisce le femmine per tenerle sottomesse, ma loro si dimenticano. No, non si dimenticano, si ricordano, e così, attraverso degli esperimenti vari, si è capito che ascoltando i fischi caratteristici emessi da un gruppo di delfini, le femmine, quando sentono quello molesto, prendono e si allontanano con pinne ben lunghe e ben distese, si direbbe, ovviamente soprattutto quelle in età riproduttiva. Per le femmine che ancora allattano o per le femmine più anziane la reazione è più debole, ma va bene così. Insomma, la gentilezza anche in natura premia e seleziona la specie, mi piace pensarla così. Forse è una lezione da interiorizzare anche per le femmine di essere umano? Evitare gli uomini che hanno certi atteggiamenti, scappare a pinne, gambe levate.

detto che una cosa quando te la dicono poi ti ricordi che la sapevi. Volevo ringraziare Simone perché mi ha scritto: guarda che quello stile lì che io chiamavo Zumpa Zumpa almeno, oppure nza, nza, si chiama fingerstyle, e cioè suonare in pratica con le dita senza il plettro. Lo dicevamo per il brano prima, ci sono tante canzoni che ascoltiamo dove appunto si sentono le corde toccate direttamente con le dita e senza dunque l'ausilio di un plettro. È un po' folcloristico, mi dice, però fingerstyle, ma vuoi mettere con zuppa zuppa zu? Comunque grazie, è bello saperlo. È bello sapere anche qualche informazione di viabilità secondo voi? E allora diamo uno sguardo anche a questo. Sulla A2, prima del portale sud della Galleria del San Gottardo, ci sono tuttora 3 km di colonna con attese di 30 minuti circa tra Quinto e Airolo in direzione nord. Ricordiamo inoltre che la corsia preferenziale Cupra è aperta e che l'entrata autostradale di Airolo è chiusa verso la galleria. Nella Svizzera Romanda, infine, a causa di un incidente si sono formate delle code con attese di circa 40 minuti sulla A1 tra Rolle e Morges in direzione di Losanna.

Dimmi come, avrà avuto risposta dal 2002 Alexia quando cantava a Sanremo questa canzone? Chi lo sa, lo saprà solo lei. Noi invece siamo quella radio che vi dà anche la possibilità di metterci la voce o in qualche modo di far passare dei messaggi che sono vostri, vi stanno a cuore. Io lo condivido e quindi lo leggo, quello che ha scritto Milena. Dice: per favore, ogni tanto ricordate in questi giorni caldissimi a chi ha un po' di cuore di mettere fuori dai cancelli ciotole d'acqua per quei poveri gatti o anche cani che girano. Ecco, ci sono tanti gatti liberi, spero tutti di proprietà, che gironzolano, o anche ci sono i cani che spero i proprietari non portino a passeggio con l'asfalto rovente, però gironzolano e magari hanno sete, e se il padrone non ha portato con sé una ciotolina, trovarne una di tanto in tanto non è neanche una cattiva idea. Vedo che sempre più locali, sempre più negozi mettono una ciotola d'acqua, che è una cosa estremamente civile, secondo me. Non è solo un segno di amore per gli animali, ma è anche un segno di civiltà, è anche un modo per dire: e qua i vostri cani sono i benvenuti. D'altra parte non possono entrare dappertutto, ma laddove possono, tanto vale dargli una carina accoglienza, un'accoglienza carina, anzi, forse è meglio dirla così. Viviamo in un mondo di novità, ma ci avete fatto caso? Ci sono oggetti che non cambiano, non sono mutati nel tempo, se non per i materiali, i colori, ma alla fine restano identici a come erano stati originariamente pensati. In questi pomeriggi faremo una piccola serie di questi oggetti, iniziando da uno che chi ha caldo potrebbe usare. Ma dopo questa canzone degli U2 del 1998, che era una canzone di scusa.

Era il 1998, Bono degli U2 era in studio con la band a registrare un album che lo avrebbe fatto strafamoso e diciamolo anche ricco, e quel giorno lì è il compleanno di sua moglie Ali e lui si dimentica, preso com'era dalle registrazioni e da tutto quello che il musicista con la testa nelle nuvole sta facendo, allora le scrive questa canzone Sweetest Thing per ricordarle che lui come musicista soprattutto in tournée è un uomo pieno di difetti, ma che il loro amore, anche se imperfetto, è un amore che resiste. Ecco, questa è la breve storia di Sweetest Thing, che ci faceva capire che era una canzone di scuse da un video musicale che l'accompagnava, in cui Bono compariva in più circostanze con sto cartello davanti con scritto sorry, scusa, e in effetti probabilmente ha funzionato, poiché loro sono ancora insieme e spero felici. Io prima stavo dicendo, non è che mi sono persa via, ci sono degli oggetti che nei secoli addirittura non sono cambiati e che magari chi ha caldo oggi potrebbe usare. L'ombrello come parasole, praticamente la sua prima funzione, e in questi giorni ci sta. Assiri, babilonesi, egizi, persiani lo utilizzavano già diversi secoli prima di Cristo. E non sappiamo veramente chi l'abbia inventato, perché si dice che arrivi dall'estremo oriente, che siano stati nell'undicesimo secolo avanti Cristo, quindi insomma ben oltre i 1000 anni prima della nascita di Cristo e dunque ben oltre i 3000 anni fa ad averlo inventato. I babilonesi dal canto loro lo impiegarono come parasole, ma più per bellezza che per bisogno. Gli egizi, che credevano che la dea Nut coprisse la terra col suo corpo arcuato proprio come un parasole, lo usavano per avere la sua protezione. In Estremo Oriente addirittura divenne col tempo un esempio distintivo di nobiltà, tanto che poi l'uso dell'ombrello fu permesso soltanto ai dignitari e ai membri della famiglia reale, con la dimostrazione che abbiamo ancora oggi di sculture dipinti che arrivano anche dalla Cina, ma anche dalla Siria, dalla Persia, dall'India, che mostrano servitori intenti a riparare dal sole i loro governanti con un ombrello. Ancora adesso ci sono dei paesi in Africa in cui l'ombrello è un simbolo di autorità. Poi arrivò anche nella Chiesa e dunque si diffuse tra le massime autorità della gerarchia della Chiesa, papi e cardinali, ombrelli o cupolette di tessuto. I primi ombrelli però, gli ombrelli non sono cambiati, guarda che sono sempre più o meno uguali, magari erano di materiali diversi, avevano manico, asta e telaio in bambù o in legno di gelso, la parte superiore in seta o carta trattata con lacche pregiate e dipinta a mano. A differenza di quello che si può pensare, forse anche per la loro natura tutto sommato delicata, l'ombrello serviva principalmente per ripararsi dal sole e non dalla pioggia. Infatti non si chiama pioggerello, si chiama ombrello perché fa ombra. Solo agli inizi dell'Ottocento questo oggetto, esattamente come era 3000 anni prima, venne utilizzato per non bagnarsi, e sapete da chi? Da quel popolo che vive in quel paese dove il tempo è famoso per cambiare spesso e il paese è famoso per avere molta acqua, l'Inghilterra.

sì, se questa sonorità vi ricorda qualcosa che esiste già, non è che state avendo le traveggole per il caldo. No, è perché la sonorità è tipicamente quella di Manu Chao, anche se poi questo sottofondo che non chiamerò in onore di Simone mai più Zumpa Zumpa, però un po' fa Zumpa Zumpa, però vabbè, è appunto il loro Viajando por el mundo, Karol G, questa volta insieme a Manu Chao. Sarà forse uno dei pezzi dell'estate? Perché lo so che molti di voi stanno già soffrendo da un po' di giorni, ma l'estate è cominciata solo da tre. Dobbiamo forse pensare, insomma, a farci piacere una canzone e eleggerla a canzone dell'estate. E anche se non possiamo andare al mare, è avere un po' di mare qui su Rete 1. Senti qua Lucio Dalla com'è profondo il mare. Questo è un grande e bellissimo pezzo di storia della musica italiana, senza mai dimenticare lui che di pezzi storici epocali.

0: fatto una gita in un mare immaginario, ma anche vero. Quello di Lucio Dalla era il mare delle Tremiti, che sono di fronte alle coste della Puglia. Giusto così, per cultura geografica. Intanto si sono fatte le 15.
1: Rete 1.
2: In studio Federico Talarico. L'esercito sarà sempre finanziato con un aumento dell'IVA, ma minore del previsto, 0,5 punti percentuali invece degli 0,8 previsti. Lo ha deciso il governo, che ha rinunciato ad aumentare l'IVA su derrate alimentari e medicinali. La durata di questa misura sarà di 12 anni, due in più di quella inizialmente prevista. E il Consiglio federale rinuncerà a ulteriori tagli di 530 milioni di franchi decisi in via precauzionale nel mese di aprile. Dalla notizia Karin Keller-Suter annunciando che il preventivo 2027 aggiornato presenta un'eccedenza di 180 milioni di franchi a fronte di un disavanzo di 400 milioni stimato in precedenza. Un risultato dei conti pubblici positivo è raggiunto nonostante un aumento delle uscite, aumento legato soprattutto all'AVS e all'esercito, compensato da maggiori entrate. E il governo ha ridefinito obiettivi e priorità nella collaborazione internazionale, che sarà più mirata e rafforzata per rispondere meglio al mutato contesto geopolitico, questo nonostante le minori risorse a disposizione. Dall'estero, primo caso di Ebola in Francia, lo ha confermato il ministro della Salute. Il paziente è un medico umanitario di ritorno da una delle zone in cui circola il virus, nella Repubblica Democratica del Congo. L'uomo è stato affidato a un ospedale specializzato e si trova in condizioni stabili. La sua carica virale sarebbe molto debole. L'esercito israeliano non si ritirerà dal Libano meridionale nemmeno se gli Stati Uniti lo chiedessero. Queste le parole del ministro della difesa di Tel Aviv, riportate dai media locali. Gli Stati Uniti stanno spingendo verso un ritiro almeno parziale delle forze israeliane da alcune zone occupate, con l'intento di addestrare l'esercito libanese, a cui resterebbe il compito di contrastare le milizie di Hezbollah. Intanto il presidente libanese Aoun ha detto a Washington durante i colloqui con Israele che Beirut non accetterà nessun accordo di pace che non preveda il ritiro completo dell'esercito di Tel Aviv dal sud del paese. Da Bellinzona l'Istituto di Ricerca in Biomedicina ha coordinato uno studio che ha individuato anticorpi monoclonali umani contro il virus del Nilo occidentale, analizzando campioni di sangue di pazienti guariti. Il virus del Nilo, trasmesso dalle zanzare, è una minaccia crescente in Europa. Può provocare gravi infezioni neurologiche e risultare fatale. Non esistono antivirali specifici né vaccini approvati per l'uso umano. Fino a questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo. Sui rilievi possibili rovesci o temporali isolati, soprattutto nella seconda parte della giornata.
0: Sulla 2, prima del portale sud della Galleria del San Gottardo, ci sono tuttora 3 km di colonna con attese di 30 minuti circa tra Quinto e Airolo in direzione nord. Ricordiamo che la corsia preferenziale Cupra è aperta e che l'entrata autostradale di Airolo è chiusa verso la galleria. Ancora alcune segnalazioni: forti rallentamenti sono segnalati nel Mendrisiotto sulla A24 da Mendrisio a Stabio, e nella Svizzera romanda, a causa di un incidente, le code si sono allungate tra Roll e Morges in direzione di Losanna a causa di un incidente. Sono previste attese fino a un'ora.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
0: Sono le 15:04 qui su Rete 1, di nuovo ben ritrovati da Francesca Margiotta. Siamo insieme fino alle 18 e di cose da dire e da magari scambiarci ne avremo. Non ci scambiamo delle cose veramente, pensieri più che altro. Ecco, sarebbe bello però organizzare delle giornate di baratto nei garage, nelle quali uno arriva, può lasciare una cosa che è utile al padrone di casa, al padrone di casa liberarsi di qualcosa di suo. Ma questa è un'altra storia. Dicevo prima che abbiamo bisogno di notizie positive, belle, fresche, e allora io ne ho qui pronta una che così la guardiamo tra poco dopo i Rolling Stones, che comunque lascia fare.

Se fosse una ricetta, questa canzone avrebbe ingredienti molto diversi tra loro. Avrebbe la disillusione di questa canzone come tema portante, avrebbe i figli della buona società, che erano i Rolling Stones, che si facevano vedere più rock, ma in realtà rispetto ai Beatles erano quelli che arrivavano da una società più benestante. Si vestivano peggio, tra virgolette, ma erano più benestanti dei loro cugini Beatles. Ci sarebbe Bob Dylan, ovviamente l'autore di questa canzone, e ci sarebbe la storia del rock, perché questa canzone, Like a Rolling Stone, quando Bob Dylan la scrisse, segnò proprio il passaggio dalla musica più folcloristica a quella con sonorità più rock. Una svolta, tra l'altro, che molti fan della prima ora di Bob Dylan hanno vissuto in modo piuttosto tormentato. Questa canzone, Like a Rolling Stone, parla proprio di come, se stai molto bene, almeno racconta di una persona, di una ragazza dell'alta società che cade. Se stai molto bene, sei molto in alto, quando cadi, cadi da un'altezza maggiore. E quindi canzone che racconta di disillusione, di presa di coscienza della realtà e anche però di risalita, di essere costretti a guardarsi dentro nei momenti difficili e aprirsi al mondo reale. Ho fatto il predicone, l'ho raccontata, si è capito cosa volevo dire, mi sono espressa bene, perché quando ci sono tante cose così complesse, così belle, una canzone importante, un artista e un gruppo importante, una tematica, un cambiamento storico, come si fa a mettere tutto dentro un po' di frasi? Ci si prova, e siccome ne ho già dette di frasi abbastanza, e siccome, lo ripeto ancora una volta, a costo di essere noiosa, abbiamo bisogno di belle storie, di spunti interessanti, la notizia interessante e persin carina ve la dico dopo.

Saif, un artista giovane, 27 anni, che però piace anche al mondo degli adulti, soprattutto forse anche per la scelta delle sonorità un po' pop, un po' popolari, un po' tradizionali, come è quelle che ha scelto per questa canzone che si chiama Buona Domenica. Canzone nuova da non confondere con quella di Antonello Venditti, ma poi quando l'ascolti si capisce che non è la stessa. Allora, dicevamo, un giovane che piace ai grandi. I grandi però, gli adulti, sono sempre quelli che decidono i luoghi, i materiali, i giochi per quel che riguarda asili nido, scuole dell'infanzia. Sono gli adulti che progettano, sono gli adulti che fanno le leggi che riguardano questo tipo di luoghi, ma si sa, i bambini hanno il loro modo di giocare e a volte gli adulti si preoccupano, diventano un po' troppo apprensivi e dimenticano com'erano loro da bambini e che cosa apprezzavano. Sì, stiamo parlando di spazi di gioco dei bambini. Oggi sono spesso molto ben pensati, sono pensati bene anche perché riducono i rischi di farsi male, ma il rovescio della medaglia è avere bambini che vivono in ambienti sempre più asettici, in senso figurato ma anche letterale. Ma come cantava qualcuno, a volte il nuovo che avanza è solo il vecchio che ritenta. Erano gli articolo 31 in Così com'è, dicevano così. Ancora una volta ci pensano i paesi del nord a scompigliare le carte in tavola, perché in Finlandia un progetto ha rivoluzionato 43 asili nido e i loro spazi esterni in particolare, sostituendo le superfici artificiali che siamo abituati a vedere, come quelle fatte di gomma o di plastica, con elementi naturali: terra, sabbia, muschio e suolo forestale, con un obiettivo semplice, però anche innovativo. Vedi che il vecchio che ritenta e il nuovo che avanza. Far entrare i bambini in maggior contatto con i microbi presenti in natura per migliorare il loro sistema immunitario. E così gli ambienti esterni in questi asili nido sono diventati piccoli ecosistemi dove i bambini possono scavare, toccare, mettere le mani proprio nella terra, sai quanto gli piace, giocare con i materiali organici. Ecco, uno studio di 2 anni fatto su 75 bambini, quindi ci hanno messo un bel po' di tempo e 75 bambini, ha poi confermato che in poche settimane già i bambini che giocavano nella natura avevano meno batteri legati a malattie, un microbiota, dunque il sistema di microbi che stanno nell'intestino, più sano, e un sistema immunitario più attivo, con un aumento delle cellule che regolano le difese dell'organismo. Insomma, avevano un organismo più resistente, merito della varietà di microbi. Secondo i ricercatori, crescere in ambienti troppo sterili può indebolire il sistema immunitario e favorire allergie e asma, che purtroppo sono problemi in crescita nel nostro tempo. Attenzione però, non è che stiamo facendo tutta una difesa dello sporco. Non si tratta di valorizzare lo sporco in sé, bensì di riconoscere l'importanza del contatto con la natura, e molti, sono certa, saranno d'accordo. In Finlandia i bambini trascorrono tanto tempo all'aperto, altrove crescono in ambienti un po' più chiusi, e quindi dalla Finlandia, della provincia, questa idea si sta estendendo anche un po' più nelle città, con un concetto che però mi fa ridere, perché così devono cambiare aggettivo secondo me, perché così ricorda tantissimo uno yogurt: le città probiotiche, progettate per includere più natura e microbi benefici. Però la città probiotica, a che gu, alla fragola. No, dai, cambiate l'aggettivo e poi siamo a cavallo. Non una serie di risposte definitive, ma una direzione chiara mi sembra che manifesti questo studio. Insomma, il vecchio che ritenta

mi sono persa via così nella magia di Israel Kama Kawiwo Ole, che in questo medley mi porta over the rainbow, oltre l'arcobaleno, ma anche in What a Wonderful World, in che mondo meraviglioso. Che mondo meraviglioso, ho dato notizie sempre e ho considerazioni sempre con un lato positivo. E allora, quanto è bello vedere e anche essere quello che... vedere chi si impegna nel ripulire laddove gli altri sporcano. Sarebbe perfetto vedere che nessuno sporca. Questa è un'altra considerazione che però ci dà più un appiglio un po' gnignigni, un po' lamentoso negativo. Invece, ecco, l'appiglio positivo è quello di prendere e andare a fare una passeggiata sempre con un contenitore, un sacchettino in tasca, pronto per raccogliere le cose che hanno lasciato indietro gli altri, che sia il bastoncino di un gelato, una confezione, un altro sacchettino abbandonato in giro. Questa è un'attività di passeggio civile che io sponsorizzo molto. Che però alla fine, se non ci arrivi tu, ci arriva la legge. Ed eccola qua un'altra notiziola dall'aspetto positivo. Sì, brutto vedere ai bordi delle strade, ma anche nei boschi, sulle rive di fiumi, laghi, insomma dappertutto i rifiuti abbandonati. Ci dobbiamo arrivare noi a non lasciare le schifezze in giro, ma per le cose più grandi. E qui dicevo, arriva la legge. Serve una multa armonizzata a livello nazionale per combattere lo smaltimento illegale di quantità di rifiuti urbani considerevoli e il littering, che è la parola inglese che vuol dire le cose, lo sporco in giro. Il Consiglio federale oggi ha deciso che ci sarà una modifica di molte ordinanze relative a rifiuti e riciclaggio. Dunque questa la prenderei come una buona notizia, perché il punto è questo: è prevista una multa fino a un massimo di 100 franchi per chi lascia in giro meno di 17 litri di rifiuti. Per lo smaltimento invece illecito di grandi quantità di rifiuti urbani, fino a 110 litri, si può arrivare a una multa di 250 franchi, che uno poi ci pensa bene la volta dopo a rifare quella stupidaggine. Ecco, quest'ultima cifra è diversa rispetto a quella proposta in consultazione, che era comunque di 50 franchi più grandi. È stata anche approvata una modifica di un'ordinanza di ormai 26 anni fa sugli imballaggi per bevande. Il tempo passa, bisogna ammodernarsi, e quindi la nuova prevede che tutti gli imballaggi siano in pratica al minor impatto possibile sull'ambiente, dovranno essere il più possibile riciclabili e prodotti in misura maggiore con materiale già riciclato. Da quest'anno già i gestori degli impianti di incenerimento dei rifiuti devono recuperare i metalli riciclabili, tipo lo zinco, dalle ceneri dei filtri. Ecco, queste nuove disposizioni cominciano a toccare gli oggetti di consumo normale nostro, che devono essere sempre più fatti con materiale già riciclato. Le modifiche per quel che riguarda i rifiuti entrano in vigore ad agosto, mentre quella sugli imballaggi nel 2027. La prendiamo come una buona notizia anche questa?

0: non la voglio vedere.
1: Sì, perché lei, una donna rock, una donna dura, una donna con la voce graffiante, poi ha scritto di quelle cose romantiche, o le ha scritte, come in questo caso, insieme a Tiziano Ferro, un altro maestro delle belle parole d'amore. Ed è per questo che ho messo il sottofondo della Nave dell'Amore, un telefilm. Mi piace sempre ricordare che fino a qualche anno fa li chiamavamo telefilm e non serie TV. Non eravamo incollati a una puntata dopo l'altra perché dovevamo aspettare, e per giunta non per forza le puntate portavano avanti un'unica storia, quindi avevi quel relax mentale di guardare una puntata e poi non avere l'ansia di sapere come andava avanti, perché finiva, iniziava e finiva. Oggi ci hanno un po' più schiavizzati da questo punto di vista, ma questa è un'altra storia. Io, usando questa canzone un po' d'antan, un po' vecchio stile, volevo coinvolgervi. Vediamo se a questo punto, alle 15.32 del pomeriggio, vi sentite già abbastanza rodati per partecipare a questo scambio. Io di qua dal microfono, voi di là con lo 076 321 1113, perché io volevo fare una serie, portarla avanti, magari anche conservando delle cose che voi scrivete e portandomele pomeriggio dopo pomeriggio, parlare delle cose che credevamo da piccoli, perché crescere significa sì perdere illusioni, ma poi anche capire come funzionano le cose, imparare sì i massimi sistemi, cosa è giusto o sbagliato, diciamo, nei limiti della legge, ma anche capire che non era come credevamo. Insomma, cioè, vuoi mettere quanto è divertente guardarsi indietro, ricordare quello a cui credevamo da piccoli e ridere un po' alle nostre stesse spalle? E così, piccolo capitolo del nostro pomeriggio, a cui volendo potete dare il vostro contributo, lo ripeto, 076 321 1113. Cosa credevamo da piccoli? Ognuno poi era convinto delle sue cose. Io da piccola avevo il terrore di andare su un'isola. Una zolla di terra galleggiante nel mare, pensavo, siamo pazzi? E se poi sprofonda proprio mentre ci sono sopra? No. Mi ci è voluto un po', soprattutto direi la scolarizzazione, imparare la geografia, per capire che le isole non galleggiano da sole, ma sono attaccate sul fondo. Resta per qualcuno l'ansia di andare in un posto lontano dalla costa, ma questa è un'altra storia. Ma poi era bello andare a scuola e confrontare assurdità coi compagni. Così in prima elementare ci confondevamo ancora di più le idee tra di noi. Un giorno un mio compagno, così, tanto io ho messo insieme due storielline, poi voi potete contribuire con le vostre credenze infantili. Allora, un mio compagno un giorno arriva a scuola raccontando questa cosa. Ha chiesto a suo nonno di gonfiargli un palloncino e il nonno ha detto no. Ha detto che alla sua età non aveva più molto fiato. E così mio compagno è arrivato a scuola raccomandando a tutti di respirare un po' meno, perché aveva capito, inteso, che avessimo una specie di quota d'aria per tutta la vita e poi a un certo punto sarebbe finita. E voi che cosa credevate da piccoli? 076 321 1113. Poi io le metto via le cose, le uso domani, eh.

cosa credevamo da piccoli? Mi fa ridere che io credevo che le isole stessero su galleggiando e non fossero attaccate al fondo, al fondale marino, che non fossero delle terre che emergevano. E dunque Marco mi ha scritto: sei così pesante da pensare che riesci a far sprofondare un'isola? E io ho risposto sì, già da piccola. Autostima zero, però la questione è che magari si rovesciava anche come un sasso piatto, non lo so, magari si rovesciava mentre io ero lì, magari sbagliavo a mettere i piedi e si rovesciava. Sai che le cose che credi da piccolo non hanno per forza una razionalità, ce l'hanno per te che le credi, e quindi se volete scrivermi le vostre io poi le conservo, le metto lì e le snocciolo. Già una o due sono arrivate, qualcuna magari la leggo e qualcuna la snocciolo pomeriggio dopo pomeriggio, facendo una specie di rubrica anche in quel senso lì, perché ecco, perché sarebbe carino fare di questi pomeriggi dei piccoli momenti fissi, ma così sparpagliati alla bisogna, soprattutto di, dicevamo, belle, quelle lì ce le ho, belle notizie o notizie buone, notizie positive, e anche storie di persone normali con qualcosa di straordinario.

0: Tissiota.
1: Questa è la nostra Julie Meletta che se la canta così con Super Sensation o Super Sensation, insomma una canzone di 3 anni fa di questa nostra collega e anche cantante. Come potevo dimenticarmi di questa cosa? È una comunicazione uscita oggi, ma ci tocca così da vicino, nei nostri affetti geografici più cari, che non si può non dirla. È stata ufficialmente annunciata quest'oggi la lista dei 6 finalisti dell'edizione numero 12 di un concorso popolare nel quale votiamo noi, che si chiama, noi non noi che lavoriamo alla radio, noi cittadini, che si chiama Il Villaggio Svizzero dell'Anno, che ben conosciamo. A promuoverla come ogni anno è la rivista Schweizer Illustrierte per la Svizzera tedesca e l'Illustré per la Svizzera romanda. 2025 vince Ascona. Quest'anno c'è un'altra località che rappresenta il Ticino in fase finale, Bosco Gurin. Allora, e tra l'altro Bosco Gurin dal 2020 è già tra i borghi più belli della Svizzera. 5 membri della giuria rappresentanti diverse regioni e settori del paese, c'è anche un ticinese, ha valutato attentamente tra oltre 160 candidature inviate da lettori e lettrici. Che lavoro, eh? Arrivare a 6 da 160, che noi possiamo dirlo senza tema di smentita, abbiamo un sacco di bei villaggi e borghi. Comunque questi sono i finalisti. Vado con l'elenco? Vado. Canton Vallese, Albinen, situato in alto su una parete rocciosa che domina la gola della Dala, è un borgo che ha una struttura decisamente verticale, famoso per un piano d'azione contro lo spopolamento che offre incentivi economici per attirare nuovi abitanti. E questa è già una notizia nella notizia, se non lo sapevate e volete andare a vivere ad Albinen, lo sapete. Böningen, Canton Berna, rive del lago di Brienz, Oberland bernese, un importante patrimonio architettonico con un centro storico fatto da imponenti case di legno intagliato che risalgono al XVI e XVII secolo, conservate nella loro struttura originale. Gersau, Canton Svitto, sul lago dei 4 cantoni, sotto il massiccio del Righi, un borgo che innanzitutto ha una particolarità climatica, ha un clima mite per la sua posizione riparata e così crescono le piante mediterranee. Dal punto di vista storico, dal 1433 al 1798, Gersau è stata la più piccola repubblica indipendente del mondo e ha conservato per secoli la propria autonomia politica. Poi c'è Saint-Saphorin, nel Vallese, nel cuore dei vigneti del Lavaux. Ovviamente l'attività principale del paese è la viticoltura secolare, ma il centro storico medievale è perfettamente conservato. Poi c'è Vella, se lo dico bene, nel Canton Grigioni, alle pendici della Val Lumnezia, con una cultura romancia molto vivace e un equilibrio tra architettura rurale e tradizionale e una gestione moderna del territorio. Infine, l'ho tenuto per ultimo così la tensione rimaneva alta, e in ultimo, il 6° finalista, o mettetelo dove volete perché sono finalisti alla pari, è Bosco Gurin, 1500 metri di altitudine, unico comune valzer del Ticino, case in pietra e legno e poi questo antico dialetto tedesco di origine medievale che la comunità locale conserva con cura, il... non ce la farò a dirlo, non lo so, Gurinertich. Non lo so se l'ho detto bene, ho avuto paurissima. Il centro storico comunque ha questa cultura secolare adattata alle condizioni dell'alta montagna, un bellissimo posto dove farsi delle gite in ogni stagione. Quindi da dopodomani, dal 26 giugno al 26 luglio, un mese per poter votare quale tra questi 6 è il vostro villaggio svizzero dell'anno 2026. Se non trovate il link, comunque dorfdesjahres.schweizerillustrierte.ch, ma secondo me, se fate una ricerca online sul villaggio svizzero dell'anno 2026, lo trovate.

Allora, qualcuno mi ha scritto delle cose che credeva da piccolo, però io e dice poi non so se sono cose di cui vorresti parlare, le tengo lì Cristina, non ti preoccupare, domani altro capitolo, d'altra parte l'abbiamo fatto prima, non volevo come dire annoiarvi con cosa credevamo da piccoli, ma tranquilli perché cercheremo di così dare un bocconcino di questa cosa ogni giorno. Invece qualcuno mi ha scritto e lo ringrazio, ho letto, si vede che mi si è incartata la lingua, ho letto che Saint-Symphorien era nel Vallese e invece no, è nel Canton Vaud, là dove ci sono le bellezze, i vigneti, le meraviglie. E dunque sappiate che fino al 26 di luglio si può votare il più bel borgo della Svizzera per quest'anno. Sapete che insomma ormai è da 12 anni che abbiamo questa tradizione a fine estate più o meno, forse anche prima, di fare la dichiarazione ufficiale di quello che per i 12 mesi successivi sarà il villaggio più attraente e attrattivo, ma è molto molto difficile fare una classifica del genere, lo so.

Questa canzone, come dimenticarla, anche perché ha avuto molti anni per rendersi celebre, è del 1981 e tra l'altro ha un nome, insomma, che non entro troppo nell'aspetto storico, però si chiama Enola Gay e ci hanno fatto una canzone un po' danzereccia in quel classico stile tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80. Prima della prossima canzone che ci porta alle 16 e dunque al momento dell'informazione con Federico Tallarico e poi all'arrivo di Davide Riva, io ho già sbirciato tra i suoi spunti e ho visto che si parla di urbanistica e di Barcellona, città che è stata molto molto raccontata in questi ultimi mesi proprio per la via del completamento della Sagrada Famiglia, ma del resto parleremo dopo, o almeno lo scopriremo dopo.

0: Questa canzone a dimostrazione che la musica del nostro paese è molto viva e attiva. Loro arrivano da Zurigo, sono Steffi Müller e Joni Müller. Saranno parenti? Chi lo sa?
1: Rete 1.
0: Sono le 16.
2: In studio Federico Talarico. La Confederazione ha avviato le trattative per l'acquisto di un secondo sistema di difesa terra-aria a lunga gittata con produttori francesi, israeliani e sudcoreani. Lo comunica il Consiglio federale, che giudica l'acquisto come necessario a causa del ritardo di diversi anni nella consegna dei Patriot statunitensi. Per non compromettere l'arrivo dei caccia F-35, sarà ripreso il pagamento dei missili americani sospesi in autunno. Sempre da Palazzo Federale, la posta dovrà mantenere l'attuale portata e qualità del servizio universale, ma dovrà essere più flessibile in modo da meglio rispondere alle esigenze della popolazione. L'ex regia in futuro potrà richiedere modifiche al mandato qualora alcuni servizi, come la consegna di lettere, dovessero continuare a diminuire. E l'esecutivo annuncia in futuro richiedere documenti allo Stato civile costerà di più. Proposto un aumento delle tariffe per coprire le maggiori spese sopportate. La consultazione terminerà il 15 di ottobre. L'esercito israeliano non si ritirerà dal Libano meridionale, nemmeno se gli Stati Uniti lo chiedessero. Queste le parole del ministro della difesa di Tel Aviv, riportate dai media locali. Gli Stati Uniti stanno spingendo verso un ritiro almeno parziale delle forze israeliane da alcune zone occupate, con l'intento di addestrare l'esercito libanese, a cui resterebbe il compito di contrastare le milizie di Hezbollah. Intanto il presidente libanese Aoun ha detto a Washington durante i colloqui con Israele che Beirut non accetterà nessun accordo di pace che non preveda il ritiro completo dell'esercito di Tel Aviv dal sud del paese. E la pace nella regione medio orientale sta contribuendo al calo del prezzo del petrolio sui principali mercati di riferimento. Il Brent oggi è sceso sotto i $75 al barile per la prima volta dall'inizio della guerra in Iran. Per la cronaca regionale, 3 camionisti sono stati fermati e denunciati perché trovati alla guida con un tasso d'alcolemia oltre il limite consentito. Ne dà notizia la polizia ticinese, che ricorda l'importanza di evitare l'assunzione di alcol al volante. Per lo sport, tennis, Rémy Berthola è ad un passo dal tabellone principale di Wimbledon. Il 27enne ticinese ha infatti battuto l'austriaco Rodionov al secondo turno delle qualificazioni e, dovesse riuscire a battere il britannico Basing nel terzo e ultimo turno, approderebbe appunto al tabellone principale del prestigioso torneo londinese. Fino a questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo. Sui rilievi possibili rovesci o temporali isolati, soprattutto nella seconda parte della giornata. Ricordiamo che anche in Ticino è scattata l'allerta canicola di grado 4 su una scala di 5. Attese temperature fino a 37 gradi.
0: Sulla 2, prima del portale sud della Galleria del San Gottardo, ci sono tuttora 3 chilometri di colonna con attese di 30 minuti circa tra Quinto e Airolo in direzione nord. Ricordiamo inoltre che la corsia preferenziale Cupra è aperta e che l'entrata autostradale di Airolo è chiusa verso la galleria. Forti rallentamenti vengono inoltre segnalati sulla cantonale da Magliaso a Ponte Tresa e nel Mendrisiotto sulla A24 da Mendrisio a Stabio. Nella Svizzera romanda ci sono sempre delle code con attese ora di 30 minuti circa sulla A1 tra Rolle e Morges in direzione di Losanna.

0: arriva qui per farmi compagnia le prossime due ore ed è già contento della scaletta musicale. Davide Riva.
1: Tantissimo, perché questa canzone dei Culture Club, Karma Chameleon, quindi il karma del camaleonte, aveva già questo titolo così particolare. Io avevo 10 anni quando uscì e mi ricordo che arrivavano i primi amori, perché ti immedesimavi comunque anche con quelle che erano le situazioni della pubblicità. E c'era proprio una pubblicità di un veicolo che aveva utilizzato come colonna sonora proprio Karma Chameleon, in cui questo ragazzo aiutava la sua presunta fidanzata a recuperare
0: quella che gli piaceva.
1: Esattamente, quella seconda scrive: vuoi uscire con me? Quando ancora osavi attraverso i bigliettini a chiedere a qualcun altro se voleva diventare la tua ragazza, no?
0: Cose tenere che rispondeva di sì, perché
1: sì,
0: molto perché meno
1: era un dramma.
0: Sì.
1: In quel caso probabilmente ha risposto di sì, perché lui portava lei a recuperare la fermata dell'autobus, poi l'autobus ripartiva, lei non era salita, aspettava ancora lui, e quindi c'era proprio la scena romantica.
0: E tu lì, pam, amore subito per i Culture Club.
1: Guarda, ti dico una cosa di cui mi vergogno ancora a distanza di tantissimi decenni. Io in quegli anni utilizzavo ancora, tutti utilizzavano ancora le cartoline quando andavi magari,
0: certo,
1: al mare.
0: La bellezza e la magia del periodo delle cartoline, qualcuno ancora ci prova, eh?
1: E allora ti racconto di questa cartolina che scrissi a questa Gloria, che era speravo potesse diventare la mia fidanzatina, poi in realtà non accadde.
0: No, Gloria.
1: Gloria, si chiamava Gloria, figurati. E avevo creato la cartolina con su anche i cuori, sai, incollati, la cartolina profumata, con scritto, mamma mia, quando lo dico ancora ci rimango malissimo. Perché era una frase che andava ai tempi a 10 anni, contestualizziamo anche il momento. La casa è quadrata, il pallone rotondo, tu sei la ragazza più bella del mondo.
0: Possiamo mettere una canzone adesso?
1: Mandiamola, perché cioè, Gloria, io capisco perché alla fine non si è combinato nulla.
0: No, veramente l'hai scritto così?
1: Giuro, me lo ricordo ancora a distanza di tantissimi anni, con vergogna e pentimento.
0: Guarda, però c'è questa canzone, siccome non ti è ancora passata bene bene, almeno la sensazione da brivido sugli stinchi, c'è una canzone di Coez che si chiama Mal di te, che secondo me è fatta apposta. Non l'abbiamo pensata.
1: L'avrà scritta Gloria.
0: Sì. No, l'avrei scritta tu per Gloria, però ecco, non l'abbiamo pensata, qualcun altro l'ha messa lì per puro caso. Come si chiama? Serendipità, questa
1: Bravissima.
0: Cosa?
1: Non te ne

0: con un pugno di sabbia per riempire il tempo.
1: Cioè, però a giudicare, diciamo sommariamente, da con quale tristezza canta Coez e come ci parli tu, Davide, il mal di gloria ti è passato.
2: Questa sì, canzone chiama assolutamente, mal di te. Assolutamente.
1: Meno male, anche perché con sto caldo bisogna farsi passare più mali possibili, quelli superflui, diciamo, quelli di antica data che ormai via, dimenticare.
2: Però proprio per questo, in queste due ore, io ho portato un po' delle notizie fresche che hanno a che fare con l'estate, con i viaggi, con ciò che osserviamo, e vorrei partire subito con un consiglio. Quando tu vai magari in spiaggia, come fai a conservare l'acqua fresca?
1: La bevo tutta prima, così poi, non lo so, diciamo, come fai senza avere termos, ghiaccio e cose così?
2: O magari anche, perché tanti cosa fanno? Prendono la bottiglia dell'acqua, la mettono nel freezer e quindi portano la bottiglia congelata, che sì, però ci mette tanto a scongelarsi e che quindi alla fine non riesci mai a utilizzare nel modo corretto. Adesso vi provo a spiegare quella che invece è la soluzione che i fisici hanno trovato per avere l'acqua sempre fresca. La stessa bottiglia deve essere messa con metà del suo contenuto a congelare nel freezer in orizzontale. Okay. In modo tale che si ferma tutta questa parte, che poi rimarrà verticale, fredda.
1: Una metà,
2: si aggiunge l'acqua corrente invece il momento in cui stai andando in spiaggia, e quello permette, per il contatto tra l'acqua calda o temperatura ambiente e la parte congelata, di mantenersi sempre alla temperatura costante, quella più gradevole in assoluto, e questa è l'unica soluzione che fisicamente è stata intercettata per fare in modo che in spiaggia si possa avere sempre l'acqua a disposizione a temperatura ideale.
1: Vedi, perché qualcuno ci scrive sale, sì, perché poi si sa che anche lì ci sono, però questa è una soluzione chimica, diciamo.
2: Sì, e poi il tema del sale è ovviamente quello che
1: per avercelo appresso, eccetera, però questa qua è molto pratica e non vuole cose in più rispetto
2: perché è semplice, quindi bottiglia che viene messa in orizzontale con metà del contenuto, si congela quella parte, al mattino prima di andare in spiaggia si aggiunge l'altra metà di acqua corrente, la miscela delle due rimane per tante
1: ore. È bella
2: ore
1: da vedere lì, metà in verticale, metà di ghiaccio.
2: Se poi la fai
1: d'acqua
2: colorata, magari con un colorante, sì, con un po' di amarena, allora diventa anche un po' cool.
1: Carina, bravo, ma quando idee, così prima idea per l'estate, ce la teniamo lì. Tra poco tornando a parlare di qualcos'altro. Cosa
2: assolutamente
1: ne pensi?
2: Cosa vuoi? Vuoi parlare di Barcellona o vuoi parlare del cocco?
1: No, parliamo di Barcellona, perché così ce la teniamo nel senso che prima dicevo che ne avresti parlato, e dicevamo appunto di come questa città, che è sempre una città raccontata, scritta, fotografata, cantata, e oggi è anche una città visitata, super visitata, tant'è che il super turismo, l'over turismo, comunque i tanti troppi turisti di questo periodo, è una di quelle città che stanno massacrando, no?
2: Leggevo oggi proprio di Santorini, che c'è stato questo sciopero degli operatori turistici perché troppe persone arrivano a Santorini, in una cittadina fondamentalmente per questa isoletta da 15.000 persone, invasa dal turismo, che rovina anche l'immagine stessa.
1: Ecco, quindi vedi, in questo caso l'isola non sprofonda come credevo io da piccola, ma comunque si affolla esageratamente. Ma andiamo nella città spagnola tra poco, anche perché c'è Donna Summer, questa ti fa venire fuori altri ricordi. Anche qui c'era una pubblicità legata a questa canzone.
2: Forse è la prima canzone che ha portato allegria, era già degli anni 80.
1: Sì, anche se
2: del 77, ma
1: però ecco, anche questa, prima tu hai usato i Culture Club per parlare di pubblicità, sono certa che questa in tempi recenti facesse da colonna sonora lo spot di un profumo. Quasi certa, va?

0: I Feel Love era la colonna sonora di un profumo, ma anche di automobili. Grazie Piero, se non ci fossi tu. Milly ci dice, a proposito del tenere fresca l'acqua, My Thermos?
1: Quella può essere una bella soluzione, sì, effettivamente.
0: Ma lo stesso Piero dice che comunque per tenere l'acqua fredda la mette sopra il condizionatore.
1: In spiaggia però è un po' più complicato.
0: E Marisa, invece, che diciamo a tutti gli effetti è quella che si avvicina di più alla tua soluzione, dice: io faccio sempre 2/3, anziché metà bottiglia ghiacciata fa 2/3, poi metto nel congelatore, lo faccio soprattutto per i lunghi viaggi, e poi uso anche l'asciugamano bagnato con acqua fredda e lo metto.

0: da tenere presente, possono essere utili per vederla sotto un occhio e un punto di vista anche un po' differente, prendere spunto anche per delle città attuali. Partiamo dal concetto che ci sono ben nove edifici che fanno parte del patrimonio mondiale dell'UNESCO.
1: Gaudí,
0: protagonista assoluto con la Sagrada Famiglia, nata nel 1882, che ancora adesso è in costruzione e non è ancora finita.
1: Sì, l'hanno finita esternamente il 10 giugno per il centenario della sua morte, ma dentro
0: c'è ancora
1: pagnotte
0: lavoro
1: da mangiare, come si dice.
0: Però una curiosità urbanistica invece arriva da Ildefonso Cerdà, che era un architetto che nel XIX secolo ebbe questa intuizione. Se fate caso, le strade che si vanno a incrociare a Barcellona sono smussate, cioè gli angoli delle città sono smussati per tre motivi. Uno, per quanto riguarda la freschezza.
1: Il mignolo, quando pendi dentro nello spigolo, no.
0: No, perché così l'aria circola meglio. Quindi le vie sono molto più fresche perché c'è proprio una questione fisica che permette la migliore circolazione dell'aria.
1: Bella.
0: Una seconda è legata al fatto alla luce, perché c'è più luce nelle case e permette di avere anche maggior visibilità all'interno degli appartamenti. E la terza è invece per avere uno sguardo sui veicoli che stanno arrivando dalle varie parti. Quindi questa idea, che sembra una cosa moderna, in realtà è stata fatta nel XIX secolo.
1: Cioè a Barcellona non ti dicono mai quando chiedi un'indicazione lì dietro l'angolo, perché non ci sono gli angoli.
0: Perché non ci sono gli angoli, almeno non nel centro. Sicuramente però si trovano tanti draghi, perché il protettore della Catalogna era San Giorgio ovviamente è colui che ha sconfitto questo famoso drago, e quindi questo simbolo è il motivo per cui compare spesso nella città catalana.
1: Perché è così bello il drago e ci piace così tanto? È una creatura, forse perché non esiste?
0: O forse perché comunque richiama in grande quello che noi vediamo in piccolo. Il drago è una piccola lucertola, no? Il drago di Komodo, in fin dei conti,
1: certo,
0: è una lucertola molto, molto grande.
1: Però in effetti, se pensi, l'effetto, la lucertola non ci fa, diciamo, nella migliore delle ipotesi, non ci fa nessun effetto. A volte piace a chi...
0: Poi siamo cresciuti con Grisù, con l'idea del drago comunque amico, che sì, è vero che ti spaventava, ma alla fine era rassicurante.
1: Sì, il drago, quello bello e buono di Dragon Trainer anche, sì, quel cartone animato che, per così, con una visione che vi consiglio, perché è un cartone animato, ma va bene anche per i grandi. Sembra il mio gatto, tutto nero.

0: E dopo Emma e Arcomi diamo uno sguardo alla situazione sulle strade. Sulla A2, prima del portale sud della Galleria del San Gottardo, ci sono ora 2 chilometri di colonna. Le attese sono di circa 20 minuti tra Quinto e Airolo in direzione nord. Ricordiamo inoltre che la corsia preferenziale Cupra è aperta e che l'entrata autostradale di Airolo è chiusa verso la galleria. Forti rallentamenti vengono anche segnalati sulla cantonale da Agno a Ponte Tresa e nel Mendrisiotto sulla A24 da Mendrisio a Stabio. Nella Svizzera romanda ci sono sempre delle code, con attese di 40 minuti circa sulla A1 tra Rol e Equiblon in direzione di Losanna. Nella regione di Basilea si sono formate delle code sulla A2 tra Arisdorf e Augst in direzione di Basilea, e sempre a nord delle Alpi, a causa di un altro incidente, ci sono delle colonne con attese di circa mezz'ora sulla A14 tra Rütihof e la galleria Rathausen per chi viaggia in direzione di Lucerna. Caro Davide Riva, di cosine sul traffico, almeno sulla viabilità, ce n'erano parecchie da dire.
1: E allora fra poco, sì, c'erano tantissime, quindi lasciamo il tempo di una canzone e poi vi racconto del perché noi guidiamo a destra mentre nel Regno Unito guidano a sinistra, perché c'è tutta una storia legata ovviamente a delle usanze del passato, ma soprattutto a un personaggio che era un vero rivoluzionario.
0: Questa ti piace come Karma Chameleon, c'era il camaleonte e qua c'è il coccodrillo.
1: Questa subito porta allegria, questa crea sì. La festa quando non c'è.

0: una canzone che se non fai la la la la la non funziona al 100%.
1: No, questa è la classica canzone che quando metti in una festa tutti cominciano a ballare, cominciano anche a conoscersi, è una di quelle che una volta venivano utilizzate magari anche per rompere un po' il ghiaccio.
0: Sì, allora facciamo il punto della situazione. Si parla tanto di Inghilterra per le questioni politiche, le dimissioni di Keir Starmer, eccetera. Noi parliamo di un altro tipo di Inghilterra.
1: Perché parliamo proprio del motivo per cui in Inghilterra si guida dalla parte opposta rispetto a noi.
0: Allora, partiamo... Non mi sono mai spiegata il perché.
1: Perché tutto parte dal Medioevo. Una volta tutti andavano a sinistra. E perché questo? Perché tenendo il cavallo, la maggior parte dei cavalieri erano destri, quindi tenevano il cavallo con la mano sinistra e impugnavano l'arma nella mano destra. Era molto più facile in caso di conflitto.
0: Se non eri mancino, la maggioranza erano destri,
1: esatto,
0: e non mancini.
1: Quindi la maggioranza in quel caso decise quale fosse la corsia da utilizzare. Questo continuò fino praticamente alla Rivoluzione francese, perché Robespierre, per far vedere che era un rivoluzionario e sapendo che i nobili e il clero continuavano a viaggiare sulla sinistra, decise che era la soluzione giusta quella di cambiare la corsia, proprio per far vedere un segno, un cambiamento netto. Napoleone Bonaparte, tra l'altro, essendo mancino, portò questa usanza praticamente ovunque in tutti i territori conquistati, che cambiarono praticamente la corsia di marcia, tranne il Regno Unito, perché il Regno Unito non venne mai conquistato e quindi di conseguenza rimane ancora l'ultimo baluardo, uno dei pochi baluardi.
0: Sì, ce ne sono alcuni di posti,
1: esatto,
0: in
1: pensi,
0: Asia forse qualcosa.
1: In Asia, in Thailandia, io sono stato in Thailandia e mi ricordo che viaggiare dalla parte opposta non è semplice, comunque ti trovi sicuramente un po' scombussolato. Una cosa curiosa è che in Italia, quando avvenne questo cambiamento, le province potevano scegliere, quindi trovavi magari a Milano a guidare da una parte e a Bolzano a guidare da un'altra, fino a quando nel 1923 tutto venne unificato e da allora praticamente in tutta Europa
0: si usa
1: andare sulla parte destra, mentre il Regno Unito mantiene la tradizione originaria.
0: E quanto è difficile riuscire a guidare, a me non è mai successo, riuscire a guidare in un'altra posizione col volante a destra quando vai in un altro paese.
1: Complicatissimo, è veramente complicatissimo, perché non hai più le rotonde. Brava, le rotonde sono la cosa più complicata in assoluto, perché già è difficile andare e osservare da una prospettiva diversa. L'idea di avere a fianco comunque un volante che ti permette di osservare dalla giusta, dalla normale posizione, quando arrivi alla rotonda è panico completo. Le prime volte per me è stato veramente panico. Poi ti abitui, però ci vogliono almeno 4-5 giorni.
0: Noi prima abbiamo parlato di Draghi e tu hai detto, boh, perché poi somigliano un po' alle lucertole. È arrivata una bellissima fotografia di Luciana, è il tronco di un albero di quelli tagliati, anzi non è una fotografia, è un filmato. Luciana mette delle bricioline su questo tronco tagliato, mozzato, e sopra una lucertola va a mangiarle.
1: Addomesticata?
0: Sì, dice, io la lucertola, facciamo colazione insieme, crescono così tanto che poi sembrano dei coccodrilli. Sai che c'è una barzelletta, io allora zero, ho avversione.
1: Gigi Proietti?
0: Sì.
1: È meravigliosa.
0: E non me la ricordo neanche più, però ecco, andate tutti quelli che hanno una connessione, ormai tante, andate su YouTube, guardate Gigi Proietti coccodrillo. Perché...
1: La lucertola che fumava.
0: Sì, sì, fa molto ridere. Non saprei raccontarla e credo che non sia il posto per raccontare le barzellette, perché non c'è lo stesso impatto, però faceva molto ridere. Ed è un po'...

0: Neida, perché noi siamo molto Fienelda, non Neida, siamo molto fieri degli ascoltatori e delle ascoltatrici che vanno subito a vedere quello che gli suggeriamo, e ha visto la barzelletta di proietti sul coccodrillo, l'orango, insomma, e la lucertola.
1: Una delle più belle in assoluto, insieme a quella del camion di maiali, che
0: sì,
1: tutte le volte
0: anche,
1: che riascolto ancora rido.
0: Anche lui, il cantante confidenziale francese.
1: Sì, aveva una capacità di poter ammagliare le persone attraverso la voce, i silenzi,
0: i tempi
1: cosa
0: comici, sì.
1: È davvero unica con Gigi Proietti.
0: Sì.
1: Una curiosità, perché ti ascoltavo e so che a te piacciono gli oggetti che magari oggi hanno ancora lo stesso uso di una volta, quelli che sono scomparsi, però a volte scompaiono anche delle usanze, per esempio i giochi, quando c'è l'estate c'è il tempo, e se uno dovesse prendere una fotografia del passato si accorgerebbe subito, che ne so, dell'elastico.
0: Sì.
1: Era un gioco che una volta andava tantissimo.
0: È vero, ci sono dei giochi che sono rimasti, giocare a nascondino, a prendersi
1: le bombe d'acqua,
0: strega comanda color,
1: strega poi, ci comanda
0: quelli,
1: color.
0: Poi ci sono quelli scomparsi, l'elastico.
1: Poi c'era un altro che è scomparso tantissimo, la campana. Ti ricordi la campana?
0: Sì, che si disegnava campana sull'asfalto un percorso da fare con un piede o due piedi, e poi in fondo si saltava e si girava.
1: Pensa che questo gioco in realtà è nato come un'esercitazione militare, perché i romani utilizzavano disegnare sul terreno proprio delle cose simili alla campana per poter migliorare l'equilibrio, il salto, la forza. Da lì questo è stato tramandato, i bambini imitando anche i grandi hanno cominciato a fare questo, che poi è stato declinato nel gioco della campana. Però quando pensiamo che questo gioco possa avere magari origine di qualche decennio o al massimo un secolo, in realtà torniamo indietro di oltre 1000 anni, perché nasceva proprio come forma di allenamento per quelli che erano i soldati dell'epoca.
0: E sai cosa vorrei aggiungere? Che ogni tanto ci sono delle cose che non dovremmo mai smettere di fare, perché ci mantengono anche attivi. Una cosa che da adulto smetti di fare è questo tipo di giochi, che tu a questo punto ci insegni essere stati pianificati per addirittura l'esercito. E poi quanti adulti fanno ancora le capriole? Se io ne faccio una adesso mi trovo il
1: femore. E questo è un dramma anche per chi magari vuol fare dello sport, perché perde la capacità di imparare la coordinazione.
0: Tutti a fare le capriole sui prati, dai, adesso è il momento.

0: sai come vorrei ridurre tutto ad un giorno di sole? Allora, io non lo so, il sole sicuramente non è mancato e a questo punto... Per parlare di sole o di pioggia o di quel che farà, c'è Cecilia Moretti direttamente da Locarno Monti. Benvenuta Cecilia, ben arrivata.
1: Grazie, buonasera a tutti.
0: Allora Cecilia, qua si chiede il sole nella canzone, molti del sole ovviamente sono un po', dal sole sono un po' cotti, ma il tempo farà ciò che vi sta anticipando, almeno voi avete gli strumenti per capire un po' come sta andando.
1: Sì, esattamente, posso dire che ci vorrà ancora qualche giorno prima di avere delle temperature un po' più sopportabili, se così vogliamo dire. Quindi andando con ordine, questa sera abbiamo ancora qualche rovescio isolato temporale, soprattutto nelle Alpi, altrimenti il tempo sarà ancora abbastanza soleggiato e poi nella notte si passerà a cieli sereni in tutto il paese. Quindi domani di nuovo una giornata soleggiata, molto calda, con qualche cumulo pomeridiano sui rilievi e di nuovo la possibilità di qualche rovescio o temporale, soprattutto nelle Alpi, ma anche con la possibilità di estendersi temporaneamente alle regioni di pianura. Per quanto riguarda le temperature massime, al sud domani i valori saranno attorno a 32 gradi, mentre al nord saranno compresi tra 33 e 36, con temperature elevate anche in montagna, dove l'isoterma di 0 gradi sarà in rialzo a 4700 metri.
0: Insomma, bisogna avere ancora un po' di pazienza per vedere la colonnina di mercurio o quello che c'è dentro adesso scendere un po'.
1: Esattamente, magari ricordo che sono ancora attive le allerte per canicola di livello 3 e 4 per le basse quote di tutta la Svizzera.
0: Grazie Cecilia, buon lavoro a voi, state al fresco.
1: Grazie, buona serata a tutti.

0: È come si dice cercare un ago in un pagliaio. Pensa agli astronomi, questa è una notizia che ci lancia alla prossima ora in cui parleremo un po' di stelle. Gli astronomi adesso hanno a che fare con una foto di 60 milioni di stelle, perché il telescopio Euclid, lanciato nel 2023 dall'Agenzia Spaziale Europea, ha rivolto lo sguardo all'interno della Via Lattea, quindi non più dove era diretto fino ad ora, e all'interno ha trovato almeno 60 milioni di stelle. Lo dicevano, no? Quelli di quella pubblicità.
1: Le stelle sono tante milioni di milioni, mamma mia, avevano proprio ragione. E pensa, ogni stella un sogno.
0: Eh sì, così poi non si finisce più però. Non ne hai più, io dopo 4-5 li esaurisco.
1: Vuoi dopo una notizia sulle costellazioni?
0: Sì, sì.
1: Ti parlerò di Orione.
0: Olè, una delle più belle.

0: questa canzone che si chiama Potential. Siamo arrivati all'informazione delle 17.
1: Rete 1.
2: In studio Federico Talarico. Miglioramento in vista per le finanze della Confederazione, il Consiglio federale ha aggiornato il preventivo 2027, che presenta un'eccedenza di 180 milioni di franchi a fronte di un disavanzo di 400 milioni annunciato in aprile. Il governo ha deciso dunque di non applicare le misure di risparmio ventilate in marzo, un risultato positivo raggiunto nonostante un aumento delle uscite, legate soprattutto alla VS e all'esercito, compensate da maggiori entrate legate soprattutto all'imposta sull'utile. Il messaggio sul preventivo 2027, con le cifre dettagliate, sarà pubblicato a metà agosto, ma sentiamo in merito la soddisfazione espressa in conferenza stampa a Berna dalla consigliera federale e capo del Dipartimento federale delle finanze, Karin Keller-Suter.
3: La situazione più distesa che prevediamo per l'anno prossimo, ma anche fino al 2030, è dovuta al programma di risparmio 27. Ma non solo, le cose vanno meglio anche sul fronte delle entrate.
2: E le migliorate previsioni di bilancio della Confederazione hanno indotto il Consiglio federale a rivedere il previsto aumento dell'imposta sul valore aggiunto per coprire i maggiori costi dell'esercito. Secondo il governo, infatti, l'IVA potrebbe aumentare temporaneamente di 0,5 punti invece degli annunciati 0,8. Non solo, il governo intende rinunciare pure ad un incremento dell'IVA sulle derrate alimentari e medicinali. E rimaniamo in qualche modo in tema. Protezione e servizio civile saranno riuniti in una nuova organizzazione chiamata Protezione contro le catastrofi. Affiancherà l'esercito e sarà di competenza cantonale. Oltre ai compiti tradizionali di protezione della popolazione in caso di catastrofi e situazioni d'emergenza, assumerà anche attività svolte da servizio civile nei settori della sanità, del sociale e della protezione dell'ambiente. Sarà più semplice abbattere singoli lupi problematici che vivono in branco. Lo prevede la revisione della legge sulla caccia inviata in consultazione dal Consiglio federale fino al 16 ottobre. Attualmente sono completamente protetti da febbraio a maggio per motivi riproduttivi. Ora, anche in quel periodo, sarà consentito abbatterli se attaccano ripetutamente animali da reddito o se costituiscono un pericolo per l'uomo. Sarà pure permesso cacciarli nelle bandite federali di caccia. Primo caso di Ebola in Francia, lo ha confermato il Ministero della Salute. Il paziente è un medico umanitario di ritorno da una delle zone in cui circola il virus nella Repubblica Democratica del Congo. L'uomo è stato affidato a un ospedale specializzato ed è in condizioni stabili. La sua carica virale sarebbe molto debole. La pace nella regione medio orientale sta contribuendo al calo del prezzo del petrolio sui principali mercati di riferimento. Il Brent oggi è sceso sotto i 75 dollari al barile per la prima volta dall'inizio della guerra in Iran. In Ticino riaprono le stazioni di Palagnedra e di Corcapolo della Centovallina. Lo comunicano le FART, che ricordano gli importanti lavori effettuati per rispondere alle esigenze soprattutto delle persone con disabilità, in modo da adeguare le strutture alle norme federali. Da oggi nel Ticino e nel Basso Moesano, entra in vigore il livello 4 di allerta canicola emesso da Meteo Svizzera, valido fino a martedì 30 giugno. A tal proposito ricordiamo che le concentrazioni di ozono registrate ieri in Svizzera hanno superato il valore di 180 microgrammi per metro cubo, che corrisponde a una volta e mezzo il valore limite stabilito dall'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico. Tenuto conto delle previsioni meteo delle prossime ore, sono da prevedere elevate concentrazioni di ozono anche per oggi e nei giorni a venire. Maggiori informazioni possono essere ottenute consultando la pagina online ozono-info.ch. Fino a questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo, sui rilievi possibili rovesci o temporali isolati, soprattutto nella seconda parte della giornata.
0: Sulla A2, prima del portale sud della Galleria del San Gottardo, ci sono 2 chilometri di colonna con attese di 20 minuti circa tra Quinto e Airolo in direzione nord. Ricordiamo inoltre che la corsia preferenziale Cupra è aperta e che l'entrata autostradale di Airolo è chiusa verso la galleria. Sempre sulla A2 vengono segnalati forti rallentamenti su più tratti tra Lugano Nord e la Galleria del San Salvatore in direzione sud. Identica situazione anche sulla strada da Agno a Ponte Tresa e nel Mendrisiotto sulla A24 da Mendrisio a Stabio. Nella Svizzera romanda ci sono sempre delle code con attese di 40 minuti circa sulla A1 tra Rol e Equiblon in direzione di Losanna. Nella regione di Basilea ci sono tuttora delle code sulla A2 tra Arisdorf e Augst in direzione di Berna e sempre a nord delle Alpi a causa di un incidente ci sono delle colonne con attese di circa un'ora sulla A14 tra Rütihof e la galleria Rathausen per chi viaggia in direzione di Lucerna.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: kiss.
1: Ecco, finisce urlando per l'esasperazione, però Prince inizia questa canzone che è pura storia e bellezza dicendo: non hai bisogno di essere ricca o particolarmente bella così per farmi scattare quella molla. E che è una bella cosa. Caro Davide Riva, con me Francesca Margiotta, sono le 17:09 minuti, ancora una cinquantina insieme.
2: Allora, vorrei partire questa seconda ora insieme parlando di un frutto che in realtà non è un frutto estivo, il cocco.
1: Oh, perché mi piace
2: tantissimo. Ti piace il cocco?
1: Ma non a tutti.
2: Non a tutti, perché ha un gusto particolare, perché poi in realtà noi lo chiamiamo un frutto, però dal punto di vista botanico è una drupa.
1: Cioè
2: vuol dire che è un frutto con un seme circondato da una pianta, da una parte fibrosa e un guscio duro. Quindi quello lì è la definizione di drupa.
1: Okay.
2: E la curiosità del cocco, perché ci ricorda l'estate? Lo vediamo su tutte quelle che sono le spiagge tropicali, perché ha questa capacità di viaggiare per migliaia di chilometri nell'acqua e quindi riesce a portare il proprio seme praticamente ovunque. Ma la cosa ancora più interessante è che ci sono alcune caratteristiche che lo rendono unico. Innanzitutto può arrivare fino a 30 metri di altezza, vive 80 anni. Un albero di cocco ne produce tra i 50 e i 100 all'anno e viene considerato l'albero della vita perché praticamente tutte le sue parti vengono poi utilizzate.
1: È l'equivalente vegetale del maiale.
2: Bravissima, è esattamente così. E poi la cosa ancora più curiosa è il nome. Perché si chiama cocco? Ce lo siamo mai posti questa domanda. In realtà si chiama cocco perché, se guardate la noce di cocco, ha quei tre caratteristici occhi che sembrano un viso, e da lì prende il nome, perché in portoghese cocco, che vuol dire faccia o teschio, è stato poi utilizzato, quindi è diventato cocco italianizzato, e quindi è per quello che noi lo chiamiamo la noce di cocco. Un'altra cosa molto curiosa è
1: a me sembrava più una palla da bowling, però forse
2: è vero,
1: il bowling
2: perché
1: non era stato ancora inventato.
2: Esatto.
1: E allora vabbè,
2: potevano chiamarla palla di cocco a quel,
1: esatto,
2: punto lì, magari lo sport.
1: Però viso è più carina, sì.
2: E l'altra cosa molto interessante, o meglio un po' drammatica, è che la maggior parte degli incidenti, mi raccontava un amico che fa il sub, in alcune parti del mondo avvengono perché quando i sub risalgono, una cosa che ti insegnano, così almeno lui mi diceva, è di mettere una mano sopra la testa, perché se risali troppo velocemente non sai mai cosa trovi sulla superficie. Spesso queste noci di cocco che vagano per il mare possono trovarsi sopra la testa delle persone che magari in maniera distratta picchiano contro il cocco, e quindi, perdendo i sensi, potrebbero avere anche delle conseguenze tragiche. Quindi sono delle curiosità legate al nome, legate ovviamente anche a quella che è la sua storia, ma soprattutto al fatto che questo è l'albero della vita. Il suo contenuto è prezioso per noi e soprattutto,
1: sì,
2: anche per sognare insieme.
1: Posso rovinare tutta questa poesia? Io settimana scorsa, dopo tanti anni, ho comprato un cocco intero e non ricordavo quanto fosse duro da aprire.
2: Ah no, è quello è uno dei grossi problemi.
1: A un certo punto ho fatto un varco. Ho detto: adesso posso aprire. Ho provato ad aprirlo con un cacciavite, non riuscivo, però avevo un varco aperto, e allora ho avuto l'idea geniale, e qua il vero genio si vede, di... Io ho delle piode fuori, ho un selciato fuori dalla porta di casa, ho avuto la brillante idea di lanciarlo fortissimo verso terra e mi è rimbalzato in faccia. Hai capito? Il naso quasi rotto per un cocco.

0: Prendete in giro, scherzatemi, come si diceva alle elementari. Qualcuno, secondo me, il video di Francesca Margiotta e il suo cocco avrebbe più visualizzazioni di Proietti, però con una differenza, cara Cristina, che Gigi Proietti era bravo, bravissimo, e le visualizzazioni se le merita. Io sarei uno di quei casi virali in cui ridi delle disgrazie altrui, la storica buccia di banana, io che lancio come una scimmia, sai quelle scimmie di 2001 Odissea nello spazio che cercano, ecco, io lancio per terra il cocco cercando di aprire, il cocco mi rimbalza sul setto nasale, che no, già non è piccolo.
1: Sarebbe una scena effettivamente che può diventare un meme anche da poter mandare agli amici.
0: Posso dirti una cosa? Noi li continueremo a chiamare meme, perché si scrive così. Sai come si pronuncia? Meme.
1: Ah, vedi?
0: Ti si smuove la terra da sotto i piedi.
1: Siccome mio fratello si chiama Meme, che è il diminutivo di Emanuele, lui si chiamava così e
0: adesso
1: quindi ho sempre
0: meme.
1: Usato Meme, allora Mim.
0: Comunque, Claudio dice, sei poi riuscita ad aprirla la noce di cocco? Sì, come ho fatto bene non saprei, non saprei ripetere esattamente, credo che io l'abbia fatto con l'aiuto di un cacciavite e un martello.
1: Col cacciavite rischi di farti tanto male.
0: Infatti io penso che non lo rifarò più, oppure se qualcuno di voi avrà delle chicche estive per, come delle istruzioni per l'uso finali, io sono pronta a riceverle e anche condividerle col mondo. Ma caro Davide, tu ci hai spiegato perché si chiama cocco, ma qualcuno ci chiede, ma perché si chiama albicocca? Sarà parente?
1: In realtà no, perché l'origine della parola albicocca arriva dall'arabo, da albur cuc, che vuol dire fondamentalmente a sua volta arriva dal greco, un adattamento latino della parola precocus, cioè precoce, perché l'albicocca rispetto ad altri frutti estivi arriva un attimo prima. Da lì quindi l'albicocca è, come dire, fondamentalmente un frutto che è arrivato in anticipo rispetto agli altri.
0: C'è
1: quindi
0: chi
1: non
0: ancora
1: c'è
0: le
1: un
0: chiama
1: legame.
0: Percoche per questa radice latina.
1: Esattamente,
0: no?
1: Esattamente.
0: E albicocche che sono appunto di maturazione precoce.
1: Esattamente, questa era la loro origine.

0: questi astri, caro Davide, visto che prima dicevamo che questo telescopio ha fotografato la parte interna della Via Lattea, che è un nucleo con dei bracci, si chiamano
1: esatto,
0: bracci, e in uno di questi bracci abitiamo noi. E però fotografarla nel suo interno vuol dire 60 milioni di stelle.
1: Che sono tantissime, almeno. Perché ovviamente questo ci permette di sognare, immaginare magari anche altri mondi, ma soprattutto quando noi poniamo il naso all'insù, intanto mi sta venendo da starnutire.
0: Aspetta, perché... allora tu starnutisci e io dico salute. E mentre perché hai tirato il naso all'insù ti è entrato il polline.
1: No, è vero. O vuol dire che qualcuno mi sta pensando solitamente.
0: Sì, tra l'altro
1: in questo
0: 60
1: caso.
0: Milioni noi li chiamiamo stelle, ma stanno aspettando qualcuno che trovi, dia dei nomi e riesca a vedere in quella nuvola di stelle degli esopianeti.
1: Ma che sarebbe spettacolare
0: noi
1: immaginare.
0: Dei pianeti, dei corpi celesti alternativi. Vabbè.
1: Cambierebbe sicuramente la prospettiva anche dal punto di vista filosofico della nostra vita, ma quello che è interessante è che noi ancora oggi sogniamo come facevano anche le prime persone che attraverso le stelle cercavano di orientarsi e poi hanno provato a dare dei nomi anche a queste combinazioni di stelle, perché queste garantivano soprattutto nella navigazione o in quelli che erano i grandi movimenti delle popolazioni di ritrovare la strada e avere anche una mappa fondamentalmente celeste.
0: E siccome i greci erano campioni di questo, spesso i nomi delle costellazioni ci riportano a personaggi della mitologia.
1: Esatto, sono 88 tra l'altro le costellazioni riconosciute. Ce ne sono alcune molto famose, una molto famosa è la costellazione di Orione.
0: Ma bella!
1: Si riconosce perché c'è la famosa cintura di Orione. Tante volte uno si domanda, ma questa cintura che cosa rappresenta? Rappresenta esattamente la cintura di questo cacciatore, perché Orione era questo cacciatore mitologico. Se guardate in cielo dovete cercare queste tre stelle, tra cui la famosa Betelgeuse, no? Magari pronunciata anche in vari modi.
0: Betelgeuse non è nella cintura,
1: perché la cintura è fatta da Alnitak, Alnilalma e Mintaka,
0: sì,
1: cioè dei nomi un po'...
0: Una è una nebulosa, la chiamano M42 che è più facile, però la riconoscete perché è una costellazione che sembra è a forma di

0: clessidra.
1: Brava.
0: Sono praticamente due stelle in alto, due stelle in basso che si chiudono come appunto a fare una caffettiera.
1: Perché rappresenta praticamente il cacciatore Orione con le gambe allargate, la spada rivolta verso l'alto, ma la cosa ancora più curiosa è che di fianco a lui ci sono due altre costellazioni, quella del cane maggiore e quella del cane minore, perché erano i cani che lo accompagnavano nella caccia celeste. Quindi quando voi guardate queste due costellazioni vi accorgerete subito della terza, quindi sono unite tra di loro e soprattutto ci fanno capire che una volta la gente aveva una grandissima immaginazione, perché non è facile interpretare quella figura,
0: certo,
1: attraverso i punti delle stelle. Anzi, una volta c'erano quei giochi sul non so come si chiamassero, quello dove univi i puntini.
0: Se unisci i puntini, credo che si chiami.
1: Esatto, non so se è un nome, se qualcuno sa qual è il nome di quel gioco.
0: Penso che si chiami Unisci i puntini.
1: Però visto che hai parlato di settimana enigmistica, dopo aver parlato di mondiali, perché fra poco ci collegheremo, anzi verrà qua in studio proprio un esperto della materia, vi svelerò l'origine dei cruciverba, che sono un passatempo estivo, ma perché si chiamano così lo scopriremo fra poco.

0: ballare è come fare dello sport, anzi si suda, si fanno i muscoli, però noi abbiamo gli sport tradizionali. Caro Omar Meshal, ben arrivato.
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: Allora, qualcuno, Angioletto mi ha detto che stasera gioca la Svizzera.
1: Sembrerebbe.
0: A calcio, i mondiali.
1: Sembrerebbe.
0: Sempre in orari fortunati per noi, perché orario europeo.
1: Esatto, no? Questa fase a gironi, poi in questo periodo estivo, aiuta, perché le 9, maxi schermi in giro per le piazze, e ti puoi godere davvero la partita ad orari
0: interessanti. Sudi comunque,
1: le scuole comunque sono finite, quindi anche i bambini, i ragazzini stanno in giro fino a tardi. È un bel periodo, insomma, per guardare i mondiali. Questa sera alle 9, Svizzera-Canada a Vancouver, ce la racconterà in radio Paolo Laurenti. È una partita che mette in palio il primo posto di girone. Al momento hanno gli stessi punti le due squadre, il Canada è avanti per la differenza reti, e quindi bisogna vincere. Però diciamoci chiaramente che quando era uscito questo girone con Canada, Qatar e Bosnia, ecco, il primo posto del girone non dico che non era in dubbio, però era l'obiettivo chiaramente dichiarato da parte della nazionale svizzera.
0: E poi c'è qualcos'altro da seguire, o questo d'altra parte catalizza un po' l'attenzione, come
1: ma
0: è normale che sia?
1: Dopo abbiamo, sempre restando sul mondiale, a mezzanotte si chiude anche il gruppo C con Brasile e Marocco che sono in testa a questo girone. Anche qui si giocano a distanza il primo posto, il Brasile affronta la Scozia, Marocco gioca contro Haiti, mentre alle 3 del mattino per in ottamboli, diciamo così, Repubblica Ceca contro Messico e Sudafrica Corea del Sud. È un gruppo da tenere d'occhio, perché qualora la Svizzera non dovesse riuscire, insomma, a battere il Canada, ecco che andrebbe ad affrontare proprio la seconda squadra di questo girone. Al momento, virtualmente, nei sedicesimi di finale, Svizzera seconda, Corea del Sud seconda, andrebbero ad affrontarsi. Chiudo con un appunto di tennis, perché abbiamo Remy Bertola, questo tennista ticinese, 27 anni, che è ad un passo dall'entrare nel tabellone principale di Wimbledon. Insomma, dopo aver visto Susan Bandecchi a Roland Garros, incrociamo le dita per avere un altro rappresentante appunto nel tabellone principale dell'importante torneo londinese. Bertola ha battuto l'austriaco Rodionov ed ora l'ultimo ostacolo è il britannico Basing.
0: Io sono rimasta ancora lì alla partita di calcio tra Brasile e Scozia, giusto? Perché ho visto delle foto della, si chiamano Tartan Army,
1: esatto,
0: che è il gruppo dei tifosi scozzesi che appunto vestiti di scozzese, come lo chiamiamo noi, sono in giro, e il Brasile che è ancora il favorito di questo mondiale.
1: È una delle squadre favorite, non forse al numero uno dei pronostici, però bello.
2: Chi metteresti al numero uno?
1: Francia-Spagna. Sì, Francia-Spagna, giriamoli attorno. Beh, poi vedendo come sta giocando Messi, non puoi non nominare anche l'Argentina.
0: Vabbè, grazie Omar.
1: A voi.
0: Intanto ognuno si faccia i suoi pensieri, noi andiamo a Bien per dare uno sguardo alla situazione sulle strade in compagnia di Marco De Carli.
3: Buonasera, direi di iniziare con la 2 prima del portale sud della Galleria del San Gottardo, dove vi è ancora un chilometro di colonna tra Quinto e Rolo in direzione nord. Ricordo inoltre che la corsia preferenziale Cupra è aperta e che l'entrata autostradale di Airolo è chiusa verso la galleria. Sempre sulla A2, a causa della presenza di un veicolo pesante fermo in avaria, la circolazione è difficoltosa tra Lugano Nord e la Galleria del Dosso di Taverne in direzione di Rivera. E sempre sulla medesima autostrada, ma per chi viaggia verso sud, vengono sempre segnalati forti rallentamenti su più tratti tra Lugano Nord e la Galleria del San Salvatore, come anche tra Chiasso Centro e la Dogana di Brogeda. Identica situazione anche sulla strada da Agno a Ponte Tresa e nel Mendrisiotto sulla A24 da Mendrisio a Stabio. Nella Svizzera Romanda ci sono sempre delle code con attese di 40 minuti circa sulla A1 tra Rol e Équipeland in direzione di Losanna. Nella regione di Basilea ci sono tuttora delle code sulla A2 tra Diekten e Augst in direzione di Basilea. E sempre a nord delle Alpi, causa incidente, ci sono delle colonne con attesa di un'ora circa sulla A14 tra Rüthenhof e la galleria Rathausen, questa volta per chi viaggia in direzione di Lucerna.
0: Un tardo pomeriggio complicato, caro Marco De Carli.
3: Esattamente, ci vuole tanta pazienza.
0: Grazie del vostro lavoro e buona continuazione.
3: Buona serata a voi.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: dai però Umberto? Umberto è molto agitato mentre canta immensamente, perché questo bisogno della persona amata lo fa, gli fa spingere forte l'aria nei polmoni. Ma parliamo d'altro, che non è uno sport spingere l'aria nei polmoni, anche se mentre fai sport lo devi fare.
1: Soprattutto se magari invece sei un tifoso sugli spalti e quel fiato devi farlo uscire per poter dare forza a quelli che sono i tuoi beniamini. Ma non sempre le cose vanno come uno può sperare. Abbiamo parlato prima dei mondiali, della partita del Brasile che sarà stasera a mezzanotte. Adesso torniamo indietro nel 1950, 16 luglio. Siamo a Rio de Janeiro, stadio Maracanã. Ci sono quasi 200.000 spettatori che riempono gli spalti. Il Brasile ospita il mondiale ed è convinto di aver già vinto la Coppa. Ai brasiliani basta un pareggio contro l'Uruguay nell'ultima partita del girone finale. L'atmosfera è talmente sicura della vittoria che i giornali hanno già stampato le prime pagine celebrative. Alcuni politici preparano discorsi per i festeggiamenti e persino le medaglie commemorative sono pronte. Quando il Brasile passa in vantaggio, all'inizio del secondo tempo, il Maracanã esplode di gioia. Sembra tutto già deciso, ma accade l'impensabile. L'Uruguay prima pareggia con Juan Alberto Schiaffino e poi, a 11 minuti dalla fine, Alcides Gigia si invola sulla fascia destra. Tutti si aspettano un cross, invece tira direttamente in porta. Il pallone supera il portiere Barbosa e finisce in rete. Silenzio assoluto. Un silenzio assordante, quasi 200.000 persone ammutolite nello stesso istante. L'Uruguay vince 2-1 e conquista il mondiale. Anni dopo, Gigia scherzò dicendo: solo tre persone sono riuscite a zittire il Maracanã. Il Papa, Frank Sinatra e io.
0: Ma è una storia bellissima che ci ha portati lì al Maracanã.
1: È la storia conosciuta da tutti i brasiliani come il Maracanazo, cioè il grandissimo disastro di quello stadio mitico. Oggi non può più ospitare così tante persone, ma tutti se lo ricordano perché è stata la tristezza di una nazione ormai convinta di vincere, a dimostrazione però che il calcio è questo: tutto quello che sembra programmato in un istante può svanire così.

0: vogliono tutti, tutte le estati, Gianni Morandi, a cantare con loro, e Jovanotti, e quest'anno Alessandra Amoroso. Si chiama Hit Parade perché ci sono personaggi che non tramontano mai, come delle cose molto estive che non tramontano mai.
1: Il cruciverba, perché
0: è la servita così.
1: È un passatempo che in molti amano fare durante l'estate, e la sua storia è curiosa perché nasce nel 1913 negli Stati Uniti. È un giornalista di origine inglese che comincia a creare sulle pagine del quotidiano americano New York World, 21 dicembre 1913. Inizialmente si chiamava in inglese World Cross Puzzle, poi successivamente per un errore divenne Cross Word senza puzzle, e da qui deriva il nome attuale,
0: incrocia,
1: cioè incrocia le parole incrociate fondamentalmente. Diventa molto popolare e poi negli anni 30 comincia a diffondersi anche in Europa. È considerato dal punto di vista anche pseudoscientifico un esercizio per allenare la memoria, il lessico, le capacità logiche. Ma la cosa un po' bizzarra e interessante che durante la Seconda Guerra Mondiale alcuni servizi segreti britannici si insospettirono perché delle parole segrete legate allo sbarco in Normandia comparvero casualmente in alcuni cruciverba pubblicati sui giornali.
0: No, complotto!
1: Dopo un'indagine però si scoprì che si era trattato di una coincidenza, ma l'episodio rimase famoso nella storia dell'enigmistica perché proprio quello ci si collega a questo grande episodio che ha fatto la differenza nella storia dell'umanità.
0: Ma fantastico! E questa è un'usanza di tutto l'anno per molti, però per molti comprare l'albo, ce ne sono di tutti i tipi, delle parole crociate vuol dire estate.
1: E ormai ci sono crittografati a schema libero, quelli facilitati, quelli digitali. Cioè,
0: tu le fai?
1: Io amavo farle d'estate, adesso non più, perché adesso mi diletto un po' più invece con i numeri. Quindi
0: sei sudoku?
1: Esatto, perché il sudoku in realtà fondamentalmente sono delle matrici matematiche. Se non sto qua a spiegare
0: che
1: cosa
0: bravo,
1: siano,
0: no, io capisco a malapena uno più uno, quindi
1: no, ti permette di allenare la mente. Ah, mi piaceva la matematica, mi piace ancora oggi la matematica, e quindi il suo linguaggio mi rilassa.
0: E allora facciamo così, facciamo un po' di fatica quest'estate, consigliamo i giochi matematici a quelli deboli in matematica, perché cominciando da quelle semplici magari puoi affinare le tue capacità.
1: Ma la matematica sicuramente la impari se qualcuno te la fa piacere, perché l'insegnante fa la differenza. Hanno fatto tanti studi legati anche a colui o colei che ti ha portato a conoscere questa materia, e si è scoperto che può indirizzare o meno anche la vita, la carriera di una persona, l'insegnante che tu hai, perché la matematica deve farti divertire. C'è un libro per esempio molto bello legato alla geometria che è Flatlandia, che fa capire attraverso questo linguaggio matematico come alcune cose sono cambiate, alcune visioni ci possono essere, perché racconta la storia fondamentalmente di un puntino, di linee, di quadrati, di cubi, e quindi delle situazioni geometriche che si trovano nel posto sbagliato, e ti fa capire come se tu non sei nel punto giusto ad osservare le cose, puoi pensare che questo non esista solo perché tu non riesci ad arrivarci.
0: Ecco, io infatti sono a fare questo lavoro qui e non il matematico, ci sarà un motivo.

0: Per molti non è valsa la pena lasciare casa per cercare il successo e magari poi a casa ci sono tornati, e per Bruno Mars lasciare le Hawaii, che deve essere comunque una cosa dolorosa, però è valso la pena perché è diventato una star a livello del mondo mondiale, caro Davide. Ultima cosina che diciamo per stasera.
1: In questi giorni stiamo parlando anche di alcuni libri. Quindi
0: bello.
1: Abbiamo parlato il primo giorno della Compagnia dei Celestini di Stefano Benni, che è proprio un libro che racconta come dovrebbe essere il calcio dal punto di vista semplice, diretto, dei valori, senza tutto quello che è l'osservazione mediatica, senza tutto quello che l'ha trasformato più in uno spettacolo che in uno sport. Ieri invece abbiamo parlato dell'alchimista, quindi della ricerca della propria leggenda personale, cioè il fatto che da piccoli tutti noi ci ricordiamo e sappiamo che cosa vogliamo fare perfettamente, ma poi nel tempo, le circostanze, le persone che ci circondano ci fanno magari un po' perdere di vista quello che era il nostro orientamento, e quindi di questo viaggio alla ricerca di questo segreto e questo tesoro che in realtà è sempre vicino a noi, ma che magari non riusciamo a cogliere con gli stessi occhi. Oggi invece il consiglio del giorno ci porta a parlare di 10 piccoli indiani di Agatha Christie, che so che tu conosci molto bene perché l'hai letto.
0: Io ho letto tutta Agatha, no tutta non lo so, probabilmente qualcosa non ho ancora letto, però ho letto moltissimi romanzi di Agatha Christie. Non si dice, a scuola durante le lezioni leggevamo, eravamo in quattro, leggevamo ognuna le sue 10 pagine, ce lo passavamo, io le prime 10, tu le prime 10, tu le prime 10, e poi ritorna a me, io quelle successive, così, facevamo così.
1: Che cosa potresti dire quindi alle persone che ci stanno ascoltando, il tuo consiglio, perché leggere questo libro e cosa ti ha colpito di quella trama?
0: Agatha Christie ormai non è più originale, ma per colpa non sua, ma di tutti quelli che l'hanno imitata dopo, perché il giallo della stanza chiusa, il mistero delle persone che tutte dentro un luogo e poi magari e poi ne muoiono, continuano a morirne e l'assassino non si capisce chi è semplicemente l'iconografia forse è una parola grossa, ma è il modello che molti hanno copiato, quindi perché non leggere l'originale?
1: Quindi lanciarsi in questo libro in cui appunto, come hai anticipato, le persone scompaiono poco alla volta, in cui questa filastrocca dei 10 piccoli indiani è un po' il fil rouge che segue anche la trama stessa, e questo finale inaspettato che ovviamente non andremo a raccontarvi, ma dicendo che è vero che ha qualche anno questo romanzo, però potrebbe essere anche l'occasione per recuperare una grande autrice e passare delle ore divertenti, perché come dicono quelli bravi, ogni libro ti permette di vivere una nuova vita. Chi non legge vive solo un'esistenza, chi legge tanti libri invece ha la possibilità di viaggiare con la fantasia ovunque nel mondo.
0: Ma quanto sei poeta. Fai tue le parole dei grandi e diventi grande anche tu. È un po' così, siamo nani sulle spalle di giganti.

0: Diamo uno sguardo veloce ancora alla viabilità prima di salutarci. Sulla 2, a causa della presenza di un veicolo pesante fermo in avaria, la circolazione è difficoltosa tra Lugano Nord e la Galleria del Dosso di Taverne in direzione di Rivera. Sulla medesima autostrada, ma per chi viaggia verso sud, sono sempre segnalati forti rallentamenti su più tratti tra Lugano Nord e la Galleria del San Salvatore, come anche tra Chiasso Centro e la Dogana di Brogeda. Caro Davide, noi adesso ci salutiamo il nostro pubblico e gli auguriamo una buona serata. Che
1: assolutamente,
0: altro dire?
1: E poi diamo appuntamento a domani con nuove storie, nuove avventure con cui noi cercheremo di viaggiare insieme a voi attraverso le parole, la voce e le curiosità.
0: E adesso la meteo da Francesca Margiotta e Davide Riva, un buon proseguimento su Rete 1.
2: Buonasera a tutti voi, rivediamo in breve le previsioni per domani, mercoledì 25 giugno. E vi posso confermare che anche domani sarà una giornata soleggiata e calda, con temporali di calore che saranno isolati in montagna. Le temperature raggiungeranno punte di 32 gradi al sud e di 36 al nord. Prima di concludere vi ricordo che l'allerta per canicola attiva su diverse regioni di pianura di tutta la Svizzera rimane in vigore al nord con il livello 3 e 4 fino a lunedì, invece al sud è stata innalzata a un livello 4 e sarà attiva almeno fino a martedì prossimo. Per oggi è tutto, buona continuazione di ascolto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 18. Sei di sera.
4: Benvenuti e benvenute a 6 di sera da John Robbiani. Politica federale in primo piano oggi. Il governo svizzero ha infatti comunicato una lunga lista di decisioni a partire dal sistema di difesa, non solo Patriot. L'esercito non rinuncerà infatti ai missili americani, ma rilancia e cerca un secondo sistema antimissile. Il consigliere federale Martin Pfister ha anche annunciato che per il finanziamento delle spese complessive della difesa nazionale si punterà sull'innalzamento dell'IVA di 0,5 punto percentuale, ma l'esercito potrà anche contare sulle maggiori entrate previste per il prossimo anno dopo una serie di rossi. Il preventivo 2027 è in positivo di 180 milioni. Altra decisione rilevante, il riorientamento della cooperazione internazionale allo sviluppo si punterà sulle necessità più impellenti con l'obiettivo anche di risparmiare. Per la situazione internazionale c'è maretta tra Italia e NATO a causa dei circa 500 voli statunitensi decollati dall'Italia e collegabili alla guerra in Iran. Spazio anche alla cronaca regionale. Ieri la notizia del divorzio in Ticino tra Lega e UDC per il Consiglio di Stato, notizia che oggi ci permette di fare il punto della situazione sui movimenti e sulle strategie degli altri partiti in vista delle elezioni che si terranno in aprile. E poi ci occuperemo con un approfondimento della precaria situazione nelle carceri italiane.
5: Dal carcere si è tolto sempre più pensiero, perché è un mondo che non interessa, che vogliamo dimenticare, vogliamo chiudere là dentro quelle persone in maniera da non pensarci più.
4: La voce di Susanna Marietti, coordinatrice di Antigone, associazione che si occupa di garantire i diritti all'interno del sistema penale. Questo il sommario di 6 di sera, tutto è pronto, allora possiamo iniziare. E iniziamo come detto dalla politica federale, perché finanze ed esercito sono i due temi che hanno caratterizzato l'ultima seduta di Consiglio federale prima delle vacanze estive. Esercito e finanze federali è anche il doppio filo a cui sono legati i servizi e gli approfondimenti di questa edizione. Allora, con diverse notizie, a iniziare dalla proposta di aumento dell'IVA dello 0,5% per finanziare gli armamenti e non più dello 0,8 come inizialmente previsto. Allora, ci sono però anche novità sul sistema di difesa terra-aria Patriot ordinato dagli Stati Uniti e fino a poco tempo fa dato per disperso. Andiamo però con ordine, Giampaolo Driussi da Berna, parliamo di IVA.
6: Sì, e partirei da una frase del capo del Dipartimento Federale della Difesa. Ich verstehe diese Mehrwertsteuererhöhung als einen Sicherheitsbeitrag. Einen Sicherheitsbeitrag für unser Land und unsere Bevölkerung.
7: Era Martin Pfister che ha detto: considero questo aumento dell'IVA come un contributo alla sicurezza per il nostro paese e la nostra popolazione. Allora, in marzo si era parlato di un aumento di 0,8 punti percentuali su 10 anni, oggi si è scesi a 0,5 punti nell'arco di 12 anni. L'aliquota ridotta applicata per esempio a derrate alimentari e medicinali non verrebbe inoltre toccata. Allora, le ragioni dietro questa frenata sono due: la levata di scudi riscontrata in consultazione, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, e appunto il miglioramento delle finanze federali. Al posto di 31 miliardi si prevede così di incassarne 24. Alcune necessità dell'esercito, ma anche degli uffici civili con compiti di sicurezza, che si voleva finanziare con l'aumento dell'IVA, verranno coperte col bilancio ordinario. La partita politica è in ogni caso appena iniziata. Pfister dice che senza questo contributo bisognerebbe rivedere la concezione stessa del nostro esercito. E la questione arriverà in Parlamento, questa è la prossima tappa, Parlamento dove, non dimentichiamo, è appena stato votato un altro aumento dell'IVA di 0,4 punti per finanziare la 13ª AVS.
4: Ecco, con questo contributo alla sicurezza, per riprendere le parole di Pfister, verrebbe finanziato anche il secondo sistema di difesa terra-aria a lunga gittata che il governo aveva deciso di acquistare in seguito agli enormi ritardi nella fornitura dei Patriot americani. Anche qui però, dicevamo, ci sono novità.
7: Sì, e la più importante è che una o chissà forse più batterie di missili Patriot potrebbero arrivare già l'anno prossimo, non tanto o non solo per benevolenza americana, che aveva declassato la Svizzera agli ultimi posti fra le priorità di consegna. Oggi si è infatti parlato di una trattativa in corso con la Germania, anche con la Germania, per la cessione di una piccola parte delle loro forniture. A parlarne è stato il capo degli armamenti, Urs Löhr. Va in ogni caso detto che un sistema antimissili supplementare verrà comunque comprato, questa è perlomeno l'intenzione del governo. Potrebbe essere ancora un Patriot, nella migliore delle ipotesi dovesse essere data la stura alle pipeline, diciamo ai canali aperti e poi chiusi appunto con gli Stati Uniti, o potrebbe essere un altro sistema, in questo caso di produzione francese, israeliana o sudcoreana. Questo secondo sistema verrebbe, come detto, acquistato grazie all'aumento dell'IVA.
4: Le spiegazioni di Giampaolo Driussi da Berna e il rafforzamento dell'esercito tramite un aumento dell'IVA minore rispetto a quanto proposto in consultazione è possibile grazie a finanze federali che tornano a essere più solide. All'origine delle migliori prospettive ci sono il pacchetto di sgravi 27 e un gruppuscolo di grandi società che contribuiscono sostanziosamente ad alimentare le casse della Confederazione. Allora, sentiamo Anna Riva.
8: Lo si dice con un certo timore nella cautissima Berna federale. Eppure quel miliardo e quegli 800 milioni in più di entrate fiscali che spuntano ora per l'anno prossimo fanno molto comodo. Fanno comodo perché permettono di rinunciare a ulteriori misure di risparmio e fanno comodo soprattutto perché potranno andare a beneficio, nei piani del Consiglio federale, del rafforzamento dell'esercito. La responsabile delle finanze, Karin Keller-Sutter. La situazione più distesa che prevediamo per l'anno prossimo, ma anche fino al 2030, è dovuta al programma di risparmio 27. Ma non solo, le cose vanno meglio anche sul fronte delle entrate. In altre parole, merito della volatilissima, va detto, imposta sull'utile e quindi in particolare di un ristretto gruppo di grandi aziende nel Canton Lucerna, ma anche a Zurigo e Basilea, che hanno contribuito a migliorare significativamente la situazione delle casse federali. Ma l'esercito non è la sola priorità. Ad avere un deciso impatto sulle uscite sarà anche l'AVS, con il finanziamento della 13ª mensilità e una popolazione che invecchia. Sabine D'Amelio fa direttrice dell'amministrazione federale delle finanze. Già oggi l'AVS è la voce di spesa più importante della Confederazione. Circa un franco su cinque del budget federale è destinato al primo pilastro.
9: consacrée.
8: Richiede poi particolare attenzione anche la perequazione finanziaria, con le disparità tra i cantoni che aumentano e i contributi federali in continua crescita. In ogni caso, è chiaro ancora una volta dove la Confederazione, non solo Keller-Sutter, intende porre l'accento negli anni a venire. L'importante fabbisogno supplementare necessario per ripristinare la capacità di difesa dell'esercito non è garantito senza questo finanziamento aggiuntivo. Insomma, prima di tutto le forze armate, pur sapendo che i calcoli e i piani dei prossimi anni restano ancora pericolosamente in balia delle tensioni geopolitiche, sviluppi che nemmeno i migliori funzionari federali potranno mai prevedere.
4: Era un contributo di Anna Riva e restiamo a Berna. Una cooperazione internazionale allo sviluppo più mirata e un aiuto umanitario rafforzato. La Confederazione rivede i suoi orientamenti a partire dal 2029 per rispondere al mutato contesto geopolitico, mentre internamente ci sarà una riorganizzazione che permetterà di risparmiare più di 100 milioni di franchi. Gli investimenti globali rimarranno invece sostanzialmente invariati. Ce ne parla Alessio Veronelli.
10: Un rimpasto di competenze interne fra dipartimenti per migliori sinergie e un riorientamento geografico, preferendo l'aiuto umanitario alla cooperazione allo sviluppo.
11: Die internationale Wirtschaftsordnung befindet sich im Wandel.
10: L'ordine economico internazionale cambia continuamente, tensioni geopolitiche, protezionismo, nuove dipendenze strategiche. La cooperazione internazionale deve adeguarsi, ha dichiarato il responsabile dell'economia Guy Parmelin. Dipartimento degli affari esteri e quello dell'economia hanno voluto trovare il modo di sfruttare meglio le sinergie tra la direzione dello sviluppo e della cooperazione e la segreteria di Stato dell'economia. In futuro le competenze saranno ripartite secondo il principio un paese, un ufficio, definendo inoltre in modo più efficace le priorità geografiche e tematiche.
12: Nous devons donc répondre à deux défis en même temps.
10: Abbiamo dovuto far fronte a due sfide, ha spiegato il capo della diplomazia elvetica Ignazio Cassis. Una prima finanziaria, la Confederazione ci chiede di risparmiare e anche la cooperazione internazionale deve allora risparmiare. La seconda sfida è invece di tipo strategico e il mondo che cambia ci impone di cambiare. Paesi a basso reddito, quelli africani e alcuni asiatici, saranno gestiti dalla Direzione dello Sviluppo e della Cooperazione, mentre la Segreteria di Stato dell'Economia si concentrerà sui paesi a reddito medio per creare condizioni quadro favorevoli al commercio e agli investimenti, cooperazione con l'Unione Europea, Balcani occidentali e alcuni stati asiatici. Visti i mutamenti geopolitici in atto, la Confederazione si ritira poi dalla cooperazione allo sviluppo dall'America Latina, mentre la scelta dei paesi prioritari si baserà in primo luogo sulle esigenze locali, poi sugli interessi della Svizzera e infine in base al valore aggiunto specifico che la Confederazione può apportare rispetto ad altri donatori.
12: La Svizzera non può risolvere da sola le crisi del mondo, ma può fare la sua parte mettendo a disposizione competenze, fiducia, dialogo, presenza e un aiuto concreto là dove è più necessario. In un mondo sempre più instabile vuole continuare a essere utile e ad assumersi le proprie responsabilità.
10: Nuovamente Ignazio Cassis, che ha poi aggiunto che essere solidali non vuol dire essere presenti ovunque, spiegando perché continuare a investire in aiuto e cooperazione 2,4 miliardi di franchi all'anno per il periodo 2029-2032, con una riduzione però di 20 milioni di franchi, sempre all'anno, e le citate riforme interne che porteranno a risparmi per 113 milioni di franchi circa e 100 posti di lavoro in meno, due terzi all'estero, un terzo in Svizzera.
4: Alessio Veronelli da Berna. E la riforma presentata oggi dal Consiglio federale in ambito di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario era attesa con particolare attenzione anche da chi si occupa di promuovere questo tipo di impegno del nostro paese nel mondo. Allianz Sud è un centro di competenza in ambito di cooperazione internazionale e non ha certo accolto di buon occhio quanto deciso oggi dal governo. Roberto Porta ha sentito il suo addetto stampa Marco Fendrich.
13: Riassumendo all'osso, il Consiglio federale si è dato questi obiettivi: riduce i mezzi a disposizione della cooperazione allo sviluppo, ma al tempo stesso aumenta i fondi a favore dell'aiuto umanitario. Voi di Allianz Sud siete critici, come mai?
9: Dal nostro punto di vista è incomprensibile che si voglia rafforzare da una parte i pompieri a scapito della protezione antincendio. È sicuramente necessario rafforzare l'aiuto umanitario, ma è altrettanto importante investire nella cooperazione allo sviluppo a lungo termine, che contribuisce in modo molto importante alla stabilità a livello planetario.
13: Va detto però che il pronto intervento in caso di crisi umanitarie, come per esempio carestie o alluvioni, in particolare in Africa, verrà rafforzato.
9: È un problema perché è comunque un rafforzamento relativo rispetto alla cooperazione allo sviluppo, e negli ultimi anni si è già risparmiato tanto. Il Parlamento ha tagliato i fondi in modo notevole, in tal modo ha già ridotto in misura considerevole l'impegno della Svizzera. I bisogni aumentano, le crisi aumentano, e dunque in questo contesto non è sicuramente lungimirante risparmiare nella cooperazione, perché complessivamente si risparmia. Il rafforzamento dell'aiuto umanitario è soltanto un cerotto che però a lungo termine non risolverà i problemi alla radice.
13: Questa riforma è comunque dovuta anche a motivi di bilancio, per far fronte ad esempio alle esigenze finanziarie dell'esercito. Occorre dunque tener conto anche di questo.
9: La situazione finanziaria della Confederazione è migliorata notevolmente, con entrate supplementari inaspettate. A nostro avviso comunque l'indebitamento della Svizzera a livello internazionale in confronto è molto basso. Dal profilo finanziario la Svizzera ha sicuramente un grande margine di manovra. Investire nella cooperazione e allo sviluppo è nell'interesse comunque anche della sicurezza della Svizzera, anche la stabilità economica è sicuramente nell'interesse del nostro paese.
13: Un'ultima domanda a Marco Fendrich, portavoce di Allianz Sud, centro di competenza per la cooperazione internazionale. Ritiene che questo riorientamento, anche con una riduzione dei mezzi finanziari della presenza svizzera a livello di cooperazione, possa anche avere delle conseguenze sull'immagine del nostro paese?
9: Sicuramente queste decisioni hanno delle ripercussioni sull'immagine della Svizzera. Già l'indebolimento anche della Ginevra internazionale ha avuto delle ripercussioni, diminuisce anche l'influenza che la Svizzera a livello diplomatico può giocare a livello internazionale. Stando ai sondaggi, ecco, la popolazione svizzera preferisce investire nella cooperazione piuttosto che nell'esercito o in altri strumenti. C'è un grande sostegno per la cooperazione a lungo termine. Purtroppo il Consiglio federale ignora questa volontà, causa ecco di obiettivi di risparmio e di interesse nazionale che veramente noi non possiamo capire.
4: E su questa intervista di Roberto Porta chiudiamo la lunga pagina dedicata alla politica federale. Apriamo invece una finestra sulla politica ticinese e torniamo a parlare dello scossone appunto politico di ieri, la decisione dell'UDC di rompere l'alleanza elettorale con la Lega dei Ticinesi. Uno scossone che ovviamente non ha lasciato indifferenti gli altri partiti, che puntano il prossimo aprile ad un posto in governo. Marcello Ierace, tu hai fatto un giro d'orizzonti, cosa è emerso?
14: Beh, dei due partiti coinvolti, UDC e Lega, abbiamo già detto ieri. Ricordiamo solo che nel 2023 insieme hanno raccolto nell'elezione per il Consiglio di Stato il 27,5%, una massa di voti che ora dovranno però dividersi, e presumibilmente lo faranno 50-50, per così dire. Per quel che riguarda i nomi, la Lega ripresenterà i due consiglieri di Stato Norman Gobbi e Claudio Zali, mentre l'UDC dovrebbe puntare sul presidente cantonale Piero Marchesi, ma non è esclusa anche la presenza in lista del consigliere agli stati Marco Chiesa.
4: Ecco, questa divisione a destra come è stata accolta dagli altri partiti?
14: Sicuramente ha alimentato appetiti di raddoppio, e i più affamati, per così dire, sembrano essere i liberali radicali, nonostante l'uscita di scena di Christian Vita. Ascoltiamo il presidente cantonale Alessandro Speziali.
15: La saga tra Lega e UDC sembra essere finita. So che come PLR stiamo lavorando su parecchi temi. Se poi potremo portare uno spirito di rinnovo in più dipartimenti, ne saremo assolutamente contenti e lo porteremo avanti con responsabilità.
14: Si promette una lista forte che dovrebbe essere pronta per il mese di settembre, e a guidarla dovrebbe esserci Alex Farinelli.
15: Ma effettivamente è presto per pensare a dei nomi. Farinelli è sicuramente un nome assolutamente solido, sia che parliamo di politica federale sia che parliamo di politica cantonale.
14: Ma al raddoppio ci pensa anche la sinistra, che proporrà una lista di ampia alleanza formata da due candidati al PS, due Verdi e uno dell'MPS. il co-presidente socialista Fabrizio Sirica.
16: Non ho nessunissimo dubbio su qual è la prospettiva che, per cui voglio lavorare, che è quella di giocarsi la partita per un raddoppio dell'area progressista, che così folle non è. Quindi la riflessione che non tanto i partiti ma gli elettori e le elettrici progressiste che vanno dal centro all'estrema sinistra devono fare è che se vogliono evitare l'entrata in governo dell'UDC o il raddoppio del PLR devono votare compattamente tutte e tutti la lista di unità della sinistra.
14: Certa la presenza su questa lista dell'uscente Marina Carobbio, mentre l'altro nome socialista dovrebbe uscire da un ballottaggio tra lo stesso Sirica e Danilo Forini. Per l'MPS ci sarà Matteo Pronzini, mentre nella quota verde si aspetta Greta Ghisin, ma ancora la presenza della consigliera nazionale non è stata ufficializzata, come ci dice la coordinatrice Samantha Bourguin.
17: Quando abbiamo le procedure, adesso bisogna aspettare un po' i momenti giusti, noi contiamo che lei accetti di partecipare a questa avventura, lo sapremo però soltanto nel corso dell'estate.
14: L'entusiasmo non manca comunque.
17: Noi monteremo una squadra che sia capace di sfruttare l'occasione. Penso che sia la prima storica dove niente è dato per certo, quindi penso che sia una buona occasione per esserci ed esserci il più possibile.
4: E poi c'è il centro, che non ha ancora ricevuto conferma di una ricandidatura del consigliere di Stato Raffaele De Rosa. Cosa dicono i vertici del partito?
14: Dicono che ancora stanno aspettando. Ascoltiamo il presidente Fiorenzo Dadò.
18: De Rosa non ha ancora fatto sapere, la commissione circa ne parlerà con lui prossimamente e lì immagino che scioglierà le riserve. Noi, come abbiamo sempre fatto, vogliamo proporre dei temi e la lista sarà un corollario del tutto.
14: Comunque si resta molto cauti anche dopo il divorzio Lega UDC.
18: Mi sembra di poter dire che non cambierà un granché, era una situazione problematica, questo divorzio, se così vogliamo chiamarlo, era praticamente già annunciato. Se le cose rimarranno così, sicuramente si contenderanno un seggio ciascuno, quindi la situazione non dovrebbe cambiare.
14: Ne sapremo di più sicuramente dopo quest'estate.
4: E a proposito di elezioni cantonali, proprio oggi è stata presentata un'iniziativa per limitare il mandato dei consiglieri di Stato a 3 legislature. Ascoltiamo ancora Marcello Jerace.
14: Gli atti parlamentari sono 2 e collegati tra loro. Da una parte si vuole cambiare la legge cantonale sull'esercizio dei diritti politici e dall'altra si chiede una modifica costituzionale. L'obiettivo è semplice e chiaro: limitare a 3 legislature i mandati dei consiglieri di Stato. Attualmente in Svizzera sono solo 6 i politici che siedono in un governo cantonale da più di 12 anni, 2 di questi in Ticino, i leghisti Norman Gobbi e Claudio Zali. Sembra quasi che questa iniziativa quindi abbia 2 nomi e 2 cognomi ben precisi.
19: Il nostro discorso non è un discorso contro delle persone o contro dei partiti, ma un discorso istituzionale di un buon funzionamento delle istituzioni per garantire anche un ricambio anche generazionale.
14: Sabrina Gendotti del Centro è la prima firmataria dei 2 atti parlamentari, che hanno però ricevuto il sostegno di quasi tutti i partiti, non della Lega dei Ticinesi, probabilmente per opportunità politica, ma nemmeno del Partito Socialista, che la regola delle 3 legislature già ce l'ha nel proprio statuto. Beh, non potreste fare così anche voi? Chiediamo ancora a Sabrina Gendotti.
19: Il Partito del Centro e il Partito Liberale, se non erro, hanno 16 anni, però questi 16 anni possono essere derogati, è possibile chiedere una deroga all'Assemblea, ecco, e quindi continuare. Quindi un limite sì c'è, ma non è così ferreo, invece ancorarlo nella Costituzione, rispettivamente nella legge sui diritti politici, è un limite ferreo a cui

0: che si va a toccare la Costituzione anche dal voto popolare. La speranza dei promotori è che il tutto entri in vigore a gennaio del 2028.
1: Questa dunque è la proposta del centro di mettere un limite di 12 anni per il Consiglio di Stato ticinese. Ora voltiamo decisamente pagina perché migliaia di voli sono partiti dall'Europa per sostenere l'operazione militare degli Stati Uniti contro l'Iran. Di questi 500 soltanto dall'Italia. A rivelarlo è stato il segretario generale della NATO Mark Rutte, intervistato dal network americano Fox News. Una rivelazione tanto più sorprendente in quanto contrasta con le versioni ufficiali finora portate avanti sia dalla Casa Bianca sia dal governo italiano. Per gli aggiornamenti ritroviamo a Bruxelles il nostro corrispondente Andrea Ostinelli.
2: Sì, saranno in tanti, sia oltreoceano sia in Europa, a non aver creduto alle loro orecchie. E allora sentiamo subito quanto ha detto nelle scorse ore Mark Rutte, intervenuto su Fox News.
3: Country after country, ally after ally after
2: paese dopo paese, alleato dopo alleato, hanno reso le loro basi disponibili per Epic Fury. Tra i 4.000 e i 5.000 aerei sono decollati dalle basi europee per sostenere Epic Fury. Così il segretario generale della NATO a proposito della guerra sferrata nei mesi scorsi da Stati Uniti e Israele contro l'Iran. E per supportare la sua affermazione, Rutte fa l'esempio dell'Italia.
3: But when you take, for example, Italy,
2: 500 aerei sono decollati dalle basi statunitensi in Italia per sostenere Epic Fury. È stato massivo.
1: Andrea, in effetti queste affermazioni sono sorprendenti.
2: Sì, e lo sono per vari motivi. Innanzitutto contrastano sia con la versione di Washington sia con quella di Roma. Da alcuni giorni, e lo abbiamo riferito, tiene banco a livello transatlantico la polemica fra il presidente degli Stati Uniti Trump e gli alleati europei della NATO, accusati questi ultimi di non aver sostenuto i bombardamenti americani sull'Iran. Un diniego per cui l'amministrazione americana ora ha il dente avvelenato con gli europei e un argomento che Washington cita fra quelli per ridurre il proprio impegno a difesa dell'Europa in caso di attacco. Particolarmente colpita dalla polemica è stata la presidente del governo italiano, Giorgia Meloni, caduta in disgrazia agli occhi di Trump, che l'ha pubblicamente umiliata in un'intervista alla 7. Ecco, ora Rutte in un colpo solo smentisce sia il presidente Trump, nei cui confronti di solito è invece sempre ossequioso e con cui ha un ottimo rapporto, sia la posizione ufficiale di Roma, che ha sempre sostenuto di aver negato la propria autorizzazione all'uso delle basi sul suolo italiano per gli aerei impiegati per i bombardamenti. Ma c'è di più, queste rivelazioni del segretario generale della NATO avvengono a poche ore dall'incontro che proprio Mark Rutte intratterrà con Donald Trump alla Casa Bianca, un appuntamento nelle intenzioni destinato ad appianare le tensioni fra le due sponde dell'Atlantico in vista del vertice della NATO fra due settimane ad Ankara. Sapremo molto presto se l'olandese ha fatto bene i suoi conti.
1: Andrea Ostinelli, nostro corrispondente da Bruxelles. Tra circa 2 ore e mezza a Vancouver, la nazionale svizzera di calcio scenderà in campo nella terza partita del girone eliminatorio dei mondiali di calcio. Giocherà contro la squadra di casa, il Canada. Siamo collegati dunque con nostro inviato Paolo Laurenti. La prima domanda, forse un po' scontata, è questa: è quanto conterà il fattore ambientale, cioè il fatto che il Canada giochi in casa?
4: Intanto buonasera, buongiorno, visto il nostro orario di Vancouver, sicuramente avrà un certo impatto. Poi è vero che i giocatori della nazionale svizzera sono abituati a grandi palcoscenici, comunque il pubblico nordamericano si fa sentire, ma non per 90 minuti come magari abituati nel calcio europeo con il tifo organizzato. Però sì, l'entusiasmo è crescente, i buoni risultati della nazionale di casa che ha ottenuto contro il Qatar la prima storica vittoria alla Coppa del Mondo hanno fatto incrementare notevolmente la passione sia per lo stesso Canada sia per il calcio in generale qui nella patria però dell'hockey su ghiaccio in città tra Toronto e Vancouver, dove appunto si disputano le partite dei mondiali in Canada. C'è tantissimo seguito e la febbre sicuramente ad altissimi livelli.
1: Ecco Paolo, ne accennavi già tu, il Canada in Svizzera da decenni è conosciuto soprattutto per l'hockey, ma in realtà a livello calcistico è cresciuto molto. La squadra di calcio non è affatto

0: da sottovalutare, secondo te, però in quale dei due sport avremmo più possibilità di portare a casa il risultato?
1: Ma forse contro il Canada direi nel calcio, anche se la nazionale di hockey su ghiaccio abbiamo visto come sia stata in grado nel recente passato anche di fare più volte lo sgambetto proprio alla nazionale con la foglia d'acero. Qui appunto il movimento sta crescendo, ci sono diverse squadre del Canada che partecipano al campionato nordamericano, gli impianti sono sicuramente di altissimo livello, nuovi e appunto è crescente l'interesse per questo sport, anche perché l'hockey su ghiaccio sta diventando, seppur rispecchi una religione qui in Canada, sta diventando anche uno sport piuttosto caro, mentre nel melting pot anche della nazione Canada, insomma, è un po' più a buon mercato e si stanno affacciando sempre più giovani giocatori. Noi oggi speriamo però appunto che la tradizione della nazionale svizzera alle recenti edizioni della Coppa del Mondo possa prevalere su una nazionale che nelle prime due esperienze, nell'86 e nel 2022, aveva raccolto solamente sconfitte, e quest'anno si possa insomma accontentare della vittoria contro il Qatar e del passaggio del turno, perché ricordo che la Svizzera, per guadagnare il primo posto nel girone B, deve battere il Canada invece al Canada basterebbe anche non perdere, quindi il pareggio per terminare al primo posto il girone B. La differenza è che la Svizzera potrebbe beneficiare di più giorni, cioè chi arriva primo può beneficiare di quasi una settimana di riposo, mentre già domenica, se dovesse arrivare chi arriva secondo, scenderà in campo contro la seconda del gruppo A.
0: E tra poco scopriremo come andrà. Ecco, Paolo Laurenti in diretta da Vancouver, che ringrazio. E proprio a proposito di calcio e hockey, stavolta noi abbiamo pensato di provare a parlare della partita e non solo con lo svizzero canadese probabilmente più famoso del Ticino, Marco Baron, l'ex portiere dell'Hockey Club Ambrì Piotta. Marco Baron, buonasera, siamo abituati a sentirla parlare come esperto di hockey. Le chiedo per iniziare quanto ne sa di calcio.
2: Allora, se vuoi che ti dico la verità, onestamente ben poco. Qualcosina guardo.
0: Le chiedo, beh, anzitutto se stasera tiferà Svizzera-Canada o se punterà su un pareggio, ecco.
2: No, ti farò per il Canada, onestamente.
0: Ci sta.
2: Sì, no, no, te lo dico perché il Canada partono come underdog, come
0: Underdogs.
2: si
0: Sfavoriti, sì.
2: Dunque, la Svizzera è una bella squadra, boh, il Canada ha battuto il Qatar 6-0, in Canada stanno lavorando tanto e abbastanza bene per il calcio, sta diventando super super popolare il Canada. Dunque, se perdono, spero che sia abbastanza stretta la partita.
0: Dopo le chiedo un pronostico, le chiedo appunto, ha già accennato il calcio che sta diventando più popolare in Canada, anche il campionato in comune con gli Stati Uniti sicuramente è aumentato di livello. Questa Coppa del Mondo come hai vissuta in Canada?
2: Ma lo vedi che i stadi sono veramente sempre pieni, ok? Le piste come l'altro giorno a Vancouver, il stadio conteneva 50.000 persone, però hanno annunciato addirittura 52.000. Dimostrazione che adesso il calcio è uno sport che tutti i giovani praticamente, a differenza dell'hockey, che è uno sport che costa, che il calcio praticamente tutti cominciano a giocare a calcio adesso.
0: Mi ha fatto sorridere dei video che si vedono sui social network con i tifosi canadesi che si prendono anche un po' in giro, che non hanno la maglietta della nazionale canadese di calcio, quindi vanno allo stadio con la maglietta dell'hockey del Canada, magari con scritto Gretzky dietro. Ecco, è abbastanza particolare questa cosa.
2: Vedi, dimostrazione anche qui, se tu vai con la maglia del Team Canada dall'hockey, tutti conoscono il significato, cosa vuol dire il gioco di hockey in Nord America. E magari se tu vai in giro con la maglia del Canada calcio, magari qualcuno non lo vede, non si accorge neanche che sia una maglia di calcio.
0: Beh, certo, lo sport per antonomasia in Canada comunque resta l'hockey. Beh, anzitutto facciamo un pronostico stasera. Come finisce la partita?
2: 3-2 per il Canada.
0: Ok. E dove può arrivare questo Canada?
2: Non lo so, io mi auguro solo che il Canada faccia una bella figura.
0: E la sta facendo per intanto. Ultima domanda è, abbiamo parlato tanto di hockey, il calcio può a medio termine o a lungo termine arrivare ai livelli dell'hockey anche nel cuore dei canadesi, oppure no?
2: A miei tempi dietro ogni scuola c'era un campo di baseball, adesso hanno tolto i campi di baseball, hanno messo campi di calcio. Non so se un giorno, perché l'hockey fa proprio parte del DNA, della cultura, è come dire il calcio in Brasile, per esempio. Però sta crescendo in un modo veramente impressionante.
0: Marco Baron, la ringrazio tantissimo e la ringrazio per essere stato ospite di Sei Sera.
2: Grazie a te, sempre gentile, grazie.
0: Tra poco spazio a un approfondimento sulla questione carceri in Italia, partendo dal rilascio dell'ex sindaco di Roma Alemanno. Prima però le altre notizie della giornata con Gino Ceschina.
3: La Protezione Civile e il Servizio Civile saranno riuniti in una nuova organizzazione denominata Protezione contro le Catastrofi. Lo ha deciso il Consiglio federale. L'obiettivo è garantire nel lungo termine gli effettivi dell'esercito e della protezione della popolazione. La nuova organizzazione assumerà anche attività nella sanità, nel sociale e nella protezione dell'ambiente e sarà di competenza cantonale. Potrebbe entrare in attività da al 2031. Sempre il Consiglio federale ha avviato la consultazione su una revisione della legislazione per permettere alla Posta di adeguare più facilmente la propria offerta in base all'evoluzione delle esigenze della popolazione e delle imprese. Negli ultimi 10 anni la digitalizzazione ha ridotto di 1/3 il volume delle lettere e di 2/3 i pagamenti contanti, e se la tendenza continuerà la Posta potrà chiedere un adeguamento del mandato in merito al servizio universale. A partire da oggi, nelle basse quote del Ticino entra in vigore il livello 4 di allerta canicola emesso da Meteo Svizzera, valido fino a martedì 30 giugno. Il gruppo operativo Salute e Ambiente ribadisce l'importanza di adottare misure per proteggersi e ridurre i rischi sanitari e di prestare particolare attenzione alle persone più fragili e alle persone che svolgono attività lavorative all'aperto. Il petrolio è sceso oggi a New York sotto i $70 al barile per la prima volta dallo scorso marzo. Le quotazioni hanno perso il 4,52% ed è arrivato a $69,91 al barile.
0: Ora parliamo del sovraccarico delle carceri, delle condizioni di vita dei detenuti, un tema ricorrente a livello nazionale. Il Centro Svizzero di Competenza in materia di esecuzione e sanzioni penali ha lanciato un allarme evidenziando come i cantoni romandi e il Ticino siano in uno stato di sovraccarico permanente. E questo è un problema annoso anche in Italia, a denunciarlo anche l'ex sindaco di Roma, uno dei rappresentanti della destra italiana, Gianni Alemanno. È stato rilasciato questa mattina dal carcere romano di Rebibbia dopo 1 anno e 6 mesi di reclusione. Francesca Torrani, corrispondente dall'Italia, perché Alemanno è stato in carcere?
4: Dunque, Gianni Alemanno è stato condannato a 1 anno e 10 mesi nell'ambito di un'inchiesta molto nota, anche perché ne è stata tratta poi una serie televisiva di successo che si intitolava Suburra. L'inchiesta attraverso la quale è stato condannato Alemanno era quella di Mafia Capitale, ossia quella che ha svelato una rete di corruzione, di estorsione, di infiltrazioni criminali nella pubblica amministrazione di Roma. Lui è stato riconosciuto colpevole di un reato che si chiama traffico di influenze illecite, perché secondo i giudici ha approfittato della sua posizione per garantire e per ricevere favori. E lui è stato sindaco di Roma dal 2008 al 2013, poi prima ancora ministro delle politiche agricole nel secondo governo Berlusconi. Alemanno viene dalla scuola politica di Pino Rauti, cioè siamo all'estrema destra italiana, siamo al Movimento Sociale Italiano. Poi nel 2023 ha fondato un suo movimento che si chiama Indipendenza e nel marzo scorso ha deciso di allearsi con Futuro Nazionale, che è il partito di Roberto Vannacci, molto in auge, come sappiamo, in questo momento.
0: Ecco, 1 anno e più di carcere per Alemanno, che ha tenuto un diario di questa detenzione. Cosa ha scritto?
4: Sì, è tenuto un diario giornaliero dei 534 giorni di carcere che ha pubblicato sul suo profilo Facebook attraverso i suoi legali, e dunque è stato fatto tutto nel rispetto delle norme dell'ordinamento. Beh, attaccato duramente il sistema carcerario italiano, anzi vi faccio sentire subito uno stralcio di quello che ha detto questa mattina appena uscito dal carcere di Rebibbia.
5: Qua in carcere la Repubblica Italiana perde la faccia per come tratta la gente, ma soprattutto perché non dà a chi se lo merita una possibilità di uscire a testa alta.
4: Duro attacco anche al governo attuale, che effettivamente ha ristretto molto il codice aprendo le porte del carcere con più facilità. Alemanno ha fatto questo esempio.
5: Io ho visto le cose incredibili. 3 giorni fa è uscito dalla mia cella una persona che stava in galera da 6 mesi perché da vagabondo, da barbone, era stato accusato di aver rubato 14 euro da un parchimetro. Si è fatto 6 mesi di galera nella mia cella.
4: Non si pensi però che Alemanno sia diventato l'uomo delle battaglie per i diritti di tutti. Ha fatto dei distinguo sulla popolazione carceraria dicendo che là dove ci sono gli stranieri questi diventano razzisti e pericolosi per gli italiani. Non a caso ha annunciato che questa sera vedrà Vannacci.
0: Lo abbiamo sentito, il tema del sovraffollamento delle carceri è stato denunciato anche dall'ex sindaco di Roma, e le difficoltà che attraversa il sistema si sono viste anche settimana scorsa, quando per la prima volta in Italia un giudice ha ordinato la chiusura di un'ala del penitenziario di Sollicciano a Firenze. Allora sentiamo ancora Francesca Torrani.
4: 7 sezioni del carcere fiorentino di Sollicciano chiuse per carenze igienico-sanitarie nelle celle e nei luoghi di lavoro. Infiltrazioni d'acqua, presenza di cimici e insetti, muffa, spazi comuni fuori norma. Le associazioni a difesa dei detenuti lo denunciavano da tempo, ma ci è voluto un controllo dell'azienda sanitaria locale e a seguire la decisione di una giudice del Tribunale di Firenze per arrivare alla chiusura, ed è una prima in Italia, di una parte dell'istituto. In Italia attualmente sono circa 65.000 le persone in carcere per 51.000 posti ufficiali, ma in questi 51.000 sono conteggiate anche le sezioni che sono nel frattempo state chiuse. Susanna Marietti, coordinatrice nazionale di Antigone, che è l'associazione che dal 1991 si occupa di garantire i diritti all'interno del sistema penale penitenziario, cosa dice, cosa vi dice il caso Sollicciano?
6: Dice tante cose differenti. La prima è che l'amministrazione penitenziaria è sorda e disinteressata alla vita delle persone detenute e allo stato in cui versano le carceri, perché era il marzo del 2025, quindi oltre un anno fa, quando insieme a Magistratura Democratica abbiamo effettuato una visita ad hoc a Sollicciano, e quando siamo usciti da lì abbiamo chiesto al Dipartimento la chiusura del carcere.
4: E cosa avevate visto in quel momento?
6: Avevamo visto i reparti allagati, con le persone che vivevano con i piedi nell'acqua, le mura scrostate, condizioni veramente igieniche disgustose, dove non entrava l'aria e via dicendo. Non era mai successo prima nella storia che una procura chiedesse la chiusura di un carcere, 7 sezioni detentive, e che quindi si procedesse a questo sequestro.
4: E Sollicciano non è un caso isolato in Italia?
6: Non è un caso isolato. Chi conosce il sistema penitenziario italiano sa che abbiamo raggiunto ormai il 140% di affollamento, abbiamo molti istituti sopra il 200%, le sezioni continuano a venir chiuse perché mancano di manutenzione, quindi detenuti ammassati nella restante parte del carcere, non si mettono soldi per mantenerle, le carceri cadono a pezzi.
4: Ma perché non si interviene secondo lei? Poi è vero che ricordiamo le parole dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro quando disse: noi sappiamo trattare e incalziamo chi sta dietro quel vetro e non lo lasciamo respirare.
6: Ma c'è un generale disinteresse per lo stato delle carceri, nel senso che dal carcere, ma diciamo sono decenni, non è storia d'oggi, si è tolto sempre più pensiero, perché è un mondo che non interessa, che vogliamo dimenticare, vogliamo chiudere là dentro quelle persone in maniera da non pensarci più.
4: È corretto che c'è stato un aumento delle carcerazioni con il governo Meloni?
6: Diciamo che questo governo, dal momento in cui è entrato in carica, ha introdotto 55 nuove reati, 60 nuove aggravanti e non so quanti aumenti di pena. Diciamo che se contiamo i massimi edittali sono stati inseriti nel codice penale italiano 400 nuovi anni di carcere, quindi è molto facile insomma aumentare la popolazione detenuta. Inoltre ha pure introdotto un reato che si compie in carcere, quello di rivolta penitenziaria, che è punito con pene anche molto alte e che si configura in caso di resistenza passiva ad un ordine. E sì, comunque, decisamente stanno crescendo a ritmi di varie centinaia al mese.
0: E su questo approfondimento di Francesca Torrani da Roma chiudiamo questa edizione di 6 di sera, un'edizione curata con Gino Ceschina. Il microfono può dunque passare ora allo sport. Da parte mia è davvero tutto. Buona serata, a domani.
7: Lo sport.
8: Svizzera o Canada? Chi vincerà il gruppo B? Buonasera da Omar Meschal, partiamo dal Mondiale di Calcio, ultima giornata della fase a gironi, appaiate a quota 4 in cima al gruppo B. Svizzera e Canada si affrontano alle 21 a Vancouver, con in palio il primo posto, sinonimo di più giorni di riposo prima dei sedicesimi di finale. In caso di pareggio, padroni di casa, canadesi, avanti per la differenza reti, e Svizzera in quel caso in campo già domenica contro la seconda del gruppo A, al momento la Corea del Sud. Tornando alle partite odierne, alle 21 a Seattle si affrontano Bosnia e Qatar, sempre per il gruppo A, ma sentiamo il tecnico della nazionale svizzera Murat Yakin sul match odierno.
9: Una squadra che avrà un buon equilibrio. Il Canada propone un gioco intenso, pressing alto, e quindi noi dobbiamo schierare giocatori abituati a questo stile. Come sempre giocheremo per vincere. Manzambi per me è sempre un'opzione da considerare per l'inizio, ma poi bisogna valutare la situazione tattica e le varie strategie da adottare a partita in corso.
8: I dubbi dunque di Yakin legati alla formazione di questa sera, dubbi che chiediamo di commentare in diretta dal BC Place di Vancouver all'inviato Paolo Laurenti.
1: Sì, esatto, da commentare perché non siamo ancora in grado di darvi le formazioni ufficiali, ma per quanto sappiamo Murat Yakin ha tenuto nascosta la formazione fino alla riunione di questa mattina anche con i giocatori, ma non se ne saprà di più fino alla comunicazione insomma dell'undici titolare. Beh, il dubbio Manzambi dal primo minuto, Manzambi riserva, quale mossa da giocarsi a partita in corso rimane. Questa potrebbe essere la partita però anche per schierarlo titolare, visto che non ha nulla da perdere la Svizzera, ma è obbligata ad essere coraggiosa, diciamo così, a cercare la vittoria. Dovrebbe comunque mantenere il solito 4-2-3-1. La sensazione personale è che se dovesse giocare Manzambi, ecco, non lo farà con anche Vargas e Ndoye, quindi potrebbe nel terzetto alle spalle di Brele Mbolo giocare un elemento di maggior equilibrio. Tra l'altro, parola utilizzata proprio da Murat Yakin nell'estratto della conferenza stampa, anzi dell'intervista che abbiamo realizzato ieri alla vigilia. Quindi se dovesse giocare Manzambi, ecco, uno tra Ndoye e Vargas potrebbe lasciare il posto a Rieder o a So o a anche Ebischer, che sta godendo di grande fiducia da Murat Yakin. Lo scopriremo appunto tra qualche minuto, forse tra un'oretta circa. Il BC Place pian piano si sta riempiendo, al momento il tetto è chiuso, la possibilità di aprirsi anche più tardi, ma credo che rimarrà chiuso, tutto esaurito, tutti occupati, 54.000 posti di questo stadio canadese che nel 2010 tra l'altro ospitò la cerimonia d'apertura e di chiusura anche dei giochi olimpici invernali. Appuntamento dunque a più tardi, Omar, se non hai altre considerazioni da chiedermi.
8: È tutto, grazie Paolo, ti ritroveremo nel notiziario delle 20 allora per le formazioni di Svizzera e Canada. Il programma di giornata prevede a mezzanotte la chiusura del gruppo C, Scozia, Brasile e Marocco, Haiti, con Brasile e Marocco in testa al gruppo con 4 punti. Il girone A chiuderà in battenti invece alle 3 del mattino con Repubblica Ceca, Messico e Sudafrica, Corea del Sud. Messico già qualificato con 6 punti, Corea del Sud 3, Repubblica Ceca e Sudafrica 1. Intanto, oltre a farsi spesso spesso inquadrare in diverse partite di questo mondiale, ecco che oggi è tornato a parlare anche il patron della FIFA Infantino, che si è espresso su diversi temi. Ce ne parla Giordano De Lucia.
10: Stadi gremiti, un'atmosfera elettrizzante e un calcio emozionante, così la FIFA definisce questa prima parte di Mondiale 2026, un torneo visto dal suo presidente Gianni Infantino come l'evento di maggior successo nella storia e non solo per quanto riguarda lo sport. Il dato più sottolineato è quello dei tifosi negli stadi, con un record di presenze, quello del 1994, sempre negli Stati Uniti, già vicino ad essere battuto. La media ad oggi è di quasi 65.000 spettatori, con un'occupazione infatti del 99,6%. Infantino, che poi ci ha tenuto a rispondere alle critiche mosse contro le pause per idratarsi, trasformate in vero e proprio strumento tattico a disposizione degli allenatori. I dati su come la hydration break cambi l'andamento della partita sono eloquenti, e allora viene difficile chiamarli in quel modo quando le temperature sono fresche, ad esempio come è successo nella sfida interrotta per pioggia tra Francia e Iraq. Why would a coach... Perché un allenatore dovrebbe avere la possibilità di influenzare una partita attraverso la pausa solo perché fa più caldo, mentre altri non avrebbero questa opzione, dice Infantino. Noi vogliamo dare a tutti le stesse opportunità e condizioni, e quindi è per questo che la nostra decisione è basata su un ragionamento puramente di equità sportiva. E non c'entrerebbero nemmeno i soldi. Gli analisti infatti stimano che gli hydration break possano generare ricavi pubblicitari aggiuntivi per un totale che andrebbe dai 700 milioni al miliardo di dollari. Vi assicuro, noi come FIFA non incassiamo un singolo dollaro aggiuntivo con queste pause per bere, perché tutti i nostri contratti sono stati firmati molto prima della decisione di introdurle. Forse sì, i broadcast generano molti più introiti, sono contento per loro, ma per noi i ricavi aggiuntivi sono zero, conclude il presidente della FIFA Gianni Infantino.
8: E noi ci spostiamo al tennis, dove Remy Bertola è ad un passo dal tabellone principale di Wimbledon. Il 27enne ticinese ha infatti battuto l'austriaco Rodionov 4-6, 7-6, 6-2 al secondo turno delle qualificazioni, e dovesse riuscire a battere il britannico Basing nel terzo e ultimo turno, approderebbe appunto al tabellone principale del prestigioso torneo londinese. E sorride anche Jerome Kim, dopo essersi sbarazzato del danese Holmgren con il risultato di 6-4 6-3, argoviese, che affronterà nell'ultimo gradino prima del tabellone principale il russo Safiulin. Chiudiamo sulla mountain bike con la Cannondale, che ha annunciato che la stagione di Coppa del Mondo 2026 sarà l'ultima per il team Factory Racing. Questa decisione segna la fine di oltre 30 anni di competizione ad altissimo livello sotto lo storico team ufficiale, del quale oggi fa parte la nostra Yolanda Neff e l'attuale leader della generale maschile, il francese Luca Martin.
11: Sulla 2, a causa della presenza di un veicolo pesante fermo in avaria, la circolazione continua ad essere difficoltosa tra Lugano Nord e la Galleria del Dosso di Taverne in direzione di Rivera. Sulla medesima autostrada, ma per chi viaggia verso sud, vengono sempre segnalati forti rallentamenti su più tratti tra Lugano Nord e la Galleria di San Nicolao. Identica situazione anche sulla strada da Agno a Ponte Tresa. E nella Svizzera romanda infine ci sono sempre delle code sulla A1 tra Roll e Morge per chi viaggia verso Losanna. Per la redazione di Via Swiss, Marco De Carli.
7: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Prigioni Sera.
1: Nella nuova sede, incassi in crescita per il casinò di Davos. Scuol, i conti dell'ospedale stanno molto meglio, ora via libera agli investimenti. Buonasera da Patrick Colombo. È stata inviata l'altro ieri al Ministero della Giustizia italiano la richiesta di estradizione del 70enne ex ufficiale delle esecuzioni e dei fallimenti dell'Alta Engadina, arrestato l'8 giugno a Formia su mandato di cattura internazionale spiccato nel 2020 dalla Procura Retica. L'uomo è accusato di infedeltà nella gestione pubblica e una serie di reati patrimoniali, delitti commessi sull'arco di un decennio fino al 2016 per un importo complessivo di circa 500.000 di franchi. Tocca ora alle autorità italiane, ci ha spiegato oggi l'Ufficio Federale di Giustizia, decidere in merito alla consegna alla Svizzera del settantenne, al momento rinchiuso nel carcere laziale di Cassino. Poi l'imputato avrà facoltà di opporsi a quanto stabilito dall'Italia. Una realtà in forte mutamento. Così, nel suo rapporto d'attività appena pubblicato, la Commissione Federale delle Case da Gioco definisce il 2025 dei casinò svizzeri. Cambiamenti che hanno riguardato in particolare proprio i Grigioni, dove il casinò di St. Moritz ha chiuso definitivamente i battenti alla fine di aprile dello scorso anno e l'unica casa da gioco rimasta, quella di Davos, ha sospeso l'attività per quasi 9 mesi al fine di cambiare sede all'interno del comune montano della Prettigovia. Un trasferimento che sta già dando ottimi risultati, annota il direttore generale del casinò di Davos, Kai Lepple. A pochi mesi dal varo della nuova sede sull'Arkadenplatz, la principale piazza cittadina, gli incassi sono già aumentati e ciò non può che rallegrare. Nel primo trimestre del 2025 era stata registrata una cifra d'affari di 545.000 franchi, fatturato salito nello stesso periodo di quest'anno a quota 616.000 franchi, per una crescita constata all'Apple superiore al 13%. Più visibile e comoda da raggiungere, la nuova sede del casinò di Davos sta già richiamando un numero crescente di giocatori. Esempio lampante è quanto accaduto in occasione dell'ultima edizione del WEF. In passato la manifestazione per eccellenza della località montana non portava praticamente alcun cliente alla casa da gioco.
2: Bisher hatten wir davon kaum profitiert, weil viele
1: situazione che si è ribaltata quest'anno quando durante il Forum Economico Mondiale le entrate del casinò, osserva il direttore generale, sono considerevolmente salite. La convinzione è che la stessa capacità d'attrazione verrà esercitata su tanti turisti che raggiungono Davos. Impossibile adesso, secondo Lepple, non notare il casinò quando si passeggia sulla promenade. Quel che salta all'occhio nei conti del 2025 è però anche il netto calo degli introiti assicurati dalla proposta di gioco online, da cui deriva ben oltre il 90% degli incassi globali. L'anno scorso la contrazione rispetto al 2024 è stata del 21% a quota 24.000.000 di franchi, una discesa che il direttore generale del casinò di Davos spiega con gli scarsi investimenti per la promozione dell'offerta su una piattaforma digitale ormai datata, che verrà sostituita da una nuova l'anno prossimo. Ciò che, questa la convinzione di Kai Lepple, porterà un'inversione di tendenza. Mentre in Alta Engadina la sanità è da poco ripartita con una nuova organizzazione dopo anni di profondo rosso e il rischio, evitato all'ultimo momento, di chiusura dell'ospedale di Samedan, al center da Sandà e Engiadina Bassa il 2025 ha fatto registrare segnali incoraggianti. Stefano Barbusca.
3: Il deficit di quasi 850.000 franchi non spaventa i vertici del centro della salute della Bassa Engadina, la struttura con sede a Scuol, che oltre all'ospedale comprende le case per anziani e altri servizi come le ambulanze e lo Spitex. Questo risultato è molto meno negativo di quanto si era prospettato nel preventivo e in confronto al 2024 c'è stato un netto miglioramento. Tra le mura dell'ospedale, spiega il direttore Joachim Koppenberg, il 2025 si è chiuso con un disavanzo di circa 145.000 franchi.
4: Dort haben wir ein Defizit von 145.000 Franken.
3: Si torna così ai livelli tutto sommato accettabili di prima della pandemia. Tre, precisa Koppenberg, sono le ragioni di questo miglioramento. Innanzitutto l'aumento del 7% dei pazienti, ma anche l'incremento dei versamenti dal cantone e le migliori tariffe delle casse malati.
4: Drei Dinge, einmal die bessere Patientenzahlen, aber auch die höheren Zuwendungen vom Kanton. und die besseren Tarife.
3: Questo dimostra, aggiunge Koppenberg, che anche in futuro sarà possibile gestire con successo un ospedale regionale periferico all'interno di un centro sanitario, non solo a livello di qualità dei servizi erogati, ma anche di sostenibilità finanziaria. A Schuol, dove nel complesso sono attivi 450 collaboratori, non sono previsti tagli di reparti, anche se i numeri a volte complicano la situazione, come nel caso delle nascite, che ogni anno sono circa 35. La situazione viene valutata di anno in anno, sapendo che in caso di una drastica riduzione dei parti potrebbero rendersi necessari dei cambiamenti. Ma al momento, chiarisce il direttore dell'ospedale Joachim Koppenberg, a Schuol si fa tutto il possibile per garantire l'attività del reparto maternità.
4: Aber im Moment ist es so, dass wir auch ganz klar uns dafür einsetzen, dass diese Geburtsabteilung in Schuol bleibt.
3: E intanto la direzione della struttura sanitaria pianifica gli investimenti. Nei prossimi 7 anni, grazie alle risorse accantonate, saranno messi in campo 12 milioni e mezzo di franchi.
4: Also wir planen jetzt konkret bis zum Jahr 2032 12,5 Millionen Franken.
3: Tra i progetti già finanziati e pianificati, rivela Koppenberg, c'è anche l'acquisto di un'apparecchiatura per risonanze magnetiche senza elio supportata dall'intelligenza artificiale.
4: Das erste heliumfreie und mit KI unterstützte MRI in der Schweiz.
3: La prima, sottolinea con soddisfazione il direttore dell'ospedale di Schuol, Joachim Koppenberg, della Svizzera.
1: Per oggi è tutto, a risentirci.

Sono le 19:07 minuti di questo mercoledì sera 24 giugno. Ben arrivati. Ed è la serata della Svizzera, sì, perché alle 21 la partita Svizzera-Canada per quanto riguarda i mondiali di calcio ci e vi aspetta. Comunque, fino a quel momento sono qui per farvi compagnia insieme a voi in questo mercoledì sera su Rete 1 Effetto Sera. Ciao, ben arrivati, io sono la Kate, Caterina Righenzi, insieme a voi, come detto, fino a quando i colleghi dello sport non mi chiederanno la linea per iniziare una puntata specialissima di sport e musica in diretta qui su Rete 1. Vi racconteremo la partita Svizzera-Canada, dunque vi invito a rimanere sintonizzati. Come state? Come è andato questo mercoledì? Dai che siamo al giro di boa della settimana. Il weekend è vicino, il caldo è sempre presente, giornate sempre più torride. Ormai lo sappiamo, forse adesso le temperature iniziano a essere un pochino, no, a quest'ora della sera un pochino più tollerabili. Se avete voglia, chiacchieriamo anche attraverso il canale di messaggistica. Il numero di WhatsApp, ve lo ricordo, è sempre quello. Se ancora non l'avete salvato, fatelo: 076 321 1113, per scambiarci, come detto, messaggini scritti e vocali. Ho comunque tante cose da raccontarvi, anche se staremo insieme meno stasera. Tanta buona musica da farvi ascoltare e in questa ora insieme anche un ospite. Mettetevi comodi, si parte.

I vostri messaggi al nostro numero di WhatsApp. Saluto la Cristina che mi scrive che le piace particolarmente questo nuovo singolo, questo tormentone dell'estate 2026, Al mio paese, firmato Serena Brancale, Levante e Delia. Posso dire che non dispiace neanche a me, questo trio di artiste, di donne, di tipe grintose e toste che vogliono appunto omaggiare in qualche modo, no, la terra d'origine, in questo caso è il Sud Italia, e ci raccontano di quella sensazione, di quella felicità che possiamo ritrovare poi in ognuno di noi, ognuno con, penso, il suo luogo del cuore, no? Quando appunto si torna, si va magari dopo parecchio tempo a calpestare di nuovo quella terra, è felicità pura, quindi è proprio una celebrazione in questo senso. Ciao Cri, buona serata a te, buona serata a tutti voi che siete all'ascolto di Rete 1 Effetto Sera questo mercoledì nella sua versione mini, versione molto molto ridotta, perché dopo le 8 la linea andrà ai colleghi dello sport per sport e musica per raccontarvi in diretta Svizzera-Canada il match attesissimo di questa sera. So già che c'è chi è pronto davanti allo schermo, davanti ai maxi schermi, perché poi ci sono in diverse piazze, in diversi spazi all'aperto, no? Gli organizzati con appunto i maxi schermi, le varie grigliate, le varie occasioni per stare insieme, buvette e quant'altro, quindi è un momento sicuramente aggregativo. Speriamo che il brutto tempo non giochi un brutto scherzo, perché stavo controllando e potrebbe arrivare qualcosina per quanto riguarda perlomeno il Luganese, in altri posti della Svizzera italiana non la vedo la perturbazione, però potrebbe passare qualcosa tra Bellinzona, ma soprattutto sopra Lugano, qualche spot io dall'app di Meteo Svizzera sto controllando e vedo. Scusate, e vedo appunto che potrebbe arrivare un piccolo grande temporale? Non lo so, lo vedremo, ci lasceremo sorprendere. Allora, tra poco invece vi parlo di una piccola grande scoperta che ho fatto questa mattina a proposito della notte passata. Prima i Train.

Dal cuore del CERN, dove idee e particelle si intrecciano, nasce il World Wide Web, una semplice necessità di condivisione destinata ad abbracciare il mondo. Una rivoluzione silenziosa che cambierà per sempre il volto della comunicazione globale. Tre semplici lettere, www, diventano il mantra di una nuova era. La storia del www. Testo e regia di Sarah Flood. Supervisione scientifica di Deborah Barcella. Da giovedì 18 a venerdì 26 giugno a mezzanotte.

Ma voi lo sapevate che la notte passata è stata la notte di San Giovanni? Allora, è successo questo. Stamattina, scorrendo i social, ho visto diversi contenuti che mostravano le foto di queste bacinelle piene di fiori. Ho pensato, ah, che carino, guarda, una cosa estiva, no? Può essere un centrotavola, può essere... E ho vista una, e ne ho vista due, e ho vista la terza. E mi sono detta, forse mi sta sfuggendo qualche cosa. Poi un'amica posta la foto ieri sera, anche se io l'ho vista stamani, era una storia di Instagram che risaliva in realtà a ieri sera, di questa sua bacinella, no? Una bacinella piena d'acqua con dentro dei fiori, dico, ma... E c'era scritto i miei fiori pronti per la notte di San Giovanni. E così io, che sono una persona molto curiosa, ho voluto capire, ho voluto approfondire, mi sono detta, ma che cos'è? Di cosa stiamo parlando e soprattutto perché non la conosco io questa tradizione, questa usanza? Allora ho scoperto che tra il 23 e il 24 giugno cade appunto la notte di San Giovanni ed è una ricorrenza celebrata da molte persone. Se la conoscete sapete insomma di che cosa sto parlando. La festa coincide con la nascita di Giovanni Battista, la figura del Nuovo Testamento. Secondo i Vangeli fu lui a battezzare Gesù nel Giordano, nel fiume Giordano, ricorrenza che segue

di pochi giorni il solstizio d'estate. Allora, il 24 giugno la Chiesa Cattolica celebra la Natività appunto di San Giovanni Battista, 6 mesi esatti prima di Natale. L'acqua di San Giovanni si prepara come? Allora, si deve prendere una bacinella di vetro o di rame, raccogliere erbe e fiori spontanei al tramonto della sera del 23 di giugno, meglio preferire delle specie aromatiche e officinali, comunque devono essere appunto, no, dei fiori da campo, in natura, lasciare questo in infusione all'aperto appunto con l'acqua nella bacinella per tutta la notte. La si mette fuori questa bacinella in balcone o in giardino, così che i fiori e le piantine, le foglioline raccolgano la rugiada della notte, la notte tra il 23 e il 24 di giugno. Al mattino si tira dentro la bacinella e ci si lava il viso con quest'acqua in una sorta di rito di purificazione e di rinascita. Ma posso dire che mi sarebbe piaciuto farlo, adesso è tardi perché appunto era la notte passata, però faccio così, me lo segno in agenda per l'anno prossimo, che di questi tempi, dopo l'acqua di Lourdes va bene anche l'acqua di San Giovanni, no? Che dite? Le proviamo tutte. Scherzi a parte. Chi di voi segue questo rito si è ricordato ieri di farlo?

Ineri per caso, sentimento, pentimento. Allora, stavamo parlando della notte passata, la notte di San Giovanni, dove tradizione vuole che si metta fuori una bacinella di acqua con dei fiori raccolti. E in effetti mi confermate questa cosa. Allo 076 321 11 13 arrivano le foto delle vostre bacinelle e dei vostri fiori. Belli, meravigliosi, ma che bella cosa. Grazie a Katy. E poi qualcuno mi scrive che si raccolgono anche le noci. Si raccolgono le noci verdi, attenzione, per fare il nocino con il mallo. Bello, grazie. Allora, devo raggiungere un ospite al telefono tra pochi minuti, perché insieme a lui parleremo di musica, parleremo di un festival, anzi più di un semplice festival musicale, che è il Green, che si svolge a Roveredo. Vuole essere uno spazio vivo di incontro e di scambio culturale. Allora, come detto, ne parleremo tra poco, il tempo di raggiungere uno degli organizzatori al telefono. Intanto vi lascio con Donna Lewis.

0: Inizia domani sera, 25 di giugno, e poi si protrarrà fino a domenica 28 giugno l'edizione 2026 del Green Festival di Roveredo. E allora, al telefono ho uno degli organizzatori, Nico, e ci racconta, beh, innanzitutto com'è l'atmosfera lì, come sta andando l'organizzazione e poi che cosa troveremo in questa 3-4 giorni. Nico, ben arrivato su Rete 1.
1: Ciao a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, so che sei alle prese con l'organizzazione.
1: Sì, siamo quelli della frutta, siamo abbastanza prontissimi, diciamo. Mm-hmm. Il festival ha preso forma dopo 2 settimane di lavoro intensissimo e sarà bellissimo. Abbiamo montato tutti i tendoni, le installazioni, sì, sarà bello.
0: Allora, un festival, per chi non conoscesse, il Green Festival, che vuole unire arte e cultura, che promuove il folklore, che promuove l'apertura verso l'altro e la diversità, tutto questo attraverso la musica, ed è insomma una cosa bellissima.
1: Sì, diciamo che il festival è proprio costruito su questo, sull'idea di portare musica, appunto, che provengono da un po' da tutto il mondo, in una zona un po' periferica che è la Svizzera italiana, che è la Val Metolcina. Mm-hmm. E sì, venite a scoprire cosa vi proponiamo. Sono tanti bei gruppi da tutti i continenti.
0: Quindi sarà davvero un punto d'incontro tra culture, lingue e tradizioni. Green Festival, quest'anno un'edizione tutta al femminile.
1: Sì, abbiamo deciso quest'anno di dare spazio alle artiste donne. Mm-hmm. E una scelta che è nata, non dico per caso, ma così, non forzando la mano, diciamo. Ci siamo trovati con una scaletta già per la maggior parte al femminile, che ci siamo detti, dai, già che ci siamo, la spingiamo un pochettino, la facciamo tutta al femminile, e così è nata questa edizione. Sì, tutta femminile.
0: Quindi riunisce il programma artiste e formazioni guidate da donne provenienti dall'Europa, ma anche dall'Asia, dall'America Latina, dall'Africa. Vuoi raccontarci un po' più nel dettaglio quello che è il cartellone, magari farci qualche nome?
1: Sì, beh, abbiamo, come dicevi te, tanti artisti, sì, diciamo, domani sera cominciamo con 2 gruppi un po' più locali. Ci sarà Laura, che viene dal Canton Lucerna, che lei ha studiato yodeling in Svizzera centrale, quindi porterà un mix tra musica yodel svizzera e musica elettronica, quindi una cosa un po' particolare. Mm. E poi invece avremo una formazione ticinese, di Balkan Quartet, che sì, è una formazione guidata da Anna e da Goran Stojadinovic, che fanno un repertorio un po' sul balcanico andante, diciamo. Dopodiché il venerdì abbiamo Maya Kaunen dalla Finlandia, Meral Polat dal Kurdistan, abbiamo le Zavose Queen dalla Tanzania, e fanno veramente un sacco di roba. Sabato abbiamo Fanci da Taiwan, che suona la pipa, questo strumento tradizionale, diciamo, del sud-est asiatico. Poi abbiamo Dvorut dall'Estonia, Cosi dalla Polonia, Votia dalla Reunion, Perla dalla Colombia, e la domenica dall'Armenia, dall'India, veramente un sacco di roba. Senza parlare ovviamente dei teatri, che questo è qualcosa in più oltre alla musica che ho appena citato.
0: Ecco, esatto, a côté della musica trova spazio anche il teatro e le arti performative, con diverse produzioni in questi 4 giorni.
1: Sì, esattamente, abbiamo 4 compagnie di teatro, artiste donne che faranno appunto spettacoli più di teatro, più circensi. Abbiamo veramente un bel programma anche in questo senso, e consiglio a chiunque fosse interessato di andare a vedere sul nostro sito www.greenfestival.ch, green scritto G-R-I-N, non come in inglese, perché ricordo green significa grillo nel dialetto di Roveredo, e ritroverete tutte le informazioni sulla line-up e i biglietti e tutto quanto, diciamo.
0: Ecco, dacci qualche diciamo indicazione pratica esattamente dove sono montati i palchi. So che c'è anche la possibilità di campeggiare in zona, e quindi chi vuole godersi il lungo weekend può farlo. Dacci però
1: allora,
0: delle indicazioni pratiche.
1: Sì, esattamente, diciamo, il festival si svolge a Roveredo Grigioni, in una zona appena fuori dal paese, comunque sopra il paese, diciamo, in una zona di Selve Castanini, dove c'è questa azienda agricola con dei grandi prati. Mm-hmm. C'è il fiume che scorre vicino, quindi abbiamo la fortuna di 5 minuti a piedi poter andare al fiume a fare il bagno con questo caldo. Abbiamo inoltre tutto delle installazioni artistiche che rinfrescheranno, diciamo, i nostri clienti, o come dire, i nostri partecipanti. E sì, un po' così.
0: Ottimo, allora c'è, insomma, ci sono le basi per passare delle belle giornate, delle belle serate di musica e non solo, ecco, abbiamo detto, no? Di aggregazione, di voler stare insieme e scoprire gli altri. Allora, biglietti e abbonamenti per il weekend disponibili sul sito ufficiale, lo ricordo, greenfestival.ch, scritto G-R-I-N, green, proprio come lo diciamo. Grazie Nico, io vi auguro un bellissimo festival, ti lascio andare perché so che stai organizzando gli ultimi,
1: siamo nelle fasi finali,
0: gli ultimi preparativi, grazie per avermi dedicato un po' di tempo e ho trovato, anzi i miei colleghi del musicale oggi ci regalano una piccola anticipazione di quello che potrete tra l'altro sentire al Green Festival. Sto parlando delle La Perla, che si esibiranno, vedo dal programma, sabato 27
1: giusto,
0: giugno, che sono un trio colombiano che combinano percussioni afro-colombiane, canto tradizionale, La Perla energia, quindi l'America Latina sarà appunto presente e protagonista con queste artiste che adesso ascoltiamo. Nico, grazie, in bocca al lupo e buon divertimento.
1: Grazie mille, un saluto a tutti e a tutte. E a presto.
0: Ciao.
1: Ciao.

i pinguini tattici nucleari, la loro nuova Sorry Scusa Lo Siento. Abbiamo parlato di musica, lo abbiamo fatto con il Green Festival che, vi ricordo, vi aspetta a partire da domani sera in quel di Roveredo Grigioni per vivere questa 4 giorni di musica e di molto di più in realtà, perché più che un semplice festival musicale si conferma uno spazio vivo di incontro e scambio culturale, quindi Roveredo Grigioni per 4 giorni diventerà nuovamente uno dei punti di riferimento della world music internazionale. Linguaggi, tradizioni e artisti diversi, tutti provenienti dai continenti del mondo, si ritroveranno nel cuore del Moesano, e questa è una cosa davvero bella. In qualche modo ci saremo anche noi. www.greenfestival.ch, date uno sguardo al line up, al programma generale, ecco perché insomma davvero merita. Allora, le Blondie per i prossimi minuti, e poi ci avviciniamo alla fine di questa nostra prima ora insieme.

questo bel successo che ci ha riportato indietro al 1978, i Blondie su Rete 1 in effetto sera. Questo mercoledì 24 giugno, la sera anche dei mondiali, naturalmente, ma in particolare di Svizzera-Canada, che vi racconteremo in diretta su Rete 1 a partire dalle 20:30 con sport e musica. Grazie per i vostri messaggini allo 076 321 1113. Ciao Relì, buona serata anche a Enza. Si parlava della notte di San Giovanni e allora state mandando da Chiasso, Enza scrive, state mandando le vostre bacinelle piene di acqua e piene di fiorellini che ieri sera avete messo giustamente sul balcone o in giardino. Ecco, io non conoscevo questa tradizione, l'ho scoperta, mi sono segnata in agenda per giugno 2027 di seguirla, di farlo. Voglio farlo anch'io. Allora, andiamo a chiudere questa prima ora insieme, lo facciamo con Tiziano Ferro, lui che sta portando avanti questo suo tour negli stadi italiani. Ieri sera era a Napoli e insomma un tour che sta andando molto molto bene, ci sono ancora diverse date che lo aspettano. Questo fine settimana sarà a Roma.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene, me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Te e te è così chiaro.

0: bellissimo.
1: Bellissimo così, Tiziano Ferro. Sono le 20 su Rete 1, c'è l'informazione.
2: Rete 1.
3: In studio Raffaele Pedrazzini. Il Consiglio federale vuole riunire protezione civile e servizio civile in un'unica struttura chiamata protezione contro le catastrofi. L'obiettivo è garantire personale sufficiente sia per l'esercito sia per la protezione della popolazione. La nuova organizzazione, che potrebbe entrare in funzione già dal 2031, sarà gestita dai cantoni e opererà anche nei settori sanitario, sociale e ambientale. Berna vuole inoltre dare più flessibilità alla posta. Il governo ha avviato una consultazione per permettere all'azienda di adattare più facilmente i propri servizi ai cambiamenti delle abitudini della popolazione. Negli ultimi 10 anni il volume delle lettere è diminuito di un terzo e i pagamenti in contanti di quasi 2/3. Rafforzamenti in vista anche per la difesa. Il Consiglio federale vuole un aumento dell'IVA dello 0,5% per finanziare l'esercito. Riprendono inoltre i pagamenti per il sistema missilistico Patriot e sono stati avviati contatti con produttori francesi, israeliani e sudcoreani per un secondo sistema di difesa aerea. Sul fronte sanitario il governo giudica poi positivo il nuovo sistema di accesso alla psicoterapia, pur constatando che i costi a carico dell'assicurazione di base sono saliti da 528 a 922 milioni di franchi in 3 anni. La canicola mette sotto pressione anche la rete ferroviaria svizzera. Le ferrovie federali segnalano guasti ai climatizzatori, motori surriscaldati e persino deformazioni dei binari causati dalle alte temperature. Nonostante alcuni ritardi e interventi tecnici, le compagnie ferroviarie assicurano che il servizio resta complessivamente stabile. Intanto, da oggi nelle zone del Basso Ticino è in vigore l'allerta di canicola 4 su 5, valida fino al 30 giugno. Le autorità invitano a limitare l'esposizione al sole, idratarsi regolarmente e prestare particolare attenzione alle persone più fragili e a chi lavora all'aperto. Mondiali di calcio, manca ormai meno di un'ora all'ultimo impegno nel gruppo B per la nazionale svizzera che alle 21 affronta il Canada. Andiamo subito allora a Vancouver dal nostro Paolo Laurenti.
4: Dal Busy Place Stadium, che si sta pian piano riempiendo, sfida diretta per il primo posto del gruppo B con la Svizzera obbligata a vincere per superare il Canada, al quale basterebbe invece un pareggio. Formazione ancora una volta con qualche novità, quella decisa da Murat Yakin, che ha sciolto però il dubbio Manzambi titolare, Manzambi riserva. Ebbene, ha preferito la prima opzione, ovvero Manzambi titolare, però ci sono appunto altri cambiamenti. Andiamo però a leggere questo 4-2-3-1 di Murat Yakin in porta, confermato Kobel, linea difensiva tre quarti uguale a quella contro la Bosnia, ovvero Rodriguez, Akanji, Elvedi, mentre a destra non c'è Widmer al suo posto, prima da titolare per Hackets. Poi a centrocampo con Freuler e Giaca, un terzetto dietro all'unica punta Embolo, Vargas, Manzambi e Gibril Soa. Queste insomma le scelte di Murat Yakin per questa sfida contro il Canada, che invece risponde con un 4-4-2, Crepo in porta, Laria, Cornelius, De Fougerol e Johnston, al centrocampo Ahmed, Saliba, Schwanier, Buchanan e poi Larin con David a comporre questo 4-4-2. Un Canada di Jesse Marsh che vuole puntare al primo posto, vuole mantenere il primo posto ed è un'intenzione dimostrata dall'allenatore americano del Canada, che inserisce 3 diffidati comunque nella formazione iniziale, quindi non vuole lasciare nulla di intentato per difendere la prima posizione del gruppo B. Calcio d'inizio, come si diceva dallo studio, alle 21 ora elvetica, alle 12 ora canadese. Studio.
3: Grazie Paolo Laurenti in diretta da Vancouver. Questa sera, così anche domani, in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e molto caldo. Sui rilievi possibili rovesci o temporali isolati, soprattutto nella seconda parte della giornata.

ho capito bene, c'è un giocatore del Canada che si chiama Buchanan, come il Mitch Buchanan, quello di Baywatch. No, insomma, per chi è millennial come la sottoscritta, se senti quel cognome lì non puoi far finta di niente. Ben ritrovati, le 20 passate da 6 minuti. Siete su Rete 1 Effetto Sera con la Kate. Vi accompagno fino alle 20.30 per seguire in diretta sport e musica e naturalmente la partita Svizzera-Canada. Quindi ancora una mezz'oretta, poco meno, per stare insieme anche con i vostri messaggini.

la voce di Kim Wilde ad aprire questa nostra ora insieme, questo spazio di effetto sera. Allora, c'è chi scrive allo 076 321 11 13, c'è chi manda foto di pasta fresca. Ma che meraviglia, ma che bello, ciao Kate, ma che meraviglia davvero, è al fresco la mia Kate, quindi si dedica alla cucina. Accendere il forno in questi giorni è da coraggiosi, io l'ho fatto oggi e in effetti un po' mi sono pentita, ma d'altronde, ecco, se si vogliono cucinare dei pasti buoni a casa, ci tocca. E ancora di più, insomma, rimango affascinata da chi decide di tirare la pasta, prendere mattarello e fare queste tagliatelle che immagino saranno meravigliose e squisite. Poi saluto anche Flavio, saluto Giuseppe, sono tutti pronti per seguire Svizzera Canada. C'è chi scrive: ciao, stasera ci giochiamo tutto, no, tanto contro il Canada, dopo la bella vittoria con la Bosnia credo che la Svizzera possa fare un buon risultato. Forza Rosso Crociati! Intanto per i prossimi minuti ci accompagna Liga.

0: Kraft Nahrungsmittel, un prodotto alimentare per dare forza.
1: E noi facciamo la stessa cosa solo con le piume.
2: La ragazza sta installando i condotti idraulici.
3: Si sono rincontrati in Ticino per discutere di tutto.
4: Una delle problematiche dell'asciugacapelli
0: si scioglierebbe forse col calore.
1: Esatto.
5: Qualità, competitività, personale qualificato, design, metodi, procedure, i suoni e le immagini dell'eccellenza svizzera. Sfide odierne, progetti futuri e qualche segreto. Top Swiss, le aziende svizzere sotto la lente di Davide Gagliardi e Marco Bitonti. Top Swiss, domenica alle 13. Rete 1.

Coldplay. E questa sicuramente c'era nella scaletta del Music of the Spheres World Tour. Feels Like I'm Falling in Love, questo tour che è durato una cosa come 3 anni, è terminato nel 2025, aveva portato i Coldplay davvero a suonare in tutto il mondo. Non ci sono date ufficiali annunciate prossimamente, ma così voci dicono che dovrebbero tornare nel 2027. Vediamo, li teniamo d'occhio. Intanto si sono fatte le 20:19, siamo vicini ai saluti, poi la linea passerà ai colleghi dello sport per sport e musica. Intanto ci ascoltiamo Gaia, poi ci salutiamo.

Lei e Gaia, io sono Caterina Righenzi. Grazie per l'ascolto, vi invito a rimanere qui su Rete 1. Tra poco sport e musica. Vi racconteremo in diretta Svizzera, Canada. Passate una bella serata e a presto, ciao.

0: sport e musica
1: con Swisscom, Hyundai e Ochsner Sport.
2: Nobody pray for me. It's been a day for me. Yeah, yeah.
3: Saliba carica al destro, David si ritrova lì il pallone, fa 6-0 il Canada, tripletta per Jonathan David.

0: Vargas, concluso del gol! Il raddoppio di Vargas! Buon inserimento di Vargas, ancora da sinistra, mette dietro e gol! Doppietta di Manzambi! My left stroke just went
1: viral. Svizzera contro Canada, dunque la sfida che va a chiudere il gruppo B e nella quale si deciderà chi vincerà questo girone in una serata che vede in campo alla stessa ora anche Bosnia e Qatar. Buonasera da Omar Meschal, Mauro Benzoni in regia tecnica, Omar Gargantini anche ad accompagnarci nel racconto di questa sfida che ci racconta in diretta da Vancouver Paolo Laurenti, al quale cedo subito la linea per l'ingrediente principale di questa serata. Manzambi sì, Manzambi no, mi sembra che Murat Yakin, Paolo Laurenti, abbia variato diversi ingredienti di questa nazionale. Buonasera.
2: Manzambi sì, lo diciamo subito. Intanto sì, buonasera dal BC Place di Vancouver. Appunto, le due squadre si stanno riscaldando, bel colpo d'occhio in questo stadio tutto rosso, quindi sarà difficile capire un po' quali tifosi saranno quelli a favore della Svizzera e quelli del Canada. Evidentemente questi ultimi saranno la maggior parte. Beh, allora torniamo sulla formazione. Sì, qualche novità, diversi cambi in casa rossocrociata rispetto alla partita contro la Bosnia. Manzambi dunque è riuscito a guadagnarsi una maglia da titolare, insomma lo sospettavamo, perché questa è una partita dove non c'è nulla da perdere, tanto da guadagnare in caso di vittoria, perché si è obbligati a vincere per ottenere il primo posto del girone. Alla Canada basterebbe anche un pareggio. Kobel confermato in porta, però c'è la sorpresa difensiva di Luca Akets quale terzino destro, quindi in panchina come al debutto, ma in quel caso giocò Zakaria, rimane ancora Silvan Widmer. Akets, che di mestiere fa il difensore centrale, con lo Stoccarda ha giocato sia nella difesa 3 sia nella difesa 4 da difensore centrale e mai da terzino destro, dove invece lo vede Murat Yakin, che già lo aveva fatto entrare appunto contro la Bosnia in quella posizione, già lo aveva provato anche in un amichevole di avvicinamento a questa Coppa del Mondo. Poi oltre a Akets, Elvedi, Akanji, Rodriguez a centrocampo, la coppia indissolubile Froiler Giaca, e poi questo terzetto Vargas, Manzambi e So dietro a Brel Embolo, quindi anche So si è guadagnato una maglia da titolare. Rimangono in panchina sia Rieder sia Ebischer, che avrebbero potuto contendergli il posto, e soprattutto rimane in panchina per la prima volta in questa Coppa del Mondo Dan Doje. Credo che in questo senso ancora una volta Murat Yakin si voglia tenere una carta da giocare, un jolly a partita in corso, lui che non è parso, Doje particolarmente in fiducia nelle prime due uscite, ecco che magari la panchina potrebbe avere l'effetto che ha avuto con Vargas contro la Bosnia. Per quanto riguarda il Canada, Jesse Marsh, l'allenatore americano dei canadesi, lancia un messaggio chiaro: non diamo nulla d'intentato, noi vogliamo difendere il primo posto, perché schiera i tre diffidati, ovvero Cornelius, Johnston e De Fougerolles. In porta Crepeau, la difesa con i tre menzionati da destra a sinistra, il terzino sinistro è Laria, poi a centrocampo Ahmed, Saliba, Chouanière, che prende il posto dell'acciaccato capitano Eustachio, e poi Buchanan sulla corsia di destra. In attacco Larin, che ha già segnato due gol, e poi l'autore della tripletta, uno degli uomini più attesi contro il Qatar, vale a dire Jonathan David, a dirigere l'incontro il signor Ramon Abaci, brasiliano.
1: Grazie Paolo dunque per aver messo sul tavolo del nostro studio diversi ingredienti, e allora li snoccioliamo con Omar Gargantini. Omar, diversi cambiamenti in questa formazione, come li leggi? Io vedo un terzo diverso laterale in difesa, a destra ad esempio con Hackett in tre partite, messo lì davanti. Da dove vuoi partire?
3: Ma intanto che condivido da Paolo quel che ha detto Paolo, e cioè che Ndoye probabilmente è il Manzambi della partita odierna, cioè il giocatore che sulla carta, se lo metti a partita in corso, e può dare lo strappo, può provare a cambiare, altrimenti ci saremmo trovati un pochino sguarnito. Per il resto, beh, credo che un po' tutti siamo sorpresi per le scelte di Mourad Yakin. Se tu schieri tre terzini destri in tre partite, vuol dire che in quel ruolo c'è un problema, perché se ci fosse un titolare Nuno Mendes a sinistra nel Portogallo, nessuno si sogna di toglierlo. Forse Widmer ha qualche problemino di natura fisica, non lo so. Certo, Hackets è un'invenzione di Yakin come terzino destro, come era stata un'invenzione la scelta di affrontare il Portogallo in Qatar agli ottavi di finale col 3-5-2 e con Edmílson Fernández, e facciamo gli scongiuri, sappiamo come è andata a finire. È una squadra inedita, è una squadra che comunque, ciononostante, credo abbia il potenziale per venire a capo del Canada. Il fatto di avere un solo risultato a disposizione non è per forza un male, vuol dire che non dovremo speculare, non potremo speculare, bisognerà cercare di vincere, e poi comunque passare da primi o da secondi non credo che cambierà la vita a questa nazionale che punta a vincere il titolo, parola di Granit Xhaka. Se si vuole arrivare così lontano, è indipendente chi affronti i sedicesimi. Un'ultima cosa, mi sorprende un po', forse, ecco, che Elvedi, il nostro diffidato, sia in campo esattamente come i tre difensori del Canada. Forse magari, ripensando a quello Svizzera-Costa Rica del 2018 che costò poi a Scher e a Lichtsteiner, mi sembra, la squalifica per l'ottavo di finale, magari Elvedi in panchina ci poteva anche stare questa sera.
1: Sperando, anzi sicuramente non ci ritroveremo però un'Argentina nella fase ad eliminazione diretta ad entrata, però staremo a vedere. Ti coinvolgo nuovamente, Paolo, da Vancouver, perché si diceva la Svizzera ha un solo risultato utile a disposizione, però ecco, dal 2006 questi terzi incontri la Svizzera non li ha mai persi, e come diceva Omar da studio, forse è un bene, insomma, non poter fra virgolette scegliere. La squadra come l'hai vista, ecco, in questo avvicinamento ed in questo senso?
2: Ma la squadra credo che voglia vincere, voglia ottenere il primo posto anche per una questione di prestigio, vuole, insomma, è vero che la strada è stata raddrizzata dopo la vittoria contro la Bosnia, dopo il pareggio successivo al pareggio contro il Qatar. Era curioso ieri in conferenza stampa come Yakin diceva: ma mi piacerebbe arrivare primo anche perché avremo a disposizione una settimana, perché si giocherebbe il 3 luglio sempre a Vancouver, quindi si rimarrebbe ancora un po' nel campo allenamento di San Diego con tutta la possibilità di recuperare e di prepararsi al meglio, mentre arrivando secondi si giocherebbe già domenica a Los Angeles. Però cosa apprezzata invece da Akanji, che dice: vai, io preferisco giocare ogni tre giorni perché io gioco, mi riposo e mi rigenero nei successivi due giorni, poi c'è un allenamento e si torna subito in campo, invece che magari fare allenamenti un po' più duri durante una settimana più lunga, ecco. Però credo che sia vogliosa di dimostrare che la favorita del gruppo B era la Svizzera, e oggi vorranno farlo vederlo, mostrarlo sul campo.
3: Aggiungo solo una cosa: è una terza partita comunque diversa da quelle precedenti, nella misura in cui, certo, noi siamo già qualificati, comunque anche perdendo questa sera, sei tra le otto migliori terze, quindi da questo punto di vista c'è un po' meno di pressione. Credo che vincere sarebbe importante proprio per alimentare quella convinzione che tu appartieni a chi, insomma, può guardare al futuro con un moderato ottimismo. Dopo il pareggio col Qatar, uscire battuti dal Canada, saremmo un pochino ridimensionati, anche se poi, ripeto, dal prossimo turno comincia il vero mondiale. Tra la fase a gironi e l'eliminazione diretta sono due mondi completamente diversi.
1: Ecco, Omar, rilancio ancora questa questione: si è discusso molto di questo fattore di scegliere se arrivare i primi, se arrivare i secondi. Io penso che una squadra come la Svizzera, in un mondiale comunque atipico, perché ci sono queste lunghe pause, questa gestione, ecco, delle energie e dei ritmi, io penso che un giocatore, una squadra non può star lì a dire: ma magari andiamo a prenderci il secondo posto.
3: No, penso anch'io, non ho mai giocato un mondiale, li ho solo commentati finora e non ne giocherò mai più, state pure tranquilli. Anch'io credo che un giocatore non scenda mai in campo facendo questo tipo di ragionamento, anche perché poi essendo il primo girone che chiude la prima fase, tu non sai esattamente chi andrai ad affrontare poi nei sedicesimi rispettivamente negli ottavi. C'è un'idea, una prospettiva, ma le cose cambiano quasi sempre, e dunque magari rischieresti anche di farti del male, insomma, un atteggiamento masochista. No, questa è una squadra che ha una mentalità vincente, è una squadra che ha accumulato un'esperienza tale e che la porta a scendere in campo sempre per fare risultato pieno.
1: Dalla Svizzera ci spostiamo ora al Canada, andiamo a sentire dunque le parole di una Jonathan David che in stagione abbiamo visto da vicino in Serie A fare parecchia fatica, per usare un eufemismo, con la Juventus, ma appunto si è presentato al Mondiale con la Nazionale firmando una tripletta.
4: Club e nazionale sono due contesti differenti perché banalmente sono due squadre diverse e lo stile di gioco pure, ci racconta David. La nostra prima vittoria ha accresciuto l'euforia del paese e allo stadio tantissimi tifosi ci spingeranno. Siamo in una buona posizione nonostante la Svizzera abbia molta più esperienza di noi in questi tornei. Sarà difficile per noi.
5: C'è un'equipe con molta esperienza, sarà un match molto difficile per noi.
1: Ecco, Paolo Laurenti, lo hai avvicinato. Che Jonathan David hai trovato? Che nazionale hai trovato e che stadio stai trovando? Insomma, il colpo d'occhio è davvero piacevole da vedere qui da studio.
2: Ma c'è grande entusiasmo perché davvero gli americani, i nordamericani amano molto lo sport, è vero, forse più su un côté di spettacolo, però gli ottimi risultati di questa nazionale che ha raccolto contro il Qatar la prima storica vittoria della Coppa del Mondo, perché nelle due precedenti edizioni aveva solamente perso, ha risvegliato questo amore per uno sport che sta sempre più prendendo piede per vari motivi, anche perché il Canada, come molte altre nazionali, sta diventando multiculturale, quindi tanti anche persone che hanno diverse origini hanno portato questa cultura del calcio in questo paese. L'hockey è sempre una religione, ma inizia a diventare per un certo tipo di ceto sociale anche piuttosto caro, diciamo, che il calcio è un po' più alla portata. Beh, hanno una nazionale che è allenata da un allenatore che ha fatto esperienza anche in Europa. Jesse Marsh è entrato nell'orbita della Red Bull, prima a New York e poi al Salisburgo, dove ha vinto anche due titoli austriaci e due coppe, quindi conosce il calcio europeo questo allenatore, che si è fatto amare dai canadesi e dagli stessi giocatori. Per quanto riguarda Jonathan David, non posso non confessare quanto, insomma, mi abbia fatto penare seguendo le partite della Juventus in questa stagione. Speriamo che questa sera si veda la versione di David contro la Bosnia, perché aveva davvero deluso, infatti era stato sostituito poco dopo al 60°, però l'allenatore gli ha dato fiducia, credo che sia un giocatore che abbia bisogno di essere un po' coccolato, e lui ha risposto con una tripletta contro la Qatar.
1: Omar, David, la Svizzera si è aggrappata a Manzambi, abbiamo visto quanto i grandi leader delle diverse nazionali abbiano fatto bene in questo mondiale, insomma è un gioco di squadra, ma c'è sempre bisogno di una figura nella quale identificarsi nel calcio.
3: Sì, certo, e fino a questo momento è stato il mondiale delle grandi stelle, insomma nel recente passato mai la classifica canonieri presentava lì davanti Messi, Mbappé, Kane, Haaland e via discorrendo, ha segnato anche Yamal, si è sbloccato Cristiano Ronaldo. Da noi ha cominciato Manzambi, che con tutto il rispetto è ancora qualche scalino sotto i nomi che abbiamo citato, però a differenza di quei giocatori lì che appunto noi non abbiamo, la Svizzera è soprattutto come squadra, come collettivo, che secondo me ha il potenziale per andare avanti, anche perché un giocatore di quel calibro noi da questa edizione non l'abbiamo più, vale a dire Jerdan Shaqiri, che spesso e volentieri, non a caso, aveva tirato fuori dal suo magico cilindro i gol che ci hanno permesso di andare avanti. È una Svizzera competitiva, non so fin dove potrà arrivare, sono tranquillissimo e sicuro nel dire che come minimo andremo ai 16° di finale.
1: Andiamo ora appunto da chi gol li fa a chi deve cercare di evitarli. Andiamo a sentire Manuel Akanji sul fatto che la Svizzera purtroppo regolarmente incassa sempre almeno una rete. Andiamo a sentire il centrale difensivo elvetico.
4: Ragioni diverse ci sono costate le quattro reti, analizza Manuel Akanji. Un po' di flessione, risultato acquisito contro la Bosnia, da un cross contro il Qatar e da palle lunghe dietro la linea difensiva nelle precedenti due amichevoli, e sempre quando ci trovavamo in vantaggio. Il segreto per non subirne è quindi a mantenere la concentrazione al 100%.
5: Hängt es auch mit der Konzentration zusammen, also.
1: Ecco Paolo, insomma questa situazione in cui la Svizzera incassa reti, sarà importante cercare di tenere, soprattutto perché il Canada, lo hanno detto, ce l'hai raccontato nei contributi di avvicinamento, cercherà probabilmente di aggredire da subito la partita.
2: Sì, mi riallaccio a quanto diceva anche Omar, la Svizzera proprio grazie alla sua organizzazione, alla sua forza di squadra può andare, può proseguire bene in questo torneo, però deve ritrovare quella solidità difensiva che spesso è stata proprio l'arma migliore dei rossocrociati, quindi concentrazione al massimo come diceva Manuel Akanshi, che ieri un po' ci ha stupito in questa analisi davvero molto veloce e attenta nelle reti, davvero in pochi secondi ha ricordato tutti i gol subiti dalla Svizzera nelle ultime quattro partite, cosa che magari altri giocatori insomma non si ricordano nemmeno. Quindi abbiamo visto Manuel Akanshi davvero molto molto concentrato, speriamo appunto che possa riproporre la stessa prestazione offerta contro la Bosnia.
1: Ecco Omar, restando sull'aspetto difensivo, abbiamo detto dell'assenza di Shaqiri, Kobel al suo mondiale come l'hai visto finora?
3: Direi che non ha fatto parate, poi Paolo magari mi correggerà, straordinarie, non ha grossissime responsabilità. Paolo è stato abbastanza severo sul gol incassato contro la Bosnia, che poi rivisto forse era anche prestato da un avversario. Dunque direi che sta facendo il suo, avrebbe magari bisogno ecco del big save hockeyistico per acquistare fiducia, per trasmettere quel senso di solidità che sapeva trasmettere Sommer e che Kobel adesso fatica ancora a far passare.
1: Ecco Paolo, su questo aspetto.
2: Sì, è vero, ha fatto un'ottima partita contro il Qatar perché è stato attento nelle due occasioni in cui Akanshi invece lo era stato meno e aveva salvato il risultato. Contro la Bosnia, è vero, gli ho dato un'insufficienza per quella respinta di pugno, però devo confessare che appunto nel post partita, lì nella zona interviste, ho avuto modo di scambiare due parole con lui, gli ho chiesto se magari aveva subito fallo e lui molto onestamente mi aveva detto no, non c'era nessun fallo in Bundesliga, non avrebbero mai fischiato un fallo del genere, avrei potuto respingere un po' meglio, quindi molto onesto.
1: Ancora un paio di battute prima dell'appuntamento informativo che anticipiamo per lasciare poi spazio agli inni nazionali. L'inserimento di So pare chiaramente un equilibratore visto l'entrata in scena di Manzambi. È anche vero che anche lui da laterale difensivo messo in avanti, insomma una Svizzera che è molto permeabile in certe scelte.
3: Ma sono scelte che sorprendono, sì, sono scelte che poi siamo un po' tutti curiosi di vedere a livello di schieramento, di posizionamento in campo una volta che la partita comincerà. Giocatori fuori ruolo non mi hanno mai fatto impazzire. Iachini invece sembra quasi prenderci gusto, sembra quasi fare le formazioni per poi dopo dire ecco, è stato bravo l'allenatore che ha azzeccato la mossa. Personalmente sarei andato un po' più sul sicuro, però ripeto, abbiamo un paracadute che ci permette di poter rischiare, usare qualcosa di inedito, non avendo nessun tipo di rischio da correre.
1: Paolo, un ultimo appunto da parte tua, un po' su chi è stato marginale per ora in questo mondiale, penso in particolare a Okafor oppure ad un Hamdouni, per loro davvero la porta è chiusa o potranno tornare utili pensando a questi hydration break o time out che dir si voglia?
2: Ma direi che il mondiale sta proseguendo e loro due vedono sempre meno possibilità, a mio modo di vedere, di essere coinvolti. Poi non si sa mai, può capitare un infortunio o qualche altro episodio del genere. Hamdouni contro il Qatar non mi è sembrato in grandissima fiducia a livello di dribbling, nel saltare l'uomo. Ci ha provato un paio di volte, poi ha desistito, lui arrivava da un grande infortunio, ha giocato davvero pochi minuti prima di questo mondiale. Okafor ieri è stato chiaro, Murat Yakin ha detto non arriva. Arrivato nelle migliori condizioni, ha subito un acciacco prima della Coppa del Mondo, quindi al momento preferisco giocatori che hanno già il ritmo nelle gambe, quindi una sorta di porta chiusa. Poi ha detto ma ci sarà magari ancora tempo, però comunque il tempo stringe perché già il prossimo turno è a eliminazione diretta, quindi sarà magari complicato per lui entrare in campo che invece ha già trovato anche Itten.
1: L'appuntamento informativo e poi a Svizzera-Canada.
6: Rete 1. In studio Raffaele Pedrazzini. A quasi sei mesi dalla tragedia del Constellation di Crans-Montana, che nella notte di Capodanno costò la vita a 41 persone e ne ferì 115, l'inchiesta entra in una nuova fase. A metà luglio saranno nuovamente interrogati l'ex responsabile della sicurezza del comune e l'ex sindaco Savoie. Ricordiamo, sono gli 14 gli indagati per omicidio colposo, lesioni colpose e incendio colposo. Al centro dell'inchiesta i lavori di ristrutturazione del locale e i controlli di sicurezza effettuati negli anni precedenti al rogo. La Svizzera ridurrà la cooperazione allo sviluppo in America Latina per concentrarsi maggiormente su Africa e Asia. Lo ha deciso il Consiglio federale, che intende rafforzare l'aiuto umanitario nelle grandi crisi e realizzare risparmi nell'ambito del programma di contenimento della spesa federale. Proseguono gli sforzi diplomatici tra Stati Uniti e Iran. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha confermato che un nuovo incontro tecnico tra le due delegazioni si terrà in Svizzera il 29 o il 30 giugno. Rubio ha altresì sottolineato che Washington intende coordinarsi con gli alleati del Golfo su ogni passo dei negoziati nel tentativo di arrivare a un accordo definitivo dopo la tregua raggiunta nelle scorse settimane. Le canicole che stanno colpendo l'Europa mostrano che l'adattamento climatico procede troppo lentamente. A sostenerlo un gruppo di esperti dell'Università di Ginevra, secondo cui la risposta non può essere affidata solo ai singoli cittadini, ma richiede investimenti pubblici in edilizia, mobilità e pianificazione urbana. È compito delle autorità creare le condizioni perché la popolazione possa adattarsi, affermano. Questa sera, così anche domani, in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e molto caldo. Sui rilievi possibili rovesci o temporali isolati, soprattutto nella seconda parte della giornata.
7: Sport e musica
8: con Swisscom, Hyundai e Ochsner Sport.
1: Nuovamente in compagnia della redazione sportiva, perché le squadre stanno entrando in campo, e allora andiamo a Vancouver da Paolo Laurenti per Svizzera-Canada.
2: Squadra che si stanno disponendo attorno al cerchio di centrocampo, con alle loro spalle le due gigantesche bandiere svizzera, che giocherà come contro la Bosnia con il completo interamente a rosso. Risponde invece la formazione di casa con una tenuta interamente bianca. Tra pochissimo gli inni nazionali si comincerà da quello svizzero, con il salmo svizzero, visto che tecnicamente la Svizzera gioca in casa, perché la partita Svizzera-Canada, e ci ascoltiamo dunque le note per la terza volta in questa Coppa del Mondo del salmo elvetico.

E a cantare l'inno svizzero alla nostra sinistra anche tantissimi sostenitori elvetici, oltre 2200 quelli che si sono accordati un biglietto secondo i canali della Federazione Svizzera, ma ce ne sono molti di più. E ora O Canada, l'inno di una delle tre nazioni che ospita la Coppa del Mondo 2026.

0: Grande ambiente qui al BC Place di Vancouver, con il tetto che è praticamente completamente chiuso. Ieri la parte centrale era aperta, oggi credo forse anche per una questione acustica si è preferito chiudere tutto, facendo insomma aumentare il rimbombo del tifo, soprattutto dei padroni di casa. E ora il campo viene sgomberato, tra poco appunto il calcio d'inizio. Insomma, Mara, se hai altre considerazioni.
1: Sì, ricordo semplicemente il programma di questa serata che vede in contemporanea Seattle Bosnia contro Qatar, poi a mezzanotte si chiude anche il girone C con Marocco, Haiti e Scozia Brasile. Ricordo che Brasile e Marocco hanno 4 punti, la Scozia ne ha 3 e Haiti è sempre fermo a 0, mentre alle 3 di mattina, per i più temerari diciamo, e a seconda anche del risultato di Svizzera Canada, potrebbero incrociarsi i destini della nazionale svizzera, perché la seconda del gruppo elvetico andrà ad affrontare la seconda del gruppo A alle 3 di mattina, appunto Repubblica Ceca, Messico e Sudafrica, Corea del Sud. Messico già qualificato con 6 punti, Corea del Sud 3, Repubblica Ceca e Sudafrica 1. Però ecco, come dicevamo in precedenza, direi che l'obiettivo, lo sguardo va al primo posto di girone in palio, dunque a Vancouver, Svizzera-Canada, con Paolo Laurenti.
0: Ripetiamo inizialmente le formazioni: Svizzera con un 4-2-3-1, come l'importa, Rodriguez, Akanji, vedi la novità, Hackett dal primo minuto in qualità di terzino destro, a centrocampo Giacca e Freuler, il terzetto alle spalle di Brelen Boloio è composto da Vargas, Manzambi, anche lui alla prima da titolare in Coppa del Mondo, e Gibril Lasso. Rispondono i padroni di casa con Crepo in porta, linea a 4 in difesa, Leria, Cornelius, De Fougerol e Johnston, da sinistra a destra, a centrocampo con lo stesso ordine Ahmed, Saliba, Chouanier, Buchanan, e l'attacco affidato a Larin e Jonathan David. A dirigere l'incontro il brasiliano Ramon Abaci. Due curiosità prima di cominciare: Svizzera che casualmente si ritrova ad aver conquistato gli stessi risultati del mondiale americano del 94, ovvero 1-1 all'esordio e 4-1 alla seconda partita, vittoriosa, sperando che non insomma faccia un copia e incolla anche della terza partita, visto che in quell'occasione quell'anno perse 2-0 contro la Colombia. E poi per la terza volta in questa Coppa del Mondo la Svizzera affronta un'avversaria con cui ha un solo precedente, sempre in amichevole e sempre sconfitta in casa, perché perse contro il Qatar a Lugano, perse contro la Bosnia a Zurigo e perse contro il Canada in un amichevole del 2002 per 3-1 San Gallo. E in quella Svizzera c'era anche Murat Yakin, che leggendo qualche articolo di giornale di qualche collega del passato non fece una grande prestazione. Non so se Omar Gargantini magari se la ricorda.
2: Vagamente, perché ormai gli anni passano, caro Paolo, ma ricordo soprattutto che assieme ad Argentina, Brasile e Francia siamo l'unica nazionale ad aver superato la fase a gruppi negli ultimi 4 mondiali, e questo è un dato assolutamente straordinario che una certa assuefazione porta magari a svilire, a non gustarsi davvero fino in fondo. Rimane però qualcosa di incredibile per un paese tutto sommato piccolo come il nostro.
0: E giustamente bisogna sottolineare questa impresa, così la possiamo definire. Sarà il Canada a dare il calcio d'avvio, attaccherà da destra verso sinistra, ci sono Buchanan e Alerin lì nei pressi del calcio d'inizio, il controllo rovescio sta per scadere e l'arbitro Abacia fa partire il gioco con subito Saliba che allarga sulla destra l'avanzata di Buchanan, giocatore in qualche modo ha affrontato anche un'altra formazione svizzera, ovvero il Lugano qualche anno fa in Conference League quando vestiva i colori del Bruges, ora invece milita nel Villarreal. Si lotta a centrocampo per il possesso del pallone, c'è Chouanier, salta anche Giacca anticipato da David, quindi Larin che apre il gioco, l'incursione, primo intervento di Hackett, un tentativo di So in scivolata, è riuscito ad anticipare l'avanzata dalle retrovie di l'area e quindi Svizzera che riparte dal basso con Gregor Kobel. Primo possesso per la Svizzera che ora ascolta anche l'incitamento del proprio pubblico che è giunto qui nel capoluogo della British Columbia. Il lancio avanti di Rodriguez un po' facilmente intuibile dalla Ria che è andato appunto a rubare palla a suo. Ancora Rodriguez, buon anticipo, tocco corto per Jack, Svizzera che si riversa nella metà campo d'attacco. Manzambi, primo pallone toccato per il ventenne, poi all'indietro ancora Rodriguez, si riorganizza in fase di possesso la Svizzera e Akanji anche lui predilige una soluzione più cauta andando verso Gregor Kobel. Quindi Elvedi, uno dei due ammoniti e quindi diffidati in questa Coppa del Mondo, l'altro è Zaccaria. Muratiakhin ha detto che Elvedi è intelligente abbastanza per insomma gestire questa situazione insomma un po' delicata in vista dei sedicesimi. Attenzione al retropassaggio un po' debole di Cornelius che comunque fa arrivare la palla al proprio portiere Crepo. Ancora Hamed a pulire la palla lì a centrocampo. Laria viene affrontato falosamente da solo, uno sgambetto, prima interruzione, primo fallo fischiato dal direttore di gara quando se ne sono andati i primi due minuti di questa terza partita del girone B, mentre il suo si attarda a parlare ancora con l'arbitro. Il lancio in avanti di Schwanier, duello fisico con Hackett che commette fallo lì nei pressi della bandierina del corner ai danni di Ahmed e c'è il direttore di gara che mima chiaramente il gesto con il braccio. Hai allargato il braccio, non sei andato con la spalla. E ora le proteste anche del capitano rossocrociato Granit Xhaka. Punizione che è una sorta di corner un po' più ravvicinato per gli canadesi.
2: Sì, fallo un po' ingenuo perché bastava accompagnare l'avversario. Immagino però che Hackett un po' di tensione ce l'abbia addosso ed è normalissimo.
0: Lui che oltre ad aver vestito la maglia del Lucerna, cresciuto nel Lucerna, ha compiuto proprio 23 anni il giorno dell'arrivo qui negli Stati Uniti, o meglio a San Diego, perché qui ci troviamo a Vancouver dove la Canada può beneficiare di una prima occasione propizia per sbloccare il punteggio. Da palla inattiva parte il traversone in mezzo, il colpo di testa anche di David, riesce a salvarsi la Svizzera, allontana con il mancino Manzambi fuori dai 16 metri e poi Laria mette in fallo laterale all'interno dell'area tecnica di Muratiakhin, rimessa già battuta su per Hackett, quindi Freuler anche lui viene coinvolto nella manovra degli svizzeri. Freuler che è stato davvero un motorino inesauribile contro la Bosnia, il giocatore svizzero che ha corso più chilometri, quasi a 12. Ora c'è un fallo a favore della Svizzera, questa volta la vittima è proprio Hackett che riceve le spiegazioni del direttore di gara. Un po' in ritardo in effetti la Ria su questo intervento a palla già giocata da parte del rossocrociato. Calcio di punizione a centrocampo già battuto, Granit Xhaka. Speriamo di poterlo ammirare nella versione contro la Bosnia con tantissime verticalizzazioni, tantissimi palloni in avanti. Ora Hackett mette un po' la rinfusa, una traversone che però viene gestito malamente da Johnston che regala il primo corner agli elvetici sulla pallone Vargas, uno degli specialisti in questo tipo di situazioni. Sale Elvedi, sale Akanji. Sono in attesa i tifosi rossocrociati sugli spalti. Pallone corto sul primo palo per mettere fuori di testa. Tra gli applausi invece del pubblico in casa c'è Saliba. Palla in out. Ricordiamo che lì in mezzo il Canada non può più schierare Ismael Koné, che ha ricevuto un abbraccio caloroso una volta entrato in campo in stampelle, visto che appunto ha rimediato la frattura della gamba contro il Qatar. Svizzera che ricostruisce da dietro. Kobel per Nico Elvedi, porta palla il centrale del Borussia Mönchengladbach, si affida poi ancora ad Akanji, si abbassa a Freuler, spalle però verso la porta avversaria, quindi non è una soluzione ideale con un uomo soprattutto lì nelle vicinanze. Quindi nuovo Kobel e ancora Akanji, poco movimento in avanti, c'è largo Hackett, il lancio di Akanji, mette con il petto il pallone per Hackett, va in profondità, si accentra, palla al piede, stava per entrare in area ma è subentrato Ahmed a soffiargli il pallone e poi c'è ancora l'intervento ad intercettare un tentativo di ripartenza dello stesso Hackett. che mette in fallo laterale Laria. Riprenderà il gioco con le mani, però nel punto esatto che gli è indicato dal direttore di gara. Rimessa lunga a cercare Larien, di testa il duello tra Chouanière, che ha un passato anche recente al Grasshopper senza aver lasciato particolari tracce. Poi Buchanan prova ad inscenare un duello con Rodriguez, si frappone tra avversario e palla, palla però in fallo laterale. Johnston batte rapidamente ma malamente, poi Manzambi perde il duello con Saliba, intervento questa volta regolare ai danni di Jonathan David, che in assenza di Eustachio è il capitano della selezione canadese. Ancora Granit Xhaka per Freuler, sono trascorsi 7 minuti, Svizzera che cerca di tenere palla, ma insomma per il momento, per questi 7 minuti, non c'è il monologo di possesso visto nelle precedenti due partite.
2: Sì, siamo ancora in una fase di rodaggio, Paolo, mi sembra che le due squadre non siano ancora entrate al 100% in clima partita.
0: Tanto Freuler che batte questo calcio di punizione per un fallo su Brelembolo, anche lui deve entrare ancora bene nel gioco della Svizzera, come lo aveva fatto soprattutto nel corso del secondo tempo contro la Bosnia. Intanto pallone mal giocato ora da Saliba, alla partita, come diceva Marc Gargantini, anche molto frammentata, spezzettata in questi primi 7 minuti abbondanti di gioco. Granit Xhaka si abbassa tra i due centrali, palla tra le linee per Manzambi, il controllo di petto, poi Johnston ripiega su lui ma recupera ancora Manzambi, allunga il piede per giocare la sfera all'indietro verso Akanji, ancora Akanji orizzontalmente per Nico Elvedi, subisce il pressing di Larin, attenzione a non farsi soffiare il pallone, di nuovo Kobel e quindi Akanji. Svizzera e Canada tra l'altro sono due delle tre squadre che pressano più alto di tutto il mondiale, un pressing medio rispetto alla propria porta di 63,71 metri. Abbiamo raccolto questo dato. La Spagna segue subito con 63,48, il Canada 62,95, pressing davvero molto alto, come in questo caso ha messo un po' in difficoltà in fase di impostazione Akanji, che ha sbagliato il passaggio in avanti verso Vargas, e quindi con le mani sarà Johnston a rimettere il pallone in campo. 0-0 ancora il punteggio, e ora Johnston che ha battuto la rimessa laterale una decina di metri più avanti rispetto a dove era fuoriuscito il pallone, e quindi l'arbitro ha detto di ripetere questo esercizio qualche metro più indietro. Quindi ancora il terzino della Celtic, pallone lungo a cercare David, il numero 10 viene spostato fisicamente da Akanji, lui che non ama questo tipo di duelli fisici a David, infatti anche in questo caso si è visto come non abbia tenuto il confronto con Akanji, che dispone davvero di una struttura fisica piuttosto imponente. Xhaka sempre da dietro, la Svizzera che evita per il momento di lanciare palla lunga anche per cercare Brelembolo. C'è Manzambi che riceve da Rodriguez, calcettino e sgambetto di De Fougerol, fallo su Manzambi, ventenne protagonista con la doppietta, la più giovane della storia della Coppa del Mondo per un giocatore subentrato dalla panchina. Xhaka subito il lancio in avanti per Vargas, ci arriva però De Fougerol, Cornelius pasticcia un po' in fase di allontanamento della palla, Freuler vigoroso il suo pressing riuscito su Saliba, poi Vargas, Brembolo dentro in rigore, spalla la porta, So si mette a posto male il pallone e la Canada è riuscito a liberare i 16 metri da una situazione potenzialmente pericolosa. Ancora Freuler, potrebbe ricevere Rodriguez a sinistra, viene ignorato, si resta centralmente sui piedi di Akanji, scambio corto con Xhaka, si linea pressi del cerchio di centrocampo, un po' più di respiro ora a sinistra per Rodriguez, Un buon pallone per Embolo, Embolo davanti a Crepò, conclusione, la parata di Crepò Mazzampi e sul corpo anche di Cornelius, un pizzico di sfortuna, accelerazione della Svizzera, Brele Embolo però si è divorato una grossa occasione da rete, Crepò battuto, poi Mazzampi lesto nella ribattuta ha colpito il corpo di Cornelius. All'11° minuto acuto della Svizzera vicino al gol del vantaggio con Brele Embolo che avrebbe sicuramente potuto e dovuto fare meglio.
2: E difatti si è messo le mani nei capelli, posizione regolarissima tra l'altro quella del centravanti rosso crociato, grande palla in profondità, poi davvero Mazzampi è più sfortunato che colpevole su questa conclusione, è andato a colpo sicuro, era troppo vicino all'avversario per poter riuscire a superarlo, però questa prima giocata dimostra come la Svizzera abbia assolutamente nelle corde, Paolo, le qualità per vincere.
0: Sì, tra l'altro un passaggio filtrante di Rodriguez con il destro, quindi non certo il suo miglior piede, ora Kobel è costretto ad uscire, deve intendersi però con Elvedi che infatti lo anticipa di testa, Kobel in modo di vedere ha fatto bene a rimanere in porta, tuttavia l'azione si è fermata anzitempo perché si è alzata la bandierina del secondo assistente dell'arbitro, il signor Alves Rafael, che appunto ha segnalato il fuorigioco di un canadese. Si trattava di Jonathan David, se ho visto bene, quindi il gioco è ripartito con Freuler, quindi Elvedi si guarda attorno, si guarda in avanti, ci sono però davvero quattro giocatori del Canada a chiudere un po' le linee di passaggio verso la parte maggiormente offensiva e quindi Svizzera che deve davvero rimanere paziente nel giocare la giocata giusta. In questo caso c'è l'apertura di Akanji precisa per il petto di Hackett, si fa vedere, viene incontro, riceve palla So che la smista a Freuler, il pressing di Lehrin e quindi di nuovo all'indietro Kobel e si riparte da Nico Elvedi, si abbassa per costruire Giacca, il crochet, evitare il pressing dell'attaccante del Canada Lehrin, poi a Nico Elvedi, palla alta in direzione di Embolo che lascia scorrere, però alle sue spalle era spuntato Saliba, voleva forse fare il velo su Mazzampi, norma del vantaggio, si prosegue, forse fuori gioco, però attenzione, Lehrin davanti a Kobel, tutto solo Lehrin salta, Kobel che ci arriva con la punta delle dita, ancora possibilità per il Canada, il gioco prosegue, arriva rimorchio, Saliba, conclusione nella direzione di Akanji e in questo istante si alza la bandierina del secondo assistente, ancora una volta avevo colto, forse Lehrin era partito oltre l'ultimo difensore di movimento della retroguardia elvetica, però molto bravo qui a Kobel a rimanere in piedi fino alla fine, addirittura anche a riuscire a toccare con la punta dei guantoni la palla a Lehrin, quindi questa non è tecnicamente una vera occasione da rete per il Canada.
2: No, assolutamente no, difatti sia Rodriguez che Akanji hanno detto all'arbitro ma come si fa a lasciar giocare su un fuorigioco tanto evidente con tutto quel che ne potrebbe conseguire, insomma qui abbiamo rischiato anche uno scontro tra il portiere e il centravanti, il fuorigioco era nitido già al primo colpo d'occhio.
0: 14° minuto del primo tempo, risultato ancora fermo sullo 0-0, il calcio di punizione battuto da Akanji, l'apertura precisa per Rodriguez, Mazzampi, Vargas che non è ancora riuscito ad entrare in partita nemmeno lui, l'anticipo di Akanji su David Freuler in avanti, palla che però gli è rimbalzata male davanti, quindi non è riuscito a utilizzare la necessaria potenza e precisione per innescare Brele Embolo, quindi De Fougerolle per Johnston, vertical cercare più Kennedy, il velo su Rodriguez che poi per evitare che si slacciasse dalla marcatura lo atterra, quindi fallo fischiato dal brasiliano Abaci. Granit Xhaka consegna il pallone a Johnston per questo calcio di punizione a 5 metri dalla linea di centrocampo, il lancio in profondità per Buchanan, con esperienza Rodriguez lascia rimbalzare il pallone visto che era a lungo, finito poi sui cartelloni pubblicitari a fondo campo e quindi Svizzera che torna con i propri difensori a far girare palla a Akanji, sale spesso Hackett che infatti fa uno scatto verso la linea di centrocampo, è però osservato a distanza dalla riga, lo scambio è invece tra Elvedi e suo, Elvedi si fa a 30 metri di campo, poi Hackett, duello in velocità con la riga, lato corto del rigore, c'è però l'utilizzo irregolare delle braccia da parte di Hackett, fallo anche in questo caso su la riga Qui però ha variato la soluzione di uscita la Svizzera con questa triangolazione tra Elvedi e Freuler, e poi Elvedi appunto ha messo in profondità per cercare lo scatto di Hackets. Crepeau, il portiere che gioca nella Major Soccer League con Orlando, rilancia a lungo a cercare la testa di Lehrin, però di testa colpisce Elvedi, ma fa finire il pallone fuori dal perimetro giocabile e Muratiakin consegna la sfera alla Ria, che riprenderà il gioco per David, che ha provato a nascondersi alle spalle di Elvedi, che aveva intuito la direzione del pallone, ha toccato, ma ancora una volta rimessa per il Canada. La Ria direttamente in area di rigore, dove David questa volta viene anticipato dall'ottima lettura di Hackett. Palla che rimane lì, Lehrin butta fuori prima Kanji, poi Giacca, possibilità di contropiede per la Svizzera con Vargas, Embolo in profondità per Manzambi, scatta Manzambi, è forse più veloce di La Ria che arriva, entra in area, Manzambi forse cade a terra, sbilanciato nella corsa, dubbi per questo contatto, però è vero che stava arrivando con grande affanno su questo pallone Manzambi, che infatti non si attarda nel protestare, non aveva forse controllato ottimamente il pallone, si è lasciato andare, sì, come rivedo anche sul monitor, un po' troppo facilmente, quindi giusto lasciar correre il gioco, che ha ripreso con questa rimessa dalla fondo affidata a Crepeau.
2: Intanto Paolo, è la seconda volta che riusciamo con una verticalizzazione centrale a liberare un uomo davanti al portiere avversario.
0: Esattamente, anche se da posizione in questo caso un po' più defilata come Manzambi. Intanto tiro davvero debolissimo di Brelembolo, non ha avuto nessun problema Crepeau ad intervenire sulla sfera che gli è arrivata davanti più da un passaggio, da un tiro di Brelembolo. Intanto So perde il duello con La Ria, ci mette una pezza Elvedi e poi recupera ancora So, sempre La Ria molto attivo, il Canada sulla corsia di sinistra, ripiega anche Embolo, forse subisce fallo, guadagna il pallone Vargas, c'è fallo però del 17 elvetico su Chouanière, forse prima c'era un contatto anche su Brelembolo, ma l'arbitro in quel caso ha fatto correre, nessun giocatore però ha subito conseguenze mediche, infatti si accomodano sia i medici del Canada sia quelli elvetici. Il gioco infatti è ripreso in questo istante con De Fougerolle, larga per Buchanan, il fallo qui di Rodriguez, attenzione, potrebbe anche estrarre il cartellino giallo a Bacci, perché Buchanan con il suo controllo orientato verso il centro ha eluso la marcatura di Rodriguez, che con mestiere lo ha atterrato. L'arbitro si è avvicinato a Rodriguez dicendo insomma l'ultima che ti concedo, il prossimo è cartellino giallo. Quindi questo calcio di punizione permette ai colpitori del Canada, Cornelius, De Fougerolle, di posizionarsi attorno alla mezzaluna davanti all'area di rigore della Svizzera. Calcio di punizione che sarà battuto da Chouanière, alza il braccio chiamando lo schema, ci sono 7 svizzeri tutti in linea sui 18 metri e poi il calcio di punizione che parte, palla in area di rigore, il tocco di Buchanan, in qualche modo forse ha subito anche un'altra deviazione, è arrivata la palla tra le braccia di Kobel, mentre è rimasto a terra Freuler nella mischia, probabilmente ha ricevuto un colpo, pallone messo in out da Kobel. Canada, non penso di aver avvertito il fischio dell'arbitro, Canada che dovrebbe dunque ricedere il possesso alla Svizzera, quando qui a Vancouver alla BC Place si è arrivati al 20°, 25 gradi, piuttosto umido il contesto meteorologico qui in Canada, ma insomma comunque condizioni non particolarmente gravose per i giocatori. Infatti Canada che ha battuto in direzione di Kobel, gioco ripreso, sul pallone c'è Akanji, Kobel, ancora Nico Elvedi ai confini della propria area di rigore, Lehrin, ora il pressing tentato dai canadesi, si sgancia Kanji, pallone lungo, cercare Embolo che calcola male però l'altezza del pallone, La Ria arriva prima sulla sfera, dopo aver subito, prima di aver subito però uno spintone da parte di Embolo, insomma deve leggere meglio però questi palloni lunghi. Già contro la Bosnia aveva ricevuto più di un rimbrotto da parte di Granit Xhaka. Cornelius, De Fugerol, il pressing ora di Eman Zambi. De Fugerol lo evita, poi però si mette in una situazione un po' complicata perché si sta avvicinando anche Brennan Bolo. Lo scarico per Cornelius, verticalmente trova Jonathan David tra le linee, il capitano gestisce il pallone, sporcatogli però da su, ancora in out. Lo stesso David, no, non è lui ad incaricarsi della battuta, lascia al 22 l'area. Il conto alla rovescia dell'arbitro per riprendere il gioco. Pallone lungo, il Vedi viene sovrastato di testa da Larin, ma pallone che finisce comunque sul fondo. Preda di Gregor Kobel. Era un po' alto per poi gestirlo in maniera puntuale per l'attaccante canadese e Elvedi aveva letto bene la situazione. Ora in profondità c'è Manzambi, forse scattato in posizione irregolare, il controllo, si alza la bandierina, si oltre il penultimo difendente Manzambi in questa verticalizzazione, e anche in questo caso si è alzata la bandierina. Non è d'accordissimo Manzambi, ma credo che la chiamata fosse esatta.
2: Credo sì, c'era Paolo.
0: Sì. Hydration break, mi sembra di capire, forse con un minutino di anticipo rispetto alla previsto. Fatto sta che alla prima pausa, anche se è di soli 3 minuti, il risultato è ancora sullo 0-0 tra Svizzera e Canada qui a Vancouver.
1: E 0-0 anche nell'altro campo di serata a Seattle tra Bosnia e Qatar. Omar, questo primo quarto di partita, chiamiamolo così, come l'hai visto? La Svizzera, l'avete detto in precedenza, ha dato questa impressione di poter far male alla Canada, ma manca ancora qualcosina.
2: Direi tutto sommato abbastanza bene. Si sapeva che come coefficiente di difficoltà questa era probabilmente la partita più complicata, perché il Canada gioca in casa, perché ha comunque una discreta valenza tecnica. La Svizzera è entrata bene, ha avuto 2 occasioni, soprattutto la prima abbastanza clamorosa, non abbiamo concesso sostanzialmente nulla, perché l'unica volta che ha dovuto intervenire Kobel in realtà c'era un fuorigioco chilometrico. Non è ancora una Svizzera che sta schiacciando al 100%, perché se rimani sullo 0-0 la puoi vincere in qualsiasi momento, se vai sotto diventa sicuramente più difficile.
1: E una parola magari sul terminale offensivo della Svizzera. Embolo ha segnato una rete su rigore, ma in generale sembra faccia un po' fatica proprio anche nel primo controllo, nel far salire con calma la squadra. Oggi il Blick lo ha definito un joker titolare di questa Svizzera. È vero che a livello, ecco, di punte classiche pure manca qualcosa.
2: Se questo è l'Embolo, il migliore Embolo, siamo inferiori rispetto alle grandi. Embolo il meglio di sé lo ha dato nella campagna di qualificazione, dove ha trascinato la Svizzera. All'Europeo era rientrato da un problema fisico, aveva comunque fatto discretamente bene, però ecco, quest'anno mi sembra, non so Paolo cosa ne pensa, abbastanza macchinoso. Mi sembra tornata la versione che più fa arrabbiare, insomma, di Embolo, un attaccante che non riesce a portare di peso la squadra.
0: Sì, mi sembra gli manchi un po' di smalto, e c'era anche un dato piuttosto significativo della sua partita, del suo primo tempo contro la Bosnia. Dzeko, 40 anni, aveva nel corso nettamente di più. È vero che gli era...

da adottare, e quindi deve essere sicuramente più scattante. Intanto il gioco è ripreso con un rilancio in avanti, un calcio di punizione battuto da Cornelius nella zona attorno all'area di rigore della Svizzera, dove la Canada ha intenzione di installarsi. C'è Schwanier per Ahmed, ora Schwanier all'indietro per Cornelius sulla linea di centrocampo. Insistono i canadesi sulla fascia di sinistra, il lancio in profondità per Larry, arriva a chiudere Elvedi con So, che si era perso la marcatura, ed Elvedi è abile a far rimbalzare il pallone sugli stinchi dell'avversario, e quindi niente corner ma rimessa dal fondo già battuta da Kobel in direzione di Akanji. Un 4-2-4 quasi il Canada in fase di non possesso, quando la Svizzera costruisce dal basso, come vediamo dalla nostra postazione di commento. Akanji ancora all'interno dell'area di rigore, pressing, qui se si esce si può fare bene. Giaca riesce a trovare un bel passaggio tra le linee per Manzambi, poi Embolo anticipato ancora una volta da Cornelius. Akanji con la suola per Vargas, anticipato da Johnston che lo travolge, è arrivato prima sul pallone, però i due si sono scontrati piuttosto violentemente, infatti rimangono a terra sia il canadese sia lo svizzero, e l'arbitro è costretto a fermare il gioco per soccorrere questi due giocatori. Ricordo, Johnston è arrivato nettamente in vantaggio sul pallone, ma sullo slancio del contrasto Vargas gli è andato addosso e i due appunto sono rimasti a terra. Vargas però sembra aver riportato le conseguenze minori, anche se i due staff medici sono ancora lì a bordo campo in attesa di comunicazione da parte dell'arbitro. No, i due giocatori sono in grado di rialzarsi senza cure. E c'è Johnston che chiama il VAR, perché secondo lui Vargas gli è entrato direttamente sulla caviglia, quindi a chiamare quasi un cartellino rosso, ma non c'è nessun check, nessun controllo da parte del VAR. Davanti al video c'è l'equadoregno Juan Soto, il gioco dunque è tornato in movimento con... il pallone è tornato in movimento con Elvedi, che lancia in direzione di Akanji, questa volta la meglio su Johnston di testa. Vargas poi all'interno della rigore, Cornelius in anticipo su Manzambi all'altezza del dischetto, poi Johnston per evitare Vargas, si lancia in scivolata per mettere in out Riccardo Rodriguez a raccogliere il pallone all'indietro per Giaca. Freuler un po' debole il passaggio, capisce tutto Saliba, evita anche l'anticipo tentato da Giaca, si distende la Canada con Buchanan, qui si lancia a terra Buchanan con Akanji che gli dice io non sono entrato. È stato bravo Akanji perché ha fintato quasi l'intervento e Buchanan si è lasciato andare cercando il fallo in attacco. L'arbitro è stato puntuale a lasciare correre, perché appunto il contrasto falloso di Akanji non c'è assolutamente stato. Quindi Elvedi di nuovo il centrale dell'Inter, per Elvedi, Hackets, Freuler viene incontro, si fa dare palla, il cambio di gioco anche in questo caso un po' lento. Johnston di testa riesce ad evitare Vargas, che aveva indirizzato la sua corsa verso la porta immaginando che Johnston potesse toccare verso il proprio portiere, invece va in avanti, un lancio, la diagonale di Akanji, poi mette bene il pallone sui piedi di Giaca, Rodriguez e Freuler, e quindi centralmente per Elvedi, Freuler, Akanji e Giaca defilato sulla sinistra, lo scatto di Vargas, viene però chiamato in causa Manzambi, sbaglia il pallone di ritorno, poi Manzambi però prova a recuperare palla, giocata in direzione di Larin che la protegge in mezzo a tre svizzeri, lo scarico per Buchanan, poi David molto mobile, Buchanan la torre di rigore, ancora una volta in anticipo a Akanji, si lancia a terra, questa volta Buchanan nel tentativo di scivolare per far partire un traversone, pallone però troppo lungo, e ancora una volta la Svizzera difende senza particolari affanni. Akanji all'interno dell'area, ad abbassarsi ora è Remo Freuler, c'è anche So in posizione più centrale, ancora Freuler che non sa cosa fare, non trova spazi tra le linee perché appunto il Canada prova ad intasare i corridoi di passaggio, e Freuler ancora in mezzo ai due centrali e quindi deve alzarsi un po' Elvedi. Hackets largo sulla destra, centralmente per Giaca, si guarda attorno, pressing molto vigoroso, forse troppo, anzi senza il forse perché c'è il fallo di Schwanier
ai danni

0: del canadese. Ora calcio di punizione, c'è una situazione da valutare perché Larin si è messo davanti a Giacca, Giacca ha fatto per battere, Larin gli ha toccato il pallone, glielo ha spostato e sullo slancio della calciata Giacca ha colpito il proprio avversario e ora si accende una piccola mischia, non una bagarre ma insomma discussione in corso da rivedere. È vero che un calciatore avversario non può mettersi davanti al pallone per impedire il calcio di punizione all'avversario, una volta che glielo ha spostato Giacca appunto come detto ha colpito in maniera non così potente, però Larin ci ha provato credo a far espellere il capitano dei rossocrociati.
1: Sì, episodio comunque che cioè la sensazione, adesso bravo Giacca ad andare da Larin a scusarsi, però non, quando ha capito che non avrebbe preso il pallone non ha fatto niente per fermare il calcio.
0: Intanto cartellino giallo, è questa la sanzione inferta dall'arbitro Abaci ai due giocatori, quindi primi due ammoniti Larin e Giacca.
1: Ma che senso ha un cartellino giallo in una situazione come questa, Paolo?
0: Ma forse per evitare che possano proseguire poi i battibecchi, un cartellino giallo di avvertimento, però è vero, poteva servire un richiamo verbale ai due, proprio perché è stato più un siparietto più che una situazione grave.
1: Ma no, guarda che Giacca gli ha tirato veramente una gran pedata.
0: Non l'ho rivisto, stavo seguendo appunto sul campo i due cosa si andavano in avanti nel battibeccare. Cartellini gialli dunque per Giacca e Larin, il gioco prosegue quando ormai siamo alla mezz'ora inoltrata di questo primo tempo. 0-0, David, palla filtrante per Larin, lo rincorre il Vedi, Larin in area di rigore dalla destra, conclusione sul secondo palo, però non così sul secondo, parata centrale di Kobel. E qui Jonathan David ha dimostrato come forse si senta più a suo agio da numero 10, da trequartista, una bella visione, un bel passaggio qui per Larin che non ha azzardato una conclusione con la mancino, ha preferito tornare sulla destra facendosi chiudere un po' lo specchio del Vedi e non è riuscito ad angolare, come dicevo, sul palo lontano. Kobel, prima vera parata per il portiere elvetico al 33esimo del primo tempo. Ribadisco il punteggio, ancora 0-0 tra Svizzera e Canada. Ora accelerazione, Manzambi per Vargas, entra in area, c'è Embolo solo, l'esterno deviato forse da Johnston, sporcato questo tentativo di assist di Vargas verso Embolo che era già all'interno tutto solo dell'area piccola. Palla che non è arrivata però al terminale offensivo degli rossocrociati. Il rinvio di Crepeau. C'è Rodriguez che contiene bene Buchanan. Pallone che poi finisce sui piedi di Akanji. Rodriguez ancora all'indietro per Akanji. Mentre lo schermo gigante propone il vantaggio della Bosnia sul Qatar 1-0. Bosnia dunque che sale a 4 punti alle spalle di Canada e Svizzera, quota 5 evidentemente, una classifica che evolverà nel corso della prossima ora e anche di più di gioco. Elvedi, Hackets, quindi Svizzera che riparte da dietro, mancino in avanti un po' a casaccio da parte di Hackets, recupera il Fugerol di testa, David per Schwanier, ancora David, subisce fallo da parte di Freuler, ma si è alzata la bandierina perché la Ria rientrava da una posizione irregolare, quindi calcio di punizione già battuto dai rossocrociati che stanno dimostrando di aver pazienza e di riuscire quando è il caso di accelerare. Poco fa quell'opportunità per Vargas che poi è stata vanificata dal recupero di Johnston, attenzione a Hackets di testa debole, Cornelio si intercetta, poi allontana ancora Schwanier sui piedi, lo stop elegante di Freuler. Elvedi, Giacca di prima per Freuler, c'è spazio anche per Hackets che invece decide di accentrarsi quando avrebbe dovuto invece allargarsi e dare respiro a questa manovra un po' intasata. Ora il lancio per Embolo, spalla alla porta, il controllo, cade a terra, poi però si rialza, tocca per Hackets in mezzo, c'è Giacca, smista bene per, anzi non bene, un po' lungo questo passaggio per Vargas, infatti se la prende con se stesso il capitano che ha dato troppo potenza a questo lancio in avanti con il mancino. E riparte anche il Canada De Fougerolle sbaglia a favore di Giaca che recupera lì in mezzo al campo. So a Kanji e Rodriguez a sinistra. Il controllo orientato a tornare in mezzo e di nuovo a Kanji. C'è spazio per Akets, non viene servito da Elvedi che subisce il pressing di Lerin, quindi ancora a Kanji, di nuovo Rodriguez, Manzambi tra le linee, l'appoggio all'indietro, poi se ne va Manzambi ma non ha il modo di scattare. A Kanji ancora per Akets, il controllo da parte del giocatore dello Stoccarda, traversone in mezzo, preciso per Embolo che forse viene trattenuto alle spalle da De Fougerolle, cade a terra. Io la maglietta allungarsi di Brel Embolo l'ho vista, infatti si sbraccia Brel Embolo, dovrebbe forse esserci un controllo perché l'arbitro non fa riprendere il gioco a Riccardo Rodriguez, pronto a battere una rimessa. La maglietta è stata un po' tirata da De Fougerolle a Brel Embolo, l'arbitro ha detto che l'intensità non era così forte per fischiare un calcio di rigore e così anche il VAR, perché il gioco prosegue con la rimessa battuta nella zona di Embolo. Questa volta il fallo c'è sui 18 metri, si sono scontrati Laria e Brel Embolo che ha guadagnato un calcio di punizione. Posizione interessante per la formazione elvetica. So se hai potuto rivedere, Omar, la trattenuta su Embolo.
1: Sì, credo che l'hai descritta bene. Intensità non sufficiente da indurre il VAR a richiamare l'attenzione dell'arbitro. Credo che sia una decisione che si può accettare serenamente.
0: Calcio di punizione sui 20 metri. C'è Riccardo Rodriguez sul punto di battuta, c'è Vargas, c'è anche Giaca che potrebbe battere con il mancino. Si allontana a Rodriguez, no, c'è anche a Kanji. Non so se a Kanji è dotato di un piede fatato da poter concludere a rete da quella posizione. La barriera posizionata sul primo palo, ci sono 5 uomini della Canada, la rincorsa di Akanji, poi parte Giaca, conclusione alta sopra la traversa, nulla di fatto, non ha inquadrato lo specchio della porta il capitano rosso crociato, altra smorfia per lui. E al 38esimo il punteggio rimane sullo 0-0, invece è cambiato ancora per quanto riguarda l'altra sfida del girone B, Omar Meschal.
2: Sì, conclusione da parte di Dzeko con la deviazione di un difensore catarioca a portare sulla 2-0 la Bosnia, che aveva aperto le marcature grazie ad una splendida conclusione del suo giovane gioiello Alajbegović. Dunque, per farla breve, Bosnia 2, Qatar 0. A te.
0: E qui invece la BC Place di Vancouver non si è ancora segnato, prova a scuotere la Svizzera, Manzambi che si libera di due uomini, porta palla sulla tre quarti, inseguito da De Fougerolle, ancora Manzambi però si attira su di sé ben tre uomini e uno di questi, lo stesso De Fougerolle, che va in scivolata. Svizzera che si mantiene comunque in attacco grazie a una rimessa laterale, anche se Freuler la batte 15 metri indietro rispetto al punto esatto di battuta. E quindi ha abbassato il baricentro della sua squadra. Ancora Akets in avanti per suo passaggio sbagliato. Ora deve scrollarsi di dosso però Akets un po' l'emozione del debutto dal primo minuto della Coppa del Mondo. Poco fa un buon passaggio in mezzo all'area per Brel Embolo, però non sempre precisissimo e puntuale nei suggerimenti. Ora non avverte Freuler che alle sue spalle stava arrivando Lerin, che gli soffia il pallone, poi però recupera lo stesso Akets. Ancora Canada a centrocampo con Ahmed, prova a sgusciare via a Freuler che gli salta praticamente addosso, un po' si lascia andare Ahmed, ma il fallo è sicuramente stato fischiato giustamente da parte del direttore di gara.
1: Paolo, mi sembra che con Manzambi forse abbiamo finalmente trovato l'uomo in grado di giocare, se non proprio da 10, dietro in maniera verticale, dietro la punta, un ruolo che era stato scoperto per diversi anni. Ecco, Manzambi mi sembra abbia tutto per potersi impossessare di quella zona di campo. Forse nei tempi di Akanjakin, che non abbiamo più un giocatore così.
0: Sì, anche se Intanto seguiamo questo calcio di punizione battuto da Schwanier, arriva lì al limite dell'area, ancora possibilità per Ahmed, viene affrontato a conclusione di Johnston, alta sopra la traversa. Sì, anche se è un giocatore dalle caratteristiche un po' diverse, perché Yakinim è proprio un numero 10 classico, mi verrebbe da dire. Manzambi è anche più corsa e può occupare non solo quella posizione, perché quando si parla magari della sua indisciplina tattica non bisogna dimenticare che col Freiburg gioca anche da mediano, però sì, è un giocatore che in questa Svizzera può occupare sicuramente la posizione alle spalle della punta, giocare tra le linee, a volte andare in verticale con un passaggio, a volte provare anche la soluzione personale. 5 minuti alla fine del primo tempo, recuperi esclusi, il Canada prova a costruire, Johnston trova Jonathan David, riesce a girarsi, poi il passaggio per Ahmed, conclusione debole sul primo palo, respinta da Kobel, che forse poteva evitare di deviare in corner, ma ancora una volta in fase di suggerimento Jonathan David è riuscito a posizionarsi tra le linee, gli è stata concessa un po' troppa libertà, l'apertura per Ahmed, conclusione e seconda parata di Gregor Kobel,
1: sì, che doveva assolutamente trattenerla questa palla con Hackett, che forse invece ha stretto troppo e lasciando libero l'uomo che poi è andato alla conclusione.
0: Esattamente, perché è arrivato appunto dal centro sinistra dell'attacco canadese questo tiro di Ahmed, primo corner per il Canada, uno l'ha battuto anche la Svizzera. Sul punto di battuta c'è l'ex giocatore delle Cavallette, ora al Los Angeles FC, Schwanier, pallone a rientrare lì sul primo palo e Embolo forse che con la testa butta fuori il pallone, recuperato però da Laria, ancora Canada, dunque si mantiene in proiezione offensiva, fa tutto da solo Laria, si avvicina alla bandiera del corner alla destra del campo, l'appoggio all'indietro un po' lungo per Johnston, che deve rincorrere il pallone, comunque raggiunto, la Svizzera ora è in grado di riorganizzarsi. Ancora il terzino del Celtic, cambio di gioco per Buchanan, che ora si è spostato a sinistra sugli sviluppi appunto del corner, Hackett lo affronta, tenta il tunnel Buchanan, poi c'è il raddoppio di Manzambi, lancio in avanti a cercare Lembolo, questa volta un po' troppo precipitosa la scelta, a mio modo di vedere, della ventenne rosso crociato, poi pressing di Akanji che impedisce a David di allontanarsi, anche se ancora il Canada in questo finale di primo tempo che fa girare palla con ancora Ahmed sulla sinistra, affrontato da Manzambi, passaggio filtrante per David, controlla male, il rimbalzo però premia Saliba, ancora quest'ultimo all'indietro per Schwanier, tutta la Svizzera dietro la linea del pallone, Jonathan Davis sbaglia però anche nell'appoggio, nel controllo, per meglio dire Vargas, Johnston si avvicina all'area dalla destra, mette in mezzo per l'area, non controlla e poi spazza lontano Elvedi di testa, in qualche modo Vargas, pallone a Giacca, lo alza verso Vargas che poi guarda prima l'uomo abbattendolo, era De Fugerol e poi il pallone, ma c'è il fallo, anche in questo caso però Giacca non ha fatto partire un gran lancio verso Vargas, palla molto alta e Vargas ha provato a prendere un po' di vantaggio sul difensore più alto di lui, ma come detto ha finito per travolgerlo e atterrarlo fallosamente. De Fugerol sarà lui a battere questo calcio di punizione, ancora all'interno della propria metà campo, il lancio a cercare Buchanan, di testa anticipa Rodriguez, palla però in profondità senza che crei nessun pericolo, anzi controllata fino al superamento della linea di fondo da Akanji, riparte Kobel e quindi di nuovo Akanji, 90 secondi al 45esimo, Opsuis timidamente riecheggia all'interno di questo impianto, Elvedi, Hackett ancora una volta pallone ribattuto, Larin, attenzione Buchanan sulla tre quarti, Jonathan David 16 metri, conclusione con Mancino fuori dallo specchio della porta. E però ancora un pallone mal giocato da Hackett, che ha forzato la giocata con davanti due giocatori, ha finito per colpirgli le gambe e il rimbalzo poi ha permesso al Canada di andare alla conclusione con il mancino un po' frettolosa di Jonathan David. E riparte Akanji, sale, palla al piede, l'appoggio per Elvedi, chiuso da Larin e di nuovo allora all'interno della propria area di rigore verso Gregor Kobel, alla quarta presenza alla Coppa del Mondo, una partita aveva giocata anche contro la Serbia 4 anni fa in Qatar, vedremo se il quarto tentativo riuscirà a non subire una rete. si va a sinistra con Manzambi, si è abbassato, buono l'appoggio per Giaca, perde palla Giaca nel tentativo di evitare con un gioco di prestigio Schwaniera, poi Johnston va a colpire lo stesso compagno inavvertitamente, voleva servire un pallone verso David, palla che è terminata in fallo laterale. C'è Rodriguez a cercare Embolo, sovrastato da Cornelius, comunque è Giaca che rimedia e mette a terra il pallone. Segnalati 4 minuti di recupero, i 3 del duration break e poi un minuto aggiuntivo credo per quell'interruzione quando c'è stato il battibecco tra Giaca e Lerin. Lo stesso capitano col mancino trova bene Embolo tra le linee, buon controllo, c'è spazio per Rodriguez che infatti viene visto, viene servito, ma c'è una deviazione di un canadese e quindi la rimessa laterale è in favore dei rossocrociati, che fanno già girare il pallone con i centrocampisti Freuler, gli Elvedi, Akanji, Svizzera che prova a schiacciare in questo finale di primo tempo il Canada, si alza la palla con l'intercetto di Schwaniera in tuffo regalando il corner numero 2 alla selezione di Murat Yakin quando si sta per scadere il primo dei 4 minuti di recupero. Qui a Vancouver si avvicina Vargas che nel primo frangente aveva calciato sul primo palo, c'è Freuler che entra nell'area, anzi dietro la linea di porta del Canada, l'arbitro dice se rientra per una posizione irregolare fischio l'irregolarità appunto, e quindi ecco gran movimento attorno a Crepo, pallone un po' fuori sulla testa però di Cornelius che butta fuori e l'altro numero 13 che prova a tenere viva l'azione, colpo di testa di Rodriguez tra le braccia di Crepo, il rinvio a cercare Ahmed affrontato da Rodriguez, duello vinto fisico dall'esperto difensore rosso crociato che qualche giorno fa in conferenza stampa non aveva nascosto la sua sorpresa nel non essere stato schierato dal primo minuto nella prima delle due amichevoli premondiali contro la Giordania, insomma giocatore solitamente pacato ma ci è sembrato abbia voluto mettere i puntini sulle i, ho sempre disputato buone partite con la nazionale quindi sono stato sorpreso di non aver iniziato quell'amichevole e qualcuno insomma ipotizza che avrebbe potuto anche star fuori alla prima con il Qatar con Yakin intenzionato a schierare una difesa a 3, ecco perché anche la scelta di Zaccaria, poi però forse l'affidabilità garantita sempre da Rodriguez ha fatto tornare nei suoi ragionamenti, fatto ripensare questa scelta. Murat Yakin ci si sta avvicinando alla fine del primo tempo, palla che è sfilata in fallo laterale, Cornelius per Schwaniera che è venuto a farsi consegnare la sfera, giocatori un po' fermi, un po' statici. De Fougerol, Cornelius abbozza un timido pressing, Embolo si fa dare palla, Ahmed che gode di un po' di libertà, anche David sbaglia il pallone di ritorno e quindi la Svizzera può alleggerire, anche se Embolo è in possesso del pallone, buono scarico per Freuler, quindi Giaca, possibilità per lo scatto di Manzambi, pallone un po' indietro da parte di Giaca e quindi si torna ancora dal capitano, sale anche So, Embolo potrebbe andare al cross ma non c'è nessuno a riempire l'area, l'attacco di Freuler a chiudere questa triangolazione con Embolo che poi però sgambetta David che si è impegnato nell'aiutare la propria squadra in fase difensiva, fallo fischiato dall'arbitro brasiliano Abaci e ormai siamo agli sgoccioli di questo primo tempo, una grossa occasione per la Svizzera, una doppia grossa occasione per la Svizzera soprattutto con Embolo, poi sulla ribattuta di Crepo Manzambi ha trovato l'opposizione di un avversario all'11° del primo tempo, un tiretto ancora di Embolo poco dopo il quarto d'ora, nella seconda parte del primo tempo un paio di conclusioni pericolose del Canada con Ahmed e David, anzi con Larin e Ahmed, parate da Kobel, finisce qui il primo tempo sostanzialmente equilibrato e lo dice il risultato, Svizzera 0 Canada 0.
2: Ecco Amaro, magari un primo commento su questo primo tempo, livello piuttosto modesto, e mi sembra la Svizzera faccia fatica sugli esterni, dove nel calcio moderno fai la differenza. Vargas oggi piuttosto sottotono.
1: Sì, e la catena di destra, l'inedita catena di destra Hackett, so assente, ingiustificata a livello di appoggio della manovra, non siamo mai riusciti a partire da quella parte, dici bene. Poi in questo mondiale il ruolo di ala è stato un po' riscoperto in partite con squadre bloccate, equilibrate, quando salti l'uomo crei superiorità numerica. Abbiamo visto Gakpo, abbiamo visto, potremmo fare tanti altri nomi di questo campionato del mondo. Da noi soprattutto stasera è mancato, come è mancato ieri all'Inghilterra, che difatti non è riuscita a sbloccarla contro il Ghana. Meglio il Canada per il semplice motivo che a loro il pareggio basta per finire primi. Siamo noi che dobbiamo cercare di rompere gli indugi. Siamo partiti bene, poi ci siamo un po' spenti, ci sono ancora 45 minuti, quindi c'è margine, ma bisogna fare qualcosa in più se si vuole vincere il girone.
2: E allora, in attesa dei secondi 45 minuti, ci spostiamo sull'altra partita in concomitanza del gruppo B, con la Bosnia che è avanti a 2-1 sul Qatar. Qatar che dunque ha trovato una rete dopo il doppio vantaggio della Bosnia. Bosnia 2, Qatar 1, Svizzera-Canada 0-0. Un po' di musica, l'informazione, poi ci faremo trovare pronti per il secondo tempo di Svizzera-Canada.

Perché accontentarsi dell'abbastanza bene quando si può fare meglio di così? Non è una predica, non è una lezione. Sono consigli leggeri e pratici per cavare il meglio da quello che hai già, per un punto di vista nuovo, per trasformare le difficoltà in opportunità. Non per cambiare tutto, solo per farlo meglio di così. Meglio di così, con Clarissa Tami. Dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 12.30. Rete 1.

0: Sono le 22. In studio Raffaele Pedrazzini. La guerra dei droni arriva sempre più in profondità in territorio russo. Un massiccio attacco ucraino ha provocato blackout a Sebastopoli e in altre città della Crimea, la penisola annessa da Mosca nel 2014. Secondo le autorità russe, due persone sono rimaste ferite, diversi edifici sono stati danneggiati. Kiev afferma di aver colpito aeroporti militari e infrastrutture energetiche nell'ambito della strategia volta a isolare la Crimea dal resto della Russia. Mosca denuncia inoltre il coinvolgimento degli Stati Uniti negli attacchi e accusa Washington di fornire assistenza operativa all'Ucraina. Intanto proseguono i bombardamenti reciproci. Almeno 9 civili sono morti in diverse regioni ucraine colpite da attacchi russi, mentre le autorità russe riferiscono di vittime anche sul proprio territorio. Sul fronte medio orientale proseguono gli sforzi diplomatici tra Stati Uniti e Iran. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha confermato che un nuovo incontro tecnico tra le due delegazioni si terrà in Svizzera il 29 o il 30 giugno. Da Kuwait City, Rubio ha sottolineato che Washington intende coordinarsi strettamente con gli alleati del Golfo su ogni passo dei negoziati, nel tentativo di arrivare a un accordo definitivo dopo la tregua raggiunta nelle scorse settimane. In Ticino potrebbe arrivare un limite di 12 anni per i membri del Consiglio di Stato. Un gruppo di deputati guidato da Sabrina Gendotti del Centro ha depositato due iniziative che chiedono di fissare a 3 legislature il mandato massimo per i consiglieri di Stato. L'obiettivo, spiegano i promotori, è favorire il ricambio generazionale e rafforzare il funzionamento delle istituzioni. La proposta dovrà ora passare dal Gran Consiglio e, trattandosi di una modifica costituzionale, anche dal voto popolare. Bosco Gurin rappresenterà il Ticino nella corsa al titolo di villaggio svizzero dell'anno. Il borgo Valzer della Valle Maggia è tra i 6 finalisti selezionati da oltre 160 candidature. Le votazioni popolari si apriranno il 27 giugno e dureranno un mese. In finale anche la località grigionese di Vella. Questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e molto caldo, sui rilievi possibili rovesci o temporali isolati, soprattutto nella seconda parte della giornata.
1: Sport e musica
2: con Swisscom, Hyundai e Ochsner Sport.
3: E con Granit Xhaka in discussione con l'arbitro di Svizzera-Canada alla ripresa, al rientro in campo delle due squadre. Ricordo, è una serata in cui si chiude questo gruppo B. La Bosnia sta battendo 2-1 il Qatar, mentre appunto alla spicciolata entrano in campo le formazioni con appunto Paolo Laurenti, Granit Xhaka che si sta intrattenendo da qualche momento con l'arbitro.
4: Sì, con uno dei suoi assistenti, credo, magari per cercare di capire se non è meglio che alzino le bandierine per segnalare un fuorigioco prima del totale sviluppo dell'azione, proprio per evitare magari contrasti e situazioni che si vorrebbero evitare. Quasi tutto pronto per il calcio d'inizio della ripresa, 0-0 dopo i primi 45 minuti non particolarmente esaltanti tra Svizzera e Canada, come se le due squadre volessero insomma mantenere il risultato in parità e poi magari la Svizzera cercare di accelerare nella finale per cercare la vittoria che varrebbe il primo posto. Svizzera che in questa ripresa attaccherà da destra verso sinistra, non ci sono cambi. Brelembolo dà in questo istante il calcio d'avvio della ripresa verso Manuel Akanji. Svizzera, come dicevo, tornata in campo con gli stessi 11, quindi è Kobel in porta, Rodriguez, Akanji, Elvedi, Hackets sulla linea difensiva, poi Giacca Freuler e Vargas Sasso e Manzambi a supporto dell'attaccante Brelembolo che si è divorato per i nostri colori l'occasione più propizia poco dopo il decimo minuto del primo tempo, calciando sul corpo di Crepeau, portiere che era l'ultimo baluardo canadese, avrebbe potuto appoggiare su una porzione piuttosto ampia di porta sguarnita. Manzambi, l'accelerazione in mezzo per Vargas, in area di rigore, Vargas, il controllo e gol! Vargas sblocca il il punteggio dopo 40 secondi della ripresa e ci mette lo zampino ancora una volta Johan Manzambi. Quindi decisivo questo suo avanzamento sulla destra, un bel pallone a tagliare tutta l'area di rigore. Sembrava in un primo momento che Vargas non si fosse aggiustato nel migliore dei modi il pallone, poi però ha fatto partire un tiro che con l'aiuto del palo è finito alle spalle di Crepò. Svizzera 1, Canada 0, Svizzera momentaneamente prima del girone B.
5: Beh, l'inizio migliore di questo secondo tempo da parte di un Vargas che era rimasto un po' in margine nel corso del primo tempo, però hai sottolineato bene tu, tutto nasce ancora una volta da un'accelerazione di Manzambi sempre più decisivo. Lo vediamo tagliare in diagonale verso destra sulla giocata di Hackez, poi è stato bravo anche Embolo a non cercare una correzione in posizione assolutamente precaria e fare una sorta di velo che Vargas ha sfruttato nel migliore dei modi.
4: Sì, due difensori centrali del Canada si sono fatti attirare sul pallone, soprattutto su Brelembolo, lasciando così grande libertà a Vargas, che nonostante non un perfetto controllo poi è riuscito a ribadire con il destro in maniera anche potente raso terra, colpendo il palo. Quindi Svizzera 1, Canada 0. Insomma, smentire anche le parole in entrata del sottoscritto, dicevo, probabilmente le squadre rimarranno insomma agganciate allo 0-0 il più possibile. Dopo 40 secondi la rete fortunatamente del vantaggio, numero 13 in 64 presenze per Ruben Vargas. Gli avevamo chiesto in conferenza stampa dopo la partita con il Qatar, insomma, hai già giocato diverse partite alla Coppa del Mondo, visto che era sempre stato utilizzato in Qatar, non hai ancora segnato? Ebbene, nelle successive due gare ecco la rete con la Bosnia e con il Canada, che ora è ripartito da qualche secondo il gioco evidentemente, con Larry all'indietro verso Crepò, il portiere qualche metro fuori la propria area di rigore, serve Cornelius, l'appoggio sulla sinistra per Ahmed, ancora centralmente Saliba, De Fougerol, Johnston, anche lui forse non impeccabile nel posizionamento della copertura difensiva in fase del vantaggio rosso crociato. Ora intervento scivolata di Rodriguez su Buchanan, ben eseguito. Vargas prova a ripartire, il tocco è dell'altro numero 17, appunto Buchanan, che mette il pallone in fallo laterale. Rodriguez ha impiegato un po' a prendere le misure del laterale dall'esterno destro del Canada, poi sta facendo emergere un po' la sua esperienza, la sua 15ª partita ai mondiali, no? E le ulteriori, il numero si amplia fino ad arrivare a 141 con la maglia della nazionale. Intanto Embolo si gira, però si dimentica del pallone, lo recupera Giaca, che vede Hackez che ha spazio sulla destra, pallone un po' corto per Freuler, di nuovo all'indietro il Vedi, quindi Akanji alza la testa, Kanji va corto centralmente per Giaca, chiama palla Hackez, gli arriva, la domestica con il petto, poi però ancora all'indietro con So che era scattato in avanti, Freuler si va sul sicuro, Giaca ora la verticalizzazione per Embolo in area di rigore con il petto, palla che rimane lì, ancora Embolo ci arriva con la punta del piede, ancora contesa la palla, poi sbuca Vargas, esce dall'area, si appoggia a Rodriguez, Giaca, ancora Vargas, c'è Manzambi lì nelle vicinanze, prova l'uno contro uno Vargas, scarica per Giaca, all'esterno per Manzambi, entra in area, controlla male, è stato anche toccato, questa volta si lamenta un po' per il contatto di Johnston, se non l'ho visto male. Il brasiliano Abaci però lascia correre, nel frattempo il pallone è ricaduto sui piedi di Elvedi, Akanji e di nuovo Elvedi, l'uomo di movimento più basso dello schieramento elvetico, quindi Freuler, So, di nuovo Remo Freuler, allarga per Hackez e poi si trascina però il pallone in fallo laterale. Insomma, positivo che Hackez pretenda il pallone, lo chiami, lo voglia giocare, poi però non sempre riesce a trovare la giocata giusta, lui che appunto non è abituato ad occupare quella posizione in campionato. È una pura invenzione di Murat Yakin, non sembra trovarsi, a mio modo di vedere, non so cosa ne pensi Omar Gargantini, non si trova particolarmente a proprio agio per quanto ho fatto vedere in questi primi 50 minuti di gioco di Svizzera-Canada.
5: Sì, sono assolutamente d'accordo con la tua valutazione.
4: Tanto ancora palla contesa via centrocampo, la tocca di testa a Giacca, la prolunga in avanti e Vargas spallata fallosa ai danni di Johnston. Calcio di punizione decretato per il Canada nei pressi della linea di centrocampo tra le due aree tecniche, tra Murat Yakin e Jesse Marsh, che sono entrambi in piedi a dare indicazioni ai propri giocatori. Johnston batte lungo, cambiare fronte di gioco nella zona di Ahmed, pallone che lo supera, poi però lo rincorre, arriva per primo e c'è Laria che abbatte alle spalle So, che aveva protetto comunque la sfera finita sul fondo. Non c'è fallo, appunto, rimessa in favore della Svizzera al settimo minuto della ripresa, con il punteggio che è cambiato 5 minuti fa all'interno del primo minuto della ripresa con la rete di Vargas su assist di Amanzambi. E il vedi, Freuler, Hackets, poi So per ancora Hackets, altro pallone trascinato da quest'ultimo in fallo laterale, anche se in questo caso non ha avuto una grande collaborazione da parte di So nella chiusura della triangolazione, ovvero pallone che gli è stato passato un po' in controtempo, era un po' più avanzato Hackets rispetto al passaggio del compagno. Ancora palloni aerei, David, poi c'è Schwanier, Johnston in avanti e Rodriguez che lo anticipa, Buchanan, Grobel, lancio lungo, Cornelius ancora la meglio su Embolo che non tenta nemmeno di saltare. La seconda palla però è svizzera con Giacca, verticalmente Rodriguez per Vargas che evita Buchanan, ancora Rodriguez, Giacca, Rodriguez con il destro, un buon cambio di gioco verso Hackets, lato corto del rigore dalla destra, la finta col traversone, mette in mezzo un pallone anche questo qui mal calibrato, sorvola quasi tutta l'area di rigore, arriva però sulla testa di Johnston che prolunga la direzione del pallone verso la linea dell'out e con le mani, con tutta calma, Riccardo Rodriguez si accinge a compiere questa rimessa nei pressi di un nugolo di giocatori, suoi compagni che stanno effettuando il riscaldamento. Palla in area di rigore, la sfiora So e poi con tutta calma Laria la trascina fuori dall'area, passaggio però sbagliatissimo verso David che aveva l'opportunità di involarsi sulla sinistra, invece era Hackets che con le mani la riprende in mano. Ci sono Reader, c'è Amenda, c'è Yashari, Itten e anche Noah Okafor, che chissà potrebbe fare il suo debutto a partita in corso in questo terzo appuntamento del girone B. Sono questi 5 giocatori che si stanno riscaldando a bordo campo, altro malinteso tra Hackets e So, una catena di destra non particolarmente efficace. Infatti ricordo che dalla destra è nato il gol di Vargas, ma su suggerimento di Manzambi. E ora il Canada all'interno del cerchio di centrocampo con De Fougerol, si allarga Buchanan, infatti viene coinvolto in questa azione. Poi Saliba di prima in profondità per Johnston, forse posizione irregolare, poi Johnston però non si intende con Buchanan che aveva fintato lo scatto, invece è rimasto sul posto, ma Johnston non aveva visto che era una finta, non aveva capito e ha messo il pallone in profondità. Kobel per Akanji, anzi ancora da battere, Akanji deve accelerare perché stava per finire il countdown. Pallone, però è entrato prima in area di rigore Lehrin e quindi rimessa da ripetere, riparte il countdown. Akanji sempre per Kobel, si va verso Freuler che si è allargato sulla destra con Hackets molto più alto, viene chiamato in casa da questo lancio in profondità, c'è anche Manzana che può arrivare su Cornelius, gli porta via il pallone ma c'è stato un incespicare di gambe di Manzambi su quelle di Cornelius, caduto a terra, fallo e punizione già battuta dal Canada. Saliba, Johnston, il pressing di Vargas e quindi De Fougerol all'indietro, sale anche Cornelius, poi largo Laria, c'è Ahmed sulla verticale, Laria si accentra, non trova spazi, però si chiude bene la Svizzera e quindi costringe il Canada ad abbassare il baricentro, a tornare verso i due centrali De Fougerolle, quindi Johnston e di nuovo Buchanan, affrontato o curato da Rodriguez, il doppio passo, il raddoppio di Vargas, lo scarico all'indietro, Saliba centralmente, ancora Schwanier, può salire Cornelius, linee molto strette della Svizzera in fase di non possesso tra difesa e centrocampo, David si defila, cross in mezzo, Larin che salta di testa appoggiandosi nettamente sulle spalle di Akanji, pallone però che gli passa anche sopra la testa finendo in fallo laterale. Anche in questo caso Omar ha una difesa molto organizzata, senza affanni da parte dello schieramento elvetico.
5: Ma sì, come già contro la Bosnia, comunque prestazioni che palesano una certa maturità, insomma, quella maturità che viene dall'abitudine che noi abbiamo, a differenza proprio di Bosnia e di Canada di giocare in mondiale.
4: Per Manzambi, conclusione, gol! Il raddoppio di Manzambi, questa volta ottimo lavoro preparatorio di Brelembolo e Manzambi è riuscito a concludere la rete con il destro, aveva intercettato parzialmente Crepeau, ma la palla poi gli è sgusciata fuori dal corpo, diciamo così, e la rete del 2-0 della Svizzera che mette un po' più di sicurezza in questo punteggio, Svizzera 2 Canada a 0 e Manzambi mette ancora lo zampino, insomma forse non proseguirà più il dibattito titolare o riserva, perché insomma sta dimostrando di avere tutte le qualità anche per giocare dal primo minuto, poi evidentemente saranno scelte anche strategiche quelle che farà nel futuro Murat Yakin, ma Svizzera che dunque raddoppia e qui va dato atto insomma anche a Brelembolo di aver preparato bene la conclusione a Manzambi, non irreprensibile la parata, infatti solamente tentata e non riuscita di Crepeau.
5: Sì, ha male il portiere, male comunque la difesa che si è fatta prendere completamente fuori posizione già sul lancio verso Embolo, e Manzambi 3 gol e 2 assist, no? Fino a questo momento direi, sì. Insomma, che cercavamo il nuovo Shaqiri, piano piano credo che lo stiamo trovando.
4: Esattamente, insomma era giusto comunque puntare su questo giocatore che sembra avere nelle corde un buon momento, è un torneo non lunghissimo il mondiale e quindi bisogna cercare 129 km all'ora secondo le misurazioni FIFA il tiro di Manzambi, quindi certamente non lento nonostante appunto Crepeau non abbia fatto una grossissima figura. Se non ho visto male, preso un po' dall'entusiasmo di questo 2-0 che proietta ancor più la Svizzera al primo posto del girone B, c'è stato un triplice cambio in casa Canada, fuori Schwanier e dentro Eustachio, del quale aveva appunto preso il posto nel primo minuto, non al 100% della condizione, l'ex giocatore del Porto, poi fuori Ahmed, dentro Miller, giocatore anche lui con un passato in Svizzera al Basilea, e poi fuori Larin e dentro Oluwaseyi, intanto con la Svizzera che si rende pericolosa. Intervento però risolutorio di Cornelius, nel frattempo avevo visto David che si toglieva la fascia da capitano, non perché stava abbandonando il campo, è ancora all'interno del terreno da gioco, ma perché l'ha consegnata al capitano designato, vale a dire Eustachio, che infatti ora predica un po' calma per questo lancio lungo un po' frettoloso da parte della sua retroguardia, anche se l'arbitro aveva ravvisato un fallo di Embolo su Johnston, e quindi all'ora di gioco 2 Svizzera, 0 Canada nel giro di 11 minuti, Vargas e poi Manzambi, e proprio come, come contro la Bosnia, Svizzera che sta regolando il risultato nel giro di pochissimi minuti, anche in quel caso non erano passati 10 dalla gol di Manzambi d'apertura al 2-0 di Vargas, quindi gli stessi due protagonisti delle prime due reti contro la Bosnia. Ora si divincola bene David a saltare a Kanji, poi il raddoppio di Giacca e David viene fermato, un po' stanca la corsa di David in un duello Inter-Juventus proprio con Akanji. Rimessa laterale in zona d'attacco per la formazione di casa. Anzi non è De Fougerolle ma è Johnston che dice ai suoi compagni di andare in area di rigore, pallone che infatti spiove proprio lì di testa Giacca, ancora Saliba, c'è la conclusione di testa del neo entrato Miller, deviata dal corpo di un elvetico. Secondo corner, il primo della ripresa per il Canada, un corner che ha risvegliato un po' l'entusiasmo dei Canucks assiepati sugli spalti, un po' mutoliti dopo il veloce 2-0 dei rossocrociati. Tenta la conclusione al volo Cornelius, che viene deviata però dalla schiena di Rodriguez, e quindi a terzo corner per il Canada. Dalla stessa posizione battono corto i canadesi. Miller sul pallone prova ad entrare in area dal lato corto di destra, mette in mezzo di testa, c'è il Vedi, Kobel deve smanacciare, allontana con il pugno, era un po' ostacolato, poi palla che è calciata a metà campo da So, e quindi Svizzera che può un po' riorganizzarsi, deve gestire questo momento di pressione del Canada, che ha voluto rispondere alla Svizzera e ai due gol soprattutto subiti. Crepeau riesce a trovare Miller largo sulla sinistra, che gode un po' di libertà, Hackett su di lui, si accentra e poi gli prolunga il pallone Hackett, buona copertura difensiva. Manzambi prova a slacciarsi dalla marcatura di due giocatori, va via a Miller e poi stava per sgusciare anche a Cornelius, davvero prorompente l'azione di Manzambi. In questo caso però Cornelius ha avuto la meglio, ancora il recupero di Freuler, ora fasi un po' più concitate di gioco. Chissà che non ne possa approfittare appunto la Svizzera, con il Canada magari voglioso di cercare di migliorare il punteggio. Canada che appunto perderebbe la leadership del girone B. Tanto Kobel, Giaca che viene travolto da Saliba, si era aggiustato malamente il pallone, Giaca l'ha protetto però in extremis, e poi vigorosa l'azione nel tentativo di recupero di Saliba, soprattutto fallosa. Anche in questo caso nell'uscita di pugno non è che mi abbia convinto particolarmente di Cobra, che è davvero è dotato di una grande altezza e un gran fisico.
5: È abbastanza simile a quella che poi aveva portato al gol della Bosnia.
4: Esatto, come se avesse paura di andare a contatto con il corpo, lui che insomma appunto, ripeto, al mio confronto c'è una grandissima differenza, davvero un possente portiere della Borussia Dortmund. Comunque è riuscito a smanacciare e soprattutto permettere ai suoi compagni di allontanare quel pericolo. Si lotta a centrocampo, altri due aerei con Eustachio che mette il pallone sulla corsa di Laria, atterrato da Freuler. Gesto di stizza di Laria, calcio munizione battuto però oltre nella metà campo, il fallo era stato commesso però prima della linea e l'arbitro se ne avvede, soprattutto fa ripetere la punizione, mentre la temperatura qui alla BC Place è sempre più alta, davvero un grado notevole di umidità. David riceve, ferma la sua corsa nella tre quarti della Svizzera, poi a Saliba, palla alzata per Johnston che non controlla di testa, era obiettivamente complicato, e poi la spinta di Fugerolla alle spalle di Embolo, e c'è il calcio di punizione per la Svizzera con Embolo che finta di battere velocemente, ma non c'è alcuna fretta, infatti lascia l'incarico a Granit Xhaka, che poi scambia qualche parola con Akanji, a cui cede il pallone verticalmente per Embolo. Controllo orientato, salta Cornelius, l'appoggio per Hackett, sale Hackett, altro pallone malamente giocato in avanti, insomma a dimostrazione come insomma non abbia nelle corde questo ruolo, in cui invece lo vede Murat Yakin. Questa volta insomma l'invenzione di formazione non sembra essere stata una grande genialata, nonostante comunque la Svizzera sia in vantaggio per 2-0. De Fugerol per Cornelius, ormai siamo al 21esimo della ripresa, il lancio in profondità per il neo entrato Oluwaseyi. C'è l'arbitro che torna in mezzo al campo, no, non c'è nessun fallo nonostante qualche timida protesta del pubblico di casa, e Eustachio che dice al compagno di insomma allargare le braccia per impedire agli avversari di vincere i duelli fisici. Ora Kobel, anche lui ha soluzione lunga in una zona però dove non ci sono compagni, c'è invece Laria che sbaglia il controllo, attenzione il sombrero di Manzambi che prova a sgusciargli via, c'è forse il fallo di Laria, ma l'arbitro lascia proseguire il gioco con Manzambi che è rimasto a terra. forse una lieve distorsione alla caviglia. Il Canada non mette fuori il pallone nonostante le proteste degli svizzeri che si sbracciano, e poi Eustachio sportivamente si avvede e decide di mettere sportivamente il pallone in out, col Manzambi dolorante ancora a terra. Io sto dando anche un'occhiata, ne approfitto di questo momento di pausa, alla panchina per vedere se c'è qualche giocatore con la maglia svizzera pronto ad entrare. Non è ancora il caso, mi sembra di capire. In caso di vittoria, lo ricordo,

0: con il Canada in possesso. Cornelius, Miller, Eustachio, il regista di centrocampo, tocca per De Fougerol, si allarga anche Buchanan che infatti viene servito, lo scatto in avanti di Johnston però oltre in fuorigioco, quindi si va verso a David che riesce a transitare in mezzo tra i uomini. Una avanzata del Canada di ampio respiro, tanti passaggi, Miller viene chiuso, poi Eustachio, palla in mezzo per David, tocca di testa, rilancia e spazza Rodriguez. Anche se poi il pallone fosse arrivato a Buchanan, si sarebbe trovato in una netta posizione regolare. Ancora Canada con Miller, prova a puntare Hackett, si accentra, all'indietro per Cornelius. Eustachio, nome evidentemente di chiare origini portoghese, potenziale perché va via Miller a Hackett, mette in mezzo David, il controllo, possibilità col mancino e il Vedi si sdraia a bloccare questo tiro che non arriva nello specchio della porta della Svizzera ed esulta come se avesse salvato un gol. Il quarto corner per il Canada e in questo caso però Hackett si è fatto prendere un po' la sprovvista da questa avanzata sulla sinistra di Miller, ci ha messo la pezza e il Vedi come aveva già bloccato un tiro del genere nella precedente partita Remo Freuler, però in quel caso il risultato era ancora in parità. Il corner del Canada, batte Eustachio, pallone lungo sul secondo palo, questa volta riesce con precisione con il pugno a buttare fuori la palla dall'area di rigore Gregor Kobel, ma rimane in attacco il Canada, c'è Saliba che crossa però sulla schiena di Rodriguez, in out, Johnston alza il braccio a chiamare uno schema dotato di una rimessa lunga, infatti ci sono ben sei giocatori in area di rigore del Canada e della Svizzera. Pallone lungo, arriva Cornelius, pallone però fuori dall'area, ancora Eustachio però lancia in avanti per Cornelius che è rimasto in progressione offensiva, Johnston e altro corner perché il pallone è stato sporcato da Vargas nel tentativo di cross del terzino del Celtic che poi lascia la zona del corner perché è Eustachio che batterà con il destro, parabola a fuoriuscire. Anche in questo caso sei uomini del Canada in area, tutta la Svizzera ripiegata a protezione dei propri 16 metri. Eustachio, pallone morbido all'altezza del dischetto di rigore, ma c'è Akanji a svettare su tutti e a buttare fuori il pallone, recuperato da Laria. Ancora Eustachio che è rimasto a destra, finta il cross, si accentra, palla filtrante per Buchanan, anticipato da Brelembolo, ottimo lavoro di un attaccante, spesso e volentieri gli attaccanti in fase difensiva in area di rigore sono pericolosi, in questo caso era in netto anticipo sull'avversario. Ancora Buchanan però, questa volta di testa è Elvedi a far arrivare la palla nel cerchio di centrocampo. Un momento di pressione, bisogna avere pazienza, soffrire senza particolari affanni per il momento e poi rimettere un po' di calma una volta tornati in possesso del pallone. C'è Davide ora, molto giocatore a cui piace insomma svariare molto, ora l'appoggio un po' complicato di Olowoshei per Miller che salva il pallone evitando la rimessa. Laria, Svizzera molto corta tra i reparti, quindi pallone che scorre solamente orizzontalmente, c'è il lancio per Johnston affrontato prima da Vargas, poi in anticipo Rodriguez sul quale però arriva fallosamente Johnston poco dentro l'area di rigore, fallo per la Svizzera e soprattutto ora hydration break, un po' di pausa a 20 minuti dal 90esimo sul risultato di 2-0 per la Svizzera, gol di Vargas e Manzambi, Svizzera che non ha ancora operato alcun cambio.
1: Esatto, volevo proprio stimolarti su questo punto, Omar Gargantini qui in studio, visto l'ultima fase di pressione del Canada, magari un paio di cambi ci potrebbero stare.
2: Sì, è proprio in uscita dall'hydration break del secondo tempo contro la Bosnia, abbiamo cambiato passo per andare a vincere la partita, adesso si tratta di gestire, di controllare l'inevitabile reazione del Canada che non ha più niente da perdere. Io credo che Murad Yakin attingerà alla propria panchina anche perché c'è qualche giocatore che sta cominciando a fare un pochino di fatica, sottolineare anche comunque la maturità di questa squadra che davvero sentiva che prima o poi il gol probabilmente sarebbe arrivato e in avvio di ripresa ha piazzato questo 1-2 che probabilmente ha messo al tappeto i canadesi, come al contrario di quanto fatto con la Bosnia dove abbiamo deciso la partita nel finale del secondo tempo, stavolta probabilmente l'abbiamo

0: decisa in avvio. 2-0 non è ancora vinta, sia chiaro, però credo che davvero la Svizzera sia per distacco la squadra più solida e più forte di questo girone. Senza l'inciampo iniziale col Qatar avremmo chiuso questo girone molto probabilmente a punteggio pieno.
1: Sì, ha un inizio, un inciampo come dicevi assolutamente impronosticabile, vedendo anche come stanno andando le altre partite. La Bosnia è sempre avanti 2-1 su un Qatar che ha trovato una rete estemporanea, mentre il Canada, lo sappiamo, ha messo sotto la formazione di gran lunga più debole del girone per 6-0. È tempo di ritrovare Paolo Laurenti in quella di Vancouver.
2: Per condividere insomma anche la lettura che ha fatto Omar Gargantini di questa partita della Svizzera, è davvero apprezzabile proprio la maturità, la pazienza che ha lo schieramento di Murat Yakin, complici davvero la grande esperienza che ha saputo maturare negli ultimi anni con i tanti grandi tornei a cui ha partecipato, dall'europeo ai mondiali, e quindi sa gestire certe situazioni, anche se poi ci sono anche dei novizi, diciamo così, come Hackets, come Manzambi, e quindi l'esperienza degli altri contagia anche i giocatori che si affacciano a questi grandi palcoscenici. Vediamo le prime intanto due mosse di Murat Yakin, che tanto ha parlato della possibilità appunto di sfruttare questi time out, questi hydration break, proprio per compiere le sostituzioni, impedendo alla formazione avversaria di rispondere a livello tattico e strategico. Mosse, come già ricordavate voi dallo studio, decisiva contro la Bosnia, dentro Widmer, e mi sento di dire che prenderà il posto di Hackets, e dentro anche Ebischer, per me uscirà Gibril Assou oppure anche Manzambi. Vediamo, Hackets scontato questo cambio, esce un ipotetico terzino destro, definiamolo così, ed entra colui che occupa questa posizione, e poi esce, come dicevo, come sospettavo, Gibril Assou per Ebischer. Forse i due giocatori meno in luce, anche se Assou ha fatto partire l'azione del vantaggio con la verticalizzazione per Manzambi, che poi ha tramutato questa palla in un assist per Vargas. Quindi primi cambi. Subito dopo l'hydration break per Murat Yakin, con il risultato di 2-0 per la Svizzera grazie alle reti di Vargas e Manzambi al 46 e al minuto 57. Akanji per Rodriguez, pallone che finisce in fallo laterale con Miller che ha toccato per ultimo, e quindi ancora Rodriguez. Stiamo entrando nell'ultimo quarto d'ora di gioco, buon disimpegno con il petto di Embolo per andare via dalla marcatura di Edo Fugerolo, però si è allungato troppo il pallone. David, controllo e appoggio per Eustachio, sale anche la Ria, c'è Oluwosei che viene ignorato, quindi ancora Eustachio nel cerchio di centrocampo. Il pallone ora arriva all'estrema sinistra per Oluwosei, però è costretto all'indietro a toccare per Cornelius De Fugerol, pallone in profondità, il lancio, ottimo aggancio di Saliba, palla nel mezzo e arriva il 2-1 del Canada. Grandissimo aggancio di Saliba, che poi ha fatto partire un traversone per Oluwosei, e in spaccata ha riaperto il punteggio, ha dimezzato lo scarto. Lo diceva Omar Gargantini, partita certamente non chiusa, ma qui a grande merito di Saliba, uno stop volante alla Zidane, permettetemi questo forse irriverente paragone, ma davvero il gesto tecnico è stato notevole. E per la quinta volta consecutiva la Svizzera ha subito una rete. 2-1 il nuovo punteggio a un quarto d'ora dal termine di questo confronto.
0: Adesso bisognerà immediatamente ritrovare compattezza, serenità e lucidità nella gestione di questo vantaggio, perché il Canada, spinto dal pubblico, di sicuro verrà avanti in massa anche in TV. Davvero strappa applausi quel controllo, forse in assoluto il gesto tecnico finora più bello di questi mondiali.
2: Tocchi a Dovegna, perché il gol è di Promise David, un altro David che non ha parentela con Jonathan, che aveva preso il posto di Tension Buchanan. Sentirete anche i decibel che si stanno alzando qui alla BC Place di Vancouver. Widmer arriva in anticipo sull'autore del 2-1 che ora richiama insomma la folla, deviando in corner, mentre viene inquadrato con la sciarpa al collo anche il primo ministro canadese Mark Carney, presente in tribuna. Sesto corner per i canadesi, lo ricordiamo, un pareggio basterebbe loro per mantenere il primo posto nel girone. Tanto c'è un grandissimo traffico all'interno dell'area di rigore piccola, l'area piccola della Svizzera, a disturbare la possibilità di Govel di intervenire, ma sul primo palo c'è Manzambi a mettere fuori il pallone, quindi prende un po' di respiro la formazione elvetica. Di testa Rodriguez in anticipo su Jonathan David, quindi Saliba rincorso da Embolo, poi lo sgambetto di Ebischer su Jonathan David, calcio di punizione dalla tre quarti. Ebischer che allontana la sfera, protesta la panchina canadese che vorrebbe un cartellino giallo appunto ai danni di Ebischer. 52.497 gli spettatori in questo impianto ristrutturato nel 2011 e che l'anno prima aveva ospitato le cerimonie d'apertura e chiusura dei giochi olimpici invernali qui appunto a Vancouver. C'è Eustachio, un solo uomo in barriera per la Svizzera, che Vargas a coprire un po' il primo palo. C'è anche Miller, quindi potrebbero o concludere o mettere il pallone in mezzo col mancino o con il destro di Eustachio. Forse lui è più convinto a cercare la testa di Promise David. Infatti Eustachio, pallone morbido, ci arriva la conclusione di corner, poi deviato, anzi no, c'è il fallo, forse ravvisato. Cornelius è arrivato in anticipo a colpire di testa, pallone è finito fuori dallo specchio della porta, forse è stato un fallo del difensore ai danni di un elvetico. Forse l'ultimo a toccare però era Manzambi, infatti si lamentavano, ma no, però in mischia è stato ravvisato un fallo perché c'è un calcio di punizione appunto per la formazione elvetica a 11 minuti dal 90esimo, recuperi esclusi.
0: E quindi diciamo che manca ancora un quarto d'ora comodo.
2: Sì, e intanto c'è anche la terza pedina nella casa elvetica, Ndoye per Vargas, ecco, dare un po' di ulteriore velocità con Vargas che forse ha esaurito insomma un po' l'energia. Rimane sulla corsia di sinistra Dan Ndoye, subito cercato da questo calcio di punizione però troppo lungo, finito in out, battuto da Gregor Kobel. Rimessa che Johnston indirizza verso De Fugerol. Cornelius, pericoloso, qualche istante fa con un colpo di testa su calcio di punizione. Crepò, il portiere cerca ancora Cornelius. Verticalmente, Promise David si gira, gli viene concesso un po' di spazio. Jonathan David di prima voleva mettere ancora in profondità, capisce tutto a Kanji e poi va a guadagnarsi un prezioso fallo. Dan Ndoye, serie di dribbling e poi l'atterramento falloso ai suoi danni. Sarà Kanji a far ripartire il gioco, mentre Davide Callà, c'è anche Patrick Folletti a confabulare con Murat Yakin lì nell'area tecnica. Soluzione lunga di Akanji con però la testa di Johnston ad anticipare Ndoye, ma ancora una rimessa in favore della Svizzera che permette a Rodriguez di salire. Il solito conto alla rovescia dell'arbitro Abaci. Si cerca Brele Embolo, che a livello davvero fisico fatica a vincere i duelli, fatta eccezione per quello che gli ha permesso di proteggere palla all'interno del rigore, viziando il raddoppio di Manzambi. Ancora Svizzera con il colpo di testa a controbalzo di Ndoye, allontana Saliba, quindi Widmer mette la palla a terra. Ebischer riceve da Freuler, riesce ad allargarsi sulla destra, affrontato dalla Ria, va verso la bandierina del corner. Ebischer magari guadagnando qualcosa, e no, l'ultimo tocco è suo, anche se dalla mia visuale, anche se dalla parte opposta rispetto alla nostra postazione di commento, sospettavo un ultimo tocco di Cornelius. Non è così, palla in movimento e quindi Crepo deve ribattere questa rimessa che indirizza ancora verso Cornelius. Alza la sfera nella zona di Elvedi, forse ha speculato un po' nel non intervenire sulla palla arrivata a Promise David, un po' in ritardo, gli ha concesso qualche metro in area di rigore, forse non si aspettava davvero nell'occasione della gol canadese che Saliba riuscisse ad addomesticare un pallone così complicato che gli arrivava alle spalle in volo. Invece è davvero magistrale il suo controllo. Ancora Elvedi alle spalle di Akanji, allontana la zona di Embolo, questa volta credo ci sia netto fallo, sì, su di lui infatti intervento irregolare con il busto di De Fougerol sul nostro attaccante. Calcio di punizione, il 90esimo si avvicina sempre di più, mentre c'è una quarta, anzi una quinta e ultima sostituzione per il Canada. Fuori con il 22 Laria e dentro con il 14 Schaffelberg. Si attende che il neoentrato sia posizioni all'interno dello schieramento sulla corsia di a sinistra, quindi un cambio che ne muterà lo schieramento tattico del Canada. E calcio di posizione affidato ora a Grani Giaca, all'indietro per Elvedi, l'appoggio per Widmer, un po' si attarda un po' nella giocata, però pallone ancora una volta sporcato in fallo laterale da un avversario, in questo caso si tratta di Olawoshei. Con le mani questa volta è Widmer a battere, si cerca Manzambi che si sposta verticalmente, ancora Widmer, attenzione al countdown che stava per scadere, Manzambi riesce ad andare via al neoentrato Schaffelberg, mette in mezzo Crepo in due tempi, riesce a non farsi sfuggire il pallone, traversone potente di Manzambi, quasi sulla linea, sul fondo, ma ancora in questo caso abbiamo visto la sua capacità di andarsene nonostante fosse marcato. Akanji in anticipo sull'autore del 2-1, Promise David, l'appoggio indietro per Kobel, salta Saliba a centrocampo, quindi Eustachio, il duello con prima Giacca e poi interviene Freuler, mette in out, altri due cambi e c'è un debutto in questa Coppa del Mondo per un altro giocatore ed è Christian Fasnacht, il capocannoniere della Super League. Entra Itten assieme a Fasnacht e ad uscire sono sia Manzambi sia Brelem Bolo e quindi Noah Okafor deve ancora attendere il suo momento. Fasnacht, ce lo ricordiamo, preziosissimo all'Europeo del 2016 quando la Svizzera stava perdendo gli ottavi di finale 3-1 con la Francia, era stato protagonista di due recuperi palla che poi sul proseguire dell'azione la Svizzera aveva tramutato in gol pareggiando la sfida. Palla che arriva in area di rigore della Svizzera dalla rimessa laterale, pallone che rimane lì, poi David non lo controlla, allontana parzialmente Freuler, ancora mette in mezzo Schaffelberg e poi la Svizzera in questo caso si salva e guadagna anche una rimessa laterale a centrocampo e l'arbitro indica a Widmer però di accelerare la presa di posizione per rimettere e riprendere il gioco. Soprattutto siamo a 5 minuti spaccati dal 90esimo, 2-1 il punteggio, Svizzera che era in controllo nella ripresa fino alla rete poco dopo la mezz'ora della ripresa di Promise David. Mette un po' di calma ora nella costruzione la Svizzera con Ebischer per Widmer e Elvedi e quindi ancora all'indietro verso Gregor Kobel e il pubblico di casa non apprezza quando viene chiamato in causa l'estremo difensore a svizzero. Intanto buon recupero da parte di Fasnacht, all'indietro c'è Ebischer, Freuler, Giacca di prima ancora per Fasnacht, una sorta di torello sulla corsia di destra, Widmer, Elvedi e di nuovo Gregor Kobel, questa volta però abbondantemente lontano dai propri 16 metri. Si riparte a sinistra, Akanji in avanti, Fasnacht deve accelerare il controllo, si è fatto portare via la palla da De Fougerol, sbagliano però il tentativo di contropiede, ancora il tacco inutile di Fasnacht, Miller ne approfitta però attorno a sé ha solo giocatori con la maglia rossa e poi si trascina anche il pallone fallo laterale. No, non è così, ma se lo trascina anche sul fondo, no, non è così, perché il primo assistente Danilo Manis fa chiaramente segno no, non era né rimessa laterale prima né rimessa dal fondo poi, è corner per il Canada, il numero 7, perché il pallone dopo il traversone di Miller è stato appunto deviato da un elvetico, quindi opportunità, ancora la palla inattiva per il Canada. Eustachio sul primo palo, salta Fasnacht da mettere fuori e poi perfeziona l'allontanamento Ebischer sul piede di Ndoye che viene trattenuto, cartellino giallo che non farà una grinza di Miller, perché Ndoye si stava involando verso la porta canadese, non era solo, c'erano anche un paio di difensori, però insomma con la velocità di Ndoye poteva appunto sgusciare via.
0: E Paolo, stiamo soffrendo, ma in fondo ci sta, giochi comunque in trasferta, sul 2-0 è un attimo di inconscio rilassamento, loro trovano questo gol davvero spettacolare, adesso però bisogna essere bravi e maturi a portarla a casa, perché sarebbe uno smacco ritrovarsi insomma sul 2-2 dopo essere andati avanti sul 2-0.
2: Esattamente, insomma un ragionamento che ci sta tutto. Intanto un fallo di Rodriguez ai danni di Miller poco prima della linea di centrocampo, il pallone battuto, il calcio di punizione battuto da Eustachio, pallone servito a Cornelius, Jonathan David che si abbassa per ricevere palla, riesce ad aprire molto bene verso Schaffelberg, all'indietro ancora verso Cornelius, ma il Canada che ha il possesso palla in questa circostanza. Siamo molto vicini nei dati del possesso palla, 46 Svizzera e 45 Canada, con un 9% di pallone conteso, diciamo così, come ci viene indicato nel monitor che abbiamo a disposizione fornito insomma dalla FIFA con i dati della partita. Intanto trattenuta vistosa di Itten ai danni di De Fougerol, se ne avvede il direttore di gara, accelera la ripresa del gioco la squadra di casa, quindi Johnston ancora per De Fougerol, l'impatto con Itten, rimane in piedi il difensore canadese che poi perde palla per il raddoppio di Ebischer, Rodriguez per Ebischer, c'è possibilità di ricevere palla per Itten, capisce tutto però Eustachio, poi il sombrero elegante verso Ndoye, David controllo con l'attacco, poi viene affrontato falosamente da Ebischer, se l'ha un po' lasciato cadere David. Svizzera un po' nervosa, un po' fallosa in questi ultimi minuti regolamentari. Siamo infatti all'interno del 90° minuto e quindi in attesa anche dell'appendice dei recuperi. Calcio di punizione che sarà battuto da Eustachio. Salgono i colpitori. Cornelius si cercherà la testa di o lui o anche Promise David, si va lungo proprio a cercare Cornelius, salta Widmer anticipato, pallone che potrebbe essere preda di Kobel, ma preferisce lasciare a Elvedi il compito di buttare in fallo laterale. Schaffelberg in profondità per David, Sornione a emergere alle spalle della difesa rossocrociata, evidentemente non c'è fuorigioco in questo tipo di circostanze, poi tentativo di cross, ribatte fuori fra le destra, ancora David, palla che rimane lì, Giacca prova a trascinarla fuori, l'ultimo a toccare, anzi era Ebischer, il 20 non il 10, ancora rimessa per il Canada, si alza la bandierina del quarto uomo che va a indicare in questo istante 6 minuti aggiuntivi, 6 minuti di recupero, quindi c'è ancora molto da soffrire in casa elvetica, molto da sperare in casa canadese. Rimessa lunga nella zona però di Elvedi, butta fuori, il pallone ricade però nella zona di Johnston, il contro traversone non esce, come la palla che viene sfiorata dalla testa di Cornelius, ha fatto il passo per uscire Cobel, poi ci ha ripensato, ha preferito rimanere inchiodato sulla linea, visto com'è andata, decisione giusta. Pallone insidioso sul secondo palo, si è abbassato nella zona di Promise David e Cornelius, quest'ultimo a toccare, quindi rimessa affidata a Kobel, rinuncia comprensibilmente alla costruzione del basso la formazione elvetica, pallone lungo a cercare Itten, vince il duello aereo però De Fougerol, ribatte in avanti Freuler, non salta Ndoi, Miller lascia scorrere la palla protetta intelligentemente bene da Giacca in fallo laterale, e sarà Rodriguez come sempre a rimettere, probabilmente andrà a lungo verso Itten, prova a sfruttare tutti i secondi del conto alla rovescia mimato dall'arbitro. Ancora un pallone fuori, c'è un fallo questa volta però di Itten, che indica all'arbitro come la sua stringa si sia slacciata, come se il fallo l'avesse subito e non commesso, ma appunto si riprenderà con un calcio di punizione per la squadra interamente vestita di bianco, ovvero il Canal de Fuggerol, per Crepeau, non irreprensibile, lo ricordiamo, sul secondo gol, sul tiro di Manzambi. Wilmer perde il duello, poi perde anche la scivolata, se ne va il Canada in mezzo, c'è Akanji a ribadire in fallo laterale, e Wilmer qui non un grande intervento, prima ha perso la marcatura, poi ha tentato una scivolata senza nemmeno riuscire a prendere né palla né pallone, scusate, né palla né avversario. In questo frangente si trattava di Oluwaseyi, che gli è partito dalla corsia di sinistra. Altra rimessa lunga, 4 minuti, anzi qualche secondo in meno al termine di questa terza sfida del girone B. Johnston lunghissimo in area, pallone che sguscia, arriva davanti a Kobel che si tuffa e blocca la sfera. Fortunatamente non era potentissimo questo colpo di testa, credo, di Promais David. C'era davvero un gran traffico di uomini lì nell'area piccola della Svizzera. Giacca, Rodriguez non ci pensa due volte, pallone alzato in avanti, arriva Fasnacht, Ebischer e quindi Widmer, che può giocare con calma in direzione di Freuler. In avanti Fasnacht di prima, buon appoggio per Ebischer, si distende, torna finalmente a distendersi in avanti ancora la selezione rosso crociata. Itten, lato corto del rigore, spalla la porta, due uomini su lui, bisogna guadagnare qualcosa, il traversone di testa, Johnston allontana, poi con mestiere ostacola David Jonathan, grande giacca, ancora Svizzera, il lancio in avanti di Akanji, si allacciano le gambe di Johnston e Ndoye, ma non c'è fallo, solamente rimessa laterale che il Canada ha già battuto, direzione di Jonathan David, il raddoppio sui due, la chiave di gran carriera a Freuler, sembra avercene ancora il centrocampista del Bologna, però va in profondità David per Eustachio, lato corto, mette in mezzo, questa volta fa buona guardia all'indirizzo, all'interno dell'area piccola, e il vedi con le mani ancora Miller, il pubblico di casa ci crede, 2 minuti e 20 alla fine di questo Svizzera-Canada 2-1. Anche Jesse March applaude i propri giocatori per caricarli nell'ultimo sforzo per il pareggio che per il Canada varrebbe il primo posto. Johnston con le mani, serie di spinte in area di rigore, poi c'è Akanji di testa, sempre preciso, il ministro della difesa rosso crociato. Intanto Johnston, traversone che dovrebbe essere preda di Ekobel, ed infatti è così, palla insidiosa, ma calcola bene insomma il modo per arrivare sulla sfida il portiere del Borussia Dortmund, che poi rilancia nella zona di Rodriguez, in avanti per Itten, deve venire incontro al pallone, però Itten non lasciarlo scorrere che era lento, è arrivato Schaffelburg in anticipo, quantomeno ha messo la palla in fallo laterale. Itten insomma deve essere un po' più intelligente nel leggere bene questo pallone che arrivava da dietro un po' lento. La rimessa Rodriguez, riceve palla prima dal guardalinea e poi anche da Jesse March, lungo in direzione di Itten, lo scavalca, forse ostruzione dei Fuggerol, non guadagna un fallo però il futuro attaccante del Werder Bremen. Ancora possibilità per il Canada, ultimo giro di lancette, c'è troppa libertà per Miller, si avvicina a Widmer a impedire la possibilità di crossare, all'indietro per Schaffelburg, prova a caricare il traversone che arriva in questo istante, pallone in area di rigore, salta Johnston, la parata di Kobel, pallone indirizzato sul secondo palo, era riuscito ad evitare la marcatura di Ndoye, troppo lenta e leggibile la traiettoria della sfera, e Kobel è riuscito ad arrivare sulla sfera, ora però perde palla banalmente e Granit Xhaka, ultima possibilità per il Canada, invece di spazzare ha cercato di transitare in mezzo a due uomini. Altra rimessa per il Canada, sentirete il pubblico attraverso il nostro microfono, ci credono i canadesi, vogliono il pareggio. Johnston in area di rigore, palla ancora ribattuta da Rodriguez fuori dai 16 metri, Schaffelburg si allotta lì all'interno dei 16 metri, pallone che arriva dai parti di Kobel che lo trattiene, poi però piomba sul pallone in seconda battuta, anche in questo caso non precisissimo l'intervento di Kobel sul tentativo di girata di Promais David, è arrivato però ancora successivamente successivamente lo stesso portiere aveva rilasciato per un attimo il pallone bloccato prima che potesse intervenire Oluwaseyi, però insomma non dà una grande garanzia di sicurezza Gregor Kobel su questo tipo di interventi. Non era un pallone difficile da leggere, è come se si fosse autosgambettato, era Cornelius lì nelle vicinanze, ha subito un colpo Kobel, però è finita qui. Svizzera batte Canada 2-1, non c'è la ripresa del gioco, Svizzera che chiude come si preventivava prima del mondiale al primo posto. A decidere questo confronto in 10 minuti le due reti di Vargas su assist di Manzambi e poi dello stesso Manzambi su azione preparatoria di Abrele Mbolo alla mezz'ora della ripresa, il gol di Promise David che ha fatto insomma un po' preoccupare la Svizzera che ha concluso un po' in affanno questo terzo confronto. Svizzera però vincitrice del girone, Svizzera che affronterà una terza di gruppo nei sedicesimi il prossimo 3 luglio, ancora qui, ancora a Vancouver, ancora alla BC Place, e per il momento è tutto studio.
1: E allora Svizzera che chiude a 7 punti in testa al gruppo B, poi Canada e Bosnia 4, Qatar 1 punto, Bosnia che al 95esimo minuto è avanti 3-1 sul Qatar. Insomma, Omar, con il sì, chiamiamolo anche sospiro, con qualche patema di troppo, ma insomma si è andati a centrare quello che era l'obiettivo preventivato.
0: Esatto, possiamo dire tutto è bene quel che finisce bene, insomma una campagna cominciata con quel pareggio contro il Qatar che aveva alimentato dubbi, paure e polemiche, poi una bella risposta contro la Bosnia con un gran finale di partita. Qui abbiamo anticipato i tempi, ci siamo portati sul 2-0 in avvio di ripresa, poi c'è stato un calo, forse chi è entrato non ha obiettivamente dato granché, e soprattutto nella capacità, penso a Fasnacht e Itten in particolare, di tenere palla e far respirare la squadra, però grossissimi pericoli, non abbiamo corsi, sapevamo di essere la squadra più forte del gruppo, chiudiamo in testa al gruppo come non succedeva dal 2006, in quel caso davanti alla Francia che poi sarebbe arrivata addirittura in finale, e abbiamo capito di avere tra le mani davvero un gioiello autentico. Manzambi è davvero l'uomo in più di questa nazionale, è stato bravo finora, bisogna riconoscerlo, Muradjakin a dosarne l'inserimento, adesso credo che quel posto lì non glielo toglierà più nessuno.
1: Ecco, mi allaccio a quel 2006 con Zuber-Bühler che non incassò nemmeno una rete, e invece anche quest'oggi si è andati ad incassare nuovamente una rete con un Kobel che insomma fa venire un po' di tremarella ogni tanto.
0: Sì, non trasmette una grandissima sicurezza, poi per finire grossi errori evidentemente non ne ha fatti, direi che tutta la tenuta difensiva qualche problemino l'ha avuto, e in particolare si continua a soffrire sulla corsia di destra, perché dopo 3 partite sono stati provati 3 diversi laterali, Zakaria, Widmer e poi Hackets è uscito, e se tu togli il terzino a 20 minuti dalla fine è una sorta di ammissione di colpa. Ecco, in quella posizione, proprio come 4 anni fa, insomma la Svizzera ha una maglia che non ha ancora un padrone, e quando l'asticella delle difficoltà si alzerà, speriamo in bene.
1: E allora si andrà ai sedicesimi di finale venerdì 3 luglio alle 5 del mattino, dunque cambieranno un po' le abitudini nella fase ad eliminazione diretta, con la già snocciolata Paolo Laurenti, insomma l'equazione dell'avversaria che scaturirà per la Svizzera contro una delle terze dei gruppi E, F, G, I e J, sono diversi i nomi che girano, e parecchio prematuro ora andare appunto a fare un nome, dato che mancano ancora tutte le ultime partite dei gruppi. Si chiude qui dunque questa edizione di Sport e Musica, e quindi appuntamento per quel che riguarda il calcio, per quel che riguarda i mondiali, per quel che riguarda la nazionale svizzera, per il venerdì 3 luglio alle 5 di mattina. Mauro Benzoni in regia tecnica, Omar Meschal al microfono, buon proseguimento di serata.
3: E musica
4: con Swisscom, Hyundai e Ochsner Sport.
5: E ci siamo.
6: Nevermind Music Fest, Long Lake Festival, Bellinzona Blues Festival, Valle Maggia Magic Blues. Dal vero, dal vivo, insieme, nei luoghi della musica, Incontriamoci lì. rsi.ch/eventi.
3: Rete 1.
5: Sono le 23. In studio Raffaele Pedrazzini. In apertura a calcio, la Svizzera, nonostante qualche patina d'animo, vince contro il Canada per 2-1 prima del suo girone, qualificata ai sedicesimi di finale del Mondiale nordamericano. Linea subito al nostro inviato a Vancouver, Paolo Laurenti.
2: E come si pronosticava dunque prima del Mondiale, la Svizzera era favorita al primo posto, e al primo posto è andato a conquistarlo del proprio girone battendo il Canada per 2-1. Dopo un primo tempo sostanzialmente equilibrato, terminato sullo 0-0, complice anche un'occasione gigantesca sprecata da Brelen Bolò al decimo del primo tempo, i primi minuti della ripresa sono stati premianti per gli elvetici con l'1-2 nel giro di 10 minuti grazie a Vargas su assist di Manzambi, e doppio ancora di Manzambi, già la terza marcatura in questa Coppa del Mondo in due partite, dopo aver ricevuto un ottimo lavoro preparatorio di Brelen Bolò. Poi quando la partita sembrava ormai destinata a chiudersi sul 2-0, c'è stato il gol di Promise David ad aver fatto riemergere un po' l'entusiasmo dei padroni di casa, che hanno chiuso all'attacco. La Svizzera però tutto sommato ha chiuso sì con qualche preoccupazione, ma non con particolare panico, ed ora i giocatori svizzeri sono andati a prendersi il meritato abbraccio dei propri tifosi accorsi qui al BC Place di Vancouver, dove i rossocrociati torneranno il prossimo 3 luglio per disputare i sedicesimi di finale contro una terza di un gruppo che verrà poi stabilito nel corso del proseguo di questa terza giornata della fase gironi dei campionati mondiali di calcio. E per la seconda volta in due partite eletto miglior giocatore Joan Manzambi, il genio che forse mancava a questa Svizzera e che ora ha trovato. Studio.
5: Grazie Paolo Laurenti in diretta da Vancouver. Svizzera quindi qualificata ai sedicesimi di finale del Mondiale nordamericano di calcio grazie alla vittoria per 2-1 sul Canada. Il Consiglio federale vuole riunire Protezione Civile e Servizio Civile in un'unica struttura chiamata Protezione contro le catastrofi. L'obiettivo è garantire personale sufficiente sia per l'esercito sia per la protezione della popolazione. La nuova organizzazione, che potrebbe entrare in funzione dal 2031, sarà gestita dai cantoni e opererà anche nei settori sanitario, sociale e ambientale. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ritiene ormai sotto controllo il focolaio di hantavirus scoppiato a bordo della nave da crociera Ondius. I casi confermati restano 13 con 3 decessi, e se entro il 2 luglio non emergeranno nuove infezioni, l'epidemia sarà dichiarata conclusa. L'OMS prosegue intanto le indagini per chiarire l'origine del contagio e sviluppare nuovi strumenti diagnostici e terapeutici. Il presidente eletto della Colombia, Abelardo de la Espreia, promette una svolta radicale fin dal suo insediamento del 7 agosto. Il leader conservatore ha annunciato un piano d'urto con oltre 90 decreti nei primi giorni di governo, una stretta contro la criminalità, la costruzione di 10 mega carceri sul modello di El Salvador e un riavvicinamento agli Stati Uniti e a Israele. Il presidente eletto ha però assicurato che garantirà il diritto all'opposizione e di voler governare per tutti i colombiani dopo una vittoria che ha lasciato il paese profondamente diviso. Prima di concludere, a Biarritz, nel sud-ovest della Francia, due sub risultano dispersi dopo il crollo di un'ampia porzione di falesia sulla spiaggia di Miramar, molto frequentata in questi giorni a causa delle temperature che hanno sfiorato i 44 gradi. Un terzo sub è riuscito a salvarsi, mentre le ricerche dei due dispersi sono proseguite per tutta la serata. L'area è stata chiusa al pubblico. Questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e molto caldo. Sui rilievi possibili rovesci o temporali isolati, soprattutto nella seconda parte della giornata.
3: Lo sport.
1: Avete dunque sentito, Svizzera ai sedicesimi di finale che andrà a giocare venerdì 3 luglio alle 5 di mattina contro un'avversaria che verrà delineata alla chiusura dei gruppi E, F, G, I e J. Nell'altra partita di girone del gruppo B, Bosnia batte Qatar per 3-1. Allora classifica finale di questo gruppo, Svizzera in prima con 7 punti, Canada e Bosnia 4, Qatar 1, Canada qualificato, dunque come gli altri due paesi organizzatori, Stati Uniti e Messico, la Bosnia dovrà attendere la fine degli altri gruppi che vedono il girone C scendere in campo a mezzanotte con le partite Marocco-Haiti e Scozia-Brasile. Ricordo in questo caso il Brasile parte in pole position con 4 punti come il Marocco, Scozia 3, Haiti 0, mentre alle 3 di mattina si chiuderà il gruppo A dove il Messico è già qualificato con 6 punti, Messico che affronta la Repubblica Ceca e poi si gioca anche Sudafrica, Corea del Sud 3 punti, Repubblica Ceca e Sudafrica 1.
6: Pane, amore e fantasia per raccontare la società e la vita con sguardo profondo e passo leggero. Questa settimana un viaggio nelle relazioni, quelle che nutrono, che curano, ci fanno stare bene e a volte ci salvano. Concita De Gregorio e il suo ultimo libro, La cura. Pane, amore e fantasia con Michela Daghini, sabato alle 11:00.

Attenzione, sull'autostrada A3 Zurigo-Coira, tra Murg e Wallenstadt, un veicolo circola contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripetiamo, sull'autostrada A3 Zurigo-Coira, tra Murg e Wallenstadt, un veicolo circola contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia.

0: Attenzione, sull'autostrada A3 Zurigo-Coira, tra Murg e Wallenstadt, un veicolo circola contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripetiamo, sull'autostrada A3 Zurigo-Coira, tra Murg e Wallenstadt, un veicolo circola contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia.
1: Rete

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: RG 24, i nostri titoli. Vittoria per la Svizzera dai mondiali di calcio del Nord America. I rosso-crociati si qualificano per i sedicesimi di finale. Più fondi per la difesa, ma senza la stangata temuta. Il Consiglio federale punta su un aumento dell'IVA dello 0,5% e rilancia il dibattito sul finanziamento dell'esercito. I conti della Confederazione tornano a migliorare tra i risparmi, tagli alla spesa e l'apporto di alcune grandi aziende. Berna ritrova margini finanziari inattesi. Guerra all'Iran, la NATO rompe il silenzio, migliaia di voli militari sarebbero partiti dall'Europa per sostenere l'offensiva americana, aprendo un caso politico in diversi paesi alleati. RG 24, giovedì 25 giugno, ben ritrovate e ben ritrovati all'appuntamento del radiogiornale della mezzanotte da Raffaele Pedrazzini. In apertura il calcio, con la Svizzera che poco meno di un'ora fa ha conquistato la testa del suo girone e soprattutto i sedicesimi di finale del mondiale nordamericano. Il commento a bocce ferme di Omar Meschal.
2: La Svizzera ha dunque centrato l'obiettivo del primo posto in un girone obiettivamente mediocre, imponendosi grazie alle reti dei soliti Vargas, 2 reti e un assist finora, e Manzambi, 3 gol ed un assist nel torneo, contro i padroni di casa del Canada. Ancora soffrendo sul finale, certo, ancora incassando una rete, ed è la 5ª volta consecutiva che accade, e con un Kobel nuovamente poco sicuro tra i pali, ma appunto garantendosi la permanenza al campo base di San Diego per poi volare nuovamente a Vancouver venerdì 5 luglio, dove di primo mattino affronteranno una terza qualificata. È la 4ª volta consecutiva in cui la Svizzera supera la fase a gironi, una qualificazione costruita elevando progressivamente il livello dopo il clamoroso pareggio iniziale con il Qatar e con la certezza di potersi appoggiare su Manzambi che, per la prima volta titolare, ha nuovamente mostrato un potenziale che lascia decisamente ben sperare per il futuro.
3: Attenzione, sull'autostrada A3 Zurigo-Coira, tra Murg e Wallenstadt, un veicolo circola contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripetiamo, sull'autostrada A3 Zurigo-Coira, tra Murg e Wallenstadt, un veicolo circola contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia.
1: RG 24 alla politica federale, ora perché finanze ed esercito sono stati i temi centrali dell'ultima seduta del Consiglio federale prima della pausa estiva. Tra le decisioni prese, la proposta di aumentare l'IVA dello 0,5% per finanziare il rafforzamento dell'esercito, una misura più contenuta rispetto allo 0,8% ipotizzato inizialmente. Riprendono inoltre i pagamenti per il sistema missilistico Patriot e sono stati avviati i contatti con produttori francesi, israeliani e sudcoreani per un secondo sistema di difesa aerea. Da Berna, Gian Paolo Driussi.
4: Ich verstehe diese Mehrwertsteuererhöhung als einen Sicherheitsbeitrag. Einen Sicherheitsbeitrag für unser Land und unsere Bevölkerung.
5: Era Martin Pfister che ha detto: considero questo aumento dell'IVA come un contributo alla sicurezza per il nostro paese e la nostra popolazione. Allora, in marzo si era parlato di un aumento di 0,8 punti percentuali su 10 anni, oggi si è scesi a 0,5 punti nell'arco di 12 anni. L'aliquota ridotta, applicata per esempio a derrate alimentari e medicinali, non verrebbe inoltre toccata. Allora, le ragioni dietro questa frenata sono due: la levata di scudi riscontrata in consultazione, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, e appunto il miglioramento delle finanze federali. Al posto di 31 miliardi si prevede così di incassarne 24. Alcune necessità dell'esercito, ma anche degli uffici civili con compiti di sicurezza che si voleva finanziare con l'aumento dell'IVA, verranno coperte col bilancio ordinario. La partita politica è in ogni caso appena iniziata. Pfister dice che senza questo contributo bisognerebbe rivedere la concezione stessa del nostro esercito. La questione arriverà in Parlamento, questa è la prossima tappa, Parlamento dove, non dimentichiamo, è appena stato votato un altro aumento dell'IVA. l'IVA di 0,4 punti per finanziare la 13ª AVS. Una o chissà forse più batterie di missili Patriot potrebbero arrivare già l'anno prossimo, non tanto o non solo per benevolenza americana, che aveva declassato la Svizzera agli ultimi posti fra le priorità di consegna. Oggi si è infatti parlato di una trattativa in corso con la Germania, anche con la Germania, per la cessione di una piccola parte delle loro forniture. A parlarne è stato il capo degli armamenti Urs Löhr. Va in ogni caso detto che un sistema antimissili supplementare verrà comunque comprato, questa è perlomeno l'intenzione del governo. Potrebbe essere ancora un Patriot, nella migliore delle ipotesi dovesse essere data la stura al pipeline, diciamo ai canali aperti e poi chiusi appunto con gli Stati Uniti, o potrebbe essere un altro sistema, in questo caso di produzione francese, israeliana o sudcoreana. Questo secondo sistema verrebbe, come detto, acquistato grazie all'aumento dell'IVA.
1: E il rafforzamento dell'esercito tramite un aumento dell'IVA minore rispetto a quanto proposto in consultazione è possibile anche grazie a finanze federali che tornano a essere più solide. All'origine delle migliori prospettive ci sono il pacchetto di risparmi 27, ma anche grandi società che contribuiscono ad alimentare le casse della Confederazione. Il contributo di Anna Riva.
6: Lo si dice con un certo timore nella cautissima Berna federale. Eppure quel miliardo e quegli 800 milioni in più di entrate fiscali che spuntano ora per l'anno prossimo fanno molto comodo. Fanno comodo perché permettono di rinunciare a ulteriori misure di risparmio e fanno comodo soprattutto perché potranno andare a beneficio, nei piani del Consiglio federale, del rafforzamento dell'esercito. La responsabile delle finanze, Karin Keller-Sutter. La situazione più distesa che prevediamo per l'anno prossimo, ma anche fino al 2030, è dovuta al programma di risparmio 27. Ma non solo, le cose vanno meglio anche sul fronte delle entrate. In altre parole, merito della volatilissima, va detto, imposta sull'utile e quindi in particolare di un ristretto gruppo di grandi aziende nel Canton Lucerna, ma anche a Zurigo e Basilea, che hanno contribuito a migliorare significativamente la situazione delle casse federali. Ma l'esercito non è la sola priorità. Ad avere un deciso impatto sulle uscite sarà anche l'AVS, con il finanziamento della 13ª mensilità e una popolazione che invecchia. Sabine D'Amelio fa direttrice dell'amministrazione federale delle finanze. Già oggi l'AVS è la voce di spesa più importante della Confederazione. Circa un franco su cinque del budget federale è destinato al primo pilastro. Richiede poi particolare attenzione anche la perequazione finanziaria, con le disparità tra i cantoni che aumentano e i contributi federali in continua crescita. In ogni caso, è chiaro ancora una volta dove la Confederazione, non solo Keller-Sutter, intende porre l'accento negli anni a venire. L'importante fabbisogno supplementare necessario per ripristinare la capacità di difesa dell'esercito non è garantito senza questo finanziamento aggiuntivo. Insomma, prima di tutto le forze armate, pur sapendo che i calcoli e i piani dei prossimi anni restano ancora pericolosamente in balia delle tensioni geopolitiche, sviluppi che nemmeno i migliori funzionari federali potranno mai prevedere.
3: Attenzione, sull'autostrada A3 Zurigo-Coira, tra Murg e Wallenstadt, un veicolo circola contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripetiamo, sull'autostrada A3 Zurigo-Coira, tra Murg e Wallenstadt, un veicolo circola contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia.
1: RG24, torniamo.
7: Saranno in tanti, sia oltreoceano sia in Europa, a non aver creduto alle loro orecchie.
1: RG24, torniamo sul conflitto tra Stati Uniti e Iran. Migliaia di voli militari americani sono partiti da basi europee per sostenere l'operazione contro Teheran. A rilevarlo il segretario generale della NATO, Mark Rutte, in un'intervista a Fox News, News, citando anche 500 decolli da basi statunitensi in Italia. Dichiarazioni che hanno però suscitato polemiche perché Roma sostiene di aver autorizzato soltanto attività logistiche di supporto, non operazioni di combattimento. A Bruxelles ritroviamo il nostro corrispondente Andrea Ostinelli.
7: Saranno in tanti, sia oltreoceano sia in Europa, a non aver creduto alle loro orecchie. E allora sentiamo subito quanto ha detto nelle scorse ore Mark Rutte, intervenuto su Fox News.
8: Country after country, ally after ally after
7: paese dopo paese, alleato dopo alleato, hanno reso le loro basi disponibili per Epic Fury. Tra i 4.000 e i 5.000 aerei sono decollati dalle basi europee per sostenere Epic Fury. Così il segretario generale della NATO a proposito della guerra sferrata nei mesi scorsi da Stati Uniti e Israele contro l'Iran, e per supportare la sua affermazione Rutte fa l'esempio dell'Italia.
8: But when you take, for example, Italy,
7: 500 aerei sono decollati dalle basi statunitensi in Italia per sostenere Epic Fury, è stato massivo. Sì, e lo sono per vari motivi. Innanzitutto contrastano sia con la versione di Washington sia con quella di Roma. Da alcuni giorni, e lo abbiamo riferito, tiene banco a livello transatlantico la polemica fra il presidente degli Stati Uniti Trump e gli alleati europei della NATO, accusati questi ultimi di non aver sostenuto i bombardamenti americani sull'Iran. Un diniego per cui l'amministrazione americana ora ha il dente avvelenato con gli europei e un argomento che Washington cita fra quelli per ridurre il proprio impegno a difesa dell'Europa in caso di attacco. Particolarmente colpita dalla polemica è stata la presidente del governo italiano, Giorgia Meloni, caduta in disgrazia agli occhi di Trump, che l'ha pubblicamente umiliata in un'intervista alla 7. Ecco, ora Rutte in un colpo solo smentisce sia il presidente Trump, nei cui confronti di solito è invece sempre ossequioso e con cui ha un ottimo rapporto, sia la posizione ufficiale di Roma, che ha sempre sostenuto di aver negato la propria autorizzazione all'uso delle basi sul suolo italiano per gli aerei impiegati per i bombardamenti. Ma c'è di più, queste rivelazioni del segretario generale della NATO avvengono a poche ore dall'incontro che proprio Mark Rutte intratterrà con Donald Trump alla Casa Bianca, un appuntamento nelle intenzioni destinato ad appianare le tensioni fra le due sponde dell'Atlantico in vista del vertice della NATO fra due settimane ad Ankara. Sapremo molto presto se l'olandese ha fatto bene i suoi conti.
1: E sempre sul fronte diplomatico medio orientale prende forma un possibile summit di riconciliazione tra i paesi del Golfo e l'Iran che potrebbe tenersi a Riyadh nelle prossime settimane. Intanto gli Stati Uniti confermano un nuovo round di colloqui tecnici con Teheran in Svizzera tra il 29 e il 30 giugno. Il segretario di Stato Marco Rubio ha assicurato che Washington consulterà gli alleati del Golfo su ogni passato dei negoziati. Restano però divergenze sul dossier nucleare. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ribadisce che le ispezioni ai siti iraniani fanno parte dell'intesa preliminare, mentre Teheran sostiene che eventuali controlli potranno essere discussi solo nell'ambito di un accordo definitivo. L'ondata di caldo ora che continua a mettere sotto pressione gran parte dell'Europa. In Francia domani saliranno a 72 i dipartimenti in allerta rossa, scuole chiuse o con orari ridotti, ospedali sotto pressioni e limitazione alle attività all'aperto, mentre il caldo dovrebbe proseguire almeno fino alla fine della settimana. Anche nel Regno Unito oltre 1.000 scuole hanno modificato o sospeso le lezioni, mentre in Spagna il caldo eccezionale ha già provocato le prime vittime e costretto le autorità a mantenere il massimo livello di allerta in diverse regioni. RG24, ora il resto della pagina sportiva, sempre con Omar Meshal, della redazione sportiva.
9: Sì, perché si sta chiudendo anche il gruppo C. In campo dopo 13 minuti il Brasile è già avanti 1-0 sulla Scozia grazie a Vinicius Junior, mentre il Marocco è clamorosamente sotto di una rete contro Haiti. Appunto anche qua si sta giocando il quarto d'ora del primo tempo. Nella notte alle 3 si chiuderà anche il gruppo A con Repubblica Ceca contro Messico e Sudafrica Corea del Sud. Messico già qualificato con 6 punti, Corea del Sud 3, Repubblica Ceca e Sudafrica 1.
1: Grazie Omar Meshal e buonanotte.
10: Prima di concludere, uno sguardo alle previsioni del tempo. Anche nei prossimi giorni tempo in prevalenza soleggiato, con cumuli pomeridiani in montagna seguiti da possibili rovesci o temporali isolati. Al nord massime di 37 gradi, al sud di 35. Prosegue l'allerta canicola di grado 4 su 5 per gran parte della Svizzera. L'informazione torna tra meno di 60 minuti, sempre in diretta su Rete 1. È anche fruibile ad ogni momento sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. Per il momento è tutto, il radiogiornale della mezzanotte termina qui. Da Raffaele Pedrazzini e tutta la squadra del radiogiornale, con Matteo Valenti alla regia, a tutti voi un cordiale augurio di una serena notte.
3: Attenzione, sull'autostrada A3 Zurigo-Coira, tra Murg e Wallenstadt, un veicolo circola contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripetiamo, sull'autostrada A3 Zurigo-Coira, tra Murg e Wallenstadt, un veicolo circola contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia.
0: Gli intramontabili di Rete 1.

18 minuti dopo la mezzanotte di oggi, giovedì 25 giugno, annunciamo la cessazione dell'allarme di pericolo causato da un veicolo contromano tra Kurg e Wallenstadt sull'autostrada Atri-Zurigo-Coira. Vi raccomandiamo comunque di prestare attenzione e portare prudenza alla guida durante il vostro viaggio e vi auguriamo una buona notte, magari in compagnia della Rete 1.

casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18.

0: Drizzbone, Last Time, che ci ha portato al primo appuntamento informativo della notte. Sì, perché si è fatta l'una.
1: Rete 1.
0: Ben ritrovati dalle informazioni in redazione, qui al microfono fino a mattina Fabio Degli Antoni. In apertura ai mondiali di calcio, la Svizzera si qualifica ai 16esimi di finale dopo una vittoria 2-0 col Canada. In corso invece Scozia-Brasile col parziale di 0-2, Marocco-Haiti 2-2. Queste due squadre sono alla pausa. Alle 3 invece Sudafrica, Corea del Sud e Repubblica Ceca, Messico. Potete seguire evidentemente tutte le partite dei mondiali in chiaro sul nostro canale RSI La 2 e sul vostro sito web rsi.ch. Passiamo invece a due notizie di poco fa. Un terremoto di 7,1 sulla scala Richter ha colpito il Venezuela. Nella capitale Caracas molte persone si sono precipitate fuori dagli edifici riversandosi in strada. I reporter dell'agenzia francese AFP hanno assistito a scene di panico tra la popolazione. La scossa è stata avvertita fino in Colombia, in particolare nella capitale Bogotà. Nonostante le due città distino 1.000 chilometri di linea d'aria, allerta tsunami alle isole Vergini, Curaçao, Aruba e Porto Rico. Per ora non sono segnalati feriti o vittime. Poco dopo poi c'è stata una scossa in Giappone di magnitudo 6,9 lungo la costa orientale di Honshu. In questo caso non è scattata l'allerta tsunami. Parliamo adesso del fronte diplomatico mediorientale che prende forma un possibile summit di riconciliazione tra i paesi del Golfo e l'Iran che potrebbe tenersi a Riyadh in Arabia Saudita nelle prossime settimane. Intanto gli Stati Uniti confermano nuovi colloqui tecnici con Teheran in Svizzera tra il 29 e il 30 giugno. Il segretario di Stato Marco Rubio ha assicurato che Washington consulterà gli alleati del Golfo su ogni passaggio dei negoziati. Restano però divergenze sul dossier nucleare. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ribadisce che le ispezioni ai siti iraniani fanno parte dell'intesa preliminare, mentre Teheran sostiene che eventuali controlli potranno essere discussi solo nell'ambito di un accordo definitivo. Dall'interno il Consiglio federale vuole riunire protezione civile e servizio civile in un'unica struttura chiamata protezione contro le catastrofi. L'obiettivo è garantire personale sufficiente sia per l'esercito sia per la protezione della popolazione. La nuova organizzazione, che potrebbe entrare in funzione dal 2031, sarà gestita dai cantoni e opererà anche nei settori sanitario, sociale e ambientale. Berna vuole inoltre dare più flessibilità alla posta. Il governo ha avviato una consultazione per permettere all'azienda di adattare più facilmente i propri servizi ai cambiamenti delle abitudini della popolazione. Negli ultimi 10 anni il volume delle lettere è diminuito di un terzo, i pagamenti in contanti di quasi 2/3. Rafforzamenti invece in vista anche per la difesa. Il Consiglio federale vuole un aumento dell'IVA dello 0,5% per finanziare l'esercito. Riprendono inoltre i pagamenti per il sistema missilistico Patriot e sono stati avviati contatti con produttori francesi, israeliani e sudcoreani per un secondo sistema di difesa aerea. Eccoci adesso al tempo di oggi, ormai giovedì 25 giugno 2026. Meteo Svizzera ci fa sapere che in tutta la Confederazione ci attende un'altra giornata soleggiata e molto calda. Nel pomeriggio e solo sui rilievi nuvole. Sulle Alpi possibili temporali, non esclusi anche in pianura, temperature minime 18-22 gradi, massime 32 al sud, dove l'isoterma di 0 gradi sale dai 4.500 metri, fino a 36 gradi come massima invece a nord delle Alpi. Situazione canicolare, quindi attenzione. Adesso invece prosegue il palinsesto musicale notturno di Rete 1, noi ci risentiamo tra poco meno di un'ora per le notizie delle 2. A voi una felice notte.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Kraftnährmittel, un prodotto alimentare per dare forza.
1: E noi facciamo la stessa cosa solo con le piume.
2: La ragazza sta installando i condotti idraulici.
3: Si sono rincontrati in Ticino per discutere di tutto.
4: Una delle problematiche dell'asciugacapelli
0: si scioglierebbe forse col calore.
1: Esatto.
5: Qualità, competitività, personale qualificato, design, metodi, procedure, i suoni e le immagini dell'eccellenza svizzera. Sfide odierne, progetti futuri e qualche segreto. Top Swiss, le aziende svizzere sotto la lente di Davide Gagliardi e Marco Bitonti. Top Swiss, domenica alle 13. Rete 1.

gramofoni, sai. Vuoi, vuoi. Ho ballato un po' con tutti, lo sai. Gente nuova, gente vecchia, lo sai. Smuoti, smuoti.

chiamato, lo sai. I miei piedi mai nessuno lo sai. Fuori, fuori. Vedi il cuore e i piedi proprio così. Sono i primi che si stancano, sì. Muori, muori.

Sabahınız moli hodi. Che trascina largo senza pietà. Chi non sa nuotare mai imparerà.

così, come si usa dire sono così, hoodie hoodie. Che trascina al largo senza pietà, chi non sa nuotare mai imparerà.

0: Rete 1.
1: Le notizie delle due in studio Fabio Degli Antoni. In aperture mondiali di calcio, la Svizzera si qualifica ai sedicesimi di finale dopo una vittoria 2-0 col Canada in rete Vargas e gioiellino Manzambi. In corso invece Scozia-Brasile col parziale di 0-3 e Marocco-Haiti 4-2. Tutte e due le partite sono adesso ai tempi di recupero oltre il 90esimo. A breve poi Sudafrica, Corea del Sud e Repubblica Ceca, Messico. Partite visibili su RSI La 2 sul sito web. Passiamo invece a due notizie della notte. Un terremoto di 7,1 sulla scala Richter ha colpito il Venezuela a mezzanotte, ora Svizzera. È una seconda più forte poco fa di 7,5. Tre edifici per ora sono crollati, uno nel quartiere di San Bernardino e due nel quartiere di Los Palos Grandes. Ci sarebbero molti feriti all'interno del primo stabile crollato. Le immagini diffuse in rete mostrano scene di panico tra i residenti, persone in fuga dagli edifici, nuvole di polvere, danni a facciate, abitazioni, infrastrutture in diverse zone della capitale venezuelana, danni anche all'aeroporto internazionale Simón Bolívar de Maiquetía, principale scalo del paese. La scossa è stata avvertita fino in Colombia. Le autorità dei due paesi stanno monitorando la situazione e verificando eventuali conseguenze. E questo ha portato all'allerta tsunami per diverse isole dei Caraibi, successivamente revocati per Aruba, Curaçao e Bonaire. Rimane invece per Porto Rico e le Isole Vergini, dove le autorità monitorano il rischio di forti correnti e onde anomale lungo le coste. Veniamo adesso alla Casa Bianca, che ha chiesto al Congresso 88 miliardi di dollari, di cui 80 per coprire i costi della guerra in Iran e altre spese legate al conflitto. Richiesti anche fondi per il Pentagono, per gli agricoltori statunitensi, per gli interventi contro l'Ebola nell'Africa centrale e per progetti infrastrutturali interni. Il gruppo filo iraniano libanese Hezbollah ha accusato Israele di una nuova violazione del cessate il fuoco dopo che un drone israeliano ha ucciso due persone nel sud del Libano. Francia, il corpo senza vita di una donna è stato ritrovato dai soccorritori mobilitati per cercare due subacquei dispersi dopo che un'ampia porzione di scogliera è crollata in mare ieri sera vicino al faro di Biarritz. Sono